avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

tutto sembra ben organizzato. Dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto netto, duro ed ordinato.

A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio, con una speranza anche in mare aperto.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io sono sempre questo.

Chissà cosa sta sognando. Le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

e ritorni a letto. Spegni la TV, lei si poggia sul tuo petto. Che cos'è che vuoi di più?

guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi, rispondimi, e stelle e cieli toccheremo noi.

ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo.

0: mente.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente oggi di scena il 2003. Prima di passare alle canzoni che hanno accompagnato quest'anno, vediamo gli avvenimenti più importanti. Il 16 gennaio lo Space Shuttle Columbia decolla per la missione STS-107, che sarà la sua ultima. Infatti il Columbia si disintegrerà in fase di rientro 16 giorni dopo. Il 20 marzo inizia in Iraq la seconda guerra del Golfo. Il 16 aprile, nella guerra in Iraq, viene conquistata Tikrit da parte delle forze della coalizione, ma di Saddam Hussein non c'è traccia. In mano alleata anche Mosul e Kirkuk, i pozzi petroliferi sono vigilati per prevenire incendi come nel 1991. 1 maggio il presidente degli Stati Uniti George W. Bush dichiara la fine della seconda guerra del Golfo. 31 luglio, un evento legato, diciamo, alla storia della televisione, nasce infatti Sky, la pay TV satellitare dell'unione tra Stream TV e Telepiù. Il 28 settembre del 2003, molti lo ricorderanno, un blackout oscura quasi tutta Italia. Il 13 dicembre del 2003 l'ex presidente iracheno Saddam Hussein viene catturato nei pressi della sua città natale, Tikrit. Tra i film usciti nel 2003 ricordiamo La ricerca di Nemo, La finestra di fronte, Matrix Reload e Matrix Revolutions, Ricordati di me, Il paradiso all'improvviso. Il 1 gennaio 2003 moriva Giorgio Gaber. Il 24 gennaio moriva Gianni Agnelli, l'imprenditore legato naturalmente alla fabbrica italiana automobili Torino, alla Fiat. 25 febbraio ci lasciava anche Alberto Sordi, il grande attore italiano. E il 18 luglio moriva Sandro Ciotti, radiocronista e giornalista sportivo. Sanremo 2003 lo vinceva Alexia con Per dire di no. Al secondo posto 7000 caffè, il singolo di Alex Britti, e al terzo posto Sergio Cammariere con Tutto quello che è un uomo.

coi tendini, asciugati e riprendi. Oramai, lo sai, il mio sguardo sa difendere.

0: si conclude così.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: rido. E poi non rido.
1: Stop, sì.
0: Più.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Zelensky e Netanyahu da Trump per la Casa Bianca, incontri positivi e produttivi, ribadito il no all'atomica per gli Ayatollah. Nella notte riprendono gli attacchi incrociati Stati Uniti e Iran. Fondi safe per le armi, apertura del vice premier Tajani che precisa si deciderà a settembre. Alto là della Lega, le opposizioni, governo nel caos. Cellulari in carcere, tentativo d'acquisto di droni lanciamine. In commissione antimafia l'allarme su Cosa Nostra del procuratore capo di Palermo, De Lucia. Torna il caldo africano, previsti picchi di 40 gradi in pianura padana al centro e al sud. Bollino rosso a Campobasso, domani anche a Perugia e a Rieti. Nazionale, la nuova rivoluzione, Mancini CT, un ritorno che divide. Ranieri, direttore tecnico, oggi conferenza stampa di presentazione. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora una notte di attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. Dopo la giornata di colloqui di ieri alla Casa Bianca, dal Medio Oriente all'Ucraina, Trump ha visto Zelensky e Netanyahu, l'inviato.
2: Incontri brevi, operativi e lontani dalle telecamere. La Casa Bianca si limita a un commento stringato. Il presidente Trump ha ricevuto il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Entrambi i colloqui sono stati positivi e produttivi. Sono i due leader a elaborare. In un messaggio postato sui social, Netanyahu dice di aver avuto con Trump una delle migliori conversazioni di sempre. Esalta la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Ai microfoni di Fox News, il presidente americano aveva mostrato una certa irritazione con l'alleato. Le prove di Bibi sul nucleare iraniano non mi servono, aveva detto. Teniamo d'occhio gli Ayatollah e siamo pronti a finire il lavoro se non ci sarà un accordo. Anche Zelensky si dice soddisfatto dell'incontro con Trump. Scrive: abbiamo discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, ma anche di come rilanciare le trattative di pace. Poi il faccia a faccia con i vertici di Lockheed Martin, l'azienda americana che produce i missili intercettori Patriot che Kiev, col permesso di Trump, potrà costruire in casa. Un passo avanti che tuttavia non sarà immediato. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
1: E intanto lo accennavamo, la guerra tra Stati Uniti e Iran torna a infiammarsi. Dopo giorni di relativa calma, il rumore delle armi ha rotto la tregua, ha aperto una nuova fase di escalation con attacchi incrociati su più fronti. Lo spiraglio diplomatico degli ultimi giorni sembra esaurito.
3: Dopo quattro notti di calma, il silenzio delle armi si è interrotto bruscamente. Il conflitto non solo riprende, ma si allarga attraverso nuovi meccanismi di alleanza. L'Iran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. Quasi in contemporanea, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata dell'Iran, accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 8 morti. È un passaggio che segna una svolta. Fino ad oggi Washington e Riyadh avevano condiviso gli obiettivi strategici, ma senza coordinare direttamente le operazioni militari. Lo hanno fatto ora, dopo l'ennesimo raid iraniano contro truppe statunitensi in Giordania, dove nelle scorse settimane sono stati uccisi 3 soldati americani. Lo scambio di colpi della notte suona come un nuovo campanello d'allarme. La tregua concessa per consentire ai negoziati di avanzare sembra essere arrivata al capolinea, una rottura giunta dopo il rifiuto dell'Iran del piano proposto dall'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz, e il presidente Trump ha scelto quindi di tornare a utilizzare le armi. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E i nuovi attacchi in Medio Oriente hanno influito immediatamente sul prezzo del petrolio, più 3% nelle prime contrattazioni asiatiche. Il Brent è a $85 al barile, il WTI a 82. Temi economici al centro del confronto politico, dal caro carburanti, effetto proprio delle altalene del petrolio, fino al utilizzo da parte dell'Italia del Fondo di finanziamento europeo degli investimenti in materia di difesa, il cosiddetto SAFE.
4: Prima l'annuncio useremo i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, poi la precisazione del ministro degli esteri Antonio Tajani che smorza le polemiche dopo l'altolà della Lega.
5: Quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno, come ha detto Crosetto, 6, 7, 8, 9.
4: E dalla Lega Claudio Borghi dice: bene le precisazioni del ministro, non c'è nessuna decisione sul loro utilizzo, deciderà il Parlamento. Insiste sulla sicurezza Fratelli d'Italia che nel pomeriggio presenterà la proposta di legge contro chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Una coalizione incapace di esprimere una linea comune, così la centrosinistra e PD, che poi rincara il governo nel caos. Giuseppe Conte punge 0 euro sui rincari della benzina, sul riarmo però la strada è tracciata. Poi dal Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri.
6: Avere un ministro degli esteri che prenota i fondi di un prestito europeo come si prenota una cena al ristorante è un problema per il nostro paese.
4: Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, una follia destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Sui fondi della difesa parla di tiri e molla disarmante. Riccardo Maggi, Più Europa. Alessandra Allegra, GR1.
1: L'audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Cellulare in carcere, tentativo di Cosa Nostra di acquistare armi sofisticate provenienti dal mercato NATO con il conflitto russo-ucraino. Questo l'allarme del magistrato.
0: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
7: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra, ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche, De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei due penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
0: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
7: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Gli assalti dei Notav sabato scorso in Val di Susa. La procura di Torino ha chiesto il carcere per i due ragazzi tedeschi fermati dalla Digos. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale sono le ipotesi di reato in flagranza differita. Gli inquirenti stanno valutando anche l'aggravante della finalità terroristica. Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di ieri. I due indagati non hanno risposto alle domande dei magistrati, ma con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico. Dopo la sentenza che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali, il governo dovrà cambiare il bando di gara per vendere gli impianti. I sindacati annunciano la mobilitazione, scioperi e assemblee dopo l'incontro di ieri a Palazzo Chigi. Sentiamo da Bari il servizio di Francesca Cosentino.
8: Doveva essere il giorno tanto atteso per parlare governo, aziende e sindacati dell'imminente vendita dell'ex Ilva probabilmente agli indiani di Jindal, e invece è arrivato lo stop all'attività a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto un ricorso di cittadini di Taranto ed ha rimesso in discussione tutto. Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora, e comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
1: Il terremoto che ha colpito il Giappone meridionale, 13 finora le vittime, lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi, confermando che tuttavia ci sono ancora dispersi, che si sta scavando dopo il crollo di un centro commerciale e di una fabbrica. Si sono verificati diversi incendi, strade e altre infrastrutture sono state danneggiate. In Francia le indagini sul ritrovamento dei corpi di 5 neonati in casa di una coppia. Il corrispondente.
9: L'inchiesta è in pieno svolgimento, ma qualcosa trapela dalla magistratura della Provenza, che indaga sui 5 neonati trovati morti nell'abitazione di una coppia la cui moglie aveva partorito in casa un bambino in buona salute nel piccolo comune di Orange prima di essere trasportata in ospedale. Gli investigatori avrebbero scoperto in serata i corpi dei piccoli all'interno di alcune scatole di cartone custodite in un angolo della casa. Secondo indiscrezioni, sarebbe stato il marito della donna a dare l'allarme dopo aver trovato i resti dei bambini. Un vicino intanto definisce del tutto normale in apparenza la vita della coppia, entrambi 32enni. Lui partiva la mattina per tornare dal lavoro la sera, lei portava i suoi ragazzini a scuola, non facevano niente che potesse apparire strano. La coppia ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, ora affidati ai servizi sociali. La magistratura magistratura si limita per ora a precisare di aver aperto un'inchiesta per omicidio su minori di 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Presentato in Senato il nuovo saggio di Giampaolo Pellizzaro, intitolato 1983, Mirella Gregori, Emanuela Orlandi e l'istruttoria del giudice Martella sull'attentato al Papa. Un libro che ricostruisce la misteriosa scomparsa delle due ragazze attraverso una mole di documenti e informazioni senza precedenti. Ai nostri microfoni Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle due sparizioni, e l'autore del libro, Giampaolo Pellizzaro.
10: Abbiamo ripercorso l'istruttoria sull'attentato al Papa e ci siamo accorti che con l'avanzare della sua inchiesta c'era una risposta da parte di chi rivendicava i rapimenti delle due ragazze.
11: La pista internazionale è quella più attendibile?
10: Tenuto conto di quello che realmente accadde all'epoca nel contesto in cui maturarono gli eventi politico, sociale, economico, chi rivendicava il rapimento delle ragazze era interessato prima di tutto a fermare l'inchiesta sull'attentato al Papa. E l'inchiesta giornalistica della famosa Claire Sterling sulla pista bulgara, tutto questo concorre a creare delle condizioni abnormi.
11: Andrea De Priamo, già presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avete sempre seguito tutte le piste per cercare la verità.
12: L'intervento di entità legate alla geopolitica dell'epoca e quindi l'intervento dei servizi dell'est della Stasi a tutto quello che è anche l'azione di Giovanni Paolo II in quel momento è molto probabile, se non certo, almeno dal minuto dopo in cui viene resa nota la sparizione di Emanuela Orlandi. Questo ovviamente non è ancora accertato, è arrivato anche il momento di rendere onore a Emanuela Orlandi, a Mirella Gregori.
11: Eleonora Fioretti, GR1.
1: La quarta ondata di caldo estremo verso il suo culmine, la fiammata da sabato e poi almeno fino a metà della prossima settimana.
13: Colpisce a partire dal sud-est del centro Italia il nuovo passaggio dell'anticiclone africano, portando le temperature molto al di sopra delle medie stagionali. Ricompaiono i bollini rossi della Protezione Civile, comincia Campobasso e si aggiungeranno Perugia e Rieti con altre 16 città a bollino arancione. Cielo sereno con qualche isolato temporale in quota che però non porterà un abbassamento delle temperature. Daniele Catberro, Società Meteorologica Italiana.
14: Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
13: Quando finirà questa ondata di calore?
14: Sappiamo quando inizia, non sappiamo ancora bene quando finirà, a metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto ci saremo pienamente dentro. Ormai sappiamo per certo che l'aumento di frequenza e intensità di queste ondate di calore è dovuto all'aumento dei gas serra nell'aria, una tendenza ormai consolidata.
13: Francesca Fornario, GR1.
1: Lo sport con il ritorno di Mancini sulla panchina della nazionale a 3 anni dal suo addio. Manuela Collazzo qui in studio.
15: Un ritorno voluto direttamente da Malagò. Il presidente federale si assume la responsabilità di tutte le ultime decisioni, compresa quella di frenare l'arrivo di Pirlo, e assicura con Maldini e Leonardo una separazione serena e condivisa. Il bis in azzurro di Mancini, il CT che aveva portato l'Italia al trionfo europeo nel 2021, ma anche quello che dopo il fallimento mondiale nel 2022, la mancata qualificazione, aveva improvvisamente salutato l'anno successivo per poi accettare i milioni arabi, una decisione che i tifosi non gli hanno mai perdonato. Anche per questo il suo ritorno fa discutere. Peraltro la Serie A, che ha appoggiato la nomina di Malagò alla guida della FIGC e che per quanto riguarda il CT fin da subito ha spinto per Conte, sembra spiazzata dalla decisione del presidente e anche delusa per essere stata solo spettatrice. Un nome che senz'altro per carisma ed esperienza mette d'accordo è quello di Ranieri, nuovo direttore tecnico. Per lui Malagò prevede un ruolo cruciale, mentre fra qualche giorno dovrebbe essere annunciata una terza figura che abbia i compiti assunti da Gigi Riva prima e poi da Buffon, dunque capo delegazione. Intanto oggi dalle 18:20 le parole dei due prescelti finora, Mancini e Ranieri.
1: Cinema internazionale, scenari italiani, l'effetto Odissea passa per Favignana, l'Itaca di Ulisse Matt Damon. Emanuele Mercurio, autore e regista, ci racconta l'esperienza come comparsa nel film del momento.
16: Com'è stato entrare nella Itaca di Nolan?
17: Per me Favignana è sempre stato un luogo familiare. Improvvisamente, arrivando in inverno per la prima volta, mi sono ritrovato nel più grande set di Hollywood, quindi la sensazione era molto magica.
16: Che parte ha fatto?
17: Ho fatto la comparsa in due scene, una al bue marino, c'è l'incontro fra Telemaco e Ulisse, e lì ero vestito come un mendicante, un pellegrino che fa il suo pellegrinaggio al tempio di Atena. E un'altra scena invece l'ho girata proprio al castello di Santa Caterina, dove invece ero vestito da soldato di Agamennone, prima della la guerra di Troia.
16: Qual era il momento più bello?
17: Era il venerdì sera, fine lavorazione per tutti. Tutta la troupe, sia americana che italiana, i grandi attori e le star, mangiavano nei 3-4 ristoranti che nel frattempo avevano riaperto in fretta e furia a Favignana. Trovavi al tavolo accanto al ristorante Matt Damon, molto curioso.
18: Aiutami a tornare a casa.
16: Lei ha visto il film?
17: Ho visto il film all'arena estiva che il comune ha riaperto per l'occasione dentro lo stabilimento Florio. Un momento vissuto insieme. Questo penso che sia la magia del cinema alla sua essenza.
19: Il re di Itaca sta per tornare.
16: Francesca Cosentino, GR1.
1: La musica Claudio Baglioni fa Poker di Live a Roma. Esauriti in pochi minuti i biglietti per il 24 e il 25 ottobre di Che notte è questa. Arrivano altre due date, sempre a Piazza di Siena.
20: La vita adesso nel vecchio albergo.
1: Il 27 e 28 ottobre dunque altri due concerti. Le quattro serate arrivano dopo il rinvio per motivi di salute e inaugurano il Grand Tour che terminerà ai Fori Imperiali a ottobre del prossimo anno.
20: Sei tu che spingi avanti qua e ti lavora duro.
1: Sono le 7 e 16 minuti, la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi si parlerà delle prospettive dell'ex Ilva di Taranto, lo abbiamo sentito, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico, i lavoratori sono in assemblea e in sciopero. E poi la riunione che si è svolta a Roma dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e la crisi umanitaria a Gaza, quindi Medio Oriente in primo piano. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate con noi, il GR torna come sempre alle 8, buona giornata.
21: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
22: Meteo Radio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
24: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato con un ciclo di audizioni sulla legge elettorale. Buon ascolto.
25: Allora, iniziamo con l'onorevole Anna Finocchiaio, ovvio, come è noto, già ministro, presidente della Commissione Affari Costituzionali e oggi presidente dell'Associazione Italia Decide. Presidente Finocchiaio,
26: buongiorno.
25: La vedo collegata con un bello sfondo che insomma ci mette di buon umore.
26: Non è vero, è tutto, è farlocco.
25: E vabbè, ci accontentiamo. Allora, a lei la parola per la sua audizione, prego.
26: Grazie mille, Presidente, grazie davvero per questo invito che mi onora. Abbiamo ascoltato durante le audizioni di ieri e poi ancora precedentemente nella lettura alla Camera il parere di autorevolissimi giuristi tra i più eccellenti del Paese. E quindi io mi permetterò, restando ovviamente aderente al testo, di allargare un poco l'ambito della nostra riflessione, almeno della mia. Ora, noi tutti conosciamo quanto sia arduo il cimento di una legge elettorale, soprattutto quando vi è contrapposizione strenua, totale tra maggioranza e opposizione e quando si è abbastanza prossimi al rinnovo delle Camere. E voglio subito dire una cosa in maniera tale che non ci siano fraintendimenti nel mio dire: nessuno è innocente. Lo dico in premessa, non per, come dire, condividere responsabilità, che pure ovviamente è sempre utile, ma soprattutto per tentare di focalizzare meglio alcune questioni che secondo me sono state trascurate durante la stesura del disegno di legge e durante il dibattito. Ieri più di uno degli auditi si è soffermato sul cosiddetto caso italiano, un paese quindi che ha avuto 4 leggi elettorali nelle ultime decadi. Il professor Lanchester ha più correttamente, mi permetto di dire, enumerato circa 8 occasioni in cui sulle leggi elettorali, anche a seguito delle sentenze della Corte, si è tornate. La domanda a questo punto è: ma perché una nuova legge elettorale? La Presidente del Consiglio più volte nei suoi interventi ha sottolineato come il valore della stabilità di governo sia un valore essenziale per il sistema del paese, gli ha attribuito, ed è giusto che sia così, è corretto, condivido questa affermazione, anche un valore economico. Mi permetto però di sottolineare che sul termine di stabilità probabilmente ci sono più significati in gioco, l'accezione non è un'accezione chiara. Mi permetto di chiarirla dal mio punto di vista, naturalmente. Quando noi parliamo di stabilità, a mio avviso ci sono due modi di intenderla. Dall'altra, da una parte il permanere, diciamo, in funzione di governo di una forza politica o di una coalizione di forze politiche, dall'altra parte c'è invece il tema della stabilità delle politiche. Noi abbiamo dimostrazioni chiarissime nella prima fase della storia della Repubblica, ma fino agli anni Ottanta, di un sistema di governi che è estremamente frammentato, 4-5 governi durante una legislatura, ma di stabilità delle politiche, che erano assicurate ovviamente dalla primazia della Democrazia Cristiana, partito di maggioranza relativa, e dai partiti storicamente alleati della DC. Questo a dimostrazione che è più il quadro politico a determinare la stabilità del quadro politico, a determinare la stabilità delle politiche, piuttosto che la vita, che può essere più o meno effimera, dei singoli governi. D'altra parte, il governo Meloni è un governo che si avvia a registrare, diciamo, un primato, quello del governo più longevo d'Italia. E dunque questo tema della stabilità, se declinato nel modo in cui io dicevo, assume un carattere tutt'altro che quello che invece gli viene attribuito da coloro i quali ritengono che la stabilità di governo stia nella permanenza, nel preservare la permanenza al governo delle stesse forze politiche. Ma io credo poi che la nuova legge elettorale abbia a che fare con alcune questioni che attengono al contesto, direi all'ecosistema, perché adesso così si usa, diciamo, nel quale la legge elettorale si colloca, e cioè lo stato di salute delle istituzioni e le criticità che registriamo. La prima criticità è indubbia, talmente palese che pare ovvio citarla, e cioè l'astensionismo. Alle ultime elezioni politiche del 2022 l'astensionismo ha superato il 36%, alle ultime elezioni europee un italiano su due non ha votato. È un tema strategico per il nostro sistema costituzionale, per la nostra democrazia, che è fondata sulla partecipazione. Fuori dalla partecipazione ci sono le forme della democrazia, ma non c'è la sua sostanza. Ora, questo tema della riaffezione degli italiani al voto ha ovviamente un nodo, ed è il nodo della utilità, del valore avvertito dall'elettore della propria espressione di consenso. Quando questo valore scema, quando si ritiene che andare a votare sia inutile, quando si ritiene che il proprio voto non conti, la disaffezione ovviamente raggiunge gli allarmantissimi livelli che purtroppo conosciamo. Ora, questo tema non è fronteggiato da questo disegno di legge, che anzi, a mio avviso, mi permetto di dire, aggrava le condizioni di non attrattività dell'esercizio del diritto di voto. Si dirà, ma i listini di collegio plurinominale sono listini conoscibili perché contano 4 candidature. Ovviamente diciamo, siamo coerenti anche con il dettato della sentenza della Corte 35 del 2017 e anche con quello della sentenza 1 del 2014. Ieri la professoressa De Minico diceva che conoscibilità non significa possibilità di scelta. Secondo me ha ragione, ma il punto qui con questo disegno di legge è un altro, che in realtà l'offerta politica che l'elettore si trova ad affrontare al momento in cui è nella cabina elettorale non sono tanto i 4 del collegio nominale, ma sono i 70 della lista circoscrizionale, che scatteranno nel caso in cui si raggiunga il premio di maggioranza, sostituendo, diciamo, quelle scelte che l'elettore ha creduto di fare. Si dirà anche, ma è pur vero che c'è la possibilità di candidarsi nella lista circoscrizionale e nel collegio, certamente, ma l'offerta è un'offerta nella quale questa scelta annega per la lunghezza, per la molteplicità dei soggetti, 70 che sono candidati nella lista circoscrizionale. La seconda questione che mi preme sottolineare è che c'è un altro elemento che scoraggia rispetto alla espressione del voto, che viene avvertito appunto come inutile, ed è il tema della esclusione del conteggio dei voti delle liste che non hanno raggiunto il 3% di consensi, tranne la miglior perdente nel caso appunto di premio elettorale, se c'è il raggiungimento della percentuale di consensi del 42%. Ora guardate, questi voti vanno al macero. Questa circostanza, che si dirà ma accade sempre così quando c'è una soglia, è particolarmente significativa perché dall'ultima legge elettorale noi abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, scelta secondo me malaurata, perché il Parlamento ha sempre rifiutato di accedere, il Parlamento e poi anche il referendum susseguente alla riforma del 2016, di accedere alla scelta del monocameralismo e della sfiducia costruttiva. Ora, proiettato su un sistema nel quale, mi riferisco anche soltanto al Senato, il Senato ha 200 componenti, io credo che dovremmo molto riflettere su quale sia il parametro col quale governiamo il principio di rappresentanza nelle assemblee, che non è un dettaglio da poco, un sistema costituzionale che è costruito intorno alla primazia del Parlamento, Repubblica parlamentare. E credo che appunto che la scelta che si fa con questa legge elettorale sia una scelta che costruisce un ulteriore vulnus, da una parte all'attribuzione di valore al proprio voto per quanto riguarda gli elettori, e dall'altra parte anche al principio di rappresentanza, che ovviamente deve essere riguardato nel momento in cui appunto le Camere vedono così fortemente ridotta la loro composizione. A me pare che sotto questo profilo la disposizione che riguarda le forze che non raggiungono il 3% rischia peraltro di essere viziata da irragionevolezza nel momento in cui appunto essa possa essere applicata. La terza questione che vorrei sottolineare è la questione che riguarda la scelta delle candidature. Perché mi riferisco a questo? Perché analizzando i dati di contesto vorrei anche sottolineare che ci troviamo in un sistema nel quale, fermo restando il fatto che l'attuazione dell'articolo 49 è stata sempre parziale e difficilmente praticata dal Parlamento. La confezione delle liste elettorali fuori da una regolazione e assicurazione per il cittadino del fatto che esse siano state democraticamente composte e non costruite, mi riferisco a tutto lo scenario politico, e non composte per cooptazione, è un altro elemento francamente significativo. E che compone quella rottura di rapporto tra partiti politici e istituzione che pure la Costituzione considera uno degli elementi essenziali per costruire la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica del Paese.

0: un'idea di partito politico di tipo leaderistico, stretto intorno al suo capo, nel quale la funzione prima del partito politico, cioè il collegamento tra le società e le istituzioni, il luogo in cui si raccolgono, elaborano e poi propongono sotto il profilo del lavoro parlamentare, nelle sedi rappresentative, mi pare che vada disperso, e questo secondo me non giova a fare vivere la democrazia, non formalmente, ma sostanzialmente. Mi permetto
1: Ci siamo con i tempi,
0: un po'. Ho
1: Presidente. Le chiedo
0: finito.
1: se ha una ultima osservazione puntuale, gliela
0: Sì,
1: lascio.
0: l'ultima osservazione è che l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio, ferme restando le attribuzioni del Presidente della Repubblica, quindi lo so che non tocchiamo la Costituzione, è purtroppo in questa fase, è inutile che io dia dettagli, leggiamo tutti i giornali e tutti conosciamo cosa avviene nel nostro Paese, un possibile elemento di conflitto, di attrito col Presidente della Repubblica. E Dio non voglia che, purtroppo devo dire ancora una volta, qualora il Presidente della Repubblica, nell'ambito delle proprie valutazioni, che sono certamente complesse, delicate e ispirate ai criteri di garanzia supremi, non venga, come dire, questa scelta non venga agita contro il volere del popolo. Ci manca solo questo in questo Paese. E quindi, poiché è ovvio che al Presidente della Repubblica restano le proprie attribuzioni e che ciascuna forza politica o coalizione ha un capo che è in sé naturalmente destinato ad essere uno dei soggetti, o il soggetto in particolare condizione a cui il Presidente della Repubblica si rivolgerà per formare il governo, a me questa previsione francamente pare veramente fuori luogo, pare fuori
1: Grazie.
0: luogo e pare pericolosa. Grazie.
1: Grazie. Allora, colleghi, lo dico per i colleghi che ieri non c'erano o magari non erano in presenza, per poter gestire meglio la tempistica, richiedo diciamo, di iscriversi, tra virgolette, per fare le domande prima. Quindi al momento ho solo il senatore Cataldi, il senatore Giorgis e faccio una senatrice Maiorino. Allora, senatore Cataldi, prego. Quindi siamo iscritti diciamo in 5, perché è una brevissima domanda, ce l'ho anch'io. Quindi chiedo ai colleghi
2: Due minuti.
1: domande. Non ci sarà molto tempo per la discussione generale e
2: Lapidario.
1: quant'altro.
2: Vado. Tre domande. Allora, la prima, siccome si è parlato appunto di stabilità, però mi sembra che si è anche detto che questo è un governo stabile, quindi la stabilità già c'è e non dipende dalla legge elettorale. Quindi volevo chiedere cioè, voglio dire, c'è il bisogno di stabilità, ma la rappresentatività da questa legge elettorale viene invece garantita? E quali sono, secondo lei, le garanzie minime? Altra domanda, scusate, mi ho dimenticato di abbassare la suoneria. Questa legge elettorale le sembra che sia stata costruita per garantire la rappresentatività? O è stata costruita per garantire più seggi a questa maggioranza? Cosa sarebbe successo sulla base delle statistiche che abbiamo a disposizione oggi, nel caso in cui si fosse andati al voto con la vecchia legge elettorale, e cosa invece potrebbe succedere se si fosse andati al voto con la nuova legge elettorale? E questo risponde ai requisiti di ragionevolezza che ci richiede anche la Corte Costituzionale? L'ultima domanda, quindi sono brevissimo, se ritiene opportuno costituzionalmente fissare dei limiti per il Parlamento nell'approvazione delle leggi elettorali. Uno di questi potrebbe essere quello di chiedere un requisito che è quello della maggioranza qualificata, perché ho sentito altri auditi che ci hanno detto che una legge elettorale, soprattutto se approvata a ridosso delle elezioni, dovrebbe trovare un ampio consenso, ma non è una norma scritta, non c'è un obbligo vero e proprio. Sarebbe utile, secondo lei, inserire un obbligo del genere costituzionalizzandolo? Stessa cosa per ecco, questa opportunità di non legiferare a ridosso delle elezioni. Potrebbe diventare anche questo un principio normativo? Grazie.
1: Sì,
0: Rispondo
1: grazie.
0: subito,
1: No,
0: Presidente,
1: no,
0: o alla fine?
1: rispondiamo alla fine, risponde alla fine di tutte le
0: Bene.
1: domande, cercando ovviamente anche qui di sintetizzare, ma le ricordo che lei può lasciare un contributo scritto anche inerente a temi sollevati nelle domande, se magari le vuole argomentare di più. Senatore Giorgis.
3: Grazie.

0: Sì, ma io ho trovato molto, molto convincenti, molto solide le considerazioni che ho ascoltato. Le chiedo, in particolare di, soffermarsi sulle sue ultime riflessioni, circa un aspetto che non appare di immediata, dire, illegittimità costituzionale, ma tuttavia. A mio avviso, come lei stessa peraltro ha evidenziato, solleva un problema molto serio di compatibilità tra questo disegno di legge e lei ha richiamato il rischio di una tensione politica con le prerogative del Presidente della Repubblica. Forse qui si evidenzia in tutta la sua chiarezza la tensione con la forma di governo parlamentare, perché per quanto poi venga specificato che l'indicazione del candidato alla presidenza del Consiglio non fa venire meno le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, tuttavia innesca una tensione politica che rischia di determinare non solo di fatto, ma anche giuridicamente una, appunto, un contrasto, una tensione politica che si traduce poi in un contrasto giuridico con i capisaldi della forma di governo parlamentare, perché poi alla fine l'essenza della forma di governo parlamentare sta nel non rimettere a una determinazione politica diretta dei cittadini l'individuazione della figura del Presidente del Consiglio. Questa è l'essenza della forma di governo parlamentare. Poi si può anche non formalizzarla in termini giuridico-costituzionali, ma se in qualche misura l'espressione di voto incide sulla determinazione della figura del Presidente del Consiglio, si pone una tensione, a mio giudizio, però vorrei sapere la sua opinione, molto pericolosa per, appunto, la tenuta della forma di governo parlamentare.
1: Grazie, senatrice Maiorino.
2: Sì, grazie Presidente, e grazie intanto un saluto alla Presidente Finocchiaro. Io vorrei rivolgerle una domanda che ha a che fare con la democrazia e con la rappresentatività che la democrazia impone, in particolare, diciamo, le macro categorie più rilevanti sono quelle che vedono uomini e donne far parte della società. Ecco, questa domanda peraltro è un'espressa richiesta della dottoressa Rosanna Oliva. Per me ogni desiderio della dottoressa Rosanna Oliva è un ordine, per cui la domanda è questa. Sappiamo benissimo che la nostra Costituzione, all'articolo 3, prevede che la Repubblica rimuova ogni ostacolo che impedisce il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione alla società. E c'è anche l'articolo 51 che chiede alla Repubblica di promuovere le pari opportunità. Ora, al di là dell'emendamento Bignami che fu presentato e poi bocciato alla Camera, che sappiamo benissimo che cosa comportava dal punto di vista della pari rappresentatività di uomini e donne, la proposta di legge in sé, lei vede un pericolo, un potenziale pericolo per una regressione rispetto alla pari rappresentatività e alle pari opportunità elettive e rappresentative tra uomini e donne in questo progetto di legge? Grazie.
3: Grazie
1: Bene, e senatore Giacobbe.
4: Grazie Presidente Finocchiaro per il suo contributo, e mi dispiace distrarlo un po' dalla questione generale della legge, però io volevo un po' anche capitalizzare sulla sua esperienza e sulla sua memoria storica per chiedere un commento su una norma nel DDL che riguarda la riorganizzazione della circoscrizione esteri. Ora, a me pare che quando la legge Tremaglia fu approvata si è cercato, sono andato un po' a leggermi il dibattito anche parlamentare in commissione su quella legge, si è cercato un equilibrio fra i due principi fondamentali del sistema elettorale della democrazia democratico, anche secondo me impliciti nella Costituzione, che sono la rappresentanza proporzionale e la rappresentanza territoriale. Rappresentanza territoriale che con le regioni è facilmente identificabile, ma che nel mondo non lo è. era, per cui la soluzione che fu adottata era quella di tenere in considerazione di distanza, storia delle comunità italiane nel mondo, livelli di integrazione, individuando 4 ripartizioni e garantendo un minimo di presenza in queste 4 ripartizioni. Ora la nuova norma abolisce tutto questo, un solo, una circoscrizione unica per il Senato, 2 per la Camera, che di fatto risulteranno in una rappresentanza disproporzionata per le aree dove c'è una più alta presenza di iscritti aire, e quindi in un certo senso viene tolto quel principio fondamentale della secondo me fondamentale della rappresentanza territoriale. Ieri purtroppo questo tema non è uscito bene nelle audizioni, qualcuno ha parlato di gerrymandering, però io anche lì, vivendo in un paese anglosassone dove il gerrymandering è una cosa alla norma, una norma che una strategia viene applicata quasi dopo ogni cambiamento di governo, però c'è un principio fondamentale del gerrymandering che non abolisce i seggi, cambia i confini dei seggi, magari includendo un sobborgo, una città, un'altra per permettere ad una formazione politica rispetto a un'altra, ma non abolisce i seggi. In questo caso proprio si tratterebbe anche di andare contro questo principio fondamentale del gerrymandering, di eliminare le rappresentanze territoriali per 2 grandi aree del mondo, che sono quella che nella legge Tremaglia è stata definita Nord America e il resto del mondo, Asia, Africa e Oceania. Quindi volevo un po' chiedere un commento anche basato sulla sua memoria storica del dibattito che c'è stato fu approvata la legge.
1: Grazie senatore. E in ultimo volevo solo chiederle, visto che ha evidenziato criticità nel doppio listino bloccato, se lei ritiene che le preferenze possano essere una soluzione o comunque una scelta rispetto a questa legge migliorativa. Grazie a lei, Presidente.
3: Grazie. Allora, comincio dalla domanda del senatore Giorgis, ringraziando tutti coloro i quali sono intervenuti. Sì, senatore Giorgis, io sono preoccupata, anche perché mi pare che sia entrato in campo un soggetto che dovrebbe essere il soggetto, come dire, fondativo della nostra Repubblica e democrazia, cioè il popolo, che viene tirato un po' per i capelli. Nel senso che del popolo, che ovviamente ha come primo attributo quello dell'espressione della rappresentanza parlamentare, ci occupiamo poco nel momento in cui appunto l'espressione della preferenza elettorale e il valore di questo gesto, di questa azione importantissima per la democrazia, viene svilita dalla somministrazione, di liste bloccate. Dall'altra parte però lo teniamo sempre in agguato, buono, lisciandogli il pelo, se gli diciamo che sì, le attribuzioni del Presidente della Repubblica resteranno assolutamente integre, ma le coalizioni indicheranno, o i partiti politici indicheranno, il candidato alla presidenza del Consiglio nel caso in cui quella coalizione riporti la vittoria all'elezione, riscuotendo peraltro il premio di maggioranza. Ora, tutto questo reca in sé una tensione. Non è un fatto simbolico. Ora io capisco tutto, ovvio che capisco tutto, capisco le ragioni per le quali si è inserita questa norma, piuttosto che fare riferimento esclusivamente, che ne so, al nome del capo della coalizione. Capisco le condizioni politiche, anche gli impegni assunti che in qualche modo devono essere onorati, ma per operare un'azione formale, strettamente politica, non si innesca una possibilità di conflitto sul terreno così delicato della relazione tra il Presidente della Repubblica e il corpo elettorale. Non va bene. È rischioso per tutti. E quindi io sono veramente preoccupata di questa cosa, perché credo che il valore formale di questa norma non valga il rischio di tensione che innesca. E preferirei che questa norma non esistesse, ma è ovviamente esclusivamente la mia opinione. Ora, il senatore Cataldi mi ha fatto moltissime domande. Io riprendo brevissimamente le cose che ho detto prima, perché secondo me le sue domande lo richiedono. Sono fortemente convinta che la stabilità dei governi, cioè la durata dei governi, dipenda dal sistema politico e non dipenda dal sistema elettorale. L'ho sempre pensato e permettetemi di dire che la storia di questi ultimi decenni lo dimostra, così come lo dimostra la storia dei primi decenni della Repubblica, nel momento in cui governi, che addirittura i governi balneari si erano inventati, governi dalla vita assolutamente effimera, riuscivano a rendere stabili le politiche e quindi a conseguire effetti. Non devo ricordarlo a voi, gran parte dell'attuazione della Costituzione sotto il profilo dei diritti sociali, dei diritti economici, dei diritti politici si è fatto con governi che duravano pochissimo, con legislature che vedevano il susseguirsi continuo dei governi. La questione della rappresentanza è una questione seria, guardate, l'abbiamo presa a colpi di maglio in questi anni. Io parlo col plurale perché secondo me è giusto così in una sede parlamentare, quando non si appartiene a una delle forze politiche. L'abbiamo presa a colpi di maglio, abbiamo detto che la rappresentanza non contava più, che uno valeva uno, che bisognava ridurre il numero dei parlamentari, che era un ingombro, nel frattempo elevando l'AI perché però la funzione legislativa passava al governo. La verità è che abbiamo tradito il senso stesso del nostro sistema costituzionale, che appunto sulla rappresentanza e sulla centralità del Parlamento e sulla piena partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese è costruito. Perché si cambia la legge elettorale per attribuire più seggi a questa? Tutte le maggioranze vogliono più seggi, senatore Cataldi, mi lasci essere proprio esplicita. È ovvio che nella contesa politica ciascuno ritiene di dover operare per ottenere il maggiore risultato possibile. Certo, è particolarmente contraddittorio col fatto che il governo Meloni, eletto con la precedente legge elettorale, sia un governo così stabile. Ma appunto perché è stata stabile, ora c'è qualche piccolo cedimento, ma è stabile la coalizione di governo, il patto politico tra le forze che sostengono il governo, e questo al di là della leadership affidata alla presidente Meloni. Ci vogliono limiti per l'approvazione della legge elettorale, i 2/3, le ho sentite anche io queste osservazioni, le confesso senatore Cataldi, che l'idea non mi...
1: Presidente, mi scusi, le devo chiedere di essere un po' più sintetica nelle risposte.
3: L'idea non mi... Ci devo riflettere, perché si rischia anche un blocco. Siccome la legge elettorale è essenziale in una democrazia, i blocchi non sono ammessi. Infine, il senatore Giacobbe. Senatore Giacobbe, lei ha perfettamente descritto ciò che è accaduto. Abbiamo avuto un momento in cui la legge che ha previsto l'ammissione alle aule parlamentari dei rappresentanti eletti all'estero era fondata su una concezione della piena rappresentanza dei cittadini italiani che risiedevano in altri paesi. Mi pare che questo tema sia in declino, probabilmente con una contraddizione abbastanza vistosa con i richiami di natura affermativa della nazionalità che invece percorrono il dibattito politico, ma è tempo, secondo me, di maggiore riflessione, perché mi pare che ci sia un po' di confusione sotto al cielo. Però sa cos'è? Questi sono i periodi di crisi, e dalla crisi può venire fuori di quanto non sia avvenuto prima, ed è quello che ovviamente auguro a tutti coloro i quali rappresentano le forze politiche in Parlamento. E mi permetto anche di salutare la ministra che ho visto entrare poc'anzi. La salutavo, ministra Casellati, non avevo avuto l'occasione di farlo prima.
1: Grazie.
3: Ho finito, presidente.
1: Presidente Finocchiaio, la senatrice Maiorino sollecita una risposta.
3: Ah sì, certo, senatrice Maiorino, no, tra l'altro.
1: E anche sulle preferenze, molto. Sulla mia.
3: Sì, la ringrazio molto, perché precedentemente non avevo potuto finire, diciamo, il mio speech su questa questione. Sì, anch'io sono preoccupata, a parte il fatto che questo 60%, mi chiedo perché non diventi il 50%, visto che peraltro la popolazione femminile è superiore per numero a quella maschile in questo paese, quindi mi pare veramente vabbè. C'è il problema delle pluricandidature, bisognerebbe stare attenti, lo sottolineo per la ministra Casellati, che so essere attenta a questi temi. Cos'è accaduto nelle ultime legislature? Che poiché, e per fortuna diciamo, i capi delle due coalizioni, diciamo comunque dei partiti esponenziali dei due schieramenti, da una parte la segretaria del Partito Democratico e dall'altra parte quella che poi è diventata la signora Presidente del Consiglio, erano capolista ed erano candidati in più circoscrizioni. Nel momento in cui hanno scelto poi il collegio nel quale essere elette, il secondo dopo di loro era un uomo, e questo ha drammaticamente fatto scendere la percentuale di donne elette nel paese, che è un problema, a mio avviso. È un problema che va riguardato con particolare attenzione, perché l'astensionismo femminile, riprendo il discorso che facevo prima, è più alto dell'astensionismo maschile, anche di parecchio, e dovremmo pensarci. La questione che lei ha posto, Presidente, io non sono contrario alle preferenze, le dico la verità. Conosco le strutture, figure, insomma, ho avuto un'esperienza politica molto lunga, quindi conosco, ma non sono contrario alle preferenze. E mi lasci anche dire che non sono affatto convinta che le preferenze siano un ostacolo per le candidature femminili. Basti vedere i risultati che le candidate alle elezioni europee hanno da ultimo ottenuto. E non sono convinta di questo. Tutte le volte in cui si può rafforzare il valore del voto e la percezione, soprattutto nell'elettore, del valore del proprio voto, io penso che bisogna farlo. Poi bisogna controllare, abbiamo un armamentario incredibile per controllarlo e altri strumenti possono essere adoperati, ma garantire la scelta nel collegio con la preferenza, secondo me, è importante, ma questa è ovviamente la mia personalissima opinione.
1: Grazie molto Presidente, naturalmente
3: Grazie a lei.
1: se ha piacere e tempo può rimanere collegata con noi come tutti gli auditi.
3: Grazie.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Tregua a rischio. Teheran attacca le basi americane. Risposta congiunta di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Trump riceve Zelensky e Netanyahu per la Casa Bianca. Incontri positivi e produttivi. Fondi safe per la difesa. Tajani annuncia prenotati 14,9 miliardi. Poi precisa, ne useremo meno e se ne parlerà a settembre. Frena la Lega, decide il Parlamento. Pressing di Bruxelles, il tempo stringe. Le opposizioni, governo nel caos. I clan stanno ricostruendo il loro arsenale. In commissione antimafia allarme del procuratore di Palermo De Lucia. La criminalità organizzata cerca armi high tech e i boss usano i cellulari in cella. Ex Ilva, sciopero di 8 ore per scongiurare la chiusura del polo di Taranto. Esecutivo al lavoro sul bando per la vendita del gruppo il 4 agosto. Tavolo tecnico. Grande caldo, quarta ondata, previsti picchi di 40 gradi. C'è una vittima in provincia di Siracusa. L'Europa è in fiamme, in Ungheria il Danubio in secca, riemerge un relitto della guerra. Il disco segreto di George Michael, The Trojan Souls, conteneva duetti stellari con Elton John, Aretha Franklin, Stevie Wonder. Ne rimangono pochi frammenti. Il ritorno Mancini, CT della Nazionale, un bis che fa discutere nella nuova avventura azzurra anche Ranieri, direttore tecnico, nomi fortemente voluti da Malagò. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora una notte di attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran dopo la giornata di colloqui di ieri alla Casa Bianca. Dal Medio Oriente all'Ucraina, Trump ha visto Zelensky e Netanyahu. Facciamo il punto qui in studio, Azzurra Meringolo.
2: Sì, partiamo dalle immagini che immortalarono sorrisi e strette di mano. Le ha pubblicate il presidente Trump dopo gli incontri con il premier israeliano e il presidente ucraino. Un'atmosfera cordiale, colloqui definiti positivi, ma pochi dettagli sui contenuti affrontati. Nella notte però il rumore delle armi è tornato a dominare la scena. Dopo 4 giorni di calma, nel Golfo si riaccende il confronto tra Stati Uniti e Iran. Il tempo, insomma, per favorire i negoziati sembra essersi esaurito dopo il rifiuto di Teheran ieri della proposta dell'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. Ed è proprio nello stretto che l'Iran colpisce 3 petroliere prima di un nuovo attacco contro truppe statunitensi in Giordania. La risposta americana segna un passaggio inedito. Per la prima volta dall'inizio di questo conflitto gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita coordinano un'operazione militare contro le milizie alleate di Teheran in Iraq, accusate degli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 10 i morti. Sentiamo l'inviato della RAI.
3: Missili lanciati contro le forze americane. Un attacco iraniano a sorpresa, rende noto il comando centrale degli Stati Uniti. Tutti i missili sono stati intercettati, restiamo in stato di massima allerta. Poi un secondo annuncio. Le forze statunitensi e quelle saudite hanno condotto attacchi di precisione contro le milizie filo-iraniane in Iraq. La situazione torna dunque a scaldarsi. Nello stesso giorno in cui Donald Trump ha ricevuto nello studio ovale Benjamin Netanyahu e prima di lui Volodymyr Zelensky, entrambi a Washington per il commiato al senatore Lindsey Graham. Ottimi incontri, abbiamo parlato di molti argomenti, commenta il presidente sui social. La migliore conversazione di sempre, i critici speravano di trovarci divisi, invece hanno trovato un muro di granito, dichiara Netanyahu a Fox News. Zelensky ha parlato con il presidente americano di difesa aerea, una priorità per Kiev, ma anche di come rilanciare il processo per un cessato il fuoco in Ucraina. Vogliamo fermare la guerra, è quello che vuole Trump ed è quello che vogliono gli europei, solo Putin non è d'accordo. Da Washington, Enrico Bona per il GR1.
2: Ci spostiamo ora in Israele, dove questa mattina i giornali rilanciano le parole del premier Netanyahu dopo l'incontro con Trump. Intervistato da Fox News, Netanyahu peraltro è tornato sulla minaccia iraniana avvertendo: se saremo attaccati risponderemo con una forza devastante. Sul terreno intanto resta alta la tensione in Cisgiordania, dove continuano i raid dell'esercito israeliano. Le Nazioni Unite condannano quello contro un centro di formazione dell'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L'inviata RAI.
4: A porte chiuse, senza dichiarazioni congiunte né domande dei giornalisti, l'incontro Netanyahu-Trump come la volta scorsa. Allora però, tempo pochi giorni e lanciarono insieme l'attacco all'Iran. Ora è un Trump che ribadisce invece di non avere bisogno che il premier israeliano gli dica cosa fare con la minaccia nucleare iraniana. Ma nessun richiamo da parte sua sulla preoccupante escalation in Cisgiordania, dove il ministro della difesa israeliano Katz dà istruzioni all'esercito di prepararsi a prendere il controllo di un campo profughi, probabilmente a Nablus. Analoghe operazioni contro i gruppi armati palestinesi nei mesi scorsi hanno portato allo sfollamento di 33.000 residenti. Ieri gli attivisti di Standing Together, associazione che per prima ha portato nelle piazze di Israele le foto dei bimbi vittime a Gaza, hanno manifestato a Tel Aviv contro l'escalation in Cisgiordania con slogan tipo «I coloni sono la politica del governo». Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: I nuovi attacchi in Medio Oriente hanno influito immediatamente sul prezzo del petrolio, più 3% nelle prime contrattazioni asiatiche. Il Brent è a $85 al barile, il WTI a $82. Petrolio che con i suoi rincari impatta ormai da settimane sul prezzo dei carburanti. Dopo il nuovo intervento del governo sul gasolio, il tema resta al centro del confronto politico, dibattito nel quale entra anche la questione dell'utilizzo da parte dell'Italia del Fondo di finanziamento europeo degli investimenti in materia di difesa, il cosiddetto SAFE. Ci aggiorna qui in studio Filippo Misano.
0: Sì, la decisione politica sarà presa a settembre, dichiara Repubblica il ministro degli esteri Antonio Tajani, precisando che l'Italia utilizzerà il prossimo anno tra i 6 e i 9 miliardi sui quasi 15 a disposizione, smorzando quindi le polemiche sollevate dalla Lega. Ne sappiamo poco, non pare conveniente, deciderà il Parlamento, taglia corto dal carroccio, sempre oggi dalle colonne del Corriere, Claudio Borghi. Fratelli d'Italia intanto insiste sulla sicurezza e oggi presenterà la proposta di legge contro le aggressioni alle forze dell'ordine. E mentre Bruxelles sollecita l'Italia a decidere tempestivamente sui fondi SAFE, le opposizioni vanno all'attacco del governo. È nel caos, ennesima dimostrazione di una coalizione incapace, dicono di esprimere una linea comune, accusa il PD. Ma dove vive Tajani? Si domanda ironico Matteo Renzi. Per i 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada sul riarmo è ormai tracciata. Critici sui SAFE, anche Verdi Sinistra, che dicono è una follia di destinare miliardi agli armamenti. Per più Europa, l'esecutivo non ha una linea e prova a mascherare le sue divisioni. E parlavamo di sicurezza, uno dei punti affrontati ieri anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana nel corso della cerimonia del ventaglio alla Camera e tradizionale saluto alla stampa parlamentare prima della pausa estiva. Le leggi per manifestare pacificamente esistono già, questo non significa, ha detto, che si possano assalire le forze dell'ordine. Fontana ha poi commentato il cosiddetto DDL antimaranza sull'imputabilità dei minori, auspicando che alla repressione venga affiancata la riabilitazione. Il presidente della Camera ha parlato anche del caso Roggero, di legge elettorale, si è poi soffermato sulla corsa al Quirinale. Che sia di destra o di sinistra, ha detto, il prossimo presidente dovrà rappresentare tutti gli italiani. Ascoltiamo un passaggio.
5: Quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali.
0: E a far discutere la politica anche le questioni economiche, a cominciare dal caro carburanti. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure adottate. Ascoltiamo Giovanni Donzelli.
6: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori, non come ulteriore guadagno agli speculatori, perché in questo momento il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate gli italiani si muovono di più e qualcuno ne vuole approfittare.
0: Di tutt'altro avviso le opposizioni dal PD. Ascoltiamo Marco Furfaro.
7: Giorgia Meloni ha ingannato gli italiani. Aveva promesso di abolire le accise e oggi offre qualche briciola per una settimana dopo aver lasciato letteralmente esplodere il costo della benzina. Ma servono risposte concrete, non altre prese in giro. Le famiglie non possono pagare il prezzo delle bugie del governo.
0: Infine il tema delle intercettazioni. Il partito della Premier ha ripresentato in aula un emendamento che punta ad ampliarne il ricorso per le indagini sui cosiddetti reati spia per mafia. Contraria a Forza Italia, insorgono le opposizioni che accusano maggioranza incapace, grave che si divida, è tutto.
1: L'audizione del procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia in commissione antimafia. Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal mercato nato con il conflitto russo-ucraino. Questo l'allarme del magistrato che è tornato anche sul tema del controllo nelle carceri.
8: Nell'ultimo anno e mezzo, solo nei due penitenziari di Palermo, sono stati sequestrati 297 cellulari. Dopo le polemiche, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, torna in commissione antimafia a parlare delle carceri e, sempre nel massimo rispetto della polizia penitenziaria, ribadisce che la libertà di comunicare, da dietro le sbarre, mette a repentaglio la lotta a Cosa Nostra.
9: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco. Se dal carcere carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime.
8: Da De Lucia anche un allarme sull'intenzione della mafia di mettere su un arsenale di inedita potenza, senza che sia chiaro cosa poi intenda farne.
9: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati a difenderci.
8: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Gli assalti dei Notav sabato scorso in Val di Susa. La procura di Torino ha chiesto il carcere per i due ragazzi tedeschi accusati di aver partecipato alle devastazioni del cantiere, dove sono stati oltre 140 gli agenti feriti, 1,5 milioni i danni causati dalla guerriglia.
10: I due ventenni sono stati fermati dalla Digos vicino Chiomonte subito dopo gli scontri. Nei loro zaini, giacche e abiti neri, guanti e maschere antigas, secondo la Digos, erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero, gli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere TAV. Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, le ipotesi di reato in flagranza differita. Per i due tedeschi, gli inquirenti stanno valutando anche l'aggravante della finalità terroristica. Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di ieri. Secondo gli inquirenti devono rimanere in custodia cautelare in carcere. I due tedeschi non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi fogli di via obbligatori, daspurbani, provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, sequestrato poi materiale esplodente, passamontagne, maschere antigas. Antonino Basili, sindaco di Venaus.
11: Tutta la parte violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
10: Elena Pabba, GR1.
1: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi ambientali, il governo dovrà cambiare il bando di gara per vendere gli impianti. I sindacati annunciano la mobilitazione dopo l'incontro di ieri con il governo.
12: Tutto da rifare per l'ex Ilva. Nel vertice a Palazzo Chigi il governo prende atto che i due bandi di gara per vendere il gruppo sono ormai carta straccia. A dettare la svolta è il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura in 90 giorni dell'area a caldo di Taranto per l'inquinamento da polveri sottili e amianto. Acciaieri d'Italia ha già fatto sapere che rimuovere l'amianto in 3 mesi è tecnicamente impossibile. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, offrendo al alternative a quei 20.000 lavoratori che a seguito della chiusura di quella a caldo rischiano di perdere il posto. I sindacati delle tute blu intanto salgono sulle barricate. Michele De Palma, FIOM, CGL.
13: 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
12: L'esecutivo intanto attende proposte concrete dal tavolo tecnico tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati già da martedì prossimo. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ancora una rivoluzione azzurra. L'Italia del calcio riparte da un allenatore che conosce molto bene l'ambiente, Roberto Mancini. È il CT dell'ultimo trionfo agli europei nel 2021, ma è anche quello della fuga in Arabia che lasciò tutti senza parole. Al suo fianco Claudio Ranieri, direttore tecnico al posto di Paolo Maldini. Le persone giuste, rivendica il numero uno della FIGC.
14: Alla fine ha deciso tutto Giovanni Malagò. Dal ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, fin dall'inizio la prima scelta del presidente federale, alla conferma della figura da lui ideata del direttore tecnico, affidata a un profilo di incontestabile esperienza, come spiega lo stesso Malagò.
15: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, e questa persona si chiama Claudio Ranieri.
14: E in arrivo entro la fine della settimana c'è anche una terza figura, un capo delegazione con compiti di supervisione sul coordinamento delle nazionali giovanili. Nella rosa dei nomi anche quello di Gianfranco Zola. Anche qui ultima parola a Malagò, come per mettere la parola fine alla vicenda Pirlo, caso più unico che raro, spiega il numero uno della FIGC, e chiuso per motivi di opportunità. Insanabile poi la frattura con Maldini e Leonardo, una separazione però senza polemiche.
15: Come avviene nelle migliori famiglie, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
14: Da qui la sterzata definitiva sulla coppia Mancini-Ranieri, che oggi pomeriggio si presenterà per la nuova avventura azzurra. Emanuele Granelli, GR1.
1: Dopo giorni di caos e attriti, dunque, il presidente federale ha preso in mano la situazione decidendo il nuovo corso.
16: Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Giovanni Malagò. La lezione è stata chiara, mai delegare su scelte basilari questa volta. La decisione è piovuta dal piano più alto del pallone e tutti ci auguriamo che la pioggia sia una benedizione per l'aridissimo terreno in cui il calcio azzurro cerca disperatamente di placare la sete di vittorie. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Roberto Mancini, a cui molti non hanno ancora perdonato l'addio in salsa araba di qualche tempo fa, con altrettanti però più propensi a ricordare il trionfo di Wembley ed il coraggio di schierare giovani talenti trascurati dai club assieme a quell'insaziabile ed iperbolico desiderio di trionfare anche a dispetto dell'evidenza. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Claudio Ranieri. La storia, anche quella recente, parla per lui, comunque la si veda, una storia poco incline ai compromessi. Francesco Repice, GR1.
1: Sono le 8:15 minuti, parliamo del forte terremoto che ha colpito il Giappone meridionale. Continuano le ricerche dei sopravvissuti. Il bilancio al momento è di 13 morti, oltre 100 i feriti. Il corrispondente.
17: Notte di dolore e di speranza per il Giappone e i soccorritori che lavorano ancora per trarre in salvo chi è bloccato sotto le macerie del terremoto. Alla luce del sole il centro commerciale collassato dopo l'esplosione al secondo piano aveva riaperto un mese fa dopo il terremoto del 2016. Forse una fuga di gas dopo la scossa, la causa del crollo. Lotta contro il tempo e contro il caldo estremo, colpi di calore durante le operazioni di salvataggio. È la premier Sanae Takaichi a fornire il bilancio. 13 vittime, ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse, stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo. Tutte le risorse disponibili sono state impiegate. Urla e paura. La città di Kumamoto, la più colpita. Danni alle mura del castello e poi a ponti e strade. Un treno deragliato. Il crollo di una ciminiera. E poi ci sono gli sfollati. 200.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. 40.000 famiglie sono rimaste per ore senza corrente elettrica. Nel paese che ha imparato a convivere con i terremoti, anche violenti, rare di solito le conseguenze. Scongiurate anomalie ai siti nucleari, il fantasma di Fukushima, già una sessantina, le scosse di assestamento. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: In Francia continuano le indagini per fare luce sulla vicenda dei corpi di 5 neonati trovati nascosti in alcune scatole nella casa di una coppia a Orange in Provenza. Gli inquirenti li hanno rinvenuti dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito. La coppia ha due figli di 8 e 9 anni che sono stati affidati ai servizi sociali. La vita di due fratelli pugliesi sconvolti dalla morte della madre uccisa per mano del padre che ora è in carcere. Il loro appello alla premier Meloni: ci venga riconosciuto l'indennizzo per i figli delle vittime di femminicidio.
18: Siamo rimasti senza casa, senza reddito, senza genitori e viviamo grazie ai nostri nonni materni. Ci sentiamo abbandonati dallo Stato. Chiedono aiuto Jessica e Michael, i figli di Stefania Rago, la donna assassinata con 4 colpi di pistola il 23 aprile scorso a Foggia dal marito Antonio Fortebraccio, ex guardia giurata. Lo fanno scrivendo un'accorata lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla quale chiedono una risposta sul mancato riconoscimento dell'indennizzo quali vittime di femminicidio. Due ragazzi che devono affrontare un doppio lutto, la morte della madre e il rancore per il padre, ora in carcere. Sono oltre 2 mesi che Jessica e Michael hanno inviato la richiesta al CONSAP, la società assicurativa del Ministero dell'Economia, senza ricevere risposta. I due figli di Stefania, entrambi studenti, hanno bisogno di quell'indennizzo perché vorrebbero solo perseguire i loro progetti di realizzazione personale e professionale, anche se la loro vita, si legge nella missiva, si è fermata a quel maledetto 23 aprile ed è complicatissimo rimettersi in piedi. Tatiana Bellizzi, GR1.
1: Rai Radio 1, la tregua è finita, riecco il grande caldo, tornano le temperature record, le notti tropicali, abbiamo in studio Danilo Giannese.
19: Sì Luana, come dicevi, la tregua dall'AFA è durata poco, in arrivo infatti la quarta ondata di caldo estremo che porterà le temperature fino a 40 gradi in pianura padana e in molte aree del centro e del sud. Sud dove peraltro ieri si è registrata una vittima legata proprio al caldo asfissiante, un 61enne stroncato da un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino in provincia di Siracusa. Puntuali ricompaiono anche i bollini rossi sulle nostre città, oggi Campobasso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti, bollino arancione invece nella giornata di oggi in 10 città. Ma sentiamo come si evolverà questa nuova ondata di calore con Daniele Catberro della Società Meteorologica Italiana.
20: Sappiamo quando inizia questa ondata di calore, ma non sappiamo ancora bene quando finirà. A metà della prossima settimana, quindi intorno al 5-6 agosto, ci saremo pienamente dentro. Dobbiamo aspettarci per molti giorni consecutivi temperature diffusamente sopra i 35 gradi, con punte anche intorno ai 40 in alcune zone della Bassa Valpadana, della Toscana, del Lazio, della Sardegna, ma sostanzialmente farà molto molto caldo in tutto il paese.
19: E gli effetti del caldo africano si fanno sentire anche di notte, notti che diventano sempre più tropicali, con temperature minime oltre i 20 gradi. Un fenomeno che non risparmia nessuna zona del nostro paese. In Sardegna, a Cagliari, si contano 49 notti tropicali all'anno, nel periodo tra maggio e ottobre, quasi il doppio rispetto agli anni 80. E nell'estate in corso gli esperti ne hanno già registrate 34. Caldo, afa, siccità, grandi nemici dell'agricoltura. In molte regioni si assiste infatti al fenomeno della vendemmia anticipata per l'accelerazione dei processi di maturazione delle uve, vendemmia che è già cominciata in Calabria e nell'Oltrepò Pavese. In Abruzzo gli agricoltori della CIA prevedono l'inizio della raccolta dell'uva per inizio agosto, anticipo anche in Veneto. Ed è allarme per i mari, sempre più caldi, persino a 40 metri di profondità, tra le conseguenze più tangibili l'invasione di alghe tossiche dalla Puglia alla Liguria, alghe che minacciano anche laghi e fiumi. E a proposito di mari e lagune, torniamo in Sardegna, regione che in questi giorni sta facendo i conti con una vera e propria moria di cozze, tonnellate di prodotto andate perdute per le temperature elevate. Simona Di Sole, dalla nostra redazione regionale sarda, ha incontrato i miticoltori locali.
21: Queste sono le cozze che abbiamo comprato nel mese di marzo, dopo il ciclone Harry e dopo l'alluvione, le abbiamo messe a dimora. Questa è la dimostrazione del caldo anomalo che c'è in questo periodo e tutto quanto morto.
22: Come se non bastassero le migliaia di tonnellate di cozze e i milioni di euro persi dall'inizio del 2026 causa eventi meteorologici estremi. Da una settimana gli operatori del consorzio ittico di Santa Gilla a Cagliari devono fronteggiare quella che appare come una nuova sciagura. Il caldo record dell'ultimo mese ha fatto innalzare la temperatura dell'acqua della laguna in cui i mitili sono allevati. Tutto ciò che finora si era salvato, il 20% della produzione corrispondente a 150 tonnellate e 200.000 euro di valore, è così andato in fumo.
23: Purtroppo le temperature massime che può sopportare la laguna, il mollusco in generale, sono 26 gradi, questa è la temperatura massima. Noi siamo arrivati quasi a 30. Questa temperatura, se fosse durata pochi giorni, non avrebbe neanche creato danni. Purtroppo è durato settimane e questo ha provocato la moria dei molluschi.
19: E le conseguenze del caldo torrido si avvertono anche nel resto d'Europa. Nei giorni scorsi gli incendi devastanti in Francia e Spagna, con migliaia di ettari di boschi andati in fumo, roghi alimentati proprio dalle temperature sopra la media, che stanno minacciando anche uno dei fiumi simbolo del vecchio continente, il Danubio, sempre più in secca e ai minimi da 30 anni. Sentiamo su questo Federico Mello.
24: L'abbiamo fischiettato tutti almeno una volta nella vita, sul bel Danubio blu, il valzer di Strauss, usato anche da Kubrick in 2001 Odissea nello spazio. Oggi però rischierebbe di stonare. In alcuni tratti del fiume, in particolare in Romania e Bulgaria, si vede ormai solo sabbia e in qualche video virale mucche che pascolano dove prima c'erano le chiatte. Colpa del caldo che ha sciolto i ghiacci delle Alpi già a giugno, privando il fiume della sua fonte di acqua principale. Così il riscaldamento climatico colpisce anche questo simbolo dell'Europa continentale e delle culture che lo attraversano. Il Danubio nasce in Germania e da lì attraversa 3.000 chilometri e altri 9 paesi prima di sfociare nel Mar Nero. Nel suo lungo corso tocca Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado. Il ritiro delle acque riporta a galla anche pezzi di storia recente. In Croazia è riemerso il relitto di una nave affondata a 100 anni fa, sotto al bel Danubio, ora sempre meno blu.
1: E ci spostiamo a Capri. Troppe barche ai faraglioni, l'isola si difende, boe, barriere, pattugliamenti per limitare l'invasione.
25: A Capri l'estate cambia regole. I faraglioni, da sempre tappa obbligata per chi arriva in yacht, motoscafo o gommone, diventano una zona da guardare più che da avvicinare. Il comune prepara infatti una stretta contro il traffico nautico sotto gli scogli, dopo le polemiche e le numerose segnalazioni sui social. Il sindaco Paolo Falco:
26: il cattivo costume non muore mai. Noi tentiamo di controllare le coste continuamente e abbiamo arginato il più possibile con il posizionamento di boe lungo la costa. Certo, non possiamo blindare i faraglioni perché siamo un luogo turistico vuoi, però ci vuole la collaborazione di tutti, perché noi tentiamo veramente di difendere il nostro mare. Se l'utenza non diventa più educata e conscia che il mare va preservato, noi possiamo arrivare fino a un certo punto.
25: Una piccola rivoluzione per uno dei rituali più fotografati dell'estate caprese, quello del passaggio a pochi metri dai faraglioni, perché la foto ricordo resta garantita, ma almeno stavolta, senza parcheggiare lo yacht sotto la cartolina.
0: Fantozzi, perché non entra nel buco dei faraglioni?
25: Mauro Zanda, GR1.
1: La musica, George Michael e il mistero di un album di grandi duetti mai uscito. Da Londra le rivelazioni su un progetto indipendente e segreto. La corrispondente.
2: Il titolo è Trojan Souls, è il leggendario album mai completato di George Michael, concepito tra il 91 e il 93. Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony, nasce così il progetto segreto, un album indipendente firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano chiamando per i duetti un cast stellare, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica, fa i conti con la vita reale. Nel marzo del 93 muore Anselmo Feleppa, il compagno di George. Per l'artista il mondo si ferma, il progetto viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti pubblicati da Andres Gheorghiu, cugino di George. Uno sguardo particolare e intimo a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
1: Un musicista, anche in vacanza, non può tralasciare a lungo l'arte delle note. Tra il mare e gli ulivi della Puglia si può incappare in una serata di karaoke immortalata in un video che ha fatto un boom di condivisioni. Damiano David intona con gli amici Tutto il resto è noia, un classico di Franco Califano. L'artista internazionale che vive a New York con la fidanzata Dove Cameron e canta ormai sempre in inglese, riscopre le sue radici romane. Per la verità, se con i Maneskin era il frontman indiscusso, questi suoi allegri compagni di palcoscenico tendono a lasciargli poco spazio, alimentando la nostalgia per i fasti sanremesi. Sono le 8:27.
25: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
3: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi i titoli di apertura dei principali quotidiani nazionali sono per i fondi per la difesa relativi al SAFE, ricordiamo strumento di prestito dell'Unione Europea per gli Stati membri per aumentare rapidamente gli investimenti nel settore difesa, ma ci sono naturalmente anche altri argomenti in prima pagina, lo scopriremo subito leggendo il Corriere della Sera che titola così: Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. Dunque lo sport con la nazionale in primo piano. E poi i nuovi contratti, l'editoriale di oggi a firma di Nicola Saldutti, la spinta decisiva sui salari. A centropagina lite sui fondi per la difesa, Tajani prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decide l'aula, missione all'estero, campo largo diviso. Io, l'uomo dei droni dietro Fedorov, parla il braccio destro, scrive intervistato a Marta Serafini, mentre si parla anche di Ilva o ex Ilva, battaglia per salvarle, sindacati 8 ore di sciopero, le mosse del governo, ne scrivono Ferraino e Voltattorni. La strada, stato la strada difficile per la riforma, l'analisi di Sabino Cassese, burocrazia e scelte, si parla di dipendenti pubblici. E poi Fakir, la famiglia, la fiducia nella polizia, ricorderete l'uomo rimasto vittima durante un'operazione di contenimento della polizia a Bologna. La stampa nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, ma passiamo diciamo a quelli che sono gli argomenti più di politica interna ma anche europea. Difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi UE, Tajani li useremo. Poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump a Netanyahu, dialogo con l'Iran, propalla alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky. Nuovo scenario dunque sul SAFE, prenotati 14,9 miliardi. L'analisi, Ettore Sequi, le due visite raccontano la stessa crisi e si parla appunto di Trump che ha ricevuto a Washington Netanyahu e Zelensky. E fatti di cronaca di spalla sulla stampa: Beatrice, la bambina vittima della madre e del compagno della madre, orrore senza fine, aveva i polmoni da fumatrice. E poi un altro dramma familiare in Francia, nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. La Repubblica: Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA dalla Russia. E poi Garimberti, l'intreccio tra Iran e Ucraina. Ancora l'intervista al ministro Tajani: Israele fermi i coloni, energia a rischio. Andremo a leggere le sue dichiarazioni rilasciate a Tommaso Ciriaco. Centropagina: riarmo, spaccio a due poli. Il governo prenota appunto 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa, anche qui viene ricordato armamenti. Crosetto punta a alzare la spesa, solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi. Il Sole 24 Ore: super bonus, un euro su due al nord, agevolazioni, mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti, impegnati 118 miliardi su 481 mila edifici, Lombardia in testa con 23,2 miliardi. E poi difesa, Tajani apre all'uso del SAFE, scatta la polemica, anche qui ricordato sul Sole 24 Ore. Poi il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo, inverno demografico. Si ricorda in prima pagina anche la vicenda MPS Montepaschi di Siena, governance sotto.

di sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica ed export tecnologico. In prima pagina, l'inverno demografico, si rinuncia ai figli per precarietà e costi, 350.000 nascite nel 2025. L'editoriale, a firma di Eugenio Fatigante, la pagina bianca della pace sui fondi safe e la diplomazia. Il secondo editoriale, a firma di Manuela De Marco, cittadini prima del documento, giovani che stanno costruendo l'Italia. E poi si ricorda anche qui l'utilizzo dei fondi safe, appunto, su Avvenire. E segnaliamo anche che c'è un'intervista all'ex ministro Tremonti, una svolta fiscale per lanciare il no profit. Se avremo tempo andiamo a leggere la sua proposta presentata in Parlamento. Il Messaggero, anche qui in prima pagina lo sport, questa è l'Italia di Malagò. Andiamo all'editoriale, Michele Marchi, guardare oltre il cortile di casa sul dibattito politico. A centropagina Tajani, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, stop della Lega, frenata anche da Fratelli d'Italia. Sicurezza, la Camera, la norma anti-guerriglia, poi vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, cantiere manovra, si parte gli stipendi, contratti infermieri, aumenti da 240 euro. Il giornale, proclama di guerra, noi dei Notav, CARC e anarchici francesi sempre più uniti sui social, il piano avversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità è al centro e del centro sociale a Scatasuna. Tommaso Cerno, direttore, titolo editoriale, pacifisti soltanto con lo Stato, e la parola chiave di questo intervento è safe. Legge elettorale, Unione Europea, intercettazione, scintille a destra, avete incrociati di maggioranza. E poi il modello Ranucci, report e affari, quella puntata per aiutare la Vitola e Company. E poi giallo Covid e la misteriosa relazione di Arcuri, ricorderete, commissario nell'epoca Covid, e la commissione che sta appunto cercando di chiarire i fatti. Domani niente benzina, ma si riarmo sui soldi UE, la destra spaccata, e poi Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo. Christian Raimo titola, quando sicurezza non significa solo pulizia, una bella parola distorta. Poi Gianfranco Pasquini, la sua analisi, la sinistra è una Babilonia ma può vincere, tre consigli al campo largo. E si ricorda in prima pagina su Domani anche USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina. Il Foglio, il direttore Cerasa, come smascherare i finti patrioti lavannacci, nemici della libertà, chiacchierata con Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare. Andremo a leggere qualche passaggio interessante di questa lunga chiacchierata sul Foglio con l'ex parlamentare e oggi anche consigliere di governo. Adesso andiamo a leggere invece quest'altro titolo, l'ora della verità sulla difesa, Tajani pasticcio sul safe, l'Unione avverte, l'Italia Guerini imbarazzante, Conte hanno la psicosi Vannacci. Non solo guerra, le spese per la difesa servono per le emergenze, come si vede ora con gli incendi in Spagna in faccia, e altro argomento trattato sul Foglio. E poi parla il ministro Zangrillo, l'annuncio di Tajani, investire sulla difesa è necessario, i muli prevale la ragione, dunque anche qui il ministro della pubblica amministrazione dice la sua su questi fondi. Lega, no armi, Romeo Tajani sul safe decide il Parlamento e detta le condizioni, risorse a piccole e medie imprese, dunque un panorama molto vasto di pensiero. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio, geopolitica predatoria. E poi sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni, i nostri aiuti, Crosetto scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine. Altro titolo, relazione in commissione, Arcuri tacita, Fratelli d'Italia e Company, mascherine giuste, laboratori farlocchi. Il Manifesto conclude la carrellata delle letture delle prime pagine di alcuni quotidiani nazionali, sia al safe, anzi no, la gaffe di Tajani. E poi c'era una volta al welfare, la corsa al riarmo che strozza i conti, ne scrive Emiliano Brancaccio, mentre Luca Celada titola carte perdenti in mano al presidentissimo, e l'argomento è naturalmente Trump e gli Stati Uniti, ma anche Zelensky e Netanyahu. A centropagina la foto di Trump, rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham, i funerali anche appunto Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano su cui il presidente non sa uscire, parla più di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Ma si ricorda anche qui in prima pagina sul Manifesto, ex Silva, governo in tilt, sindacati in sciopero. Andiamo all'approfondimento, dunque diamo spazio in apertura
appunto a questo fondo, che ricordiamo è uno strumento dell'Unione Europea che ha l'obiettivo di fornire dei prestiti fino a circa 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri proprio per aumentare rapidamente gli investimenti nel settore

difesa. Il fondo sostiene due categorie di prodotti: da una parte munizioni e missili, tutto ciò che concerne l'artiglieria, dall'altra i sistemi di difesa aerea, marittima e spaziale, includendo anche i prodotti legati all'intelligenza artificiale. Dunque, però, ci sono dei limiti da rispettare. Uno tra questi è che tra i contratti in appalto devono garantire che non più del 35% del costo sia dovuto a componenti originati da paesi terzi o senza accordi con l'Unione Europea. Ma vediamo che cosa è successo appunto ieri nella cronaca che abbiamo scelto di oggi sulla stampa, raccontata da Luca Monticelli. La Lega frena sul prestiti SAFE e costringe il governo a correggere il tiro sull'utilizzo delle risorse per la difesa. Quello che nelle intenzioni del ministro degli esteri Tajani doveva essere l'annuncio dell'adesione italiana al nuovo strumento Unione Europea per finanziare la spesa si è trasformato in un caso politico. Le polemiche sono nate da un fraintendimento delle dichiarazioni di leader di Forza Italia. Intervenendo ieri davanti alle commissioni esteri, difesa di Camera e Senato, Tajani ha affermato che l'Italia ha deciso di utilizzare il SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi, ovvero tutti i fondi che sono stati riservati al nostro paese. Parole interpretate come la conferma di una scelta già compiuta dal governo, mentre infuriava la polemica politica con la Lega che invocava la centralità del Parlamento sugli investimenti militari. È arrivata la correzione di rotta. Il titolare della Farnesina ha precisato che l'esecutivo ha semplicemente prenotato i 14,9 miliardi, vale a dire il plafond massimo potenzialmente disponibile. Tajani ha aggiunto che verrà utilizzata una quota sensibilmente inferiore alle risorse, ne useremo probabilmente di meno tra i 6 e i 9 miliardi. È stata fatta una tempesta in un bicchiere d'acqua. Il chiarimento non è bastato a spengere la tensione, anzi ha offerto alla Lega l'occasione per marcare le distanze. Il senatore del Carroccio Borghi ha accolto con piacere la precisazione del vice premier, sottolineando che sarà il Parlamento a decidere. La prenotazione, ha aggiunto, rappresenta soltanto una manifestazione di interesse. Dietro lo scontro politico c'è anche un equivoco di natura tecnica. SAFE e l'incremento delle spese per la difesa sono infatti due partite distinte. Il nuovo programma europeo mette a disposizione prestiti agevolati per sostenere gli investimenti nel settore militare, ma il ricorso a questi finanziamenti non coincide con la decisione di erogare più soldi per la sicurezza. A chiarire il punto è stato il ministro Crosetto, che ha ribadito la posizione più volte sostenuta da Giorgetti. E qui il virgolettato. Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, è un'alternativa ai BTP. La scelta su quanti dei 14,9 miliardi utilizzare verrà presa entro la fine dell'anno sulla base della convenienza finanziaria. Chiuso virgolettato. L'indirizzo politico arriverà invece la prossima settimana. Il governo si prepara a chiedere alle Camere una risoluzione per il via libera alla clausola di salvaguardia prevista dalle regole dell'Unione Europea che consente di aumentare la dote per difesa ed energia al di fuori dei vincoli di bilancio. Poi la palla passerà a Bruxelles, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta. Tra settembre e ottobre ci sarà un altro passaggio parlamentare con le cifre dello scostamento di bilancio. Sul tavolo ci sono importi rilevanti, per l'energia si ragiona su circa 7 miliardi sia nel 26 che nel 27. Sul fronte militare, Crosetto ha più volte indicato come obiettivo un incremento dello 0,35% del PIL nel 2027, pari a circa 8 miliardi, anche se ieri ha evocato una crescita accumulata dello 0,9% nel triennio. Dall'Unione Europea arriva un messaggio inequivocabile: la Commissione chiede al governo di chiarire rapidamente le proprie intenzioni, non c'è tempo da perdere, ha avvertito un portavoce, ricordando che eventuali risorse non richieste dovrebbero essere riassegnate ad altri Stati membri. Le opposizioni hanno sfruttato la confusione emersa sul dossier per attaccare l'esecutivo. Renzi ha ironizzato sulla gaffe di Tajani e del mestiere. Il senatore Dan Sensi ha parlato di balletto indecoroso, mentre Della Vedova ha chiesto al governo di venire in aula. Il dossier SAFE diventa terreno di competizione anche a destra. Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha bocciato i ricorsi ai fondi, sostenendo che gli italiani hanno ben altre priorità. E questo dunque era Luca Monticelli sulla stampa. A parlare è anche il ministro Tajani sulla Repubblica. Molti gli argomenti che naturalmente le domande che riguardano molti argomenti su quali ha risposto il ministro degli esteri. Cominciamo però quasi alla fine di questa lunga intervista su Repubblica di Tommaso Ciriaco per collegarci alla questione SAFE. Quanto chiederemo all'Unione per il riarmo? Chiede al giornalista, replica Tajani: abbiamo opzionato, come abbiamo già sentito nell'articolo, 14,9 miliardi. Stiamo decidendo quanti ne prenderemo, direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027. La decisione politica potrebbe arrivare a settembre. Chiede il giornalista: nel frattempo però la Lega dice non decide Tajani, c'è il via libera del Carroccio o no?
Ricordo che a scrivere la lettera per opzionare quei fondi è stato il ministro Giorgetti, replica Tajani, converrebbe utilizzare più quel tipo di finanziamento che i titoli di Stato. Ma passiamo agli altri argomenti di cui si è parlato in questa intervista sulla Repubblica. Parliamo per esempio di Medio Oriente, dove leggiamo l'incipit di questa intervista. Sa perché l'incontro dell'Alleanza Globale per la Soluzione dei Due Stati si sta svolgendo a Roma e perché anche l'incontro tra Israele e Libano il 4 agosto sarà ospitato qui? Perché l'Italia ha ottimi rapporti con tutti, israeliani, libanesi, palestinesi, americani, siriani e paesi del Golfo, e con l'Iran, con cui continuiamo a confrontarci, riconoscono il ruolo del nostro paese. Parola del ministro Tajani che, ricorda Ciriaco, prova a unire puntini di crisi diverse, legate però tra loro dal filo dell'instabilità globale. L'aria condizionata alla Farnesina è forte, il ministro beve un tè e mangia i biscotti turchi, e questo è il colore che ci riporta il collega. Ma passiamo alle domande sostanziali. Lei parla di percorso diplomatico in Cisgiordania, però è in corso un'escalation dei coloni. Si muovono come milizie, spesso coperti dal DF, come fermarli? E così replica Tajani. Non è semplice. Se il governo di Israele li lascia fare, alcuni ministri estremisti di Netanyahu li sostengono. Pensate a Ben-Gvir. Abbiamo spinto per sanzioni. Noi condanniamo i coloni, le loro violenze e quello che fanno contro i civili palestinesi. Siamo contrari a qualsiasi annessione del territorio della Cisgiordania. Firmeremo con i sauditi un documento che condanna le aggressioni dei coloni israeliani e i leader del E4, Italia, Francia, Germania e Regno Unito potrebbero fare lo stesso. E poi, noi non essere amici di Israele e difendere il diritto a esistere non significa giustificare le violenze dei coloni che indeboliscono la posizione e l'immagine del paese. Noi non molliamo, nonostante le difficoltà, siamo per due popoli e due stati, ricorda Tajani. Israele riconosce la nostra posizione e questo non gli impedisce di partecipare con il Libano al vertice di Roma. Altra domanda. La Francia nel settembre scorso riconobbe lo Stato palestinese all'ONU, quest'anno tocca l'Italia. Per riconoscerlo deve avere lo Stato palestinese, oggi non c'è perché Hamas governa Gaza. E dunque qual è lo Stato palestinese? Non è il momento di riconoscerlo, occorre invece lavorare per costruirlo per davvero. Noi siamo favorevoli. Poi una domanda sul Board of Peace. Siamo solo osservatori, ricorda Tajani, e comunque a proposito del famoso cappellino rosso che mi regalarono, l'ho preso per educazione ma l'ho lasciato lì in America, e si riferisce appunto al famoso cappellino indossato da Trump. Andiamo a vedere invece la questione Libano. Dopo UNIFIL saremo in Libano con i militari israeliani. Siamo disposti a partecipare a una missione internazionale sotto la bandiera ONU e dell'Unione Europea dal 1 gennaio. Ci lavoriamo con i francesi. E poi, qual è la nostra linea rossa sulla missione navale a Hormuz? Gli americani vi hanno chiesto di avvicinarvi all'area anche prima che si sia consolidata una vera tregua. Così Tajani, al momento nessuna richiesta del genere, noi comunque ribadiamo che parteciperemo a un'eventuale missione di sminamento una volta che ci sarà una vera tregua. Non andiamo a fare la guerra. Domanda sulle accise. Avete stanziato 140 milioni, dopo il 6 agosto rinnoverete la misura, il 4 agosto ci sarà un nuovo consiglio dei ministri, ricorda Tajani, e vedremo se intervenire ancora, faremo il necessario, ma se cala il prezzo del petrolio, come speriamo, non ci saranno altri provvedimenti. Io ho anche proposto un bonus carburanti da 300 euro ai lavoratori privati con reddito sotto i 50.000 euro. E direi che passiamo all'ultima domanda sul pacchetto aiuti per l'Ucraina. Abbiamo già dato tutto quello che si poteva dare, ma non escluso, continuiamo a sostenere Kiev. Queste dunque alcuni passaggi dell'intervista rilasciata dal ministro Tajani a Tommaso Ciriaco sulla Repubblica. Se volete leggere integralmente, lì la potrete trovare. Altra intervista, questa volta al Corriere della Sera. A parlare Borghi, Lega, il tema è sempre quello che abbiamo affrontato fino adesso, del SAFE. È stato frainteso a voce tra il sollevato e il sornione Borghi, senatore della Lega, dopo il chiarimento del vice premier Tajani sui miliardi dei fondi del SAFE. All'inizio si era capito che c'era la decisione, invece è solo una manifestazione di interesse. Chiede il giornalista, ma la decisione prima o poi ci sarà e non sarà zero. Perché no? Se il SAFE non ci conviene e non ci è utile, non capisco perché dovremmo prenderne anche 1.000 euro, sarà zero come per la Germania. Il fatto che abbiano spostato il termine ultimo è un'altra cosa che dovrebbe far capire come non ci sia tutta questa convenienza. All'inizio era maggio, ora sembra diventato il 31 dicembre. Chiede il giornalista, che in realtà è una giornalista perché è la Piccolillo, è a Virginia, e perché non li volete? Non sappiamo il tasso, non sappiamo la scadenza, sappiamo che comporta condizionalità, sappiamo che tanti paesi, anche importanti, non giudicano conveniente prenderli. Vediamo le carte e parliamone. Oltre all'incertezza di fare un mutuo a tasso variabile,
stabile così alla lunga, c'è anche c'è che con i BTP siamo liberi di fare quello che vogliamo. Questo invece è il curioso caso del mutuo, che chi lo eroga sceglie quale casa devi prendere. Hanno già detto che devono esserci collaborazioni con altri paesi UE oppure con l'Ucraina. Ecco, non è che non lo volete perché siete filorussi, chiede Piccolillo, replica Borghi. No, anche se avessero detto Messico, anziché Ucraina, sarebbe stato uguale. Non capisco perché dobbiamo avere l'Unione Europea che controlla ciò che facciamo e aggiunge un grado di giudizio con la magistratura europea. Quando deciderete? Mi aspetto una giornata di comunicazione in cui il governo prenderà tutti i dati e li comunicherà al Parlamento, magari anche il 5, il giorno delle comunicazioni sullo scostamento di bilancio, così il Parlamento potrà conoscere per deliberare. Vi spaccherete? Non credo proprio, perché al contrario dell'armata Brancaleone progressista, un punto d'accordo lo troviamo sempre, confido di convincerli che l'operazione è safe. Non è conveniente, conclude Borghi, Lega. E a fronte, sul Corriere della Sera, c'è un'altra intervista. A parlare è la Pina Picerno, ex PP e Margherita, e poi eletta con il PD all'Eurocamera, di cui è vicepresidente dal 22, ma sappiamo che ha, diciamo, fatto dei passi diversi ultimamente. E andiamo a leggere cosa risponde a Maria Teresa Meli, che chiede: Picerno al governo ha annunciato che userà i fondi safe. Abbiamo ben oltrepassato le soglie del ridicolo, il governo annuncia tante cose ogni giorno, ma alla fine giornata torna a casa sempre a mani vuote. La Lega si è inalberata, sottolinea Meli. È l'esempio più grande della spirale nella quale è precipitato il bipopulismo. Si annuncia, si vede l'effetto che fa, spunta il populista di turno e si torna a punta a capo. Costringere l'Italia a questo continuo cuci e scuci può andar bene per la trama di una telenovela, ma non per il governo del paese. Per Crosetto è una decisione tecnica. Serve serietà, replica Picerno. Se Crosetto intende che è una decisione neutra, sbaglia di grosso. Aderire a quegli strumenti significa discuterne procedure, obiettivi, finalità. Non è solo una questione di tecnica finanziaria, ma di partecipazione ai processi di cambiamento, alle decisioni. Mi chiedo fino a quando sia concesso straparlare di difesa europea nel momento in cui finalmente si compie il primo passo. La truppa fa dietro fronte agli ordini dei caporali Vannacci. Conte è contrario, sottolinea Meli. Replica Picerno: certamente ogni coalizione ha il caporale che merita, la destra a Vannacci, il campo largo Lavrov, il centro-sinistra non ha più neanche la nostalgia a Conte, sono pari grado, oppure l'esercito che servono allo stesso, il quartier generale è al Cremlino. Altra domanda: il suo ex partito, il PD, non ha una posizione ufficiale? Che è una domanda, diciamo, una sottolineatura. Ad aspettarla temo si faccia notte, replica Picerno. Ci saranno prese di posizione individuali, qualche documento qui e qualche appello lì, ma in sostanza non si cambia. Hanno sempre detto che il problema era il riarmo nazionale, che bisognava puntare alla difesa europea. Dove sono adesso? Di grazia. Infine, la Commissione UE dice che i tempi sono stretti, conclude Picerno. Se italiani immaginato anche per un solo momento che l'Unione Europea e la sua difesa possono aspettare che la destra italiana risolva i suoi problemi di leadership e di egemonia, ha sbagliato a occuparsi di politica estera. I tempi sono stretti non perché l'Europa è cattiva, ma perché investire in sicurezza e difesa comune è un'urgenza e perché, nel caso l'Italia non li volesse, quei soldi dovranno essere riassegnati ad altri paesi che saranno ben felici di usarli, conclude Picerno sul Corriere della Sera. E noi andiamo a leggere invece sulla Repubblica cosa dichiara il leader di Più Europa, Maggi, Matteo Pucciarelli. Dice Maggi: sul prestito safe è in corso uno spettacolo indegno di un paese fondatore dell'Unione. E poi alla domanda cosa pensa, come pensa andrà a finire questa vicenda del prestito, Maggi replica: difficile da dire, il governo non ha una posizione chiara. Tajani ha oscillato nell'arco della stessa giornata, prima sembrava fosse un sì deciso e poi dopo abbiamo capito che è stato richiamato all'ordine probabilmente da Palazzo Chigi e da altre dinamiche della maggioranza e non si capisce più qual è la linea. E poi c'è una scadenza imminente nota da rispettare entro fine luglio. Va bene che il Parlamento possa esprimersi, ma ci deve essere una decisione del governo. Con quale posizione l'esecutivo arriva alle Camere? In questa fase finale della legislatura ci si rimette al Parlamento, in realtà per nascondere le spaccature che ci sono dentro alla maggioranza. Altra domanda: quale può essere un compromesso sulla questione del riarmo tra PD, 5 Stelle, AVS e voi? Cosa consiglierebbe di fare, leader? Le posizioni sono molto lontane, sottolinea Pucciarelli, replica Maggi. Serve pensare a una prospettiva futura che è quella della difesa europea. Questo è il vero punto strategico che deve connotare le coalizioni delle forze progressiste contro una terza ipernazionalista che non vuole ad esempio superare il veto nelle decisioni dell'Europa, proprio a partire dalle questioni di politica estera e di difesa. In questa ottica tra i membri va creata una forza di intervento rapido multinazionale che sia un primo nucleo di esercito europeo in embrione ad esempio. Domanda conclusiva:
Un tempo la politica da radicale al PSI fino al PC parlava molto di disarmo, la guerra invece oggi sembra entrata nel nostro orizzonte del possibile. Più armi, seppur per la difesa, significa davvero essere più sicuri? No, conclude Maggi, non penso questo, infatti l'obiettivo deve essere quello di una difesa europea che consente di avere meno armi, ma comuni assetti, una maggiore integrazione effettiva, conclude il leader di Più Europa. L'avevamo detto leggendo la lettura delle prime pagine, a parlare in un lungo colloquio sul Foglio è Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare, già parlamentare. E il punto di passaggio di questa lunga intervista che abbiamo sottolineato riguardano anche il rapporto con Vannacci, anche lui appunto di carriera militare, ma ha un punto totalmente di vista totalmente diverso da quello di Gianfranco Paglia su alcune cose. Andiamo a cercare di capire. A me dispiace che qualche ex militare ora sceso in politica faccia dichiarazioni pesanti sul fatto che non sia corretto difendersi, che non sia corretto considerare la minaccia di Putin come tale, che sia sbagliato usare i fondi europei per la difesa, lo strumento SAFE, e che dica che non c'è pericolo che la Russia possa attaccare. Mi dispiace, mi addolora. Come si fa a cedere a questa propaganda? Come si fa a contrapporre le spese militari e le spese per il welfare? Come si fa a non capire che la sicurezza è l'ombrello che permette di proteggerci da tutte le intemperie del mondo? Stiamo parlando di Vannacci, chiede il giornalista, replica Paglia. Parliamo di Vannacci, d'accordo. Rispetto per tutti, e davvero trovo solo incredibile che chi ha indossato l'uniforme possa giocare con il patriottismo solo per raggranellare qualche voto. E trovo incredibile, se posso essere sincero fino in fondo, che chi ha indossato a lungo l'uniforme possa permettere che passi un messaggio pericoloso. L'esercito la pensa come me, non è così, è un falso. Ho scelto di rompere il silenzio, dice Paglia, per ricordare che chi oggi parla forte del proprio grado parla per sé e per chi lo sostiene, non per chi queste divise le onora ogni giorno della sua vita. A proposito di falsi, dice il giornalista, quanto dipende dalla propaganda russa il fatto che qualcuno neghi che la Russia non sia un problema? E replica Paglia, non penso che sia soltanto propaganda, penso che contino anche la furbizia, l'ignoranza e la scarsa conoscenza dei fatti. E andiamo più avanti. Io rispetto tutti i pacifisti, gli obiettori, gli ONG, i portatori di pace nel mondo e non mi stancherò mai di togliermi il cappello davanti a realtà incredibili come Medici Senza Frontiere. Il mio è un semplice ragionamento. A nessuno piace fare la guerra, ma se si vuole la pace a volte è necessario usare la forza. E se sappiamo che per difendere la pace occorre usare la forza, dobbiamo anche sapere che per avere la forza di difenderci occorre investire nella sicurezza e nella difesa. E qui si ricorda un po' l'excursus anche diciamo personale politico di Paglia, appunto, che era stato eletto alla Camera, poi è diventato consulente del ministro della difesa Mario Mauro, poi consigliere della ministra Pinotti e poi nel 2019 consigliere del ministro Guerini, oggi è consigliere del ministro della difesa Guido Crosetto, dunque una lunga esperienza e anche, vista la trasversalità dei suoi rapporti, anche una persona appunto ritenuta valida proprio come consigliere. Ma a questa intervista andiamo a leggere quello che ci interessa, appunto abbiamo estratto qualche dichiarazione e con un tono diciamo anche più politico riferito a Vannacci. Chi lavora nelle forze armate, dice Paglia, non giudica le persone per chi amano, per il colore della pelle o per il loro orientamento sessuale, non insulta le donne, non tratta il prossimo e lo straniero come un nemico da cui proteggersi. Bisogna spiegare che le forze armate sono diverse da come vorrebbero rappresentarle. Un generale che oggi fa politica non rappresenta le forze armate. Può succedere, è successo anche a me, che si passi dalle forze armate alla politica, ma quando si fa questo salto non si deve sfruttare il proprio status militare come sta facendo Vannacci. E andiamo ancora molto più avanti in questa paginata lunghissima. Parlare di remigrazione è una scelta precisa, significa ammiccare un mondo in cui l'unico ismo che ha cittadinanza è l'estremismo, non il patriottismo. I militari non ragionano così, i militari ragionano in un altro modo. Se io ti dico che rispetto colui che mi ha sparato, come faccio a dire che non rispetto colui che viene qui in cerca di lavoro? E ricordiamo in questa frase che ha perso l'uso delle gambe e Gianfranco Paglia, appunto paracadutista della Folgore, durante una missione in Somalia dove ha salvato anche dei civili oltre che i suoi colleghi e gli è costato appunto questa menomazione. Concludiamo questa lunga intervista al direttore Cerasa. Un patriota non è mai estremo, un patriota combatte per gli altri, un patriota combatte per la libertà, e chi oggi ama la libertà e questa divisa non può non chiedersi se ci sia qualcosa da fare per difendere la nostra libertà smascherando gli impostori del patriottismo. Dunque parole molto dure ma anche molto dirette quelle di Paglia.
Abbiamo qualche minuto e leggiamo cosa dice Safe, banco di prova per le due coalizioni, Stefano Folli, La Repubblica, qualche passaggio di questa sua analisi. Il Safe assomiglia al MES, uno strumento analogo immaginato per garantire stabilità finanziaria ai paesi aderenti e per questo detto fondo salva stati. L'Italia del centrodestra non lo ha mai adottato perché ne temeva le trappole nascoste, viste come altrettante minaccia all'autonomia nazionale, una teoria controversa che si sposava con gli anni ruggenti del sovranismo. Adesso sembra diverso, il Safe produce reazioni, ovviamente come sempre il tema del riarmo, una parte della destra, vedi la Lega, è contraria, nel centro-sinistra no, superano i sì appartenenti, questi ultimi alle piccole sigle del fronte moderato e centrista, nonché ad alcuni settori del PD disponibili a prendere posizioni chiare, ma non tutti nel partito di Schlein hanno voglia di esporsi, perciò al momento si guardano dall'abbandonare la linea della prudenza. La domanda è se il governo intende davvero utilizzare i fondi Safe entro la fine dell'anno, ovvero se siamo come al solito all'interno del gioco retorico. Nonostante le cautele di Tajani, sembra che la scelta sia di fare sul serio, benché con cifre ridotte, non tutti i 15 miliardi che aspettano l'Italia, bensì 3, 4 e 6 miliardi, così da limitare il contraccolpo negli ambienti pacifisti. È evidente comunque il significato politico dell'operazione. In primo luogo la Premier non vuole perdere i contatti con i vertici europei, intende anche ricucire il rapporto con l'amministrazione americana. In secondo luogo non vuole perdere l'occasione di colpire i suoi avversari interni. La Lega vuole portare la discussione sul Safe in Parlamento. Sarà accontentata in autunno, dovrà affiancarsi a Fratelli d'Italia e Forza Italia oppure dovrà prendersi la responsabilità di aprire la crisi di governo. E nel frattempo Palazzo Chigi si sarà già brindato al superamento del fatidico record di longevità, peraltro non proprio il traguardo più importante della legislatura. Quanto a Vannacci sarà chiaro una volta di più che non può entrare in una maggioranza con posizioni ricalcate su quelle di Putin. Per certi aspetti l'operazione Safe è rivolta soprattutto contro l'ex militare e contro i vannacciani qui e là dissimulati. E poi c'è il centro-sinistra. Se il PD vuole proporsi come forza di governo non può accantonare il tema delle forze armate e di una difesa moderna. Molti ne sono coscienti, ma i 5 Stelle finora hanno ottenuto vari successi tagliando l'erba sotto i piedi dell'alleato rivale proprio in nome del no al riarmo. Il futuro dell'alleanza elettorale a sinistra si gioca nei prossimi 3-4 mesi, può vincere la linea Conte oppure può imporsi un PD che ritrova la sua tradizione atlantica ed è capace di metterla sul tavolo del negoziato come un principio irrinunciabile, conclude Stefano Folli con il suo punto. E con Stefano Folli noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa per lasciare spazio alle 9 al notiziario parlamentare condotto oggi da Enrico Pulcini e ci risentiamo subito dopo.

dai, bambina, quanti non ne vuoi più dire, forse non li vuoi.

0: ho saputo dir di no.
1: Ore 9.
2: Notiziario parlamentare.
3: Buongiorno da Enrico Pulcini. I lavori parlamentari riprendono stamattina con l'Aula della Camera, che si riunisce tra poco alle 9.30 per le dichiarazioni di voto sul disegno di legge per la detenzione domiciliare di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. In calendario anche l'esame del decreto PNRR. Ieri l'Assemblea dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla partecipazione d'Italia a ulteriori missioni internazionali di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2026 e la relativa proroga per l'anno in corso. Alle 15 il tradizionale appuntamento del mercoledì oggi con il question time con i ministri Nordio, Pichetto Fratin, Calderoli e Schillaci, mentre l'appuntamento dei senatori dell'emiciclo è alle 10 per l'esame del DL Giustizia e Migranti, con norme che convertono le direttive del Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo e altre sull'ordinamento giudiziario fino ad aspetti riguardanti gli organici delle forze dell'ordine e l'esame di Stato degli avvocati. Fratelli d'Italia oggi ha depositato di nuovo l'emendamento sull'intercettazione, su cui in Commissione Forza Italia aveva espresso la sua contrarietà. Alle 11.30 la cerimonia del ventaglio tra la stampa parlamentare, il Presidente del Senato, La Russa. E ieri alla Camera c'è stata la cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva del Presidente Lorenzo Fontana, che ha parlato a tutto campo. Vasco Pirri.
4: Serve a garantire stabilità. Parte dalla legge elettorale Lorenzo Fontana, poi l'auspicio, mi piacerebbe ci fossero più donne anche senza quote rosa. Sul tema caldo della sicurezza dice le leggi per manifestare pacificamente ci sono già, ma non significa che si possa assalire le forze dell'ordine. Sul cosiddetto DDL anti-Maranza sull'imputabilità dei minori sottolinea c'è un aumento di insicurezza nella percezione dei cittadini, ma alla repressione si deve affiancare la riabilitazione. Caso Roggero sulla grazia valuta il Quirinale, ma per Fontana non sembra ci siano le possibilità giuridiche per una candidatura del gioielliere. Poi la terza carica dello Stato scherza su una domanda sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Io, come nella canzone, non ho l'età. Vedremo dopo le elezioni, di destra o di sinistra, dovrà comunque rappresentare tutti gli italiani. E come spesso accade per il Quirinale, chi entra Papa esce Cardinale. Infine, lungo e accorato appello per la pace che porta prosperità.
5: Chiaramente più riarmo c'è e più facile che poi queste armi vengano utilizzate. Io mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. Deve tentare però di creare ponti, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia, è di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte.
3: Restano al centro del confronto politico le questioni energetiche, dibattito nel quale entra anche la questione dell'utilizzo da parte dell'Italia del Fondo di Finanziamento Europeo degli investimenti in materia di difesa, il cosiddetto SAF. Ci aggiorna Filippo su queste questioni. Filippo Misano.
6: La decisione politica sarà presa a settembre, dichiara la Repubblica il ministro degli esteri Antonio Tajani, precisando che l'Italia utilizzerà il prossimo anno tra i 6 e 9 miliardi sui quasi 15 a disposizione, e smorzando quindi le polemiche sollevate dalla Lega. Ne sappiamo poco, non pare conveniente, deciderà il Parlamento, taglia corto dal carroccio, sempre oggi dalle colonne del Corriere, Claudio Borghi. Fratelli d'Italia intanto insiste sulla sicurezza e oggi presenterà la proposta di legge contro le aggressioni alle forze dell'ordine. E mentre Bruxelles sollecita l'Italia a decidere tempestivamente sui fondi SAFE, le opposizioni vanno all'attacco del governo. È nel caos, ennesima dimostrazione di una coalizione incapace, dicono di esprimere una linea comune, accusa il PD. Ma dove vive Tajani? Si domanda ironico Matteo Renzi. Per i 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada sul riarmo è ormai tracciata. Critici sui SAFE, anche Verdi Sinistra, che dicono è una follia di destinare miliardi agli armamenti per più Europa. L'esecutivo non ha una linea e prova a mascherare le sue divisioni. E a far discutere la politica anche le questioni economiche, a cominciare dal caro carburanti. Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure adottate. Ascoltiamo Giovanni Donzelli.
7: Gli aiuti che arrivano dal governo sono calibrati per arrivare come aiuti ai cittadini e non agli speculatori, non come ulteriore guadagno agli speculatori, perché in questo momento il prezzo sta aumentando non solo per la guerra, ma anche perché d'estate gli italiani si muovono di più e qualcuno ne vuole approfittare.
6: Di tutt'altro avviso le opposizioni dal PD. Ascoltiamo Marco Furfaro.
0: Giorgia Meloni ha ingannato gli italiani. Aveva promesso di abolire le accise e oggi offre qualche briciola per una settimana dopo aver lasciato letteralmente esplodere il costo della benzina. Ma servono risposte concrete, non altre prese in giro. Le famiglie non possono pagare il prezzo delle bugie del governo.
3: Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Gelsomina Testa.
8: Tutto da rifare per l'ex Ilva. Nel vertice a Palazzo Chigi il governo prende atto che i due bandi di gara per vendere il gruppo sono ormai carta straccia. A dettare la svolta è il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura in 90 giorni dell'area a caldo di Taranto per l'inquinamento da polveri sottili e amianto. Acciaierie d'Italia ha già fatto sapere che rimuovere l'amianto in 3 mesi è tecnicamente impossibile. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo, offrendo al alternative a quei 20.000 lavoratori che a seguito della chiusura di quella a caldo rischiano di perdere il posto. I sindacati delle tute blu intanto salgono sulle barricate. Michele De Palma, FIOM, CGL.
9: 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario di sicurezza nazionale sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
8: L'esecutivo intanto attende proposte concrete dal tavolo tecnico tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati già da martedì prossimo.
3: Ed è tutto, la linea passa alla seconda parte dell'edicola. Buon ascolto.
2: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
10: E dunque riprendiamo il nostro discorso. Abbiamo dedicato la prima parte ai fondi SAFE, abbiamo sentito varie interviste, le posizioni, le problematiche e naturalmente quello che sono un po' gli equilibri interni alle coalizioni, ma rimaniamo in campo, diciamo così, di guerra tra virgolette, di difesa, e lo facciamo con un articolo del Fatto Quotidiano che ci ricorda l'appuntamento di ieri alla Camera sulle missioni militari, il rifinanziamento che divide parte dell'opposizione 5 Stelle e PD. Lo facciamo con un articolo di Luca De Carlo scritto insieme a Wanda Marra. L'Ucraina continua a dividere PD e 5 Stelle, è successo anche ieri sulle missioni internazionali e succederà ancora, almeno fino a quando Conte e Schlein troveranno un accordo su come scegliere il candidato premier. Kiev sarà parte del pacchetto, sostenevano ieri dei piani alti del PD, un auspicio più che una certezza, anche vedendo come è andato il voto della Camera. Ma un banco di prova più rilevante arriverà mercoledì prossimo, quando il ministro Giorgetti farà le comunicazioni sullo scostamento di bilancio. PD 5 Stelle e VS hanno iniziato a discutere informalmente per arrivare a un testo unitario, tutto ancora lo stato embrionale. L'intenzione di trovare un punto di caduta c'è anche per sfruttare le divisioni del governo, ma non sarà affatto facile, anche perché la politica estera in questo momento è il tema che più divide i progressisti. Molto dipenderà da cosa dirà Giorgetti sull'utilizzo del fondo SAFE, lo strumento UE per accedere al prestito per acquisti di armi. Il movimento resta contrarissimo, ieri Conte lo ha ripetuto, la direzione è chiara ed è quello del riarmo firmato da Meloni a Bruxelles e alla NATO in questi anni, che ipoteca il nostro futuro per anni, questo è il virgolettato di Conte. E anche Bonelli e VS ribadisce il suo no. È una follia destinare tutti quei miliardi agli armamenti. Nel PD invece si va in ordine sparso, con la destra Dem che per bocca di Piero Fassino e Giorgio Gori esorta il governo a usare il fondo, mentre nel resto del partito si oscilla tra no e posizioni piuttosto ambigue. Provenzano, responsabile estere, che ha detto di essere favorevole al SAFE al Corriere, ci tiene a chiarire che il PD è contrario al riarmo e che le divisioni riguardano l'Ucraina. Tutto sta a vedere come si scrivono i testi, e dunque c'è un ostacolo in più, forse il principale, sulla strada della trattativa per una risoluzione unitaria. Nell'attesa, ieri alla Camera ha autorizzato la prosecuzione delle missioni italiane a livello internazionale dal Libano all'Iraq fino a quelle in Ucraina e Medio Oriente. Se la risoluzione di maggioranza è passata senza sforzo, il centro-sinistra al solito ne ha presentate 5, alle quali si è aggiunta quella di Futuro Nazionale e il partito di Vannacci. Espulciando i testi, certe differenze emergono con evidenza. Ad esempio, nel documento del PD viene autorizzata la prosecuzione della partecipazione italiana a tutte le iniziative di sostegno a Kiev promosse dalla NATO, dall'Unione Europea e dalle coalizioni internazionali e dagli accordi bilaterali. 5 Stelle e VS dicono invece sì solo alla missione europea, ma no al coinvolgimento della NATO. Movimento Rosso Verdi autorizzano esclusivamente la missione europea EUMAM dedicata all'addestramento delle forze armate ucraine, divisioni anche sugli interventi in Libia. Il PD sostiene la prosecuzione della missione civile in Europa, EUMAM Libia, che assiste le autorità locali nella gestione delle frontiere, ma si oppone invece al rinnovo della missione bilaterale italiana che viene impegnata la Guardia di Finanza a supporto della Guardia Costiera. Il Movimento 5 e AVS chiedono di interrompere anche la partecipazione italiana a EUBAM. Infine, per il PD, Aspides, la missione europea nel Mar Rosso, deve proseguire almeno fino al, febbraio 27, mentre il Movimento 5 Stelle resta critico. L'ennesima differenza sulla politica estera, l'eterno problema dei progressisti, conclude questa panoramica che ci ha proposto il Fatto. Andiamo a intercettazioni, un altro tema che sicuramente anima un po' il confronto. E lo facciamo con il Corriere della Sera, scriverne tra gli altri Adriana Lagroscino. Dentro Forza Italia si attende quella che il senatore Zanettin chiama una decisione saggia e prudente, che Ignazio La Russa, cioè dichiara inammissibile o improponibile gli emendamenti sulle intercettazioni. Un modo per sminare il terreno. Il presidente del Senato deciderà stamattina alle 10. Ieri però Fratelli d'Italia, quell'emendamento che scava in un solco del centrodestra, lo ha ripositato in aula dopo la spaccatura in commissione. Poco dopo che il guardasigilli Nordio era stato avvisato a Chigi, pare per incontrare il sottosegretario Mantovano. L'escamotage è sostanzialmente tecnico. L'intervento richiesto dal procuratore nazionale antimafia Melillo di ampliare l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate è contenuto in due emendamenti. I primi firmatari, Sisler e Berrino di Fratelli d'Italia, al decreto giustizia che contiene norme sui migranti e asilo. L'inammissibilità dunque sarebbe relativa al contenuto del provvedimento. Il nodo, tutto politico, però resta. Forza Italia non intende approvare l'estensione delle intercettazioni, considerandola un attacco ai principi garantisti di cui si fa portatrice. Fratelli d'Italia già annuncia che la ripresenterebbe. Noi siamo contrari, ha ribadito anche ieri il leader azzurro e vice premier Tajani. Quell'emendamento non lo possiamo votare, ma credo che sia inammissibile. Una posizione ferma più ancora di quella sulla reintroduzione delle preferenze nella legge elettorale in discussione sempre al Senato sul tema i forzisti lavorano da giorni a una faticosa mediazione che dovrebbe concretizzarsi oggi dopo la riunione di gruppo presentata dallo stesso Tajani alle 14, probabilmente con un ok alle preferenze ma con la previsione anche di altre modifiche. I tempi così si allungherebbero, uno slittamento sgraditissimo alla Premier. Infatti, mentre si parla di un rinvio a fine agosto del termine per gli emendamenti, circola la voce che un gruppo di senatori di Fratelli d'Italia stiano raccogliendo le firme per calendarizzare la riforma elettorale alla ripresa dei lavori a settembre. La coalizione di centrodestra non si basa su due emendamenti, getta acqua sul fuoco il vice Premier. Troviamo sempre la soluzione più giusta per garantire unità anche sulle preferenze, sono una tempesta in un bicchiere d'acqua. Oggi, dopo la decisione di La Russa, il decreto giustizia potrebbe avere il via libera in Senato. Il tempo stringe, entro l'11 agosto deve essere varato anche dalla Camera. Così il Corriere della Sera con la Groscina. Abbiamo introdotto però il tema legge elettorale. Andiamo a fare una panoramica con Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Tutti contro il doppio listino bloccato del Mellonellum, 1 da 2 a 6 nomi per le elezioni dei parlamentari nella parte proporzionale, 1 da 1 a 3 nomi per chiedo scusa per leggere circoscrizione per circoscrizione, 70 deputati e 35 senatori legati al premio di maggioranza per la coalizione che maggiormente supera il 42% dei voti. Se la Premier Meloni e il suo partito Fratelli d'Italia cercavano un aiuto per imporre ai recalcitranti alleati la riproposizione in Senato dell'emendamento sui capilista bloccati e le preferenze per gli altri in lista bocciata a Montecitorio nel segreto dell'urna, quell'aiuto lo hanno certamente ricevuto dai 26 costituzionalisti ed esperti auditi nelle scorse ore nella prima commissione presieduta dal Melogliano De Primo. Non solo i professori chiamati dalle opposizioni, notoriamente su posizioni contrarie al modello con premio voluto dal centrodestra, tra gli altri anche Azzariti, Pertici, Villone, Grosso, Calvano, Biondi, ma anche gli esperti riformisti non contrari a un sistema con premi come Ceccanti, Clementi, Dalemonte hanno individuato nelle liste bloccate il principale aspetto a rischio incostituzionalità. Questi ultimi poi hanno anche auspicato la reintroduzione del ballottaggio nel caso in cui nessuno raggiunga il 42% come norma di chiusura per evitare il rischio di ritorno al proporzionale della Prima Repubblica. Insomma, la principale arma per convincere i senatori azzurri capeggiati da Stefania Craxi vicina a Marina Berlusconi resta quella del rischio concreto che la consulta, come già accaduto nel 14 con il Porcellum, introduca di imperio una preferenza senza neanche i capilista bloccati. I senatori azzurri si riuniranno oggi col segretario Tajani per cercare una posizione unitaria in linea ufficiale, resta quella tracciata nei giorni scorsi. Valuteremo l'emendamento sulle preferenze, che non sono l'elemento essenziale della riforma, quando sarà presentato senza pregiudizi. Parole generiche che nascondono una vera e propria guerra interna, dal momento che la volontà di rinnovamento e di svecchiamento delle liste veicolata al partito dei figli di Berlusconi trova proprio nelle preferenze, che naturalmente avvantaggerebbero parlamentari conosciuti e radicati sul territorio, il principale ostacolo. D'altra parte è nota la volontà della premier Meloni di non mollare sul tema, non solo per schivare il fuoco amico di Vannacci e per togliere un motivo di forte critica della riforma delle opposizioni, ma anche perché il tema è trasversalmente molto popolare, come si evince da sondaggi. Ben il 62% secondo YouTrend chiede di poter scegliere. L'emendamento è già sul tavolo di Fratelli e introduce le quote di genere 40-60 anche per i capilista, quote che mancavano nella norma bocciata alla Camera per andare incontro alle preoccupazioni delle parlamentari. Per il resto si attende solo il via libera politico per poterlo presentare in commissione. Per fissare il termine per la presentazione degli emendamenti si attende appunto all'esito della riunione di oggi del senatore Azzurri. Due le ipotesi sul campo entro le ferie estive e quindi entro il 5 o 6 agosto, come vogliono Fratelli d'Italia, la stessa premia per chiudere la questione in vista del voto in aula a settembre, oppure dopo le vacanze il 31 agosto o il 1 settembre, come chiedono le opposizioni e come sperano gli stessi azzurri. E questa è la fotografia dello stato dell'arte sulla legge elettorale e su quello che naturalmente comporta negli equilibri interni delle varie coalizioni, e legge elettorale che è dopo la Camera e ora in Senato. Abbiamo un'intervista a parlare il ministro Orazio Schillaci sulla Stampa. Si parla naturalmente di sanità, l'intervista di Paolo Russo. Con il caro energia che impazza, le spese per la difesa da sostenere, il ministro della salute Schillaci ieri è andato a far visita al collega Giorgetti con più di un timore, anche perché la legge di bilancio dello scorso anno per il 27 prevede un solo miliardo in più di finanziamento al Fondo Sanitario Nazionale, che farebbe segnare anche il passo del gambero rispetto al PIL, che retrocederebbe dal 6,2 al 6%. Invece, anche se il pacchetto di misure da finanziare secondo la salute arriva a circa 5,5 miliardi in più di risorse, alla fine con i titolari dell'economia si sarebbe tracciata una linea Maginot, quella di non ridurre le risorse rispetto al PIL. Schillaci non vuole dare cifre, ma tradotto in soldoni sarebbero quasi 4 miliardi in più di fondo sanitario rispetto a quello dell'anno scorso. Domanda. Ministro, si avvicinano i tempi della prossima legge di bilancio, come è andato questo primo incontro con il suo collega dell'economia? Replica Schillaci, il lavoro con Giorgetti è stato avviato anche se le cifre sono in corso di definizione, continueremo a investire sulla sanità. Innanzitutto vogliamo retribuire ancora meglio medici e infermieri, assumerli proseguendo l'impegno prefissato con la precedente manovra, andando a coprire soprattutto le aree con più carenti. E vogliamo finanziare il piano sanitario nazionale, che in Italia manca da ben 20 anni, gli ospedali di terzo livello, quelli di eccellenza. Continueremo ad investire nella salute mentale e nella prevenzione, senza la quale il sistema, con l'invecchiamento della popolazione, non regge. Intendo intervenire sul fronte dell'Alzheimer a favore di una fascia di pazienti fragilissima che merita attenzione. E poi la questione infermieri da assumere, dove li andrete a trovare, visto che in Italia se ne formano sempre meno, chiede Russo, replica il ministro. In prospettiva, con gli incentivi economici e di carriera, oltre che aumentando i posti per il corso di laurea, pensiamo di invertire la rotta portando più infermieri non solo negli ospedali, ma soprattutto sul territorio dove c'è maggiore bisogno. E poi la domanda sugli infermieri ancora, che lamentano un errore di programmazione nel prevedere un fabbisogno formativo di soli 25.479 posti nei corsi universitari 26-27, e replica il ministro ancora. Quei numeri, se necessario, potranno essere implementati dal MUR, ma voglio fornire un dato. Nell'anno accademico 2021 i posti totali definitivi per il corso di laurea in infermieristica in Italia sono stati alla fine circa 16.000. In pochi anni siamo saliti a oltre 25.000. Mi pare un fatto che è frutto di una precisa visione, dice. E poi una domanda sulle case di comunità. Siamo per finanziare una campagna di comunicazione nazionale per farle conoscere di più ai cittadini. Devono servire non solo a dei congestionari di pronto soccorso, ma anche a garantire la presa in carico dei malati cronici. La ritengo una priorità. Finito il rodaggio, sono certo che dentro le strutture si potranno rapidamente fare anche visite specialistiche ed esami diagnostici di primo livello. Ci stiamo muovendo in questa direzione, incentivando gli specialisti ospedalieri, retribuendoli con ore di straordinario per facilitare gli accertamenti diagnostici. Abbiamo appena sbloccato 235 milioni stanziati prima del Covid e mai utilizzati. Una parte delle risorse sarà destinata alle case di comunità e un'altra agli studi dei medici di famiglia per l'acquisto di apparecchiature come spirometri, ecografi o ECG. E poi sull'RSA, il costo dell'RSA, servono criteri più chiari, un ISE sanitario più evoluto che consideri non solo reddito e patrimonio ma anche composizione del nucleo familiare e grado di disabilità di chi ne fa parte. E si ricorda anche che sui caregiver familiari sono l'architrave invisibile del nostro welfare. Senza loro il servizio sanitario nazionale sarebbe in difficoltà, dice il ministro. L'Italia ha una legislazione più avanzata in Europa con la legge 104, ricorda, prevede fino a 2 anni di aspettativa retribuita. E poi ancora sulle liste d'attesa, i tempi si stanno riducendo grazie anche al fatto che ora abbiamo la piattaforma nazionale liste d'attesa che ci consente di intervenire dove le cose non vanno. Agenas, che è la piattaforma, dovrà ancora lavorare al fianco delle regioni per migliorare il sistema. E questo, diciamo, è una panoramica delle dichiarazioni del Ministro della Salute su quello che sono i problemi inerenti chiaramente a quel comparto. E parliamo adesso di un'intervista, leggiamola, a parlare su Avvenire è Tremonti. Giulio Tremonti, che ricorderete, è stato anche parlamentare e ora ha presentato una PDL incardinata nella Commissione Finanze della Camera che riguarda il titolo, diciamo, di questa intervista: il no profit, un'opportunità, una rivoluzione fiscale per agevolarlo. E cerchiamo di capire perché una proposta di legge per dare esenzione fiscale, presente e futura, anche sui relativi rendimenti per le donazioni liberali in favore di quei soggetti che lavorano per l'interesse pubblico. E allora, visto il tema e avendo copertura certa, spero che ora possa correre chiaramente nell'iter, si riferisce Tremonti alla Camera, anche perché non dovrebbe trovare opposizioni. In fondo potrebbe essere anche una proposta di sinistra sul tema. La discriminante non è fra destra e sinistra, ma fra nuovo e vecchio. E poi dice: ha notato quanto si è intensificata la pubblicità TV sull'8 e il 5 per 1000 sui lasciti? È fortemente indicativo, il riflesso di un sistema che si attiva e avanza. E dice che su questa proposta di innovativo, dice, siamo immersi in una intensa mutatio rerum, viviamo una curva della storia che ha cause profonde, annidate nella globalizzazione e la modifica delle strutture sociali in tutto il mondo, l'effetto poche culle e poche tombe, cioè l'andamento demografico negativo combinato con l'età che si allunga e con le mutazioni dell'economia, produrrà un effetto drammatico sul welfare, dice Tremonti, conosciuto finora. Per tenere il sistema non bastano più gli strumenti ordinari. E più avanti leggiamo: lo Stato centrale non potrà più garantire tutto o quanto più possibile. Ancora più avanti, peraltro, in un sistema basato sul codice napoleonico che esclude la res nullius, per cui un bene, se non ha un proprietario, va allo Stato che non è in grado di gestire questa massa crescente di beni, leggiamo più avanti, ecco, riuscire a incrociare questi due fenomeni potrà dare una svolta al mondo che ci attende, dice. Deviando il passaggio di capitale e patrimoni dagli uffici pubblici, si potrà creare una nuova architettura con un crescente e più diretto coinvolgimento del pilastro sociale nelle politiche e nelle scelte di gestione delle risorse all'esterno del calderone del bilancio pubblico. Con i giusti incentivi potrà nascere un ecosistema imperniato su nuove infrastrutture sociali, comunità e altro che magari, anche aiutate dall'intelligenza artificiale, potranno in parte sostituirsi al declinante welfare statale, più degli apporti che vengono dalle migrazioni, che sono positivi ma non risolutive. E poi tutto un mondo nuovo da costruire, dice Tremonti. Le basi però già ci sono. Dall'Istat abbiamo in Italia 368.367 istituzioni del terzo settore nelle quali prestano opera, evitiamo di leggere i numeri, notevole, che arrivano a circa 4,6 milioni con i volontari, e al no profit già affluiscono 12,7 miliardi annui di euro, una massa da valorizzare e favorire anziché imbrigliarla come oggi con 13 regimi fiscali diversi. E questo è Tremonti con la sua proposta che riguarda il welfare, il terzo settore e la problematica dell'anagrafica della popolazione che invecchia. Restiamo un attimo al volo su temi, diciamo così, di sanità, in questo caso di mala sanità, per segnalare, pochi ne hanno parlato oggi, che ieri alla Camera ha ospitato la presentazione del libro Il cuore bruciato di Domenico. E si riferisce a quel bambino che ha avuto appunto il cuore bruciato in attesa di trapianto, ricorderete, che ha fatto un caso di cronica molto, molto enfatizzato, un bambino che ha perso la vita dopo aver atteso un cuore che è stato espiantato in un altro bambino, purtroppo, che gliel'ha donato causa morte, che però nel trasporto non è stato mantenuto come avrebbe dovuto ed è arrivato appunto cosiddettamente bruciato, per usare un termine non proprio scientifico, e non è stato potuto impiantare a questo bambino. Dunque ieri la mamma Patrizia Marcolino è andata alla Camera dove ha presentato questo libro per ricordare anche il caso di mala sanità affinché questo non riaccada, e il sottosegretario dei rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano ha organizzato l'incontro, parla di una nonnessa che ha combattuto per salvare suo figlio e continua a farlo obbligando l'istituzione a migliorare il sistema sanitario. È il dolore autentico che nessuno dovrebbe mai essere costretto a vivere, dice la deputata di Fratelli di Forza Italia, chiedo scusa, dalla Chiesa. La prova più atroce, dice la leghista Simonetta Matone, sopravvivere a un figlio. E dunque abbiamo fatto anche questo spaccato e dato dignità a questo piccolo morto per un drammatico caso di mala sanità. E diciamo che ci sono molti articoli che rimangono fuori da questa rassegna stampa. Per esempio si parla sul Sole 24 Ore di delega fiscale, federalismo fiscale a costo zero con il nodo degli enti locali e regioni, un articolo molto lungo che vi invitiamo ad approfondire anche perché è molto tecnico, sul Sole 24 Ore. E poi sui giornali sono anche riportata il ventaglio che si è tenuto ieri alla Camera e oggi si terrà invece al Senato con il Presidente della Russa e la stampa parlamentare. Leggiamo rapidamente, se abbiamo qualche minuto ancora, cosa scrive il Corriere della Sera di cosa ha detto il Presidente Fontana alla stampa parlamentare. Ricordiamo che il nuovo Presidente è Alfonso Raimo. Quando gli chiedono se tra i suoi sogni ci sia quello di approdare al Quirinale, Fontana risponde con una risata: io al Colle so che sembro più vecchio ma non ho l'età. Il Presidente della Camera ha 46 anni, nel 2029 quando si voterà il successore di Mattarella ne avrà ancora due in meno rispetto ai limiti dei 50 imposto dalla Costituzione, il che però non gli impedisce di ragionare sull'ambizione di Meloni di rompere il presunto tabù della destra al Quirinale. Il più istituzionale dei dirigenti leghisti risponde alle domande dei giornalisti parlamentari alla tradizionale cerimonia del ventaglio con il nuovo Presidente dell'Associazione Stampa parlamentare Alfonso Raimo, il presidente dell'ordine Carlo Bartoli. Tranne che dei problemi della Lega, Fontana parla di tutto e quando la domanda sul Quirinale arriva, Fontana non si allinea al dettato meloniano. Premette che spesso tanti cardinali entrati in conclave come Papa sono usciti come cardinali. Aggiunge che colui o colei che si allerà al Colle deve essere un buon presidente, non deve essere di destra o di sinistra. Potrà anche arrivare da uno dei partiti che attualmente fanno parte della maggioranza, non vedo perché no, ma quando diventerà presidente dovrà rappresentare l'Italia e lo Stato italiano cercando di fare l'arbitro nel miglior modo possibile. Mattarella è un esempio su un punto di riferimento importante per gli italiani e Fontana pensa che dovrà sempre esserlo anche in futuro. La legge elettorale non lo appassiona per scaramanzia, lui non l'avrebbe cambiata e però apprezza il tentativo di garantire stabilità. Come finirà la battaglia per le preferenze? Non lo so, bisogna vedere cosa succederà in Senato. L'obbligo di indicare il premier previsto dal sistema in via di approvazione non lo scandalizza, ma invita il governo a fare molta attenzione alle prerogative del capo dello Stato, che non devono essere intaccate. Rivendica di averlo ridotto i costi della Camera di quasi 50 milioni in 4 anni e di aver richiamato spesso il governo sull'eccesso di decreti d'urgenza, con risultati altalenanti. E rivela di aver avviato un confronto con gli uffici del MEF per una doppia lettura, se necessario, della legge di bilancio. Vannacci entrerà in coalizione? Non so se in questo momento ci sono le condizioni, comunque si deciderà a pochi mesi dal voto. Mario Roggero sarà candidato? Mi sembra che non ci siano possibilità giuridiche. Dopo le violenze in Val di Susa servono nuove leggi e nuovi reati? Io credo che di leggi ce ne siano già per garantire le manifestazioni siano svolte in modo pacifico e tutelare le forze dell'ordine. Questo è un estratto delle dichiarazioni, delle risposte del Presidente della Camera Fontana alla cerimonia del ventaglio e risposte dei giornalisti. E dunque noi siamo in chiusura e prima di chiudere segnalo soltanto sul Sole 24 Ore anche per la questione ex Ilva, il governo nuova gara per vendere l'area a freddo, chi fosse interessato può, tra gli altri articoli che naturalmente riportano questo argomento, andare sul Sole 24 Ore e trovare un bel approfondimento. Questo è tutto, dunque un ringraziamento va in regia a Massimo Cadrone, Alessio Caranzetti, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Di nuovo buongiorno, sono appena iniziate le trasmissioni in diretta dall'aula della Camera dei Deputati. Noi andiamo a collegarci per seguire le dichiarazioni di voto finale, la votazione finale sulle disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti, già approvato dal Senato. E in questo momento il processo verbale nelle parole del deputato Giachetti.
2: A ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottato il 14 maggio 2026.
3: Riusciamo a mantenere quel self control, quella magnanimità, quella bontà d'animo, andiamo prima di compiere qualsiasi azione, andiamo in libreria e ci compriamo anche un manuale della legge per capire cosa possiamo fare. Non è che noi reagiamo perché logicamente ci vediamo distrutta una vita intera, ci vediamo messa a repentaglio la nostra vita e reagiamo d'impulso. No, noi andiamo ad informarci prima sul cosa possiamo fare, anzi chiamiamo il nostro legale, prima che i ladri escano dal negozio, chiamiamo il nostro legale e gli chiediamo: mi scusi avvocato, mi consigli un attimo perché ho dei ladri in negozio che stanno minacciando mia moglie, mia figlia e tutti i miei averi, mi può consigliare cosa posso e devo fare prima di uscire dal mio negozio? Ma voi capite che siamo veramente all'assurdo. Quindi noi diciamo che Futuro Nazionale sarà sempre dalla parte delle persone oneste, sarà sempre dalla parte di chi si difende, chi difende la propria famiglia, chi difende la propria attività, chi difende il proprio lavoro, e mai dalla parte dei criminali. I criminali devono scontare la loro pena. Le misure, se si vogliono avere delle misure, se si vuole far uscire le persone dal carcere, il lavoro dà sempre dignità. Concediamogli di lavorare e di rimediare ai danni subiti. Grazie.
4: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Si sente?
4: No, non si sente. Il microfono è acceso ma non si sente. Provi a... No, usiamo quello accanto che...
2: Eccoci, se zia lo aspetta poi ce n'ho anche per lui. Li voglio dire in apertura, volevo dirla signora Presidente, se attraverso Grazie. Di lei mi è consentito di dare un consiglio al mio amico Gianni Alemanno, che oltre che incontrare il Ministro della Giustizia, se prima dei dibattiti parlamentari incontrasse i membri del suo gruppo, forse gli farebbe dire qualche castroneria in meno quando intervengono in aula. Detto questo, signor Presidente, io annuncio subito il nostro voto di astensione, perché oggi votiamo sostanzialmente un principio che noi non solo condividiamo ma che proponiamo da sempre. Ma questo provvedimento rischia di essere, lo dico alla collega Siracusano, soltanto un titolo per un ennesimo spot per la vostra campagna elettorale. D'altra parte ci troviamo all'ennesima edizione di un disco per l'estate, oppure di un'altra versione che potrebbe essere lo specchietto per le allodole. Ecco, diciamo, questo potrebbe essere il sottotitolo di questo provvedimento. Sono 4 anni, signora sottosegretaria, che arrivata l'estate, quando il sistema carcerario rischia di esplodere per l'arrivo del caldo bollente, del caldo che distrugge la fisicità delle persone in carcere, vi presentate con qualche provvedimento e dichiarazione di voto e dichiarazione volta solo a fare ammuina. Decreto carceri, disegno di legge carceri, piano carceri, container per le carceri, moltiplicazione dei posti letto, commissari straordinari, modifica della carcerazione preventiva, spostamento detenuti tossicodipendenti nelle comunità. La realtà ci dice che avete sommerso il paese di chiacchiere ed ormai chiunque, dalle associazioni alle procure, dalla polizia penitenziaria ai direttori del carcere, dai magistrati di sorveglianza e ai politici che visitano le carceri, tutti vi dicono che il sistema è al collasso e che rischia di saltare da un momento all'altro senza provvedimenti seri e concreti.

0: di deflazione. Intanto, se questa è la situazione, e questa è la situazione, mi domando perché una volta che ricorrevano tutti i requisiti di necessità e di urgenza non avete usato lo strumento del decreto legge, che almeno avrebbe consentito da subito un irrisorio ma utile allentamento del sovraffollamento. E allora, proprio perché a voi delle carceri che scoppiano non interessa molto, voglio darvi qualche numero e ve li do grazie a un giornalista che si occupa di queste cose, forse è il migliore giornalista che si occupa delle questioni del carcere, che si chiama Damiano Aliprandi e che scrive sul Dubbio, che nella giornata di ieri ha pubblicato un articolo molto interessante in cui dà gli ultimi dati. I dati odierni del Ministero della Giustizia, ricavati dalle schede di trasparenza dei singoli istituti e aggiornati al 24 luglio, contano 64.645 detenuti. I posti regolamentari sono 51.183, ma 4.941 di quei posti non esistono davvero. Sezioni chiuse per lavori, reparti inagibili. Quelli utilizzabili sono 46.242 e il sovraffollamento reale è pari al 139,8%. 74 istituti sono al 150% o più. 7 superano il 200, Lucca al 243, San Vittore al 223, Foggia al 218, Latina al 210. Su 189 carceri soltanto 28 restano entro i posti disponibili. Nel 2025 ben 82 suicidi, nel 2026 sono appena 24, signora sottosegretaria. Oltre il 60% dei detenuti passa in cella quasi tutto il giorno. Torno a dire quindi che la nostra astensione su questo provvedimento è perché noi non siamo contrari al principio, ma ci appare chiaro che in realtà lo avete declinato in modo così restrittivo che difficilmente potrà far uscire dal carcere più di qualche centinaia di persone, e contemporaneamente, mentre qualche centinaio esce, signora sottosegretaria, qualche migliaio nello stesso periodo entra in carcere. Basta guardare alcuni dati. Sono 19.755 i detenuti tossicodipendenti che risultavano presenti nelle carceri italiane il 31 dicembre del 2024, circa il 32% dell'intera popolazione carceraria. La stessa documentazione parlamentare evidenzia che il sistema delle comunità terapeutiche dispone di circa 13.276 posti letto, gran parte dei quali sono già occupati da persone in terapia. Mi dite dove mettono altre eventuali migliaia di persone senza investimenti e finanziamenti per raddoppiare almeno il complesso delle strutture restrittive? D'altra parte, lo stesso sottosegretario Mantovano, Lillo Lillo, come si dice a Roma, ci ha spiegato, precipitandosi a dire, che per carità di Dio, mai che questo provvedimento venga inteso come un provvedimento deflattivo. E infatti non lo è un provvedimento deflattivo, ma se è corso a dirlo. E questo, anche di fronte alle parole che ha ripetuto ancora ieri il procuratore della Repubblica di Palermo, De Lucia, che nel denunciare la situazione esplosiva delle carceri ha addirittura detto che ormai non sono più sotto il controllo dello Stato. Ora, sempre nell'articolo di ieri, il giornalista Aliprandi però ha messo in evidenza una contraddizione del procuratore De Lucia, perché parla non è sotto il controllo dello Stato ma è sotto il controllo della criminalità organizzata. Lei è troppo giovane, signora ministra sottosegretaria, ma chi ha i capelli più bianchi ricorda quando le carceri erano sotto il controllo della criminalità organizzata. Lo erano per esempio durante il sequestro dell'assessore Cirillo della Democrazia Cristiana da parte delle Brigate Rosse, e quando pezzi dello Stato andarono nella cella di Cutolo per andare a trattare la liberazione di Cirillo, quando lo stesso Cutolo costituì la nuova camorra organizzata dentro il carcere e dal carcere organizzava le iniziative della nuova camorra organizzata. Successe però allora che fu messo in campo, Falcone e Borsellino lo fecero in maniera transitoria e poi fu diventato stabile, il famoso 41 bis. Il 41 bis nasce esattamente per evitare che la criminalità organizzata avesse la possibilità di controllare il carcere e dentro il carcere. Il 41 bis ha avuto anche delle sanzioni da parte della Corte Costituzionale per essere eccessivamente restrittivo, ma sicuramente è una norma che funziona. Ora, siamo in un'altra epoca, non è quella l'epoca. Certo, è vero che ci sono delle falle, soprattutto sul tema dei telefonini, ma comunicare dal carcere e controllare il carcere, lo dico anche al procuratore Lucia, è una cosa un po' diversa. E soprattutto se le carceri ancora non esplodono, a mio avviso non è perché la criminalità non lo vuole, ma grazie ai detenuti che si fanno carico di una condizione animale senza reagire in modo molto peggiore di quello che qualche volta accade. E comunque vale solo la pena, lo dico a lei sottosegretaria e lo dico anche a coloro che magari insieme a me, quando hanno pensato alla riforma della giustizia, in particolare della separazione delle carriere nel provvedimento originario delle Camere Penali, rivendicavano l'importanza di superare l'obbligatorietà dell'azione penale. Io francamente non penso che sia possibile avere un procuratore della Repubblica in Sicilia, il procuratore generale di Palermo, che fa delle denunce che presuppongono abbiano, non siano opinioni, ma siano sostanziate da fatti, da questioni concrete, e che non agisca in base alla legge, essendoci l'obbligatorietà dell'azione penale, più che fare delle denunce, agisca dal punto di vista penale. Signor Presidente, se non do fastidio al collega che sta al telefono, lo capisco, lo sto interrompendo.
1: Collega Mangialavori. Collega Mangialavori. Grazie, prego collega Giachetti.
0: Comunque grazie. Comunque Presidente, non è solamente il tema che escono pochi perché per le ragioni che ho detto, ci sono degli elementi a mio avviso molto critici e li elenco soltanto così chiudo l'intervento. La dipendenza innanzitutto va curata, non semplicemente scontata in carcere. Con questo provvedimento si rischia di creare delle comunità chiuse e di fatto si sostituisce il carcere con una forma di tensione in comunità senza un vero percorso individualizzato di cura e risanamento e reinserimento. La funzione penale deve restare, ce lo dicono tutti, ho finito Presidente, nelle mani dello Stato, ma soprattutto ci sono due questioni. Il problema dell'accesso, ho finito. Possono entrare grazie a questo provvedimento solo quelli che sono in cura al SERB. La gran parte dei detenuti nel nostro paese sono stranieri e non sono in cura al SERB, quindi sono tutti fuori. E poi c'è il tema della recidiva. Quelli che hanno fatto la recidiva non possono usare, non possono usare la norma. Signora Presidente, signori del Governo, ma lo sapete perfettamente che la stragrande maggioranza dei reati che vengono compiuti dai tossicodipendenti sono per recidiva perché per prendersi le dosi ricommettono dei reati. Avete costruito uno spot sancendo un principio che noi condividiamo, ma che in realtà non farà nulla, non inciderà in nulla nel dramma del sistema carcerario. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Dori, ne ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Anzitutto io svolgerò due premesse. La prima, finalmente un provvedimento di questa maggioranza e del governo che va, a nostro parere, nella direzione giusta. Il fatto che i tossicodipendenti debbano trovare non nel carcere ma in altre strutture e attraverso la detenzione domiciliare non è solo giusto ma è doveroso, è necessario ed era una richiesta che noi da sempre portiamo avanti e quindi diciamo che sicuramente avrà l'effetto non solo nei confronti dei detenuti che potranno accedere a questo tipo di percorso ma anche certamente andrà ad alleggerire quel carico di sovraffollamento che purtroppo nelle nostre carceri sembra non volersi, perché chiaramente c'è anche una volontà politica, risolvere. Motivo per il quale noi oggi, così come abbiamo già fatto anche al Senato, ci asterremo Quindi da un lato condividiamo l'obiettivo, la ratio, dall'altro, come farò emergere successivamente, rimangono però dei dubbi rispetto al fatto che questo provvedimento possa poi essere efficace, se non come giustamente probabilmente ha detto ieri la sottosegretaria Siracusano, questo è comunque un inizio, è più una fase anche sperimentale, in modo che ciò possa essere poi esteso ed entrare a pieno regime. Allora, da questo punto di vista lo comprendiamo. La seconda premessa però è che, come dicevo, infatti, se da un lato finalmente la maggioranza e il governo prendono in considerazione anche in maniera corretta il tema carcere, dall'altro è anche sintomatico del fatto come, ad esempio, un provvedimento che sulla carta è firmato dal ministro Nordio, il ministro Nordio oggi in aula su un provvedimento che si occupa di carceri non c'è, ma anche in commissione è stata soprattutto, e questo, da questo punto di vista va dato atto alla sottosegretaria Siracusano nel seguire questo provvedimento, quindi vuol dire che c'è chi anche in maggioranza ci crede a un percorso di questo tipo e chi non ci crede. E mi riferisco purtroppo ancora una volta al ministro Nordio, che non solo è assente quindi nella discussione, anche nelle dichiarazioni di voto su un provvedimento a nostro parere importante e che si occupa di un tema di giustizia, ma che allo stesso tempo abbiamo visto in questi 4 anni, anche tutte le volte in cui anche come opposizione abbiamo chiesto un suo intervento con informative qui in aula, il ministro Nordio non si è visto. Il ministro Nordio in circa quattro anni ha dimostrato che sul tema carceri non sa che santo chiamare, perché di proposte ne abbiamo fatte numerose come opposizione. Ricordo nuovamente, anche se non arrivano dal mio gruppo parlamentare, ma le sosteniamo, le abbiamo anche sottoscritte. Ad esempio la proposta di legge del collega Giachetti relativamente alla liberazione anticipata, che anche quella darebbe chiaramente possibilità di sgonfiare almeno parzialmente e temporaneamente, perché certo non è una misura strutturale, il tema del sovraffollamento, così come l'altra proposta del collega invece, proposta di legge Maggi sulle case territoriali di reinserimento sociale, altro strumento per alleggerire il peso del sovraffollamento nelle carceri, ma che permette a chi ha un residuo pena e per certi reati di poter davvero immaginare un proprio percorso efficace e proficuo al di fuori del carcere, almeno nell'ultima fase in cui va scontata la pena. Dall'altro invece abbiamo il ministro Nordio, che l'abbiamo sentito più e più volte, addirittura dir poco imbarazzante, anzi inquietante, quando il ministro Nordio ci viene a dire che tutto sommato il sovraffollamento non solo non è un problema, ma addirittura consente ai detenuti di farsi compagnia tra di loro, e quindi questo diventa anche un modo reciproco tra i detenuti nelle celle affollate di tenersi sotto controllo. Il problema che, tra l'altro, al di là dell'aberrante idea del ministro Nordio, che addirittura quindi sostiene il sovraffollamento, e forse è il motivo per il quale oggi non è qui in aula, perché da un lato è preoccupato che anche solo parzialmente le nostre strutture carcerarie possano alleggerirsi con questo provvedimento, perché viene meno il sovraffollamento, che per lui invece è un valore aggiunto del nostro sistema carcerario. Ma allo stesso tempo l'intera maggioranza porta avanti dei provvedimenti che vanno in direzione diametralmente opposta a quella che invece condivisa di questo disegno di legge. Io davvero non comprendo, e mi rivolgo anche ai colleghi, anche al relatore che qui in aula relativamente a un disegno di legge di Forza Italia, davvero mi stupisce che arrivi da alcuni colleghi anche la sottoscrizione di quel DDL Fascina relativo all'abbassamento dell'età imputabile da 14 a 13, che ha tutte, chiaramente, non le opposizioni, ma anche tutte le realtà che si occupano di minori, dalla magistratura onoraria e via di seguito, chiaramente una totale opposizione, perché non è certo quella nessun tipo di soluzione, se non è dare in pasto all'opinione pubblica un'ipotetica soluzione, come sempre a costo zero, ma che non risolve nulla, anzi va a appesantire quel sistema degli istituti penali minorili che in realtà fino a poco tempo fa, prima di tutta una serie di provvedimenti di questa maggioranza che hanno causato sovraffollamento anche negli IPM, in realtà erano considerati invece dei luoghi nei quali questo sistema invece di approccio al minore che pur avendo commesso un reato potesse rientrare nella società in un periodo della vita in cui ha commesso un errore magari anche molto grave e per questo giustamente deve scontare la sua pena in un istituto penale minorile, ma che è in una fase in cui la propria personalità è ancora in formazione. Motivo per il quale siamo altrettanto inquietati e quindi annunciamo già la nostra forte battaglia qui in aula, in commissione, dell'ultimo disegno di legge uscito dal Consiglio dei Ministri settimana scorsa, dove di fatto si crea una sorta di presunzione di imputabilità anche per quella fascia 14-18, cioè di fatto non sapete come affrontare il tema della delinquenza minorile e degli atti di violenza dei minori e trovate queste soluzioni che però non apportano nessun tipo di beneficio, anche perché basta andare a vedere i dati pubblicati anche da Save the Children nei giorni scorsi, che dimostrano come in realtà i casi nei quali la valutazione della personalità del minore è ritenuta quindi non imputabile, proprio a seguito di una valutazione da parte quindi di chi si occupa di minori, è chiaramente questa è la dimostrazione del fatto che non è nessuna soluzione concreta se non nuovamente uno spot di natura elettorale, perché da questo punto di vista non avete soluzioni. Se andiamo a vedere invece qual è l'effetto del sovraffollamento nelle carceri, noi sappiamo che il sovraffollamento è il padre o la madre di tutti i problemi all'interno delle strutture carcerarie. Se non ci fosse sovraffollamento sarebbe più facile chiaramente avere anche un rapporto, un percorso molto più personalizzato, non solo, anche da parte di tutte quelle componenti che all'interno del carcere invece portano il loro servizio, dagli educatori, dalla componente sanitaria, dalla polizia penitenziaria, tutti coloro che operano all'interno delle strutture carcerarie, dal sovraffollamento, dalla riduzione del sovraffollamento invece ne avrebbero un grosso beneficio. Ricordo quindi, perché purtroppo il mio tempo sta finendo, che dall'inizio del mandato del ministro Nordio, quindi da circa 4 anni come ministro della giustizia, nelle nostre strutture carcerarie ci sono stati circa 300 suicidi e 1000 decessi, quindi altri 700 per altre cause. Quindi ecco, su questo devo dire che noi porteremo oggi il nostro voto di astensione, proprio perché questo provvedimento è nella direzione giusta, ma certo questo provvedimento andrà a coprire purtroppo per mancanza di fondi solo una piccolissima parte di detenuti tossicodipendenti, circa il 2%. Tutto il resto invece rimarrà purtroppo carta morta. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato D'Alessio, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, anche noi ci orientiamo su un voto di astensione. È il provvedimento che tratta un tema estremamente delicato, che coinvolge una serie di profili e una serie di valori costituzionali, la dignità della persona innanzitutto, poi ovviamente la sicurezza, gli obiettivi della rieducazione previsti nella nostra Costituzione, la salute in senso lato. Intanto va inquadrato questo tema nel sistema penitenziario italiano. Abbiamo un costante aumento del numero dei detenuti, il sovraffollamento è un problema serio, oggi drammaticamente amplificato anche per gli istituti penali minorili, questo è veramente gravissimo e questo aumento deve portarci a ritenere che questa non è più un'emergenza. è un problema ormai non più temporaneo, è un problema che è diventato cronico e che ovviamente necessita di un'attenzione massima e deve essere posto tra le priorità. Su questo il governo innanzitutto non è stato tempestivo, non ha affrontato finora la tematica, peraltro acuita dal proliferare delle figure di reato e da altre dinamiche messe in campo proprio dal governo. Oggi che lo fa e che finalmente prende in carico l'affrontare il problema, non lo fa con la giusta strutturazione e soprattutto, questo è il tema centrale delle nostre riflessioni, non lo fa con le adeguate risorse. Oggi nelle carceri del nostro paese ci sono delle carenze drammatiche, è inutile che mi metta a sciorinare dei dati che sono purtroppo veramente tragici, sono chiarissimi e che offrono, oltre a tradire il senso dell'impegno del nostro Paese, dell'impegno di uno Stato, danno anche una bruttissima immagine del nostro Paese all'estero. Mancano innanzitutto le strutture, e lo sappiamo, ma non mancano solo quelle, manca il personale sanitario, mancano gli assistenti sociali, siamo strutturati come figure di educatori, mediatori culturali, manca un personale numericamente idoneo per aiutare sul tema della salute mentale. E questi temi sono stati attenzionati dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private dalla Libertà Personale, sono all'ordine del giorno rispetto al lavoro di tante associazioni, di tante realtà, e sono sotto gli occhi di tutti anche le grida di allarme della magistratura, in particolare quella parte di magistratura impegnata sul tema in prima persona, che ha il controllo reale di queste problematiche drammatiche e che oggi non può fare altro che gridare al legislatore e al governo: fate presto, fate qualcosa. Ne ha fatto menzione più volte anche il presidente Mattarella, questo sottolinea in maniera plastica la drammaticità della situazione. Davanti a questo quadro che cosa succede? Che oggi il governo decide, decisione apprezzabile e condivisibile, di affrontare la tematica e su questo siamo tutti d'accordo, però resta il tema risorse. Questo è l'interrogativo. Non basta una mera enunciazione di principio, ripeto, seppur condivisibile, per poter offrire un contributo concreto alla risoluzione dei problemi relativi al tema in oggetto. Per poter rendere effettiva la concreta attuazione di questo provvedimento occorrono strutture capaci di accogliere le persone, e cioè coloro i quali potrebbero, se dovesse essere approvato il provvedimento, beneficiare degli effetti della riforma. Se invece noi non potenziamo il personale sanitario, non potenziamo quello socio-educativo, non investiamo sui servizi per le dipendenze, sul potenziamento della magistratura di sorveglianza, che sappiamo benissimo tante volte è un anello debole rispetto alla efficienza delle valutazioni che devono essere fatte sulle posizioni dei singoli detenuti, noi non possiamo centrare gli obiettivi che restano teorici. Quindi senza risorse, senza potenziamenti, senza finanziamenti adeguati non si può ottenere un risultato vero. Serve pertanto una determinazione diversa e una strategia complessiva più netta e convinta. Necessità di investimenti, necessità di personale che lavora in carcere, risorse, stipendi, gratificazioni, incentivi, ma anche investimenti sulla formazione, ovviamente sulle assunzioni. Gli aiuti sociosanitari e psicologici devono essere reali, altrimenti questa, e questo è il problema, diventa solo, ripeto, una risposta teorica. Un atteggiamento apparentemente aperto che abbiamo comunque gradito del governo, che però si limita a una postura, secondo noi, non efficace. Su un tema che nei principi non ci divide, se non si dedicano risorse non possiamo poi camminare insieme. Un piccolo inciso va fatto sulla restrizione della portata del provvedimento in ordine alla reiterazione dei reati, esclusa dal provvedimento, cioè i soggetti che vanno in reiterazione di un reato non possono beneficiare del percorso di recupero. Naturalmente si stringe il perimetro dei destinatari, ma si taglia fuori innanzitutto una larga parte, quindi sostanzialmente quasi tutti, ma poi chi veramente ne avrebbe bisogno, cioè chi va a reiterare il reato per ragioni di tossicodipendenza o di alcolismo, ovviamente è proprio il soggetto che dovrebbe essere il primo destinatario di questo provvedimento, che ripeto, nella idea, nel principio, nell'impostazione ideologica ci troverebbe totalmente d'accordo. Dunque, in definitiva, il sistema per poter effettuare realmente su questa materia un salto di qualità ed incidere non solo sulle carceri ma anche sul principio del reinserimento come previsto dalla nostra Costituzione, un principio molto alto che però dobbiamo declinare in maniera concreta, se l'obiettivo è quello di aiutare realmente, di portare un aiuto nei confronti di chi in teoria è il destinatario di questo provvedimento, occorrono risorse e misure coraggiose. E allora noi non voteremo contro perché condividiamo le finalità, i principi, non voteremo a favore perché il provvedimento è tiepido e finisce con l'essere, a nostro avviso, assolutamente poco incisivo. Ci asterremo. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata D'Orso. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie, Presidente. Governo e maggioranza ci stanno raccontando che questo provvedimento vuole favorire la disintossicazione ed il recupero delle persone detenute tossicodipendenti o alcoldipendenti attraverso la sottoposizione volontaria a trattamenti terapeutici di riabilitazione da effettuare in regime di detenzione domiciliare fuori dal carcere, affidandosi a strutture a ciò preposte. Se fosse solo questo, noi saremmo d'accordo, perché tutti conveniamo che non può esserci vera rivisitazione critica del proprio vissuto, autentica rieducazione, prospettiva di risocializzazione e reinserimento lavorativo fin tanto che non vi sia liberazione dallo stato di dipendenza. Ma questo provvedimento va molto oltre la finalità dichiarata e soprattutto non realizza un equilibrio per noi sostenibile tra esigenze di cura e recupero del detenuto tossicodipendente o alcoldipendente e la domanda di giustizia e certezza della pena che proviene dalle vittime dei reati e dalla collettività. E vi spiego perché. A chi si applicherà la nuova misura della detenzione domiciliare a scopo terapeutico e di recupero? A soggetti che devono scontare una pena anche residua fino ad 8 anni. Il testo non precisa che questi 8 anni debbano essere la risultante di un cumulo di pene derivanti da più condanne e più reati minori, come volevamo fare noi con un nostro emendamento che è stato bocciato. Quindi potrà beneficiare della misura, che vuol dire un bello sconto di pena detentiva in carcere, anche chi ha commesso un unico reato ma molto grave, punito con una pena di 8 anni o anche con una pena ben superiore. Si tratta di persone potenzialmente assai pericolose che usciranno dal carcere e andranno in strutture senza nessuna vigilanza e controllo. Ma quello che più ci preoccupa è la nuova forma di patteggiamento speciale che viene introdotta. L'imputato che dimostri in qualsiasi modo nel corso del processo di essere tossicodipendente o alcoldipendente e che il reato commesso ha una correlazione con lo stato di dipendenza potrà chiedere di accedere ad un trattamento terapeutico di recupero ed espiare l'intera pena comminata fino ad 8 anni fuori dal carcere. Facciamo degli esempi concreti per rendere l'idea a chi ci ascolta. Immaginiamo un soggetto alcoldipendente che picchia selvaggiamente un'altra persona procurandogli lesioni permanenti gravissime e venga condannato ad 8 anni. Potrebbe scontare integralmente la pena attraverso la detenzione domiciliare anche a casa propria e la contestuale sottoposizione ad un trattamento terapeutico di recupero in regime semi-residenziale. E una volta disintossicato e recuperato, comunque non passerebbe neanche un giorno in carcere. Come lo spiegherete alla vittima che si porterà dietro per tutta la vita i segni di quell'aggressione? Potrà patteggiare 8 anni ed andare in comunità di recupero ed evitare il carcere anche il black bloc che in Val di Susa spacca la testa al poliziotto, se riuscirà a dimostrare nel processo di essere un tossicodipendente e che era su di giri durante la manifestazione. I colleghi di Lega e Fratelli d'Italia, che ieri si sgolavano al grido di nessuno tocchi le divise, lo hanno compreso o no? A Matteo Salvini voglio invece chiedere: è giusto che un soggetto che patteggia 8 anni per omicidio stradale o nautico aggravato proprio dall'essersi messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche non trascorra neanche un giorno in carcere? Ed ancora, cosa direte ai commercianti che subiscono rapine ed estorsioni aggravate? Ah già, scusate, a loro direte di farsi giustizia, anzi, di vendicarsi da soli. Ma siete gli stessi che con i vari decreti sicurezza hanno introdotto una cinquantina di nuovi reati e un numero di aggravanti di cui si è perso il conto? E allora era pura propaganda quella. State prendendo in giro i cittadini, ma soprattutto proprio i vostri elettori. Il problema per noi non è che questo provvedimento consentirà ai detenuti affetti da dipendenze che hanno già scontato una parte di pena di uscire dal carcere, perché, ripeto, questo ci troverebbe d'accordo. Il problema è che questo provvedimento consentirà a soggetti che si macchiano di gravi reati, perché 8 anni si danno per gravi reati, di non entrarvi neanche un giorno in carcere. Il che è un messaggio devastante per i cittadini e potrebbe avere pure potenziali effetti criminogeni. Perché da domani un tossicodipendente o un alcoldipendente potrà pensare di avere una sorta di licenza di delinquere. In questi casi, allora, mi chiedo e vi chiedo, per voi è giusto sacrificare del tutto la domanda di giustizia e di certezza della pena che proviene dalle vittime e dalla collettività? Così si rischia di minare la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato. Il governo ha provato a rassicurarci che l'elemento della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato sarà elemento idoneo ad evitare un'applicazione troppo estesa della misura. Ma cosa si intende per correlazione tra dipendenza e reato? C'è correlazione quando il reato è stato compiuto sotto l'effetto di sostanze? Oppure c'è correlazione quando è stato compiuto al fine di procurarsi il denaro per acquistare la droga? In entrambi i casi non lo avete scritto, così come non è neanche chiaro da dove deve evincersi la correlazione. La circostanza, se non emerge dalla sentenza di condanna, come la si prova? Basterà la mera indicazione da parte del detenuto? O la magistratura di sorveglianza dovrà fare uno specifico accertamento? E ancora, la condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza pregressa al reato, come dovrà essere dimostrata? Con una certificazione rilasciata dal CERT all'epoca o basteranno prove testimoniali? A ben vedere, dunque, la effettiva individuazione della platea di soggetti beneficiari del la misura viene affidata ad un elemento troppo discrezionale, che verrà stabilito peraltro da un soggetto esterno al legislatore, una commissione di esperti che ancora oggi non esiste, a cui spetterà di emanare delle linee guida. Il cuore del provvedimento, quindi, è ancora tutto da scrivere, non si sa bene neanche chi lo scriverà e non si sa quando, quanto tempo ci metterà questa commissione. Quindi nessuno si illuda, non uscirà un solo detenuto dal carcere prima di diversi mesi o forse anni grazie a questo provvedimento. Anche stavolta nessuna risposta immediata ai gravi problemi delle carceri, il governo sta buttando la palla in tribuna. Il governo parla di primo passo, di sperimentazione, ma io brutalmente vi dico, guardate che questa è un'operazione di pura propaganda e basta. E lo dimostrano anche le risorse esigue che vengono stanziate e saranno destinate esclusivamente a pagare le rette delle strutture residenziali pubbliche o private accreditate. Nemmeno un euro per rafforzare l'organico né della magistratura di sorveglianza, né del personale dei SERD, né del personale degli uffici di esecuzione penale esterna, a fronte di migliaia di stanze che contestualmente potrebbero abbattersi su tutte queste strutture. E tutti gli auditi ci hanno detto che a risorse umane invariate non hanno le forze per garantire l'attuazione di questa legge, che resterà lettera morta. Così come la realtà ci dice che nelle strutture che si occupano di recupero di tossicodipendenti e alcoldipendenti attualmente non vi sono posti disponibili sufficienti per soddisfare la potenziale domanda. E soprattutto ci dice che oltre il 97% di quelle strutture è gestito da privati. Allora io mi chiedo, cosa ha in mente il governo quando parla di luogo idoneo diverso dalle strutture pubbliche o private accreditate? Ci si sta forse preparando al proliferare di un nuovo business? Qui ci sono in gioco la salute del detenuto e le esigenze di sicurezza collettiva, che non possono essere appaltate a chi che sia, ma devono rimanere responsabilità dello Stato. Ed ancora, chi potrà permettersi un luogo idoneo? Solo chi ha una casa, o chi può pagarsi un alloggio o una retta in una comunità privata. Così la misura sarà sostanzialmente preclusa a tutti i detenuti stranieri, tossicodipendenti o alcoldipendenti, di cui le nostre carceri sono purtroppo piene, perché troppo spesso, non so se lo sapete, gli stranieri lasciati a se stessi diventano manovalanza della criminalità organizzata, che lo utilizza proprio per spacciare. Sono spacciatori, consumatori per disperazione, e per loro le porte del carcere resteranno inesorabilmente chiuse. Ripeto, il problema per noi non è che questo provvedimento consentirà ai detenuti affetti da dipendenze che hanno già scontato una parte di pena di uscire dal carcere, cosa che neppure accadrà per mancanza di risorse e per tutti i motivi che vi sto elencando. Perché questo ci troverebbe d'accordo, e lo ribadisco, ma il problema è che questo provvedimento consentirà a soggetti che si macchiano di reati gravi, e lo ripeto, 8 anni in patteggiamento si danno per reati gravi, permetterà a questi di neanche entrare un giorno in carcere. La verità è che delle condizioni delle carceri il governo Meloni ne sa poco o nulla, come del resto ci ha dimostrato il ministro Nordio qualche giorno fa, quando con la solita arroganza ha insultato il procuratore di Palermo De Lucia, che ha detto una verità semplice e inconfutabile per i veri addetti ai lavori. Le carceri italiane sono sfuggite al controllo dello Stato, ci sono boss mafiosi detenuti che sono dotati di cellulari e comunicano con l'esterno. In carcere si replicano le stesse dinamiche e gerarchie che ci sono all'esterno. I pesci piccoli sono schiacciati dai pesci grossi, costretti a rispettarne gli ordini e a diventare manovalanza anche loro malgrado. Sul tema carcere non possiamo quindi in alcun modo, e concludo, assecondare le soluzioni proposte da questo governo ipocrita e incompetente, e voteremo contro un provvedimento che per certi versi è un'operazione di pura facciata e per altri versi mina il principio di certezza della pena e la credibilità dello Stato agli occhi dei cittadini.

0: Frase. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Gadda, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico, è giustizia, rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne, è tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. È un terreno che va coltivato attraverso la responsabilità di tutto un popolo. Queste non sono soltanto parte degli scritti di Tina Anselmi, ma sono parte vera della sua vita. Tina Anselmi, fino al 2016, anno della sua morte, incontrò i ragazzi nelle scuole, a cui ripeteva che per cambiare il mondo bisognava esserci. E lei c'è stata per tutta una vita, da 17enne costretta ad assistere alle impiccagioni dei suoi amici, dei suoi compagni di scuola partigiani, non si piegò al male, non si piegò all'indifferenza, non si piegò all'odio, diventò staffetta partigiana con il nome di Gabriella. Ma soprattutto quel giorno del 1946 ebbe, insomma, per tutta la vita il rammarico di non aver potuto partecipare a quel primo voto delle donne. Eppure ha ricordato per un'intera vita il piacere, la gioia, la felicità di aver partecipato, non potendo votare, però ai comizi per spingere le donne a partecipare, a votare, a essere parte di questa Repubblica. Noi la ricordiamo oggi perché appunto il 29 luglio di tanti anni fa, del 1976, divenne la prima ministra donna in questo paese, ministro del lavoro, e a lei si deve il primo percorso per la parità salariale. Nel 1977, da ministra della sanità, portò il suo nome attraverso l'istituzione di quel servizio sanitario nazionale che appunto è diventato una nostra responsabilità. E nel 1978, scusate. La nostra Repubblica è stata costruita, è una Repubblica giovane, è stata costruita attraverso il sacrificio di tanti giovani, ma è stata costruita anche attraverso gli ideali, le passioni di donne come Tina Anselmi. E credo che questo sia il messaggio più bello per i giovani di oggi, di partecipare alla vita pubblica, alla vita sociale, alla vita politica del nostro Paese.
1: Grazie Onorevole, ringrazio tutti i gruppi, le deputate e i deputati che hanno ricordato Tina Anselmi nel 50° anniversario della sua nomina a ministra, la sua biografia, la sua storia di staffetta partigiana, di presidente della commissione sulla P2. Naturalmente al vostro ricordo si aggiunge quello della presidenza della Camera. Ora ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Frassini, ne ha facoltà. Prego Onorevole.
3: Sì, grazie Presidente. Chiedo la sospensione di un'ora dei lavori in quest'Aula perché ci sono in corso attualmente delle importanti interlocuzioni con la Commissione europea sul decreto PNRR infrastrutture.
1: Certo, grazie, immaginavo. Bene, quindi a questo punto io sospendo la seduta che riprenderà alle ore 12:40. La seduta è sospesa.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La radio delle istituzioni.
1: 11.37, ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. In attesa di tornare a collegarci con l'aula di Montecitorio, noi vi proponiamo la registrazione della cerimonia del ventaglio che si è svolta proprio ieri alla Camera. Vi ricordiamo anche che momentaneamente la seduta al Senato è sospesa perché invece in questi istanti sta iniziando la cerimonia della consegna del ventaglio da parte della stampa parlamentare, questa volta al Presidente del Senato La Russa. Sentiamo quella della Camera di ieri. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio. Signor Presidente della Camera Lorenzo Fontana, signor Segretario Generale Fabrizio Castaldi, care colleghe, cari colleghi. Vi ringraziamo, Presidente, per aver rinnovato questa occasione di confronto che risale addirittura 133 anni fa, quando il primo ventaglio fu regalato dall'allora Presidente Giuseppe Zanardelli alla stampa parlamentare, associazione che insieme al direttivo ho l'onore di rappresentare. È un confronto dai toni informali e anche per questo per noi prezioso, perché ci dà l'occasione di tracciare un bilancio dell'attività della Camera e di porle anche qualche domanda di natura più politica, consapevoli del suo ruolo istituzionale che le chiediamo, Presidente, di mettere per una volta tra parentesi.
3: Impossibile.
2: Se lei è d'accordo, io farò solo qualche breve considerazione, dopo il mio intervento, insomma, lasceremo spazio ai colleghi. È il quarto ventaglio della legislatura, una legislatura che dopo il referendum sulla separazione delle carriere è entrata in una lunga campagna elettorale. Quando ci siamo salutati un anno fa, il 73% dell'intera produzione legislativa proveniva dal governo. Secondo i dati dell'Osservatorio parlamentare della Camera, aggiornati al 13 giugno scorso, siamo al 74,9% e soltanto il 23% delle leggi complessivamente approvate è approvato su iniziativa parlamentare. I decreti legge nella legislatura sono stati 131 e il più alto numero dal 1996, quando la Corte Costituzionale intervenne per frenare la prassi dei decreti reiterati, non convertiti. Le chiediamo, Presidente, se può una riflessione su questo punto, cioè sui rapporti nella produzione legislativa tra governo e Parlamento. Ci avviciniamo peraltro alla sessione di bilancio, già con i governi precedenti, ma in maniera strutturale con questo governo, le leggi di bilancio sono state approvate secondo quella che i costituzionalisti chiamano la tendenza al monocameralismo di fatto, e cioè il fatto che sia concesso soltanto a un ramo del Parlamento la modifica del testo trasmesso dal governo. L'altro ramo deve in qualche modo evitare l'esercizio provvisorio e quindi limitarsi a ratificarne le scelte. Una circostanza che incide sul vincolo di rappresentanza, perché la Corte Costituzionale ha ricordato che il bilancio non è soltanto un documento tecnico, è anche un bene collettivo, è un valore condiviso. Anche su questo, Presidente, le chiediamo una valutazione. Sul fronte invece di politica interna, il dibattito parlamentare, come è noto, è stato ed è impegnato in particolare sulla legge elettorale. Nel corso delle audizioni alla Camera, costituzionalisti ed esperti hanno sollevato obiezioni in relazione a diversi profili di incostituzionalità. Ciò è avvenuto, ad esempio, a proposito della proposta di un capo della coalizione come candidato premier. Ci si è chiesti se questo non lede la prerogativa del capo dello Stato di nominare il Presidente del Consiglio. Tra gli elementi controversi della riforma discussi c'è la mancata previsione di una quota prefissata di capiliste donne e l'indicazione delle preferenze per la determinazione di una parte degli eletti. Come lei ha ricordato in occasione della cerimonia per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, le donne hanno dato un contributo essenziale alla costruzione della Repubblica. Le chiediamo, Presidente, se condivide l'opportunità di reinserire le preferenze e di consentire alle donne di avere maggiori possibilità di essere candidate e dunque elette. Su un piano più strettamente partitico, il clima elettorale e la nascita di una nuova formazione a destra, secondo molti osservatori, ha innescato una competizione all'interno del centrodestra incentrata in particolare sui temi della sicurezza. Il caso di Mario Roggero è diventato il simbolo di questa gara tra partiti. Le chiediamo, Presidente, se lei condivide l'ipotesi di una candidatura politica di Roggero e se condivide l'ipotesi di una richiesta di grazia come quella avanzata ad esempio dal governo per il tramite del Ministro della Giustizia. Infine, Presidente, una considerazione a proposito del nostro mestiere, nello specifico in relazione ai rapporti tra politica e informazione. Quest'anno abbiamo assistito al congresso fondativo di un partito, Futuro Nazionale, durante il quale sono stati letti dal palco i nomi di giornalisti considerati avversari, per il solo motivo di aver documentato fatti sgraditi o espresso opinioni critiche. Altri segnali preoccupanti arrivano da episodi che hanno visto colleghi trasferiti di mansione su pressione politica, oppure la voga in uso a molti gruppi parlamentari di affidare ai giornalisti contributi audio e video preregistrati, indipendenti cioè dalla domanda. Si è avverato il sogno di molti politici, fatti una domanda e dati anche la risposta. Questo avviene in una cornice in cui la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva sulle querele temerarie, un contesto in cui ai giornalisti vengono chiesti centinaia di milioni di euro, evidentemente un segnale che si vuole tacitare una voce, non si vuole chiedere un legittimo risarcimento, un contesto in cui la commissione di vigilanza per il servizio pubblico radiotelevisivo è in stallo completo. Un contesto, proseguo Presidente, in cui il contratto di lavoro è scaduto da oltre 10 anni. Fatto grave in sé, ma ancor più grave se si considera che a giovani e meno giovani colleghi, meno tutelati di chi almeno un contratto ce l'ha, spesso vengono corrisposti pochi euro ad articolo. I giornalisti, Presidente, continueranno a fare della libertà di espressione una pratica concreta e non soltanto una dichiarazione di principio, ma lei converrà, in queste condizioni è più difficile. Prima di concludere, Presidente, una riflessione sul contesto internazionale, segnato, come si vede in queste ore, dalla crisi del sistema multilaterale. È uno scenario caratterizzato dall'indebolimento del diritto internazionale e dal prevalere della logica di forza. Per l'Unione Europea, tuttavia, è anche una sfida a realizzare una più compiuta integrazione politica, che passa anche per il sostegno che l'Unione saprà dare all'Ucraina, nazione aggredita dalla Russia, l'evento, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dato inizio, che ha innescato la dinamica regressiva in atto. Le chiediamo una riflessione su questo, Presidente, presentandole il lavoro di Benedetta Bianchi, l'allieva dell'Accademia di Frosinone che ha realizzato il ventaglio che tra poco le doneremo. Il titolo dell'opera è Il futuro dell'errore, trasformazione e rinascita. Benedetta ha rappresentato un'inquietudine che abbiamo visto presente in molte delle opere realizzate dagli allievi che hanno partecipato quest'anno al concorso del ventaglio. E l'inquietudine appunto per un mondo dove la guerra è tornata di moda, come ha detto Leone XIV. E dove la concentrazione della ricchezza rende 12 persone più ricche di altri 4 miliardi e 100 milioni di persone sul pianeta. Benedetta lo ha realizzato con una precisa scelta artistica: non essere compiacente, non rassicurare, ma al contrario disturbare, come avrebbe detto Salvador Dalì, perché non ci si abitui appunto a un mondo in cui la guerra è una costante triste. Nella rappresentazione la lastra di rame è la terra, i bossoli di pistole esplosi rappresentano i conflitti in corso, le monete simboleggiano la logica del profitto che crea crescenti e vistose diseguaglianze. Seguendo un'antica tecnica di restauro giapponese, il kintsugi, Benedetta mostra che queste ferite possono essere ricucite con l'oro, trasformando ognuna di esse, ogni errore, in una rinascita. Con questo auspicio, Presidente, formuliamo gli auguri di buone vacanze a lei, all'intero ufficio di presidenza, al segretario generale Fabrizio Castaldi, al portavoce Luca Finocchiaro, al capo ufficio stampa Filippo Manviuller e naturalmente a tutti i presenti.
3: Beh, la ringrazio tutta la stampa parlamentare e non solo per essere qui oggi. Permettetemi anche di ringraziare, vedo alcuni deputati, vedo la deputata Auriemma, poi c'è il questore Benvenuto, i membri dell'ufficio di presidenza Battistoni, della vedova Traversi d'Alessio, i capogruppo Richetti e Boschi, e ringrazio per essere qui. Ma gli argomenti sono diversi, cerco un po' di rimanere nell'ordine che mi è stato dato, anche se non è ovviamente semplicissimo, cercherò di fare una sintesi. E sapete che per quanto riguarda la decretazione d'urgenza io mi sono speso già diverse volte e ho cercato di richiamare spesso il governo a invertire questa tendenza con risultati altalenanti. Devo dire che ai noi questo principio secondo il quale sono i governi a dettare un po' i tempi dei parlamenti, è una cosa che non succede solo in Italia e non succede solo adesso, nel senso che è purtroppo una prassi che sta dominando negli ultimi 15-20 anni e riguarda diversi altri stati europei, con punte decisamente anche superiori all'Italia. Mi piace sottolineare il fatto che però noi come Camera dei Deputati abbiamo fatto una riforma del regolamento che, sebbene se ne sia parlato abbastanza poco, è una riforma che così importante non c'era da quasi 30 anni. Ed è una riforma che, fra le varie cose, prevede anche delle alternative importanti all'uso dei decreto-legge per fare in modo che invece vengano fatte delle iniziative di legge parlamentare con i tempi certi. E faccio presente questo perché il regolamento che è stato fatto dalla Camera dei Deputati è stato votato senza nessun voto contrario, con una partecipazione di tutti i gruppi politici, con dei relatori, devo fare ancora i complimenti a Rossi, Fornaro e Iezzi per il lavoro che hanno fatto. Sono stati cambiati circa 70 articoli, 6 sono stati abrogati e 6 sono nuovi, e all'interno vi sono veramente delle cose che consegneranno, entrerà in vigore dalla prossima legislatura, consegneranno un modo di lavorare alla Camera completamente diverso. E ci si è voluti concentrare anche su queste nuove disposizioni proprio per fare in modo di dare un'alternativa concreta a chiunque governerà in futuro, per fare in modo che il Parlamento possa tornare ad essere centrale, per quanto, come abbiamo detto, in questo tempo e non solo in Italia purtroppo questa sia una tendenza che c'è. All'interno del regolamento del nuovo regolamento ci sono varie cose importanti. Per esempio è stato rafforzato molto lo statuto delle opposizioni. Per esempio si è cercato di ridurre al massimo quello che viene definito talvolta come trasformismo, quindi il passaggio da un partito a un altro. Si è cercato molto di razionalizzare le tempistiche del lavoro che verrà fatto all'interno del Parlamento. Ecco, questa è stata una riforma che, tenete conto, è stata in 3 fasi, ma l'ultima fase è stata decisamente la più importante e, ripeto, è una riforma che si attendeva da più di 25 anni, 28 anni, insomma 97-98 fu l'ultima riforma importante del regolamento parlamentare, che poi è il regolamento che coinvolge tutte le iniziative e tutti i metodi di procedura che ci sono nel lavoro della Camera. Io mi auguro che anche con queste disposizioni le prossime legislature possano vedere una netta diminuzione dei decreti legge. Detto anche il fatto che bisogna cercare di insistere, e io cercherò di farlo anche prossimamente, per fare in modo che questa abitudine, se vogliamo, venga evidentemente limitata. Per quanto riguarda la legge di bilancio, so che purtroppo c'è questo problema nel quale la legge di bilancio parte da uno dei due rami del Parlamento e poi l'altro ramo del Parlamento spesso deve solo ratificare quello che è stato già deciso. Per quanto mi riguarda, io ho già iniziato, insieme agli uffici, evidentemente insieme al segretario generale, a incontrare sia il Ministero dell'Economia sia gli uffici del Ministero dell'Economia per cercare anche qui di avere delle tempistiche che possano garantire innanzitutto il più ampio dibattito all'interno del Parlamento, ma che anche possano dare la possibilità eventualmente di fare anche una doppia lettura se ci fosse la necessità. È chiaro che poi si entrerà, adesso ci sono degli ottimi auspici e sembra che si possa fare tutto, poi sappiamo bene che quando si inizia soprattutto a settembre con il lavoro, diciamo, concreto, i tempi a volte diventano più complicati, però abbiamo iniziato col lavoro presto proprio perché vorremmo cercare di fare in modo che questa legge di bilancio, che probabilmente sarà molto impegnativa come lo sono in genere le leggi di bilancio, possa comunque avere delle tempistiche che diano la possibilità, oltre che di avere un grande dibattito, anche magari di dare la possibilità all'altro ramo del Parlamento di poter in tranquillità eventualmente affrontare delle modifiche. Sulla legge elettorale, voi sapete, io ne ho già parlato anche in altri appuntamenti, non è una tematica che mi appassiona particolarmente. Io personalmente ho fatto la mia la maggior parte delle elezioni alle quali ho partecipato erano elezioni con le preferenze, quindi insomma non è sicuramente un modo in cui mi sono trovato, un sistema in cui mi sono trovato male, però chiaramente qui sta la sensibilità politica. L'ultima volta sono stato eletto in un collegio maggioritario e devo dire che anche il sistema maggioritario ha delle comunque caratteristiche che non mi dispiacciono, quindi da questo punto di vista ovviamente sta più che altro nelle sensibilità di eventuale maggioranza, opposizione, a sensibilità politica di un determinato momento anche storico. Ritengo che però la cosa più importante di una legge elettorale, soprattutto quella a livello nazionale, sia quello che si possa capire chiaramente, non dico la sera delle elezioni, ma almeno il giorno dopo, se c'è la possibilità che ci sia una maggioranza che possa governare in maniera stabile, perché credo che indipendentemente da chi sia il governo, la stabilità, soprattutto nei rapporti internazionali, che adesso sono molto più importanti e diverranno probabilmente sempre più importanti, è necessaria, perché avere degli interlocutori, che è stato un po' il grande difetto che hanno avuto i governi italiani nel corso della storia, no? Avere degli interlocutori che invece possono rimanere lì per qualche anno, secondo me, ma non solo secondo me, nella logica proprio dei rapporti internazionali e in questo momento di crisi del sistema internazionale diventa ancora più pressante questo impegno, questa necessità, è quantomeno importante ed è auspicabile che ci possa essere una stabilità. E per quanto riguarda le donne, io sono assolutamente convinto che serva una rappresentanza forte femminile, e vi devo dire la verità che mi auguro di poter vedere un giorno che ci possa essere una forte rappresentanza femminile anche senza le quote, perché questa cosa la vedo a volte un po' sminuente nei confronti delle donne. Io spero veramente che un giorno ci possa essere un'elezione che, pur senza prevedere le quote, possa vedere tante donne elette fra il 40 e il 50, anche perché no di più come percentuale, ma magari un giorno anche senza le quote. Chiaramente finché questo non ci sarà, trovo anche utile facilitare l'accesso all'elezione, però insomma io auspico veramente che ci possa essere uno scatto in avanti di maturità per fare in modo che questo si possa concretizzare. Mi viene chiesto riguardo alla questione della sicurezza. Allora, io ritengo che per quanto riguarda la questione dell'eventuale candidatura, mi sembra che non ci siano le possibilità giuridiche. Chiaramente se ci fossero, ma non mi sembra questo il caso, se ci fossero, quello sta alla sensibilità di un partito piuttosto che un altro di vagliare eventuali candidature. E quindi però non mi sembra che ci siano le possibilità giuridiche, poi bisognerebbe magari approfondire di più, ma... E sulla grazia, mi permetterete, avendo un grande rispetto della prerogativa del Presidente della Repubblica, per carità è sempre legittimo che le forze politiche o chi per loro facciano delle richieste, però è una cosa che ovviamente deve valutare la Presidenza, farà eventualmente delle istruttorie, quindi credo anche che per grande rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica che ho, sia una tematica sulla quale insomma deve evidentemente eventualmente vedere quali sono i margini che ci possono essere. C'è stato una riflessione, mi veniva chiesta, sulla questione dei giornalisti. Io, come sapete, ho anche incontrato i sindacati dei giornalisti e ritengo questo settore un settore fondamentale per la vita democratica. Cioè, il grado di libertà di un paese si può valutare molto attentamente dal grado di libertà che hanno i giornalisti nell'esprimere, nel poter scrivere, nell'esprimere le loro opinioni. E quindi io ritengo che sia fondamentale cercare di tutelare in tutti i modi questo ordine, di cui tra l'altro faccio anche insomma in maniera così faccio parte però lo ritengo veramente un lavoro in questo momento da tutelare, perché ci troviamo anche di fronte a una situazione difficile, non solo per l'elenco che è stato fatto, soprattutto sul contratto di lavoro e soprattutto talvolta sullo sfruttamento che viene fatto in particolar modo per i giornalisti che hanno meno tutele, ma anche perché ci troviamo in una condizione tale per cui con le nuove tecnologie, i nuovi social, mi sembra che un po' tutti si ergano a giornalisti anche quando magari non lo sono, e questo secondo me crea delle difficoltà ulteriori per il settore. Tra l'altro, una preoccupazione che è emersa anche in alcuni incontri che ho avuto con altri presidenti dei parlamenti e con ambasciatori è quella che ultimamente mi sembra che si stiano creando, soprattutto all'interno dei social, come delle tribù. Cerco di spiegarmi. Ci sono dei settori della popolazione che parlano fra di loro e che vengono anche invitate dagli algoritmi a parlare esclusivamente fra di loro e di tematiche che riguardano ciò che a loro piace di più, e non vi sono più forme di dialogo con le altre tribù. Questo provoca, secondo me, nell'opinione pubblica una chiusura da un certo punto di vista e anche una radicalizzazione, che ovviamente poi si riverbera anche su quello che sono le elezioni e la democrazia. Il compito dei giornalisti in questo caso è molto importante, perché invece il giornalista tendenzialmente cerca di dare una visione che va invece a essere un po' più generalista, soprattutto magari penso nei quotidiani più importanti o comunque nella carta stampata, e quindi è un ruolo fondamentalmente ancora più importante in questo momento, perché la tendenza un po' a chiudersi in determinati settori, in determinate categorie, a parlarsi solo fra quelli che ti danno ragione, che è una tendenza che hanno proprio gli algoritmi dei social, secondo me può diventare particolarmente pericolosa per il futuro. Su questo c'è da fare una riflessione. Io ho intenzione di fare anche degli incontri alla Camera per parlare di questo argomento, perché probabilmente potrebbe essere uno degli argomenti più dirimenti nel corso dei prossimi anni, e che sapete, il Parlamento è l'esatto opposto, è il luogo dove ci sono chiaramente maggioranza, opposizione e partiti differenti, ma è il luogo dove proprio incontrandosi i parlamentari anche con idee diverse si possono anche scontrare, ma tendenzialmente si deve cercare, e spesso si trova, perché poi noi vediamo solo quando magari ci sono delle liti pesanti all'interno dell'aula, ma in realtà quando ci si trova e quando ci si parla degli argomenti di sintesi, ecco, si possono trovare e si trovano, ed è questo proprio il ruolo del Parlamento. Quindi è l'esatto opposto della democrazia parlamentare quello che sta avvenendo, diciamo, nel mondo all'esterno del Parlamento, e questo ovviamente crea delle situazioni che secondo me possono essere preoccupanti per il futuro. E quindi detto questo, è detto questo che sarà sicuramente una cosa sul quale tutti i giornalisti si dovranno confrontare in futuro, probabilmente si stanno già confrontando in questo momento, però dall'altra parte ribadisco il fatto che la tutela della categoria secondo me è fondamentale per mantenere un grado di libertà e di civiltà al nostro paese. Sul contesto internazionale, appunto, ci troviamo in una situazione critica. Abbiamo dei conflitti che durano ormai più della prima guerra mondiale e anche della seconda guerra mondiale. Io speravo ardentemente che si potesse arrivare a una risoluzione del conflitto fra Russia e Ucraina, però purtroppo mi sembra che manchi la volontà. E noi, invece che impegnarci in maniera pressante e pesante per fare in modo, dico noi in senso generale evidentemente, per fare in modo che questo conflitto finisse, ci siamo ritrovati con l'apertura di altri scenari e di altri conflitti. Purtroppo, come sappiamo, quando si crea un conflitto, spesso e volentieri ne possono nascere altri, e sono, anche se magari in misura non propriamente chiara, molto collegati fra di loro. Io devo dire, sono rimasto abbastanza stupito dall'azione che è stata fatta nei confronti dell'Iran, non tanto perché condivide evidentemente le posizioni del regime iraniano, ma perché era abbastanza evidente, e se lo era per me, che non sono sicuramente un esperto, penso che lo fosse molto di più per coloro i quali sono esperti di questo settore, era abbastanza evidente che difficilmente attraverso dei bombardamenti si sarebbe potuto cambiare il regime in Iran o si sarebbe potuti riuscire a fermare il progetto dell'arma atomica. E soprattutto mi ha molto stupito il fatto che non si sia riflettuto sulla chiusura che poi ha fatto l'Iran dello stretto di Hormuz, perché chi conosce un po' l'argomento sa che gli stretti sono i punti fondamentali a livello planetario per quanto riguarda il commercio marittimo. Noi dobbiamo tener conto che la maggior parte del commercio mondiale passa attraverso il mare, e non tener conto del fatto che ci potesse essere una chiusura o non capire quanto questa chiusura avrebbe avuto delle ripercussioni sull'economia globale mi ha abbastanza stupito. Teniamo conto che prima dell'inizio di questa guerra c'erano stati forti proteste in Iran, vi ricorderete, con dei massacri incredibili, e quindi significa che comunque il regime iraniano aveva delle grosse difficoltà. Io temo, a ragion veduta, che purtroppo l'azione militare abbia rafforzato il regime iraniano e abbia anche messo in mostra tutta la difficoltà della potenza americana. E secondo me c'è un parallelo con quanto accaduto in Russia. Prima della guerra tutti noi, penso, immaginassimo che l'esercito russo avrebbe potuto fare un sol boccone dell'Ucraina. Dopo 4 anni non è stato ottenuto il cambio di regime in Ucraina e neppure la minima, diciamo, i minimi obiettivi, che erano quello della conquista delle regioni più vicine alla Russia, sono state conquistate del tutto. Anche in questo caso questa guerra ha messo in mostra tutte le criticità dell'esercito russo e della potenza, cosiddetta potenza russa. E mi sembra che anche gli Stati Uniti abbiano avuto un po' la stessa, non so se sia stata una sorpresa, perché però abbiamo avuto lo stesso risultato. Cioè il risultato è che non solo non sono riusciti ad andare verso quelli che erano i loro obiettivi o solo in parte, ma addirittura abbiamo avuto l'effetto opposto. E quindi vi dico, nel momento in cui vedo prendere da delle potenze di quest'ordine grandezza delle decisioni di questo tipo, mi preoccupo un po', perché significa che evidentemente viviamo in un periodo veramente complicato, ed è per questo che la politica internazionale probabilmente anche nei prossimi anni dovrà essere uno degli argomenti principali, e l'Italia deve trovarsi pronta, soprattutto tenendo conto del fatto che l'Italia ha fatto sempre della diplomazia una delle sue carte migliori, e io spero che possa farlo anche nel futuro, perché ritengo che l'attività diplomatica sia probabilmente l'unica in questo momento che può garantire pace e prosperità. Ecco, mi piacerebbe che tutti i leader mondiali ricordassero che solo quando c'è la pace tendenzialmente poi c'è la prosperità, e quindi un progresso economico, e soprattutto quando c'è la pace si possono tutelare le persone più fragili e più deboli, che invece quando c'è un conflitto oggettivamente sono le prime che soffrono. Se poi queste guerre sono in più dimostrano anche tutte le crepe di queste potenze, ecco, io veramente mi auguro che ci possa essere un po' di ragionevolezza e di applicazione superiore della diplomazia, che poi che è quella che, insomma, diciamo, ci è valsa per tanti anni una sostanziale pace almeno nel continente europeo. E quindi veramente questo è l'auspicio, anche se purtroppo i dati che vediamo tutti i giorni non sembrano spesso portare attraverso questa direzione. Non so se c'era qualcos'altro a cui non ho risposto. Se mi permettete solo una cosa riguardo alla gestione del Parlamento, perché volevo fare i complimenti agli uffici e al Collegio dei Questori, a tutti coloro i quali hanno lavorato in questi anni, perché adesso ci sarà, vedevo che ieri il deputato Benvenuto parlava alla Camera per quanto riguarda il bilancio, e sono molto contento per il fatto che abbiamo fatto un po' di conti e c'è stata una riduzione nella spesa totale del funzionamento dal 2022 al 2026 di quasi 50 milioni di euro. Abbiamo mantenuto la dotazione invariata, cioè la quantità di denaro che ci dà il MEF è invariata dal 2013, l'abbiamo mantenuta invariata e rimarrà invariata fino al 2029. E questo è stato fatto, se mi permettete, però anche con dei grossi investimenti. Penso a tutta la parte tecnologica, anche quest'estate verranno fatti dei lavori in aula, e poi penso a tutta la parte anche sulle infrastrutture, anche sul mantenimento di questo palazzo. I lavori che sono stati fatti nel cortile, insomma, sono stati particolarmente importanti, e tenete conto anche del fatto che dopo tantissimi anni abbiamo anche ricominciato ad assumere, e ci sono, come vedrete anche voi, immagino ve ne siete accorti, tanti nuovi ragazzi che sono entrati a lavorare alla Camera. Ormai c'erano anche delle esigenze, perché insomma i dipendenti con qualche anno in più stavano andando tutti in pensione, però è stato fatto appunto avendo un numero anche di giovani ragazzi che sono entrati e che ringraziamo anche per la loro dinamicità e per l'apporto che stanno portando alla Camera dei Deputati tutti i giorni. Insomma, io penso che questo sia un ottimo risultato che è stato raggiunto da tutti, insomma, non dalla Presidenza ma da tutta l'organizzazione, e pertanto ci tenevo a fare il mio ringraziamento a tutti gli uffici e a tutti coloro i quali hanno collaborato a questa riuscita del bilancio di questi anni. L'ultima cosa che volevo aggiungere: abbiamo il Consiglio d'Europa e lo faremo una seduta del Consiglio d'Europa qui ad ottobre, e penso che questo sia importante sempre per far capire come, almeno dal punto di vista della diplomazia parlamentare, quindi per quanto mi e ci riguarda, noi continuiamo a investire sulla parte diplomatica, sulla parte della multilateralismo, scusate, e anche sulla diplomazia parlamentare, che riteniamo un elemento essenziale che stiamo cercando di sviluppare in tutti i modi possibili. Vi ringrazio, e se ci sono domande siamo qua.
4: Per chi vuole fare domande, colleghi, naturalmente se potete dare anche la testata, per favore.
5: Buongiorno signor Presidente, Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale. Allora, io questa settimana si è parlato molto di un provvedimento che è stato varato dal Consiglio dei Ministri, un DDL sulla delinquenza minorile, non lo chiamo come è stato chiamato dalla maggior parte degli organi di informazione, perché è un titolo che non mi è piaciuto, e riguarda l'imputabilità dei minori di 18 anni fino a 14 anni in su. Allora, è un tema molto delicato che immagino farà molto discutere. Tutte le questioni che riguardano i minori devono avere un approccio multidisciplinare. Per esempio, in Francia la scorsa settimana è stato varato un provvedimento che vieta i social ai minori di 15 anni. Allora, visto che lei ha parlato di tribù che si parlano nei social, quanto è importante avere questo tipo di approccio? Se è d'accordo sull'imputabilità, e visto che i minori, per come li consideriamo oggi, sono responsabili delle loro azioni, se ritiene che sia il caso di dare il voto anche ai sedicenni, che è un dibattito che è aperto da diversi anni. La ringrazio per tutto quello che fa e per tutto quello che fanno i questori e i dipendenti della Camera. Grazie.
3: No, nel senso, chiedevo se di solito, perché non mi ricordo. È un argomento molto importante, però condivido assolutamente con lei che serve un approccio multidisciplinare, perché, ripeto, probabilmente poi dipende ovviamente da caso a caso, ma che ci sia un aumento in alcune situazioni, soprattutto riguardo ai giovani, anche i giovanissimi, di talvolta di delinquenza anche
6: importante, questo è sicuramente vero, però credo che, come è sempre stato soprattutto nella nostra cultura giuridica, da una parte serva la repressione di tali fenomeni, ma dall'altra parte serve anche il fatto di cercare di riabilitare le persone. Sono due cose che devono andare di pari passo. Spesso e volentieri noi ci occupiamo tanto della repressione, che è sicuramente una parte importante, perché è evidente che la criminalità e il crimine vada represso, ma dall'altra spesso ci dimentichiamo che è importante per la nostra cultura giuridica anche riabilitare, che è un percorso molto più difficile, un po' come la guerra e la diplomazia, no? Magari è un percorso più lungo quello della riabilitazione, però può avere degli effetti molto importanti. Non dobbiamo dimenticarci però anche che c'è una richiesta, e la si può percepire nell'opinione pubblica, di maggior sicurezza, e quindi di limitare il più possibile ovviamente gli elementi di disagio, di crimine che ci sono all'interno della società. Ed è ovviamente questa richiesta è percepita dal mondo politico. Però io ritengo che soprattutto quando si tratta dei giovani, spesso e volentieri, se noi andiamo a vedere le cause che portano a questo, è anche un grosso disagio per la realtà in cui vivono. Spesso parliamo magari di ragazzi che sono al di fuori del sistema scolastico o che vivono in situazioni abbastanza negative dal punto di vista sia sociale sia familiare, e quindi questo è sicuramente un argomento di cui dobbiamo tener conto. Serve un giusto equilibrio, come la nostra cultura civile ci ha sempre insegnato, quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con lei.
7: Buonasera Presidente, Maria Carmela Fiumanò dell'Agenzia Dire. Io ho due domande, una connessa all'altra, mettiamola così. Innanzitutto, visto che comunque non sappiamo ancora quando, ma andremo a votare nei prossimi mesi, quindi la legislatura terminerà, qual è la sua intenzione futura, se si ricandiderà, se sarà ancora in politica a livello nazionale? La seconda domanda io la vedo connessa, perché se lei fosse in Parlamento si porrà la questione anche dell'elezione del Presidente della Repubblica. Qualche settimana fa la Premier Meloni ha detto che forse per la prossima elezione al Colle è il tempo maturo per un Presidente di destra. Lei cosa ne pensa?
6: Ma riguardo alla seconda, penso che siccome ci sono delle elezioni di mezzo, è molto complicato dire adesso cosa ne sarà dell'anno prossimo o di quando tra due anni circa si dovrà votare per il Presidente della Repubblica, perché prima ovviamente ci sono delle elezioni, quindi dopo quelle elezioni sarà un quadro abbastanza, quantomeno un po' più chiaro, perché poi sapete che l'elezione del Presidente della Repubblica è stato un momento per me che ho potuto vivere l'ultima molto interessante, perché sembra quasi una cosa diversa dal lavoro parlamentare, sembra quasi un momento completamente differente da quello che accade in tutti gli altri momenti della vita parlamentare. Quindi quando vedremo il risultato delle prossime elezioni e come saranno maggioranza e opposizioni, potremo meglio capire quello che sarà poi il destino della Presidenza della Repubblica, anche se, come sapete, spesso tanti cardinali che sono entrati in conclave come Papa poi ne sono usciti ancora cardinali, quindi voglio dire, l'elezione del Presidente della Repubblica spesso è una storia a sé, e quindi su questo insomma faccio fatica a rispondere. Per quanto riguarda l'altra questione su me stesso, non lo so, nel senso che io sinceramente non mi aspettavo, quando ero piccolo non mi aspettavo di fare il parlamentare, quando ho fatto il parlamentare non avrei mai pensato di fare il ministro, figurarsi fare il Presidente della Camera, sinceramente non so, su questo vedremo insomma come saranno gli avvenimenti, ma in questo momento non ho ovviamente nessun tipo di ambizione personale, ma non so veramente quale sarà il mio futuro, insomma vedremo.
7: Posso provare a fare il mio mestiere e ritornare sulla domanda Colle? Lei dice giustamente poi si vedrà quali saranno le maggioranze, ma la sua opinione personale sulla questione di un presidente di destra?
6: Questo, ma io penso dirlo, che una persona che poi va a fare il presidente non deve essere di destra o di sinistra, deve essere un buon Presidente della Repubblica e quindi deve rappresentare tutti gli italiani. Può magari essere di estrazione di un partito che attualmente fa parte della coalizione di centrodestra, perché non vedo perché no. ma quando diventa Presidente della Repubblica lui deve rappresentare l'Italia, lo Stato italiano, e quindi deve farlo nel miglior modo possibile, cercando di far l'arbitro nel miglior modo possibile, insomma. Quindi penso che questo sia l'obiettivo che poi dovrà avere chiunque farà il Presidente della Repubblica, perché è un punto di riferimento importante per tutti gli italiani e deve continuare adesso, lo è in questo momento evidentemente, e spero che lo sarà anche in futuro, che dovrà sempre esserlo anche in futuro, proprio per quello che dicevo prima, anche perché in una società che lo vediamo un po' in tutte le democrazie occidentali, che si radicalizza verso gli estremi, penso che delle figure istituzionali che cerchino di rappresentare nel miglior modo lo Stato siano ancora più importanti che nel passato.
8: Salve, sono qua, sono Claudia Fusani per l'altra voce. Io le volevo anch'io fare due domande, ma sono veramente semplici e molto dirette. La prima, se lei adesso se si spoglia del ruolo di Presidente della Camera come rappresentante della Lega, cosa ne pensa del fatto che Futuro Nazionale possa entrare nella coalizione di maggioranza attuale? La seconda, si sta parlando di terrorismo di piazza. Cioè, ormai sono due o tre settimane, ma insomma anche di più, ogni volta che succede un fatto salta fuori un nuovo reato. Cosa ne pensa lei di questo, cioè nel senso si pensa ad un nuovo reato, cosa ne pensa di questo modo di procedere rispetto anche al codice penale, rispetto insomma a questo stress continuo rispetto ai vari codici? La ringrazio. E grazie sempre per la sua gentilezza e disponibilità.
6: Grazie. Sulle coalizioni devo dire che è molto complicato dirlo adesso, perché penso che sia una questione che riguarda soprattutto i leader dei partiti. Non saprei dirle oggettivamente quali sono le sensibilità soprattutto dei leader dei centrodestra nei confronti di questa nuova formazione politica. E penso che eventualmente se decideranno lo decideranno probabilmente pochi mesi prima delle elezioni. Dipende, come lei sa, anche spesso da questioni che vanno oltre la politica, perché a volte dipende anche da situazioni di empatia personale. Non so se in questo momento ci sono queste condizioni, ma penso che valuteranno come coalizioni poco prima delle elezioni politiche, e per me è complicato in questo momento, devo dire la verità, capire quali siano le intenzioni in questo momento, veramente guardare un po' nella sfera di cristallo. Per quanto riguarda l'altra questione, io credo che serva assolutamente tutelare il diritto di manifestare, e chi manifesta, io ho fatto centinaia di manifestazioni, ed è sintomo di una democrazia che funziona la manifestazione, ma non si deve mai attaccare e non si possono mai attaccare le forze dell'ordine, come abbiamo visto in alcune occasioni. Anche perché io ritengo che poi nel momento in cui si fanno degli attacchi alle forze dell'ordine si passa dalla parte del torto, e spesso e volentieri anche le buone ragioni di una manifestazione sfumano. E poi perché mi sembra fosse Pasolini, no, che parlava del fatto che fondamentalmente i poliziotti erano non dico proletari ma quasi, no? Erano comunque delle persone che hanno una famiglia, fanno questo lavoro magari spesso non avendo degli stipendi troppo alti, e quindi insomma è un po', se vogliamo, il popolo tra virgolette che attacca un'altra parte del popolo. E quindi io credo che una manifestazione poi, quando degenera in uno scontro, in una violenza contro le forze dell'ordine, passa dalla parte del torto. Questo deve essere evitato, ma anche, le ripeto, secondo me non ha proprio nessun senso anche per le eventuali giuste rivendicazioni che hanno delle persone che manifestano. E quindi veramente insomma ritengo che sia una cosa che poi squalifica anche le eventuali manifestazioni di protesta. Io ripeto, ho fatto veramente decine se non centinaia di manifestazioni nelle piazze, in varie città, in ogni parte d'Italia, ma non mi sono mai permesso di toccare nessuno, insomma, e penso che questo sia il modo di manifestare, che poi sono la stragrande maggioranza delle manifestazioni che ci sono in Italia, insomma. Non... Purtroppo quando ci sono casi come questi, comunque sono secondo me negativi prima di tutto per gli ideali che eventualmente vengono portati avanti dai manifestanti, anche pacifici, che assolutamente sono la stragrande maggioranza anche in quelle manifestazioni, ecco. Quindi
8: questo cioè io le avevo chiesto se secondo lei è corretto questo modo di procedere. Tutto quello che ha detto è sacrosanto e non ci sono dubbi, cioè questo modo di procedere per cui si pensa subito a un nuovo reato senza neanche chiedersi magari se poteva essere fatto qualcosa prima per evitare quegli incidenti o per questo le avevo chiesto, cioè questo modo di procedere rispetto al codice penale.
6: Ah beh, da questo punto di vista, questo chiaramente fa parte comunque della contrapposizione politica, evidentemente, no? Ma io penso che di leggi fondamentalmente ce ne siano già, anche per tentare di garantire il fatto che le manifestazioni possano essere organizzate e poi svolte in una maniera pacifica. Poi se ci sono delle cose all'interno del codice penale che magari non funzionano perché cambiano anche gli scenari, eccetera, questo ovviamente sta a chi intraprenderà un percorso di questo tipo vedere cosa si può modificare. Io penso che comunque qualsiasi legge venga fatta deve da una parte garantire il diritto a manifestare, che è fondamentale per la democrazia, ma dall'altra tutelare le forze dell'ordine e fare in modo che certi eventi che sono accaduti, insomma, non si ripetano, perché sono evidentemente squalificanti.
9: Buon pomeriggio. Sono Federico Ronzato, Pagella Politica. La volevo portare sulla questione del bilancio. Ieri il Partito Democratico ha annunciato attraverso il deputato Andrea De Maria di aver presentato un ordine del giorno al bilancio che verrà discusso nei prossimi giorni per chiedere sostanzialmente ai deputati e agli altri ospiti delle conferenze stampa della Camera di sottoscrivere una dichiarazione di rispetto dei valori della Costituzione e sostanzialmente dei valori antifascisti, ecco. E l'ordine del giorno verrà discusso domani, da quanto sappiamo, in ufficio di presidenza. Volevo chiederle lei personalmente che cosa ne pensa, visto anche quello che è successo nei mesi scorsi.
6: Ma guardi, io ritengo che sia abbastanza curioso pensare che ci siano dei deputati eletti che possono essere contro una cosa di questo tipo, no? Perché comunque la nostra sala stampa viene sempre assegnata a dei deputati. Poi ovviamente loro si assumono la responsabilità di chi viene, di cosa dice e di cosa parla. E quindi, insomma, i deputati tendenzialmente sono stati eletti e immagino che condividano il sistema, insomma, democratico, parlamentare. Quindi, insomma, troverei curioso il contrario, ma ci si può sempre stupire, no? Di tutto. E poi teniamo conto, insomma, che quest'anno abbiamo fatto anche tanti avvenimenti per l'80° della Costituzione. Sono andati veramente molto bene, stiamo cercando di ricordare ai ragazzi soprattutto che cos'è stata la liberazione, cosa significa essere passati ad un sistema democratico, avere dei parlamenti che funzionano pienamente. Stiamo cercando di far capire quanto è importante il voto, perché spesso e volentieri si sente dire che il voto non conta nulla. Tante persone non hanno potuto votare, tante persone non potevano essere elette fino a quando non c'è stata la piena democrazia. Io penso che siano valori che vanno assolutamente condivisi e penso che siano valori che devono rappresentare tutti. Quindi mi auguro, insomma, che questi possano essere comunque dei cardini per tutti quanti. Devo dire che sono stato molto soddisfatto soprattutto nel vedere che in quest'anno con le nostre celebrazioni sono venute numerose scolaresche alle quali è stato permesso, anche attraverso la mostra che abbiamo fatto, di vedere il percorso che c'è stato, di vedere cos'è la guerra, perché adesso si parla con troppa facilità di guerra. Si parla con troppa facilità del fatto che forse la democrazia non funziona. Io cerco di dire ai ragazzi, guardate che io sono stato in dei paesi in cui non c'è la democrazia, non è che si viva bene o meglio di qui, anzi, il fatto di avere la libertà, il fatto di poter votare, non sono cose scontate, che non ci sono sempre state neppure in Italia. E questo però è un lavoro che soprattutto nelle giovani generazioni è un po' complicato, perché magari non l'hanno vissuto e non tutti hanno avuto la fortuna di avere una nonna come la mia che te lo hanno raccontato, magari quando eri bambino nel lettone ti raccontavano le storie sulla prima, anche lei me le raccontava, e anche sulla seconda guerra mondiale, di capire cosa vuol dire essere senza libertà o di capire cosa vuol dire per la prima volta per una contadina nata nel 1906, cosa vuol dire per la prima volta poter andare a votare. Ecco, queste cose magari non tutti hanno avuto la fortuna di vivere, ovviamente, ma neanche di sentirle raccontate e quindi di capire quale successo è stato per loro. E noi penso che dobbiamo cercare di fare in modo invece di ricordare queste cose, perché la libertà e anche la democrazia, disse un importante politico, è un po' come la salute. Ti accorgi di quanto importante è quando non ce l'hai più. Ecco, questo secondo me è un punto quindi importante che bisogna cercare di trasmettere soprattutto ai più giovani.
10: Buon pomeriggio Presidente, Luca De Carolis, Fatto Quotidiano. Due domande, la prima sulla legge elettorale. Lei prima ha detto che auspica una legge che possa dare insomma certezza agli italiani su chi governerà, no? Su una maggioranza certa. Questa legge elettorale che il centrodestra sta portando avanti prevede anche l'indicazione del candidato premier. Ok, lei ritiene che però questa indicazione possa comprimere i poteri del Presidente della Repubblica? Perché è un dibattito anche costituzionale, si parla anche, per molti costituzionalisti potrebbe renderla, come dire, incostituzionale, comunque potrebbe ledere la carta. La seconda, che non c'entra nulla, su riarmo. Lei vede che in Europa, in Italia in generale, si parla troppo di riarmo, che c'è un'eccessiva guerra, corsa verso riarmo? Grazie.
6: Allora, per quanto riguarda la prima, chiaramente un dibattito fra costituzionalisti è importante sicuramente, però io faccio fatica ad affrontarlo, perché visto che c'è appunto un dibattito anche fra loro, quella eventualmente sarà una cosa che la Corte Costituzionale dovrà decidere. Ritengo anche che oggettivamente nel corso degli ultimi 20 anni, 30 anni forse, fondamentalmente, magari in maniera ovviamente implicita, però un po' nella vittoria di una coalizione o dell'altra si sapeva già chi avrebbe poi assunto la carica di Presidente del Consiglio. Quindi potrebbe essere una novità, ma se vogliamo una novità solo in parte, perché insomma prima anche delle ultime elezioni si sapeva che molto probabilmente la candidata per fare la Presidente del Consiglio sarebbe stata Giorgia Meloni, ma mi ricordo anni prima, quando c'erano, io ero molto piccolo, ma ricordo nel 96 c'erano i dibattiti fra Berlusconi e Prodi, insomma si sapeva che in base a chi avrebbe vinto le elezioni poi uno dei due sarebbe stato scelto come Presidente del Consiglio. Quindi da questo punto di vista sicuramente bisogna fare molta attenzione a quelle che sono le prerogative del Capo dello Stato, ma implicitamente, fondamentalmente, questa cosa già probabilmente c'è da tempo. Sulla questione del riarmo è preoccupante, nel senso che purtroppo questa situazione internazionale porta i vari paesi a impegnarsi, ora al di là delle questioni della NATO del 5%, ma non è solo quello, porta i vari paesi a puntare molto sul riarmo, e chiaramente più riarmo c'è e più facile è che poi queste armi vengano utilizzate. È chiaro che un paese deve porsi anche nella situazione nella quale deve assumersi le sue responsabilità, nel senso di dire nel momento in cui tutti attorno a te creano degli eserciti più forti, e ovviamente tu non puoi non tener conto di questa situazione. Per esempio so che recentemente la Germania ha annunciato, e sapete che la Germania dopo la seconda guerra mondiale evidentemente non ha mai avuto magari un esercito di primo piano, ma ha annunciato recentemente importanti investimenti nel settore militare, e questo chiaramente comporta che i paesi vicini, benché nell'Unione Europea, pongano attenzione a questa questione. Penso alla Francia, penso alla Polonia, sono comunque paesi che nel momento in cui sentono che la Germania si riarma in maniera pesante, beh, insomma, capite che anche loro a quel punto dovranno fare delle valutazioni di questo tipo. Penso a tutti i paesi baltici che hanno ovviamente delle esigenze diverse dall'Italia, ma che stanno, insomma, spendendo molto di più per il riarmo e per i propri eserciti, evidentemente per la situazione di vicinato che hanno. Io chiaramente mi auguro che l'Italia abbia sempre un esercito che sia efficiente ed efficace. L'Italia deve guardare, secondo me, soprattutto al Mediterraneo e alle situazioni che ci sono nel Mediterraneo di tensione, e deve tentare però di creare ponti il più possibile, perché è la vocazione che ha sempre avuto l'Italia. Noi, più che una vocazione militare, abbiamo sempre avuto una vocazione prettamente diplomatica. Visto che nel Mediterraneo comunque le situazioni di tensione sono tante, comunque ultimamente sentivo, al di là di Hormuz, che c'erano delle problematiche anche nello stretto di Bab el-Mandeb, che quello riguarda comunque gli interessi prioritari dell'Italia, perché comunque è l'accesso poi al Mar Mediterraneo, e quindi è fondamentale che sia libero e che le navi possano transitare. Ecco, l'Italia deve cercare di fare in modo di avere un esercito che funzioni, di sapere quali sono le proprie priorità, che sono prettamente il Mediterraneo, e di fare in modo di avere un'attività diplomatica forte, che in questo momento purtroppo mi sembra che tutti gli stati stiano un po' snobbando.

0: E il conflitto Russia-Ucraina dovesse finire nel giro di poco, e siamo qua dopo più di 4 anni che ancora non si vede una fine. E poi quando iniziano questo tipo di conflitti non è detto che finiscano, e anzi non è detto che non possano degenerare. Ribadisco, solo con l'attività diplomatica si possono fare finire i conflitti. Chiaro che bisogna anche farsi valere, ma ultimamente mi sembra che purtroppo la diplomazia sia troppo snobbata. È un percorso più lungo, ma che porta risultati migliori, e quindi spero che venga applicata con più vigore.
1: Vado. Buon pomeriggio Presidente, Eva Giovannini, Rai News 24. Mi permetto di portare avanti un ragionamento, forse un'immagine che lei stesso ha iniziato prima, visto che da piccolo non immaginava che sarebbe diventato parlamentare e da parlamentare non immaginava che sarebbe diventato Presidente della Camera. Le chiedo anche solo così se con l'immaginazione riesce a immaginarsi il prossimo step, magari da Presidente della Repubblica.
0: Allora, come c'era una famosa canzone, non ho l'età. So che sembro più vecchio della mia età, però non avrei neanche l'età volendo per farlo, no? Perché sono 50 anni, quindi io ancora non rientro, quindi insomma non posso neanche immaginarmelo, anche solo per una questione anagrafica. La ringrazio per la stima comunque. Anche solo dirlo è una cosa che, insomma, però ecco, non ho l'età, quindi sono tranquillo. Grazie.
2: Serena Riformato, Repubblica. Buonasera Presidente, le faccio anch'io una domanda sulla legge elettorale. Domenica il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso in maniera esplicita dei dubbi sulla costituzionalità di questa legge elettorale se dovesse essere approvata così com'è, senza preferenze. Lei ha detto che le preferenze non sono mai state un problema. Le chiedo nello specifico se condivide questa preoccupazione, ovvero un testo con solo liste bloccate rischia di incorrere in una bocciatura della Consulta? Secondo lei, ovviamente.
0: Sinceramente, la Russia è un giurista, io ho fatto altri studi, quindi è sicuramente più competente di me da questo punto di vista. Non lo so, intanto bisogna vedere cosa succederà al Senato. Può darsi, ma non è veramente una materia sulla quale, a dirvi la verità, io già sulla legge elettorale, ripeto, non è proprio la materia che mi appassiona di più a livello generale. Io dissi anche in altre occasioni che per scaramanzia non l'avrei cambiata, no? Poi vedendo anche tutte le difficoltà, insomma, sarebbe stato più leggero anche il lavoro all'interno del Parlamento. Però al di là delle battute, io sinceramente questo non lo so, e non voglio rubare ovviamente il lavoro alla Corte Costituzionale, che però immagino quando ci sarà il testo definitivo potrà pronunciarsi, come tra l'altro ha fatto altre volte nel corso del passato. Io quindi su questo veramente non voglio rubare il lavoro alla Corte Costituzionale. Se non c'è altro vi ringrazio, e adesso abbiamo la consegna del ventaglio, giusto?
3: Sì.
0: Perfetto, grazie a tutti, buon pomeriggio, e per chi può buon agosto, che così è per tutti. Grazie, buon lavoro ad agosto.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Grazie Presidente.
1: Torniamo a collegarci con l'aula di Montecitorio.
0: Dei lavori dell'aula, in quanto sono ancora in atto delle interlocuzioni con la Commissione europea, sempre sul decreto PNRR. Grazie.
2: Quindi ha chiesto un'altra ora. A questo punto noi dovevamo concludere la seduta antimeridiana alle 13.30 e quindi riprenderemo l'esame del decreto a partire dalle 16.15 dopo il question time. La seduta è sospesa.
1: Avete sentito la presidente di turno in questi manciata di minuti in cui l'aula è ripresa. In precedenza sempre l'onorevole Frassini, che avete sentito, aveva chiesto un'ora di sospensione nei lavori che vertevano sul decreto PNRR, dicendo che erano in corso interlocuzioni con la Commissione europea. Ovviamente l'ora richiesta di sospensione non è stata sufficiente, quindi a questo punto lavori a Montecitorio sono stati sospesi e alle 15 riprenderanno col question time. E poi, se nel frattempo si sono avute risposte dalla Commissione europea, inizierà l'esame della conversione in legge del cosiddetto decreto PNRR. Buona prosecuzione d'ascolto.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 12:51, sospese entrambe le sedute, sia la Camera che riprenderà alle 15 con il question time, sia il Senato che riprenderà un'ora più tardi. Noi vi proponiamo l'ascolto della conferenza che si è svolta presso la Sala Caduti di Nassiriya il 21 luglio, conferenza dal titolo Verità e Giustizia per Abderrahim Fakir, la conferenza stampa su iniziativa della senatrice Ilaria Cucchi. Hanno partecipato, oltre ai familiari dell'uomo ucciso a Bologna, anche l'avvocato Fabio Anselmo, l'avvocato della famiglia, e rappresentanti di Amnesty International. Buon ascolto.
2: E voglio salutare i familiari della vittima della terribile storia che vi stiamo per raccontare. Nella tarda mattinata di domenica 19 luglio, in un quartiere periferico di Bologna, Pilastro, ha perso la vita Abderrahim Fakir, 43 anni, in seguito ad un fermo di polizia. Ed oggi sono passati 12 anni e nel frattempo c'è stata una durissima condanna della CEDU nei confronti del nostro paese. E se non fosse per il fatto che nel caso di Floyd non siamo in America ancora. C'è un motivo, vedete, se abbiamo deciso oggi di mostrare il video di Riccardo Magherini, perché Riccardo è morto nel 2014 in situazioni del tutto analoghe. E proprio per questo, come accennavo, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato a gennaio del 2026 il nostro paese per svariati motivi, e tra questi c'era anche il fatto che il nostro paese non si è mai dotato di un protocollo che regolamenti le operazioni di polizia. Ma noi niente, siamo fermi lì. Passano 12 anni dalla morte di Ricky e la stessa fine tocca anche ad il povero Abderrahim, che muore esattamente come lui, trattenuto sull'asfalto mentre chiedeva aiuto. Evidentemente è questa l'idea che abbiamo nel nostro paese di fermo. Siamo ancora fermi lì. C'è da dire che dopo la condanna della CEDU, però, saluto l'onorevole Maggi, il Ministero dell'Interno, proprio nel maggio del 2026, e questo ve lo dico per dire che non è Ilaria Cucchi o l'avvocato Anselmo o Amnesty International che sostengono che le operazioni di fermo non possono essere svolte in quella maniera, ma lo stesso Ministero si pone il problema e scrive e divulga le linee guida per la gestione delle persone non collaborative. Dice questo: le linee guida in parola hanno lo scopo di fornire al personale, specialmente quello impegnato nei servizi di controllo del territorio, un supporto per affrontare in modo consapevole l'approccio alle persone non collaborative e i rischi che ne possono derivare. Queste sono le linee guida del Ministero, sarò rapidissima. Le persone non collaborative, in alcuni casi, sono soggetti fragili, scrive il Ministero, psichiatrici o con disagi psicologici e che agiscono sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. Questa è la descrizione delle cosiddette persone non collaborative. Ma andiamo oltre. Più avanti spiegano gli strumenti operativi in dotazione, tra i quali la forza muscolare. Una prima modalità di contenimento di un soggetto non collaborativo può avere luogo con l'uso della forza muscolare, che in ogni caso va misurata secondo il principio di proporzionalità, finalizzata al controllo del soggetto e, dove possibile, con un lavoro di squadra tra gli operanti, terminando con la messa in sicurezza della persona non collaborativa. Abbiamo visto come Abderrahim è stato messo in sicurezza. E concludo la parte di queste linee guida con l'operazione procederà all'ammattamento con la tecnica più idonea alla situazione. Nei confronti del soggetto non collaborativo si consiglia di procedere al contenimento a terra, avendo l'accortezza di porlo subito dopo averlo ammanettato in posizione supina. e invece li facciamo morire per asfissia. Vedete, è terribile vedere quelle immagini ed è terribile pensare che dal caso di Riccardo Magherini non è cambiato assolutamente nulla. Non si può morire in questo modo. Io voglio dare tutta la mia vicinanza, il mio sostegno, che inizia oggi ma sarà costante, alla famiglia di Abderrahim. Abbiamo in collegamento, e la ringrazio perché comprendo quanta fatica costi oggi parlare, ma voglio dirle che è estremamente importante il suo racconto. Abbiamo in collegamento la nipote di Abderrahim, che saluto.
3: Salve, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Voglio iniziare da un punto molto chiaro. Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri e dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza e dai disordini avvenuti dopo, insomma. Non siamo assolutamente d'accordo con queste forme di reazioni. Bologna è la mia città, è la città dove sono nata e cresciuta, e vederla così, vedere il centro storico maltrattato, a me e alla mia famiglia ci colpisce profondamente, e Bologna non merita questo. Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata da questi fatti. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza in alcun modo, assolutamente. Oggi parlo come familiare. Mio zio si chiamava Abderrahim, non è un numero, non è un caso, è una persona con una vita e una famiglia che oggi chiede risposte. Quello che è successo non può essere ridotto a un errore, o uno sbaglio, una fatalità. Quando una persona chiede aiuto, quando urla, qualcuno deve intervenire. E quando questo non accade, è giusto chiedersi il perché. Noi vogliamo la verità, vogliamo capire che cosa è successo e vogliamo che vengano accertate le responsabilità. È una questione di giustizia e di rispetto. Chiediamo rispetto per mio zio, per la sua memoria e per la sua dignità, e chiediamo rispetto anche per la nostra famiglia. La sua voce oggi non c'è più, ma la nostra sì, e continueremo a farci sentire finché non avremo risposte. Noi vogliamo giustizia. Grazie.
2: Grazie a te, Yosra. Io colgo l'occasione per lanciare un appello ai miei colleghi parlamentari, alle associazioni e a tutta la società civile. Noi abbiamo il preciso dovere di non abbandonare questa famiglia, perché noi, e quando dico noi parlo di tutti coloro che hanno a cuore da sempre il tema dei diritti umani, sappiamo che il dolore che prova questa famiglia è qualcosa di indescrivibile, ma sappiamo anche che da oggi in poi, da oggi in avanti, purtroppo, aspetta loro una battaglia, se possibile, ancora più dolorosa. Stiamo vedendo già in queste prime ore che si è attivata la macchina del fango, la sottoscritta la conosce bene. E allora, diciamo, sembra superfluo ricordarlo, ma al di là del fatto che questa persona non aveva commesso alcun reato, e se anche così fosse, nulla può giustificare quella morte. Altrimenti diciamo che vogliamo reintrodurre la pena di morte, oppure diciamo che siamo nel Far West, oppure diciamo che i diritti non esistono più. In questo momento lancio un appello: non lasciamo sola questa famiglia. E adesso io darei la parola all'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, che è collegato.
4: Beh, è difficile parlare, saluto tutti. Cosa posso dire? Che non abbiamo imparato niente. Non abbiamo imparato niente, non vogliamo imparare nulla. se esiste ancora un diritto internazionale, esiste una Corte Europea dei diritti dell'uomo, se esiste, lo sappiamo. Questa Corte ha condannato più volte l'Italia per la violazione dei diritti umani. Questa Corte ha condannato l'Italia due volte per la morte di Riccardo Magherini, con una condanna ferma confermata anche all'Alta Corte, stabilendo dei principi fondamentali che l'Italia viola, e cioè il diritto dovere da parte delle forze dell'ordine e degli operanti di essere educati, di essere formati. La formazione deve essere una formazione sia di carattere operativo ma anche di carattere psicologico, perché io vorrei chiedere a quelle persone che cosa pensavano laddove si trovavano ancora ad esercitare una violenta compressione al suolo del povero zio, lo pronuncerò male il cognome, di Osla, scusami se lo pronuncio male, che cosa pensavano, se si sono mai posti il problema di come potesse stare in quel momento, perché credo che questo sia minimo il comportamento esigibile. Quel tipo di manovra è una manovra pericolosa. È una manovra che deve essere effettuata in casi estremi e soprattutto deve essere immediatamente terminata laddove il soggetto, così come viene definito negli atti amministrativi o negli atti giudiziari, non costituisca più un pericolo per nessuno. Questo non accade purtroppo quasi mai. È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte. Perché le morti sono troppe, sono veramente troppe. È ora veramente di cambiare passo. Ma siamo talmente lontani da questi principi di diritto che la Corte Europea ci insegna, che noi pensiamo allo scudo fiscale, allo scudo penale. Io vi chiedo soltanto, ma non dico alla nipote di non farlo, chiedo a voi di ascoltare quel video molto bene. Chiedo di ascoltarlo all'ultimo con delle cuffie, però tu non farlo, sai, tu che sei la sua nipote, ti prego, non farlo, evitalo, perché ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati mentre lo zio di Yasra era agonizzante, forse non era ancora morto. E questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118, ascoltandolo bene. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri e terribili, se mai avrebbe potuto essere, di quelli che non ha già. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Mi si spieghi il motivo per cui è rimasto legato, mani e piedi. Ascoltatevelo. Questi sono fatti, sono tragedie che tutte le volte ci troviamo a dover dire che non si devono mai più verificare. Ormai, quando lo sento dire alle famiglie, provo tanta tenerezza e tanta rabbia, perché so benissimo che questo non è vero, perché torneranno a verificarsi, perché non cambierà mai questa cultura, non cambierà mai la cultura della formazione, perché non c'è questa volontà che cambi. Io mi scuso con voi se sono stato troppo duro, però veramente non ne posso più. Non impariamo mai e non impareremo mai. Questo è un mio grido disperato da avvocato che è stanco dopo tanti 20 anni ed oltre di queste storie, di questi processi, a dover assistere e rivedere sempre, sempre lo stesso film. È stanco vedersi consumare le tragedie e la salute dei parenti di queste vittime che vi sopravvivono, che, come diceva prima, la nipote rimane la nostra voce, non più la sua, e sono stanco di vederli piangere anche per quello che può accadere nelle aule giudiziarie, per quello che debbono subire anche da parte dei media. Alcuni giornali Non faccio i nomi, hanno citato persino il certificato penale di un omonimo sbagliato per attribuire reati che non aveva commesso. E questa insistenza nel sapere se aveva precedenti è una cosa che mi fa schifo. Perché qualsiasi cosa sia accaduto prima o avesse fatto prima, quello che conta è quello che è successo lì e non può avere nessun rilievo, nessun peso rispetto a ciò che ha dovuto subire e ciò che stanno subendo i suoi familiari. Grazie a tutti, grazie per la sensibilità e vi saluto e un abbraccio. Un abbraccio alla nipote che è il fantastico volto di una persona che rivendica i diritti civili e la dignità che sono stati negati al proprio zio.
2: Grazie avvocato, e aggiungiamo anche noi ai ringraziamenti nei confronti di Osra. E, sì, viviamo momenti difficili, è vero, però una speranza continuiamo a mantenerla e la manteniamo perché sappiamo che ci sono realtà, tra le quali Amnesty International, che non faranno mai calare il silenzio. Per questo introduco e ringrazio Ilaria Masinara, attivista di Amnesty International.
5: Grazie, grazie a voi, anche grazie alla senatrice Cucchi per aver organizzato questo momento. Il primo messaggio è chiaramente un messaggio di vicinanza alla famiglia Fakir. Quello che è successo, quello che passeranno, non dovrebbe essere accettato in una società democratica. Il secondo messaggio è un richiamo all'umanità. È stato già espresso a più riprese. Non possiamo permetterci di abdicare al principio di umanità, al principio di tutela della vita umana per strumentalizzazioni. Si supera una linea che porta al baratro. Questo, diciamo, non può essere accettato in una società che fa dei principi, dei diritti umani, la base costituente dello stare insieme. Il terzo messaggio è la constatazione del fallimento. Quello a cui abbiamo assistito con queste immagini agghiaccianti è il fallimento dello Stato. Tutte le volte che una persona muore in custodia dello Stato, sotto controllo dello Stato, è lo Stato stesso ad avere fallito. È lo Stato stesso che ha abdicato al suo ruolo di protezione della vita delle persone che in quello Stato risiedono, si trovano a transitare. È una linea di demarcazione che non si può superare. Ci sono dei principi che vanno rispettati, il principio di proporzionalità, il principio di necessità, il principio di precauzione, di gradualità. Tutte queste sono regole a cui le forze di polizia, le istituzioni sono tenute, non sono accessorie. Per questo non si possono strumentalizzare, perché sono garanzia del vivere comune. Tutte le volte che succedono episodi come quello che purtroppo siamo stati costretti a guardare domenica, lo Stato si deve mettere in discussione. Strumentalizzare episodi di questo tipo segna un precedente gravissimo. Lo Stato deve fare chiarezza. Quello che chiediamo adesso, al di là di qualsiasi possibile fraintendimento, è di fare giustizia, di fare chiarezza su quello che è successo, perché questi episodi non si devono ripetere. A che cosa serve fare giustizia su un caso come questo? Serve proprio a far sì che non si ripetano episodi di questo tipo. Sono troppi le morti in custodia dello Stato a cui abbiamo, su cui abbiamo fatto campagna, a cui abbiamo dovuto assistere negli ultimi anni. La senatrice ricordava il caso di Riccardo Magherini, il caso di Andrea Soldi, di Igor Squeo. C'è una lista lunghissima di casi su cui Amnesty International negli anni si è attivata. Tutte le volte che ci attiviamo, che facciamo campagna su questi casi, vuol dire assistere famiglie che si trovano nella difficoltà a cui abbiamo assistito adesso. Uno Stato che non si cura delle sue persone è uno Stato disumano. È una questione, il principio appunto di vita, di integrità fisica è fondante, è fondativa. Una persona come Abdelrahim Fakir, che si trova nelle mani dello Stato, deve essere sicuro che la sua integrità fisica è rispettata. L'abbiamo visto con il video di Riccardo Magherini. Riccardo stava urlando aiuto, aiuto, mi stanno uccidendo, sto morendo. Non si può pensare di non rivalutare nel corso di qualsiasi operazione di polizia il contesto. Questa, il principio di gradualità, è fondamentale. Tutte le volte che un operatore di polizia, un operatore delle forze di polizia si trova ad operare in questi contesti, deve saper leggere quello che sta succedendo, deve saper arretrare, deve sapere valutare quando la vita delle persone che sta nelle sue mani è messa a rischio, come in questo caso. Non si può accettare come esito di una manovra di mobilizzazione la morte. La senatrice Cucchi ricordava le linee guida che sono state pubblicate nel maggio di quest'anno, nel maggio del 2026. In quelle linee guida viene espressamente indicato come le manovre di immobilizzazione in posizione supina mettano a rischio l'incolumità delle persone. È scritto nero su bianco: manovre di questo tipo possono creare blocchi respiratori e blocchi cardiaci. Questo significa la morte di una persona, e c'è scritto nero su bianco che vanno utilizzate solo in casi di gravissima emergenza, quando la situazione rappresenta un rischio di incolumità per la persona stessa e per la collettività che è presente in quel luogo. Dalle immagini che abbiamo visto, e poi siamo sicuri che la giustizia farà chiarezza su quello che è successo, non sembra esserci nessun rischio di incolumità per la collettività. Che decisioni sono state prese? La filiera decisionale come è stata messa in atto? Le persone che stavano lì, i paramedici, come sono intervenute per tutelare la vita di Abderrahim Fakir? Questo noi chiediamo, niente di più. Non c'è motivo di strumentalizzare richieste di verità e di giustizia. Abbiamo visto come nel caso di Riccardo Magherini questi percorsi giudiziari siano strazianti per i familiari, richiedono una esposizione personale, familiare, mediatica enorme, richiedono anni di vita spesi dietro a una sentenza che tarda ad arrivare, che quando arriva magari non è quella che ci si immagina. È per quello che è così importante che la Corte Europea dei Diritti Umani si sia espressa a gennaio di quest'anno e ha detto tre cose fondamentali. Ha detto anzitutto che la manovra di mobilizzazione nei confronti di Magherini non era necessaria, non avrebbe mai dovuto essere attuata. Ha detto che in Italia mancano linee guida chiare e precise su come si gestiscono appunto casi di persone non collaborative come in questo contesto, e ha detto che manca la formazione per le forze di polizia, manca la formazione per gli agenti delle istituzioni che si trovano a gestire questo tipo di contesti. Di nuovo voglio ritornare alle linee guida perché sono veramente esaustive nel mettere nero su bianco alcuni passaggi fondamentali. Un altro di questi passaggi fondamentali è che essendo le manovre di immobilizzazione l'ultima ratio, ci sono tutti dei passaggi che vanno fatti prima. Si deve cercare di ingaggiare con la persona in stato appunto di non collaborazione un dialogo. Si deve cercare di minimizzare al massimo la possibilità di escalation come in questi contesti. L'immobilizzazione è l'ultima risorsa di cui le forze di polizia dovrebbero avvalersi, e in questo contesto tutto questo non è stato realizzato. Allora ci chiediamo qual è la messa a terra di queste linee guida, quale è la filiera di comando che porta a intervenire in questi contesti. Questo chiaramente è un primo momento. Quello che voglio dire in questo contesto è che Amnesty International continua a chiedere appunto che sia messa a terra una filiera chiara di gestione di questi casi, che ci sia verità e giustizia, che ci sia la possibilità di aprire una discussione seria e proficua su quello che è successo, affinché appunto casi come questo non si ripetano, perché la richiesta di verità e giustizia serve a dotarsi di un apparato chiaro in cui lo Stato democratico si prende le sue responsabilità, non accampa impunità per alcune funzioni e si mette a servizio della cittadinanza, delle persone, dello Stato in un'ottica trasparente e democratica.
6: E speriamo che questo avvenga, che la giustizia possa seguire il suo corso senza fare sconti a nessuno. Ora, la gravità delle immagini che abbiamo visto mi sembra abbastanza evidente. Detto questo, riguardo alla formazione, devo dire che per molti aspetti va tutta la nostra solidarietà a quei giovani agenti che troppo spesso vengono mandati in strada senza avere le opportune conoscenze e l'opportuna formazione. Ma evidentemente a noi proprio la parola formazione, il concetto formazione non, e prevenzione non interessa, preferiamo agire sempre in maniera punitiva. Ora, cioè, vedete scorrere sullo sfondo, sullo schermo, delle immagini, e c'è un motivo preciso per cui ho voluto che voi le vedeste. Queste sono le immagini da vivo di Fakir. È importante ricordarlo da vivo, perché lo accennava sua nipote. Non è un morto qualsiasi, non è un numero e non è e non sarà un caso. È un giovane uomo con la sua storia, con il suo vissuto, con i suoi diritti che sono stati calpestati. E quindi, insomma, lo dipingeranno nel peggiore dei modi. Io vorrei che tutti voi lo ricordasse così. Da vivo. Io vorrei chiedere all'onorevole Fratoianni e poi anche all'onorevole Maggi se vogliono unirsi a noi, e con l'occasione voglio salutare e ringraziare anche il mio capogruppo, il senatore De Cristofaro, che ha dovuto allontanarsi per importanti impegni in commissione.
7: Grazie, grazie molto a te Ilaria, sono qui innanzitutto per ringraziare Ilaria Cucchi per aver come sempre tempestivamente costruito l'occasione di cui questo paese ha bisogno, l'occasione in cui raccogliere prima di ogni altra cosa l'appello che Ilaria ha lanciato all'inizio di questa conferenza stampa, l'appello a non lasciar sola la famiglia di Fakir ad evitare che questa vicenda terribile si riduca appunto ad un caso, ad un numeratore anonimo e privo della sua singolarità, ma anche a ricordare a questo paese che in questo paese ci sono tantissime persone che non solo non si rassegnano a quello che appare, diciamo, un ciclo che inevitabilmente ritorna, come ha ricordato l'avvocato Anselmo, ma che ci sono tantissime persone che non si rassegnano all'idea che chiedere verità e giustizia sia il compito di chiunque detenga un po' di etica civile, no? Ho letto parole francamente inquietanti da parte di molti esponenti della destra. C'è una frase che mi ha molto colpito, pronunciata dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, bolognese Bignami, che dopo aver rapidamente, diciamo, archiviato la questione dicendo che questa operazione era stata effettuata con tutti i crismi, no? Ricando in modo professionale, tutto a posto, nonostante le immagini, ma soprattutto le linee guida dicano cose completamente diverse. Adesso, mentre Ilaria le ricordava, e così Amnesty, le rileggevo anch'io, ne discutevo con Riccardo, c'è scritto in un italiano che più chiaro non si può, quella posizione è una posizione che rischia di determinare la morte, è una posizione che non va utilizzata, se c'è una difficoltà bisogna subito interrompere la pressione, porre il soggetto sul fianco per evitare il rischio del soffocamento. È scritto in un italiano che più chiaro Fabriano, non si può liquidare questa questione come un intervento perfettamente eseguito, è diciamo impressionante. Ma la cosa ancora più impressionante è che ha aggiunto Bignami a questa sentenza in diretta chi chiede verità e giustizia getta un'ombra sulle forze dell'ordine. Ecco, io trovo questa cosa agghiacciante, terribile, no? Perché invece per chi oggi, grazie a questa occasione che Ilaria Cucchi ha voluto costruire, per chi ha ascoltato le parole di Osfra su quello che è accaduto ieri sera a Bologna, per chi ha ascoltato le ultime parole di Ilaria a proposito degli agenti più giovani spesso sbattuti sulla strada senza formazione, senza strumenti, ecco, per chi ha ascoltato queste parole è del tutto evidente che l'approccio che oggi utilizza chi chiede verità e giustizia e chi dichiara che continueremo a chiederla fino a che non arriverà verità e giustizia su questo caso come su molti altri, ha un obiettivo che è esattamente l'opposto di quello che ci accusa di brandire Bignami. È l'obiettivo di chi vuole che questo sia un paese in cui se qualcuno vede arrivare una divisa si sente sicuro e non in pericolo. È l'obiettivo di chi vuole fugare le ombre che rischiano di calare sulle forze dell'ordine, di chi vuole restituire alle forze dell'ordine dignità e di chi vuole che il rapporto tra cittadini e forze dell'ordine sia quello che dovrebbe esserci sempre, quello corretto, appunto, nel quale chi vede una divisa si sente tranquillo, sicuro, perché sa che quella divisa ha certamente, diciamo, non solo il compito, ma la determinazione a far rispettare le regole, le leggi, a proteggerti dal rischio che qualcuno con la violenza possa, diciamo, violare i tuoi diritti fondamentali. Ecco, noi raccogliamo questo appello, quello di Ilaria, saremo al fianco di Ilaria, delle associazioni della società civile, della famiglia, per questa vicenda, perché si arrivi in questo caso alla verità e alla giustizia, continueremo a esserlo ogni volta che ce ne sarà bisogno in un paese come il nostro.
8: Grazie, io sono qui, ci ho tenuto ad esserci per ringraziare Ilaria Cucchi di questa iniziativa, per esprimere la vicinanza a tutti i familiari della vittima che stanno vivendo ovviamente una situazione umanamente terribile e che è aggravata se possibile anche dalla pressione mediatica, perché si è già scatenata una forma di strumentalizzazione da parte di alcuni esponenti politici, e per prendere l'impegno da un punto di vista istituzionale di essere al loro fianco anche nei momenti che verranno in futuro in cui ci sarà meno attenzione, ma ci sarà da portare avanti una battaglia non solo giudiziaria ma anche da un punto di vista del racconto e di quali tipo di argomentazioni saranno immesse nel dibattito pubblico. Ora, mi preme sottolineare solo una cosa ancora una volta, è stato fatto da tutti coloro che sono intervenuti. C'è uno scollamento drammatico, tragico, tra i testi, questa circolare, queste linee guida, che già dal titolo dicono tutto, sono linee guida che devono aiutare gli operatori di polizia nella gestione di situazioni con persone non collaborative. Intanto sono persone. Questo non lo deve dimenticare nessuno, giustamente il Viminale lo ha scritto nel titolo. Si può non essere collaborativi per mille motivi, perché si è traumatizzati, perché si è sotto l'effetto di una crisi psichica, perché si sono assunte sostanze, per mille motivi. Ma la professionalità degli agenti di polizia deve essere improntata a quelle linee guida. Le linee guida si rifanno anche, ed è citata in quella linea guida, la sentenza di Cassazione del caso Aldovrandi, dove si prescrive chiaramente che quel tipo di manovra può essere utilizzata solamente ai fini dell'immobilizzazione appena la persona è ammanettata, deve cessare. Lo dice la sentenza di Cassazione sul caso Aldovrandi, lo riprendono le linee guida che citano nelle note la sentenza stessa. Immediatamente la persona deve essere messa su una posizione supina o sul fianco, perché proprio per consentirgli di respirare, perché quella manovra, addirittura in questo caso con il peso di uno o due agenti che premono con le ginocchia sul dorso provocando uno schiacciamento dei polmoni, in alcuni casi anche della gola, dello sterno, evidentemente può essere letale, lo dicono le linee guida del Viminale. Allora chiedere, come noi facciamo e faremo, se arriverà e deve arrivare un'informativa del ministro Piantedosi, che Querini è stato ricorsamente, beh, non solo ha condannato il nostro paese, la sentenza ha condannato l'Italia, giustamente, beh, non solo ha condannato il nostro paese, la sentenza ha condannato l'Italia non solo al risarcimento dei familiari, ma anche a occuparsi della formazione degli agenti. E poi c'è anche un altro punto che io spero che in questo caso, diciamo, segua una via diversa, perché quella sentenza dice che nel caso Magherini non c'è stata un'indagine indipendente, poiché a occuparsi dai primi momenti successivi al fatto sono stati in quel caso i carabinieri, che erano gli stessi ad essere intervenuti. Allora noi non possiamo rassegnarci al fatto che il nostro paese non impari mai e si commettano sempre gli stessi errori su questioni delicatissime che hanno a che fare con la tutela delle vite delle persone. Non è accettabile che si muoia quando si è nelle mani dello Stato, tantomeno che si muoia per mano dello Stato. Grazie.
6: Grazie a te, grazie a voi. Sì, a proposito delle indagini vorrei sottolineare che mi risulta che anche in questo caso le prime indagini sono state eseguite dalla squadra mobile. Quindi no, non impareremo mai. Al nostro paese evidentemente piace continuare a pagare le sanzioni e continuare a dire che il problema non esiste, però purtroppo i fatti parlano da sé. Io chiedo se ci sono delle domande. E allora direi che possiamo chiudere qui. Vi ringrazio. E vi rinnovo l'appello, soprattutto a tutti i giornalisti presenti, non facciamo scendere il silenzio. Il vostro ruolo è importante, come sempre.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: La Commissione d'Affari Costituzionali del Senato ha svolto l'audizione di Stefano Ceccanti, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza, su disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
10: Dando il benvenuto a chi è in presenza, il professor Grasso, ma inizierei però come da programma dal professor Stefano Ceccanti, che dovrebbe essere collegato da remoto, che saluto, vedo e saluto. Quindi professore, se sei operativo.
11: Grazie.
10: Col microfono, mi sembra di sì,
11: sì.
10: Le darei subito.
11: Benissimo.
10: La parola nei tempi convenuti. Grazie.
11: Grazie. Io vi ho inviato un testo scritto che può essere tranquillamente diffuso, okay, in modo tale che posso anche essere più breve nell'esposizione orale. Devo dire che il ciclo precedente di audizioni alla Camera per me è stato soddisfacente, perché alcune delle osservazioni che avevamo posto, come quello di ricondurre il premio alla dimensione normale, già ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, è stata fatta, e così sono stati reinseriti anche gli elettori del Trentino Alto Adige, della Val d'Aosta.
10: Grazie.
11: Ai fini del premio. Quindi sono stati due importanti momenti di confronto che molti avevamo posto e che hanno trovato soddisfazione. Io ho letto attentamente il dossier, e il dossier è fatto come sempre benissimo. Il dossier confuta, secondo me, in maniera efficace, anche sulla base dei lavori alla Camera, tutta una serie di critiche che sono politiche ma non costituzionali. Pone invece due problemi costituzionali che affronterò nei primi due punti di questa esposizione, per poi affrontare il terzo relativo all'opportunità istituzionale del ballottaggio. Ora parto dal primo perché mi sembra più delicato.
12: Che fai? Basta?
13: C'è un microfono aperto.
11: Grazie. Il dossier alle pagine 208 e 209 pone il problema insoluto dai lavori della Camera delle liste bloccate. Ora, come noto, la Corte Costituzionale ha ammesso liste bloccate purché corte, ma tradizionalmente i testi esaminati erano testi relativi a un'unica lista bloccata su scheda. Qui invece abbiamo due liste bloccate su scheda, il che configura un salto qualitativo, prima ancora che quantitativo, e già c'è una sorta di rottura simbolica, perché presentare una scheda fatta solo di due liste bloccate sembra orientare il sistema esclusivamente verso la formazione di una maggioranza di governo, fine assolutamente importante, ma che non può essere quello unico, mentre sembra dare una delega in bianco per la rappresentanza. Ora, noi abbiamo un precedente di doppia lista, per così dire, sulla scheda, che il precedente era la legge Tatarella del 1995, che bloccava la lista coalizionale a cui all'inizio era agganciata la sola indicazione politica del Presidente della Regione, che poi divenne elezione diretta, ma non bloccava l'altra lista, quella relativa ai partiti, a ciascun partito politico per espressione di preferenze. E quindi bisognerebbe anche qui rientrare nella normalità, mantenendo sì la lista bloccata per la lista coalizionale ai fini del premio, perché quella è inevitabilmente bloccata per evitare che attraverso i singoli si riproduca un conflitto tra i partiti, essendo una lista coalizionale, ma invece se si vogliono scegliere preferenze, non altri metodi che pure a mio avviso sarebbero migliori come i collegi uninominali proporzionali, è chiaro che la lista di partito deve essere aperta al voto di preferenza, o in tutto o in parte. Qualora si voglia aprire, voglia fare questa scelta, onde evitare anche sentenze additive della Corte Costituzionale che sarebbero più facilmente tranchant, come già accaduto sulla legge Calderoli, bisogna però tenere conto dell'articolo 51 della Costituzione come novellato nel 2003, ovvero sia deve esserci un elemento che tende all'equilibrio di genere. Se un solo capolista bloccato, ci deve essere un equilibrio complessivo tra i capilista. Se ci sono preferenze, la scelta migliore è la preferenza doppia, perché la preferenza doppia tende di per sé all'equilibrio. Comunque queste cose sono spiegate in dettaglio nel testo. Il secondo punto, che è posto in maniera dubitativa, perché è emerso tramite emendamento all'ultimo minuto e non se n'era parlato in commissione, è la norma relativa alle microliste. La norma particolare è che non computa i voti delle microliste all'interno del voto della coalizione. Se ne tratta in maniera dubitativa alle pagine 73 e 74. Ora, questo è chiaramente un terreno di conflitto politico, perché si possono immaginare queste norme in effetti puntuali sulle coalizioni, ma a mio avviso non è, nonostante che sia apparsa alla fine in aula, né un tema pensato ora, è neanche un tema di legittimità costituzionale, è un problema di scelta politica. Quando si pose questo problema? Con la legge Calderoli, dove tutte le liste erano ammesse e venivano computate, si verificò il caso di liste destinate fin dall'inizio a non superare lo sbarramento, ma che venivano usate dai presentatori in sostanza per scambiare dei posti nel governo successivo. Io ti presento una listina piccola che magari in un quadro di equilibrio potrebbe essere determinante per farti vincere il premio, ma tu mi prometti e mantieni che avrò dei posti nel governo, sottosegretario e cose del genere, cosa che poi puntualmente si è peraltro verificata. Quindi da lì si dipartì una critica dottrinale molto seria per cercare in qualche modo di porre argine a questo tipo di fenomeno, tant'è che nella commissione di esperti del governo Letta, di cui mi onoro di far parte, fu scelta una norma più drastica di quella che è stata approvata alla Camera dei Deputati e si decise che nessuna lista sotto il 5%, sotto il 5%, quindi non il 3%,

0: una legge Rosato che prevede di non computare i voti tra 0 e 1 e che i voti tra 1 e 3 non vadano a beneficio della lista che lo prende, ma a beneficio delle liste collegate. Quindi la scelta, per quanto capitata all'ultimo momento, dei lavori in aula non è una scelta improvvisata che nasce dal niente, è una scelta che trae alimento da una serie di osservazioni che sono state fatte, che hanno una loro base. Certo, poi spetta alla politica valutare come concretamente questa norma può essere pensata, però non trovo nulla di costituzionalmente illegittimo in questa norma. Ultimo punto, è un punto di opportunità politico-istituzionale, perché la legge regge benissimo anche senza il ballottaggio, ma io penso che quando noi ci troviamo di fronte a una situazione frammentata e desideriamo, in condizioni normali, poter produrre un risultato in cui l'elettore sia arbitro della scelta del governo, il sistema più naturale sia quello del doppio turno nazionale. Le memorie italiane ci dicono che addirittura nel 1953 si discusse di doppio turno nazionale per assegnare il premio, ma questo tema si riaffacciò anche lì nella commissione di esperti del governo Letta, perché appunto il doppio turno nazionale consente di non fare coalizioni che acchiappa tutti, potremmo dire, che sono adatte per vincere elezioni ma non per governare, e consentono al secondo turno di poter prendere i voti anche delle formazioni che si sono presentate da sole senza doversi alleare formalmente. La giurisprudenza costituzionale non ha escluso il ballottaggio nazionale, lo ha inquadrato in determinati limiti e ci propone una serie di riflessioni. Una prima riflessione interessante, ma forse non da accogliere in termini politici, è quella che preveda eventuali apparentamenti ulteriori tra primo e secondo turno. Ma la commissione degli esperti del governo Letta rifiutò questa soluzione perché temeva che la logica delle coalizioni acchiappavoti adatte per vincere ma non per governare non fossero positive. Di conseguenza si pone il problema che si era già posto nel primo testo originario della Camera, e che rientra anche questa nella giurisprudenza costituzionale, di porre a entrambe le coalizioni un requisito ragionevole per accedere al ballottaggio. Questo requisito potrebbe essere fissato per entrambe le coalizioni su una soglia intermedia tra il 35 e il 40 dei voti, intorno al 38%, perché intorno a quella soglia chi prende il 38% dei voti al primo turno ha già più o meno un 40% dei seggi, e quindi il premio non andrebbe oltre il 55% dei seggi. Mi dimenticavo prima di dire che appunto per evitare coalizioni fatte per vincere ma non per governare, la soglia del primo turno dovrebbe essere elevate in maniera significativa dal 42% attuale a una soglia compresa tra il 45 e il 50% dei voti, ad esempio il 48% dei voti, perché con quella soglia è difficile da raggiungere, ma appunto questo è positivo perché spinge a non fare coalizione acchiappatutti, la coalizione sarebbe già naturalmente oltre il 50% dei voti. Certo, non si può caricare solo ed esclusivamente la prima coalizione, anche il fatto che la seconda sia rappresentativa. Come uscire da questa logica rispettando la giurisprudenza costituzionale? La soluzione potrebbe essere di dare comunque il premio in un primo turno qualora solo la prima coalizione avesse superato la soglia di rappresentatività, ma purché allora questa soglia potesse arrivare, i voti effettivi potessero essere il 42% dei voti della coalizione. Quindi non mi sembra che si possa varare sulla base di giurisprudenza costituzionale un sistema sempre e comunque majority assuring, ma ci si può avvicinare con questi criteri. Comunque il tutto è descritto più puntualmente e argomentativamente nel testo scritto. Grazie.
1: Grazie professore, tanto mi scuso perché tra gli auditi in presenza ho citato solo il professor Grasso, ma c'è anche la professoressa De Dominico e il professor Pettici. E allora, domande colleghi? Prego, senatore Parini.
2: Saluto il professor Ceccanti, faccio due domande, una su un punto che ha affrontato, l'altra su un punto che non mi sembra abbia affrontato in maniera esplicita. Comincio dalla domanda sul punto non affrontato in maniera esplicita. Negli ultimi anni alcuni costituzionalisti, sebbene per quanto mi risulti una minoranza, hanno aperto

0: l'idea che un premio per il Senato calcolato nazionalmente sia compatibile con l'articolo 57 della Costituzione riguardante la base regionale di elezione del Senato. Tuttavia, nessuno, quasi nessuno, per quel che mi consta, ha sostenuto che un premio per il Senato, seppure calcolato nazionalmente, possa essere distribuito come previsto dal Melonellum, e cioè con esclusivo riferimento al risultato nazionale senza nessun aggancio o proporzione rispetto ai risultati verificatisi nelle singole circoscrizioni regionali, perché ciò significherebbe sferrare all'articolo 57 della Costituzione non uno ma due colpi di maglio. Da questo punto di vista ciò avviene con l'uso di listoni occulti nazionali. La distribuzione del premio è completamente indipendente dai risultati territoriali, e la lesione dell'articolo 57, secondo molti, è evidente per questo motivo, e chiedo al professor Ceccanti la sua opinione in merito. Sappiamo che l'idea dei listoni nazionali è venuta fuori non per ragioni di sistema elettorale, ma per garantire che potesse consumarsi uno scambio all'interno della coalizione attualmente di maggioranza prima del voto sulla spartizione delle fette di premio, qualora il premio vada a quella coalizione. Non c'è nessun'altra ragione per cui sono stati fatti i listoni. L'altra domanda riguarda invece l'emendamento russo approvato da ultimo alla Camera, su cui quindi non si sono potuti pronunciare gli auditi alla Camera. Io vorrei porre al professor Ceccanti un problema che va oltre quello che lui ha detto nella sua memoria e poi anche nel suo intervento. Cioè il punto che a molti pare critico è il seguente. Non tanto che ci sia una clausola antiframmentazione, ma che questa clausola antiframmentazione porti a effetti discriminatori e a disparità di trattamento che nessuno riesce a giudicare ragionevoli, perché un partito non sa quanto deve prendere per stare in Parlamento e per risultare utile alla sua coalizione se non prende almeno il 3%. Nessuno lo può sapere prima. E secondo me una legge elettorale che lascia nell'indeterminatezza questo punto è una legge elettorale che presenta un grave inconveniente anche di legittimità, perché la possibilità di accesso di una lista sotto il 3% al Parlamento e all'essere utile alla sua coalizione dipende non dal risultato assoluto che questa lista prende, ma dalla sua posizione relativa rispetto ai risultati che hanno preso altre liste. È una cosa, secondo me, non raccontabile. Per di più, con l'effetto che in un sistema elettorale che è basato, ha come perno fondamentale l'attribuzione di un premio alla coalizione più votata, creando la possibilità che anche liste sopra il 2,5% stiano fuori dal.
1: Direi di andare un po' a chiudersi.
0: Però, Presidente, le questioni sono
1: Lo
0: complesse.
1: so,
0: Io
1: però ci sono
0: cerco
1: già
0: di
1: altri
0: farlo con
1: scritti.
0: la massima sintesi, però cerchiamo
1: Va bene.
0: di darci una mano a vicenda. Dicevo, creando la possibilità che anche liste sopra il 2-2,5% vengano escluse dal conteggio del risultato di coalizione, si genera un rischio molto alto che il premio di maggioranza venga dato non alla coalizione più votata dagli italiani, ma una coalizione che non è la più votata dagli italiani, con l'effetto paradossale che perdi e allora vinci. Il richiamo al Rosatellum può essere utile non perché ci sia un'omogeneità tra i due sistemi, il Rosatellum prevedeva la clausola di esclusione dal conteggio dei voti all'1%, ma in un sistema che non assegnava un premio di maggioranza. Quindi stare o non stare sotto l'uno poteva decidere la sorte di 3 seggi. Qui stare o non stare sotto la soglia può decidere la sorte di 70 seggi, quindi di un'enormità. Ma ciononostante, per esempio, l'1% non è, se fosse l'1% sarebbe un termine certo e abbasserebbe molto il rischio, mi riferisco al conteggio del dato di coalizione, che si possa avere un vincitore che non è la coalizione più votata dagli italiani. Un super premio a chi ha perso sarebbe il colmo anche per un paese che ne ha viste di tutti i colori.
1: Grazie. Senatore Giorgis.
2: Grazie Presidente, ma molto, molto brevemente, perché il senatore Parrini ha già illustrato in maniera, a mio avviso, molto efficace questioni sulle quali noi vorremmo sentire l'opinione degli auditi e la sua in particolare, professore. Sottolineo solo un aspetto che rafforza le perplessità appena sollevate. L'introduzione di misure antiframmentazione in astratto può essere compatibile con i principi costituzionali che sovraintendono alla strutturazione della forma di governo parlamentare, al principio di uguaglianza del voto, al principio di rappresentatività. Però poi bisogna vedere in concreto come viene definita la misura antiframmentazione. Ora, in questo caso, la misura della soglia è una misura non predeterminata in maniera fissa e in qualche modo io credo che questa aleatorietà sia inconciliabile con il principio di rappresentatività, perché non vorrei che noi dimenticassimo che tutte le forzature, tutti gli artifici giuridici per costruire maggioranze che non corrispondono a effettive maggioranze nel paese incontrano comunque in una forma di governo parlamentare il limite del principio di rappresentatività. Cioè la legge elettorale è prima di tutto volta a garantire che il Parlamento sia ragionevolmente rappresentativo del pluralismo politico. Allora escludere coloro che quelle liste che sono sotto una certa soglia di rappresentatività ha una sua giustificazione per soddisfare il principio appunto antiframmentazione, di rappresentatività, appunto. Sotto una certa soglia si ritiene che la rappresentatività non abbia più titolo. Ma se quella soglia varia e dipende da fattori esterni alla stessa lista, davvero lei non pensa che questa modalità di attuazione, non il principio in sé, ma questa specifica modalità di attuazione sollevi dei dubbi appunto di conformità a quello che è appunto il principio cardine che deve essere rispettato da ogni sistema elettorale, sia un sistema elettorale proporzionale ma sia un sistema elettorale maggioritario? Quindi altre soluzioni più equilibrate, più ragionevoli, già sperimentate, forse avrebbero meno profili di dubbia legittimità. Però vorrei sapere la sua opinione al riguardo. Grazie.
1: Grazie. Adesso abbiamo in collegamento il senatore Cataldi. Ricordo agli auditi che oggi, in via eccezionale, questa settimana abbiamo la possibilità di collegamento anche per i colleghi senatori. Senatore Cataldi, prego. Quindi ci sono anche altri senatori collegati. Prego.
3: Sì, tre brevissime domande. Una di queste in realtà gliela giro perché mi è stata posta. Ci troviamo sempre in un problema che è quello legato al fatto che poi la legge elettorale rischia di essere presa in considerazione quando siamo più o meno al termine della legislatura, che la maggioranza del momento ha la possibilità appunto di costruirla in qualche maniera come un abito su misura, e le volevo chiedere se, come vede lei l'ipotesi di valutare, certo non ovviamente nell'ambito della legge elettorale, ma anche perché andrebbe toccata un'altra fonte, come vede l'ipotesi di prevedere magari per il futuro che si possa imporre una maggioranza qualificata per l'approvazione di leggi elettorali, perché si va a incidere sul sistema democratico e credo che forse se il cittadino si sentirebbe più garantito nel caso in cui la maggioranza sia costretta in qualche maniera a mettersi d'accordo anche almeno con una parte dell'opposizione. Se lei ha dei suggerimenti al riguardo, se poi ci sono altri esempi, visto che poi parliamo anche insomma di. Lei ci ha dato già molti suggerimenti. Se si deve andare un po' alla ricerca di un sistema equilibrato, quali sono i paesi europei ma anche non europei a cui magari dare uno sguardo perché eventualmente potrebbero esserci sistemi che garantiscono la rappresentatività e potrebbero essere presi, non dico copiati, insomma, ma presi come modello perché rispettano di più il voto dei cittadini. L'altra domanda era quella relativa appunto alle liste sotto al 3% che sono in coalizione. Se ci sono più liste in coalizione che non raggiungono il 3%, una mi pare che si salva e gli altri voti vengono dispersi. Come vengono tutelati i cittadini che hanno espresso una loro volontà? Perché io quello che vedo è il rischio che ci sia una distorsione democratica, soprattutto in un paese dove non è detto che la coalizione rispecchi la maggioranza per quanto riguarda quantomeno il suo colore politico. Quindi paradossalmente mi sembra che sia un sistema che potrebbe consentire a quella che è una maggioranza che governerà con il premio di inseguire un indirizzo politico che è sostanzialmente no, contrario a quella che è magari la scelta della maggioranza di elettori che ha un indirizzo diverso ma che non ha trovato spazio appunto in una coalizione, perché quella coalizione non ha raggiunto il premio, anche attraverso questo meccanismo, ad esempio, che va ad escludere le liste che non hanno preso il 3% e che pur si trovano all'interno invece di una coalizione. Volevo chiedere anche lì se lei ci può suggerire delle soluzioni equilibrate. Grazie.
1: Grazie, grazie senatore Cataldi. Professore, a lei per la replica a queste domande.
4: Sì, allora comincio a ritroso. Chiaramente sarebbe auspicabile un intervento sulla Costituzione che prevedesse in maniera simile a quanto accade in altri ordinamenti, ad esempio la Grecia, che qualora la legge elettorale sia approvata a maggioranza qualificata, ponendo un requisito tale che la voti almeno una parte della minoranza, essa possa entrare in vigore subito. Qualora invece essa sia approvata a maggioranza relativa, essa scali di una legislatura e si applichi alla legislatura successiva a quella, cioè 2 legislature dopo, per così dire, con un intervallo di una legislatura in modo tale che non sia utilizzabile a fine di parte. Questo è auspicabile, però questo siamo al termine degli auspici, non è un problema di norme vigenti. Per quello che riguarda la base regionale sono parole che si collocano in un sistema di un Senato che è una Camera nazionale che esprime la fiducia al governo. Il dossier smonta, secondo me, in maniera efficace, richiamando due principi, due passaggi della giurisprudenza costituzionale, il passaggio della Calderoli che negava costituzionalità ai premi regionali e il passaggio Italicum, ultimo punto, in cui si dice che è bene che i sistemi siano più uguali possibili per produrre in casi assolutamente residuali maggioranze diverse. A me è sempre sembrata minoritaria perché appunto fissato su quelle 3 parole e non sull'interpretazione sistematica, l'idea che non si potesse fare un premio nazionale al Senato ed è stata del resto ampiamente minoritarie anche nei lavori parlamentari, perché abbiamo delle ottime proposte configurate meglio di quella attuale, anche sulla base dell'algoritmo. Per esempio, ci sono proposte di premi nazionali scritte molto bene, Zanda, Finocchiaro e Quagliariello, e poi ci sono premi nazionali al Senato anche di proposte Nicoletti e Balduzzi, costruite molto meglio. Quindi, secondo me, come obiezione pregiudiziale, quella di un premio nazionale al Senato non funziona. A me sembra che le parole a base regionale significhino solo che i seggi concretamente assegnati alla fine alla regione debbano essere quelli determinati costituzionalmente sulla base del numero degli abitanti, e quindi che sia solo questo il significato a base regionale, di evitare uno slittamento di seggi da una regione all'altra del complesso delle liste. Se poi l'algoritmo si può costruire in maniera più ragionevole di questo e che eviti di fatto listoni nazionali e cose del genere, Io richiamo appunto Zanda, Finocchiaro e Quagliariello perché avevano costruito molto meglio un algoritmo, però non me la sentirei di dire che quello in questa legge, che secondo me è peggiore di quello Zanda, Finocchiaro e di quello Quagliariello, sia di per sé illegittimo. Sulla questione delle microliste, allora, qui io distingo anche qui le preferenze personali dalla costituzionalità. Secondo me il legislatore può costruire un sistema in cui esclude delle microliste anche ricorrendo allo schema 3% con il migliore degli esclusi che rientra dalle coalizioni. Il legislatore, se vuole, lo può fare anziché fissare una soglia univoca per tutti. Io personalmente sarei per fissare una soglia anche più alta, ma valida per tutti. Ma questa è una preferenza personale, non è una costituzionalità, perché i sistemi che costruiscono soglie diverse dentro le coalizioni rispetto a quelle fuori, anche questi finiscono con incentivare il fatto che ci siano un po' troppe liste che si apparentano e quindi che si pongano poi problemi di governo. Quindi io resto convinto che la soluzione migliore fosse quella della commissione dei saggi del governo Letta, che diceva non si conta nessun voto di nessuna lista dentro o fuori le coalizioni che stia sotto il 5. Io sarei per quella soluzione rigorista lì o in subordine per una soluzione che dica 3% per tutti, perché ogni volta che noi creiamo una coalizione con una soglia per la coalizione, ad esempio il 10%, e stabiliamo che ci sia qualche vantaggio per apparentarsi perché si recupera il primo sottosoglia, mentre chi non raggiunge quello status coalizioni ha il 3%, secondo me si rischia di creare una dinamica di coalizioni per vincere e non per governare. Però, ripeto, queste sono convinzioni personali, anche che esprimo anche in maniera forte, ma non sono convinzioni in materia di incostituzionalità. E con questo credo di aver risposto. Grazie a tutti.
1: Grazie professore, grazie davvero. Naturalmente, come tutti i nostri auditi, se ha piacere e tempo, può rimanere collegato.
5: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Chiara Paolini a Montecitorio. Il via libera al disegno di legge sulla detenzione domiciliare per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il testo, già approvato dal Senato, è legge con 153 voti a favore, 42 contrari, 82 astenuti. I contenuti nel servizio di Enrico Pulcini.
3: Il provvedimento introduce una nuova misura di detenzione domiciliare finalizzata al recupero dei detenuti affetti da tossicodipendenza o alcoldipendenza. L'obiettivo è favorire percorsi terapeutici e riabilitativi in un contesto diverso da quello carcerario, rafforzando il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e contribuendo al contempo a ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il testo introduce una specifica misura alternativa alla detenzione destinata ai condannati con certificato condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza. Va detto che la misura può essere concessa ai detenuti che rispettino determinati requisiti, tra cui adesione a un programma terapeutico e riabilitativo, valutazione favorevole dell'autorità giudiziaria, assenza di condizioni ostative previste dalla legge. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, i controlli sul rispetto delle prescrizioni, le ipotesi di revoca nella misura in caso di violazione degli obblighi o di interruzione del programma terapeutico, le competenze del magistrato di sorveglianza e del pubblico ministero nelle diverse fasi del procedimento. Al centro della riforma, rafforzare gli strumenti di recupero e reinserimento sociale delle persone detenute con problemi di dipendenza.
2: Dopo la votazione, un'ampia parentesi ha interrotto i lavori dei deputati. È stata infatti ricordata in aula Tina Anselmi. Partigiana e politica, il 29 luglio del 1976 divenne la prima donna ministro della Repubblica come titolare del lavoro e della previdenza sociale. Anselmi fu anche la presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 di Licio Gelli. La seduta, che prevedeva l'esame del disegno di legge di conversione del decreto PNRR, è stata poi sospesa. La pausa necessaria per le interlocuzioni che sono ancora in corso sul testo con la Commissione europea. I deputati saranno di nuovo in emiciclo alle 15 per il sindacato ispettivo. Al question time risponderanno i ministri della giustizia, ambiente, autonomie e della salute. Per Nordio il caso del Mastro, per Pichetto Fratini iniziative per la riduzione dei prezzi di gas ed energia, mentre Calderoli risponderà sulla tempistica del decreto sui benefici per i comuni montani. Molti quesiti per Schillaci, dal disavanzo sanitario in Calabria a iniziative per la salute mentale o supporto psicologico anche per i più giovani. Al Senato la seduta riprenderà un'ora più tardi, alle 16. Stamane è stato infatti modificato l'ordine del giorno della giornata. Non essendo arrivati i pareri della Commissione Bilancio sugli emendamenti al testo del decreto giustizia e migranti, il cui esame era previsto in apertura di seduta, i senatori hanno avviato il dibattito sul decreto sport, già approvato dalla Camera. L'esame proseguirà alla ripresa dei lavori. Sentiamo la scheda preparata da Stefania Benigni.
4: Nel provvedimento la gestione della transizione dell'Unione Italiana tiro a segno UITS e lo stanziamento di fondi e misure straordinarie per la realizzazione di opere connesse a grandi manifestazioni sportive come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'America's Cup 2027 a Napoli e il Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032. In particolare rafforzati i poteri del commissario straordinario per gli stadi, che avrà la facoltà di nominare come subcommissari i sindaci delle città ospitanti e i presidenti delle regioni interessate e per rilasciare un'autorizzazione unica che acceleri i cantieri superando i singoli veti burocratici, ambientali e paesaggistici dei territori. Il decreto interviene anche sulla validità della carta d'identità cartacea. I cittadini potranno continuare ad usarla fino al rilascio di quella elettronica CIE e comunque non oltre il 31 gennaio 2027. Infine la sicurezza sulle piscine, che conta su un sostegno bipartisan con la nuova norma che impone una stretta su impianti pubblici e privati con l'obbligo di adeguare i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, bocchettoni e griglie di fondo, per impedire il cosiddetto effetto ventosa. Per le piscine non a norma scatterà la chiusura immediata. Istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026, destinato proprio all'adeguamento degli impianti pubblici.
2: La sospensione a Palazzo Madama è perché alle 11.30 il presidente del Senato La Russa ha incontrato la stampa parlamentare per la consueta cerimonia del ventaglio prima della pausa estiva. I tanti tanti temi anche di dibattito politico attuale affrontati dalla seconda carica istituzionale, li ascoltiamo nel servizio di Valentino Russo.
5: Tra i tanti temi affrontati dal Presidente del Senato La Russa c'è stato anche quello del Quirinale. Basta con il tabù per un esponente della destra al Colle, ha detto La Russa, noi tutti accettiamo integralmente, siamo pronti a difendere con la vita la Costituzione. Meloni, comunque, ha aggiunto il Presidente del Senato, non ci pensa assolutamente a fare la Presidente della Repubblica.
6: Semmai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
5: E poi altri temi, tra Tajani e Vannacci scelgo Tajani, il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. E ancora sul prestito Safe, non ci sono problemi, vedremo se converrà usarlo. Capitolo legge elettorale sulle preferenze, dice il Presidente del Senato, è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero,
6: questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
5: Semmai dunque per La Russa andrebbe rivisto l'eccesso colposo di legittima difesa. Infine anche un riferimento alle chat di Del Mastro, va rispettata la Costituzione come le prerogative del Parlamento.
2: Con gli attacchi dei coloni israeliani, la creazione di insediamenti e avamposti che hanno raggiunto i livelli record, gli stati terzi devono agire con urgenza e all'unisono per fermare le continue uccisioni e l'espropriazione del popolo palestinese e per porre fine all'occupazione israeliana. Così la portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Sulla situazione in Palestina, l'intervento del ministro Tajani a margine della seconda giornata dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati, che è in corso alla Farnesina. Sentiamo il ministro degli Esteri.
7: L'obiettivo di questo incontro è dare un forte messaggio politico di sostegno alla prospettiva di due Stati. Sappiamo bene che è un lavoro non facile, ma siamo determinati nel raggiungere l'obiettivo. Anzi, proprio la difficoltà ci impegna a lavorare ancora di più insieme. Uno Stato palestinese a fianco di Israele, la cui sicurezza deve essere sempre garantita, è un obiettivo al quale non possiamo rinunciare.
2: Torniamo nei palazzi istituzionali per altri appuntamenti. A breve alle 15 nella sala del Mappamondo le commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera ascolteranno la ministra Calderone. L'audizione della titolare del lavoro dopo i decessi delle ultime settimane verterà sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo. Nella stessa ora, ma nella sala Berlinguer, parlamentari dell'opposizione presenteranno la proposta di legge per vietare l'uso delle cosiddette botticelle, le carrozze turistiche trainate da un cavallo. Ancora tutela degli animali con la conferenza stampa dal titolo DDL caccia, maggioranza rimandata a settembre. Dalle 17:30 in sala stampa interverranno sul disegno di legge sull'attività venatoria parlamentari e rappresentanti della LIPU, della LAV, dell'ENPA e del WWF. È tutto per questa edizione curata in regia da Tommaso Marciotta. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Le 14:09, in attesa di tornare a collegarci con le aule parlamentari che, ricordo, riprenderanno alle 15 con il question time a Montecitorio e alle 16 a Palazzo Madama, noi ne approfittiamo per proporvi i lavori che si sono svolti il 14 luglio nell'aula dei gruppi parlamentari, quando è stata presentata la relazione per l'anno in corso 2026 dell'Autorità Garante per le Comunicazioni. Buon ascolto.
8: Buongiorno a tutte e a tutti. Saluto e ringrazio il Presidente e i componenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La presentazione della relazione annuale dell'AGICOM è, come ormai d'uso, un'importante occasione per valutare la situazione delle comunicazioni nel nostro Paese e individuare le sfide future di un settore in veloce e costante trasformazione. Lo sviluppo del settore digitale e delle nuove tecnologie ha modificato e continua a influenzare le abitudini, le regole di mercato, gli strumenti del conoscere e del comunicare, con ripercussioni nel campo economico, produttivo e sociale. Le sfide del web e delle nuove tecnologie ci trasmettono nuovi concetti di spazio e di ambito territoriale. In questo contesto, mi preme ringraziare l'autorità per l'importante e intensa azione svolta in collaborazione con il Parlamento per supportare l'Italia in una trasformazione digitale armoniosa e corretta. Stiamo parlando di fenomeni imponenti, la cui rapida evoluzione ci costringe, per così dire, a rincorrere l'innovazione, alla ricerca di soluzioni normative a problemi complessi, ma anche di accorgimenti e rimedi per le insidie che si possono prospettare. A tale riguardo, l'Agicom rappresenta per il Parlamento un prezioso interlocutore e svolge un fondamentale ruolo di garanzia, vigilanza e regolamentazione nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo, dell'editoria, delle poste, delle piattaforme online e anche su numerose tematiche inerenti all'evoluzione dell'intelligenza artificiale. La conoscenza di questi mercati che l'autorità ha dimostrato di possedere si è rivelata in numerose occasioni una preziosa risorsa per il legislatore. Da sempre l'impegno istituzionale si è concretizzato attraverso una serie di interventi volti a prevenire pratiche commerciali scorrette e a promuovere l'innovazione e l'accessibilità ai servizi digitali per tutti i cittadini. Nel corso dell'ultimo anno, il Parlamento e l'autorità hanno portato avanti iniziative di notevole rilevanza, confermando questa stretta sinergia quale pilastro fondamentale nella regolamentazione e nella promozione dei vari ambiti delle comunicazioni di mercati efficienti, trasparenti, attenti alle istanze dei consumatori e sempre più proiettati in una dimensione europea e globale. Mi sia consentito ricordare l'adozione della legge numero 132 del 2025 in materia di intelligenza artificiale e il cui processo di attuazione vedrà un coinvolgimento dell'autorità. Rammento anche l'adozione da parte della Camera dei Deputati di un testo unificato sulla realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, i data center, dove si prevede un ampliamento delle competenze dell'autorità sul corretto funzionamento dei sistemi cloud e sulla vigilanza del rispetto dei relativi protocolli di sicurezza da parte della pubblica amministrazione. Nel campo dei media, il Parlamento e l'autorità hanno proseguito la collaborazione sinergica nella regolamentazione dei contenuti audiovisivi e nella promozione del pluralismo informativo. Alla luce della sempre maggiore diffusione dei social media, anche tra i minori, e fenomeni a essi collegati, come lo sharing, i baby influencer e il cyberbullismo, le Camere sono impegnate nell'esame di proposte di legge per disciplinare tali fenomeni e contrasti agli abusi, anche in sintonia con quanto sta avvenendo in sede europea e con le più recenti proposte della Commissione sull'accesso, sull'età minima per l'accesso ai social. Nell'ambito del PNRR sono stati previsti rilevanti investimenti per interventi sulle reti a banda ultralarga e per il 5G. Sul punto è proseguito l'impegno legislativo volto a favorire la diffusione di tali strumenti su tutto il territorio nazionale, al fine di ridurre il divario digitale e garantire che tutti i cittadini possano beneficiare delle opportunità offerte da tali tecnologie, contribuendo così alla crescita economica e sociale del Paese. In questo senso, ricordo che la legge numero 131 del 2025 sul riconoscimento e la promozione delle zone montane mira, tra le altre cose, a contrastare il divario digitale territoriale. Parallelamente, l'articolo 13 del decreto legge numero 19 del 2026 ha apportato alcune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche con l'obiettivo di adeguare il quadro normativo alle esigenze evolutive del settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alle procedure per la realizzazione delle relative infrastrutture. Ringrazio quindi l'autorità per l'intenso lavoro e la rafforzata collaborazione con il Parlamento, volti a creare un ambiente comunicativo sicuro, equo e accessibile per tutti, promuovendo al contempo l'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Questa costante e rafforzata cooperazione rimane un'esigenza ineludibile per affrontare le sfide future. Grazie per l'attenzione.
9: Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana, per l'ospitalità nell'aula dei gruppi parlamentari. Ringrazio l'onorevole Della Vedova, segretario di Presidenza, per la sua introduzione e per le parole che ha voluto riservare all'autorità. Saluto tutte le autorità presenti, gli onorevoli parlamentari cui è principalmente destinata questa relazione, gli onorevoli membri del governo, tutte le autorità civili e militari e tutti coloro che ci ascoltano in quest'aula attraverso la diretta TG1 e il collegamento web. Sono qui oggi con i colleghi Laura Ria, Antonello Giacomelli, Elisa Giomi e Massimiliano Capitanio, che insieme a me compongono il Consiglio dell'Autorità, e con il segretario generale, ingegner Giovanni Santella, che dirige la nostra struttura amministrativa, per illustrare l'attività svolta nel corso degli ultimi 12 mesi come prevede la legge i programmi di lavoro per il futuro. Siamo immersi in uno straordinario processo di innovazione tecnologica che sta rivoluzionando non solo il mondo delle comunicazioni, ma l'economia e la società, modificando l'immaginario, le consuetudini, i consumi culturali e il modo di pensare. Una trasformazione non solo economica e tecnologica, ma antropologica. Proprio per questo assume un valore essenziale il messaggio che Papa Leone XIV ha affidato all'enciclica Magnifica Humanitas. La tecnologia non è neutrale perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola e la usa. Nel tempo dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi, la questione decisiva non è quanto sia rapida l'innovazione, ma in quale direzione venga orientata. In un ecosistema delle comunicazioni segnato dalla convergenza tra reti, media e servizi digitali, la riflessione del pontefice assume dunque un valore particolarmente attuale. Se la tecnologia riflette il volto di chi la progetta, la governa e la utilizza, spetta alle istituzioni fare in modo che quel volto resti riconoscibile, umano e responsabile. E esattamente in questo spazio, nel rispetto ovviamente del mandato assegnatole dalla legislazione europea e nazionale di riferimento, che si colloca il ruolo dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Essa infatti è chiamata, insieme a tutte le altre istituzioni interessate, europee e nazionali, a contribuire alla difficile azione di rendere l'innovazione compatibile con i diritti, di accompagnarla senza consegnarla alla sola forza del mercato, di promuovere concorrenza, innovazione e investimenti, preservando qualità dei servizi, pluralismo informativo, trasparenza, tutela della dignità della persona, con particolare riferimento ai minori e ai soggetti più deboli. Già l'anno scorso, proprio in occasione della presentazione della relazione annuale al Parlamento, segnalavo un cambio di paradigma, nel senso di una oramai sostanziale prevalenza del consumo di informazione dei mezzi digitali rispetto a quelli tradizionali, soprattutto per le generazioni più giovani. Tale tendenza è confermata anche quest'anno a livello mondiale dal Digital News Report 2026, redatto dal Reuters Institute in collaborazione con l'Università di Oxford, che peraltro per l'Italia si avvale di dati Agicom. A questo proposito mi viene da citare un passaggio significativo di una recente sentenza della Corte Costituzionale, la numero 44 del 2025, relatore Pietruzzella, nel quale nel prendere atto che l'ecosistema dell'informazione è radicalmente mutato e che la quantità di informazioni e di differenti punti di vista disponibili si è accresciuta enormemente grazie ad Internet, se ne lamenta una diffusa crisi di qualità, con la consapevolezza che l'attuale sfida dell'informazione non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell'informazione medesima.
10: C'è di più. Anche alla luce della sempre più pervasiva affermazione dell'intelligenza artificiale generativa, una delle questioni più rilevanti è quella della salvaguardia del pluralismo informativo in rete, come premessa indispensabile per la tenuta della sfera pubblica e del confronto democratico. Nel mondo digitale, caratterizzato da un lato da un numero potenzialmente infinito di contenuti, dall'altro dalla selezione algoritmica dei messaggi, della possibilità di utilizzo delle tecniche combinate, della profilazione dell'utente, dei sistemi di raccomandazione, la tutela della libera e corretta formazione dell'opinione del cittadino elettore si pone non in rapporto alla riserva di spazi, come nel mondo televisivo tradizionale, ma in relazione alla trasparenza delle scelte algoritmiche relative alla visibilità dei vari contenuti e alla trasparenza delle varie fonti di finanziamento. Il rischio da evitare, come ha detto Gustavo Zagrebelsky, è che la formazione dell'opinione del cittadino diventi una variabile dipendente delle scelte algoritmiche e che, come ha ammonito di recente il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, si deleghino alle macchine scelte che sono eminentemente morali e politiche. Dall'ultimo rapporto di ricerca dell'autorità sui fabbisogni di alfabetizzazione mediatica e digitale è emerso che più di 4 italiani su 10 si dichiarano molto preoccupati per hate speech, contenuti legali di diverso tipo, sfide social, disinformazione e cyberbullismo, e che più della metà della popolazione italiana si è imbattuta in tali contenuti negativi. Dalla capacità di rispondere a queste sfide si misurerà in larga parte anche la legittimazione delle varie istituzioni, sia a livello nazionale sia a livello europeo. Il periodo che si chiude è stato particolarmente denso ed ha impegnato l'autorità su più fronti, intersecando come sempre il livello nazionale e il livello europeo. Partendo dal settore delle comunicazioni elettroniche, va innanzitutto rilevato che il valore complessivo del comparto è stimato alla fine del 2025 in 29,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 28,2 miliardi del 2024, con un incremento pari al 4,5%, mentre il peso sul PIL sale lievemente all'1,31%. L'analisi dei singoli segmenti di mercato mostra un andamento a due velocità: la crescita costante delle risorse generate dalla rete fissa, cresciute del 20% rispetto al 2021, e la contrazione, sia pure più contenuta rispetto agli anni passati, i ricavi scendono dallo 0,6 poco sotto gli 11 miliardi, di quelli derivanti dalla rete mobile. Per quanto riguarda la rete mobile, a favorire questa parziale stabilizzazione contribuisce anche la crescente difficoltà degli operatori nel comprimere i margini di profitto dopo una lunga fase di forte pressione competitiva sui prezzi. Viceversa, i ricavi da rete fissa, pur continuando a risentire anch'essi di una forte pressione sui prezzi, iniziano a beneficiare, soprattutto nei segmenti della clientela affari, degli effetti derivanti dalla commercializzazione di pacchetti integrati, che includono, accanto ai servizi tradizionali, voce e dati, anche servizi ICT ad alto valore aggiunto, tra cui cloud computing, intelligenza artificiale, IoT e soluzioni di sicurezza informatica. La sfida decisiva per gli operatori di comunicazioni elettroniche sarà quindi quella di trasformarsi in veri e propri hub di servizi digitali, superando il ruolo di semplici fornitori di servizi di connettività. A fine dicembre 2025 la copertura FTTH ha raggiunto il 77,6% delle famiglie italiane, con un incremento di 6,9 punti percentuali rispetto al 2024. All'inizio, nella prima relazione, parlavamo di numeri molto più bassi. Dal punto di vista del territorio, la copertura è pari al 52% delle aree nere, al 14,2% nelle aree grigie e al 13,2% nelle aree bianche. Quasi metà dell'incremento annuo si concentra nelle aree grigie, mentre nelle aree bianche il processo appare più vicino alla saturazione. È proseguito il confronto istituzionale sull'aggiornamento del quadro legislativo europeo di settore alla luce dell'evoluzione economica e tecnologica, anche nel mutato contesto geopolitico. Tali riflessioni sono confluite, come è noto, nella proposta legislativa della Commissione denominata Digital Networks Act, pubblicata il 21 gennaio 2026, che mira a consolidare, e ovviamente in un apposito regolamento, ed ampliare tutta la disciplina di settore. Il dibattito legislativo sulla proposta di NA costituirà il cardine dell'impegno istituzionale dell'autorità in ambito europeo e nazionale nei prossimi anni, in ragione dei significativi impatti attesi sulla disciplina applicabile a livello nazionale. L'autorità ha seguito sin dall'inizio il processo di elaborazione delle proposte di riforma, sia individualmente sia nell'ambito delle riflessioni svolte nel BEREC, l'organismo che raccoglie i regolatori europei, del quale io stesso ho assunto quest'anno la vicepresidenza. Pur condividendo in generale l'impostazione del testo, l'autorità ha ravvisato talune criticità, con particolare riferimento al nuovo bilanciamento dei poteri regolamentari tra livello europeo e livello nazionale. In sede BEREC, AGCOM ha coordinato le attività di analisi che hanno condotto all'elaborazione dei documenti fin qui pubblicati e si appresta a seguire con grande attenzione le ulteriori fasi dell'iter legislativo europeo. A livello nazionale, nel periodo di riferimento, l'autorità ha aggiornato il quadro regolamentare dell'accesso alla rete fissa, tenendo conto della separazione strutturale della rete TIM, operativa dal 1 luglio 2024, e del nuovo ruolo assunto da FiberCop. Con la delibera numero 5826 CONS è stata conclusa l'analisi dei mercati dell'accesso fisso. FiberCop è stata qualificata come operatore attivo esclusivamente all'ingrosso, wholesale only, titolare dell'infrastruttura di accesso in rame e fibra. L'analisi ha confermato una maggiore estensione delle aree pienamente concorrenziali, nelle quali non è più necessario applicare regole preventive. Nelle restanti aree, FiberCop è stata confermata come operatore con significativo potere di mercato, ma gli obblighi sono stati rimodulati prevedendo, conformemente alle prescrizioni europee, obblighi di accesso, non discriminazioni e prezzi equi e ragionevoli. L'autorità sta valutando in questi giorni la prima applicazione di questa disciplina. Resta centrale l'esigenza di garantire agli operatori condizioni tecniche ed economiche trasparenti e non discriminatorie, anche con il supporto dell'organo di vigilanza. L'attività regolatoria ha riguardato anche la rete di distribuzione dei contenuti su internet. L'autorità ha concluso la consultazione sulle CDN, Content Delivery Network, confermandone la riconducibilità alle reti di comunicazione elettronica e quindi l'applicazione del regime di autorizzazione generale ai soggetti che le possiedono, le controllano o le gestiscono. Parallelamente, nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità ha contribuito allo sviluppo dei piani pubblici per la banda ultralarga previsti dal PNRR e dalla strategia italiana verso la Gigabit Society, con particolare riferimento agli interventi Italia 1 Giga, Italia 5G e Isole Minori. Infine, essa ha definito le procedure per l'assegnazione delle regole d'uso della banda 26 GHz bassa e si appresta a definire i criteri per l'assegnazione delle frequenze in scadenza nel 2029. Un altro rilevante intervento è stato quello per la sicurezza delle comunicazioni e la tutela degli utenti, in particolare per il contrasto alla contraffazione del numero chiamante al fine di impedire di identificare correttamente l'origine della chiamata, il cosiddetto spoofing. Oltre ad approvare un aggiornamento del piano nazionale di numerazione, l'autorità ha introdotto specifiche misure tecniche per bloccare le chiamate provenienti dall'estero, che mostrano in modo illecito un numero italiano. Il monitoraggio avviato sulla base dei dati forniti dagli operatori, che ringrazio, ha evidenziato risultati significativi. Tra 19 novembre e il 31 dicembre 2025 sono state bloccate oltre 90 milioni di chiamate dall'estero con numero mobile italiano e più di 30 milioni di chiamate con numero fisso italiano o comunque anomalo. A seguito di questa attività e grazie alla collaborazione degli operatori, tale fastidioso fenomeno è oggi più circoscritto e le segnalazioni riguardano soprattutto chiamate originate dal territorio nazionale, circostanza che consente di ricostruire il percorso e identificare più facilmente sia gli operatori inadempienti sia eventuali call center irregolari, fermo restando che l'attività di teleselling ovviamente è lecita. Il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra operatori e utenti, gestito attraverso i Corecom e la piattaforma Concilia Web, continua a essere un pilastro della tutela dei consumatori. Nel 2025 sono state ricevute oltre 60.000 istanze, più del 7% rispetto al 2024, per il settore delle telecomunicazioni e 2.700 per il settore dei media. L'attività ha generato un beneficio economico diretto per gli utenti, quantificabile in circa 4,8 milioni di euro in rimborsi e indennizi per il solo settore TLC. Per quanto riguarda gli utenti con disabilità, le agevolazioni per la rete fissa e mobile sono state applicate rispettivamente a 42.000 e a 31.000 utenti con disabilità visive, uditive e motorie gravi. È proseguito anche lo sviluppo della Broadband Map, che nel 2025 ha registrato circa 1,5 milioni di visualizzazioni, confermando l'interesse degli utenti per strumenti di verifica trasparente della connettività disponibile sul territorio, resi più fruibile ed efficiente. Per quanto riguarda i servizi postali, prosegue la trasformazione del settore, registrando una netta divaricazione tra il comparto della corrispondenza in crisi strutturale e quello dei pacchi in espansione vigorosa. Il peso dei servizi postali sull'economia italiana, misurato dal rapporto tra i ricavi del settore e i valori del PIL nel 2025, è stato pari allo 0,39%. I prezzi dei servizi postali sono cresciuti del 5% nel 2025 e nel quinquennio di riferimento dell'11,9%, comunque meno dell'inflazione. Dal punto di vista regolamentare, l'autorità ha contribuito alla riflessione in corso per la prossima revisione della disciplina europea, trasmettendo osservazioni alla Commissione e partecipando ai lavori del gruppo dei regolatori europei del servizio del postale. Sul piano nazionale, la legge di bilancio 2026 ha rinnovato l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane fino al 31 dicembre 2036, modificandone tuttavia modalità di erogazione, qualità, finanziamento e regime sanzionatorio. Dal 1 maggio 2026 la posta prioritaria è esclusa dal perimetro del servizio universale. La riforma ha inoltre ridefinito i livelli minimi di qualità e ha dato a Poste Italiane la possibilità di avvalersi di punte di accesso di soggetti terzi. Tra le principali novità del settore figura anche il finanziamento del servizio universale interamente a carico dello Stato, con l'abrogazione del fondo di compensazione alimentato dagli operatori e l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie in conformità a proposte a suo tempo formulate dall'autorità. Le modifiche legislative sono state recepite nel contratto di programma 2026-31 tra il Ministero delle Imprese e il Made in Italy e Poste Italiane. Nel parere favorevole sullo schema di contratto, AGCOM ha richiamato tra l'altro la necessità di preservare capillarità e continuità della rete degli uffici postali. Per quanto riguarda i media, il quadro economico del settore registra nel 2025 una lieve flessione, con ricavi totali che si sono attestati poco sopra i 12 miliardi di euro, invertendo la tendenza dell'anno precedente e facendo segnare una contrazione dello 0,6% su base annua. I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio. La televisione rimane il gigante indiscusso dei media tradizionali, raccogliendo il 74,1% delle risorse totali, a fronte di un'editoria periodica quotidiana che scivola sotto il 21%. Il settore televisivo ha raggiunto nel 2025 ricavi per 8,9 miliardi di euro, più 0,6%. In dettaglio, le offerte a pagamento rappresentano la quota maggiore di finanziamento, seguite dalla pubblicità e dai fondi pubblici, tra i quali il canone RAI. I primi tre operatori detengono ancora il 67% del mercato dei media, con Rai al 26,6%, Comcast Sky al 22% e Fininvest Mediaset al 18,5%, ma devono fronteggiare la crescita delle piattaforme globali come Netflix, DAZN, Amazon e Disney Plus, che oramai pesano complessivamente per il 23% delle risorse totali. Anche l'analisi economica delle quote del sistema integrato delle comunicazioni conferma la sempre maggiore rilevanza delle piattaforme online, che vedono crescere il proprio peso totale, il proprio peso sul totale delle risorse. Risulta sempre più rilevante la pubblicità online, che con 7 miliardi di euro, una crescita del 12,2%, amplia ulteriormente il divario rispetto alla raccolta pubblicitaria sui mezzi tradizionali, stabile a circa 5 miliardi. Ne parleremo a proposito della misurazione dell'audience. A questo proposito, l'autorità ha completato il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti del SIC, definendo 14 nuovi ambiti. La nota più dolente del sistema dei media è certamente arriva dall'editoria quotidiana, che nel 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee crollare sostanzialmente a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo. Il calo è stato del 9,3% rispetto all'anno precedente. I ricavi delle aziende editoriali sono in netta flessione, rendendo i fondi pubblici un sostegno vitale che ormai pesa per quasi il 10% del totale del comparto. Andando a scomporre le voci di bilancio, si nota che la riduzione colpisce in primo luogo i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani in forma cartacea e digitale, che hanno subito una contrazione dell'8,7%, ma la riduzione è stata ancora più pesante per la vendita dei cosiddetti prodotti collaterali e anche la raccolta pubblicitaria flette del 5,7%. Come è noto, nel periodo considerato si sono verificati anche importanti passaggi di proprietà di testate editoriali. L'analisi dei limiti anticoncentrativi ha confermato che i principali gruppi editoriali restano al di sotto delle soglie previste dalla normativa vigente, ma l'autorità ha più volte sottolineato la necessità di aggiornare i parametri che al momento sono ancora legati essenzialmente alle copie cartacee. Si tratta di un'esigenza rafforzata dal regolamento europeo sulla libertà dei media, l'ENFA, che mira a difendere pluralismo e indipendenza editoriale nello spazio digitale. A tutela degli editori, dei giornalisti e dell'intero settore della comunicazione assume un rilievo particolare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 maggio scorso sul cosiddetto equo compenso. Secondo

pubblicazione di carattere giornalistico, determinata in caso di disaccordo da un'autorità indipendente come l'Agcom, ma anche in quella che impone alle piattaforme che utilizzano i contenuti giornalistici l'obbligo di avviare trattative con editori, di non limitare la visibilità dei contenuti durante le trattative e infine di fornire le informazioni necessarie per determinare l'importo di un'equa remunerazione. Per i giudici europei tali obblighi risultano giustificati perché consentono di realizzare un giusto equilibrio tra la libertà di impresa e il diritto di proprietà intellettuale, nonché di preservare il pluralismo informativo cui ho fatto riferimento in premessa. Come è noto, l'ENFA pone anche la questione dell'indipendenza e del finanziamento del servizio pubblico, la cui importanza diventa ancora più centrale nel nuovo contesto digitale, come presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo dell'informazione. Al servizio pubblico, non più solo televisivo, è attribuito nel nuovo contesto il compito essenziale di garantire a tutti i cittadini informazione di qualità attraverso tutti i linguaggi e gli strumenti della contemporaneità. Nel settore audiovisivo è stato avviato il processo di revisione della disciplina settoriale europea, attualmente definita dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, la cosiddetta direttiva SMAV, con l'obiettivo di aggiornare le regole al nuovo contesto digitale. Si tratta di un altro importante fronte istituzionale cui l'autorità ha già fornito un contributo di riflessione partecipando alla prima fase di consultazione pubblica europea conclusasi lo scorso maggio, sia individualmente sia nell'ambito del Comitato Europeo per i Servizi Media, il cosiddetto Media Board. Agcom inoltre è particolarmente attiva in seno al suddetto comitato, con particolare riguardo al coordinamento delle attività connesse all'applicazione delle previsioni dell'ENFA. In particolare, l'autorità ha promosso uno sviluppo evolutivo del sistema di rilevazione degli ascolti. Nel 2025 Audi Radio, ricostituita l'anno precedente su impulso dell'autorità con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ha diffuso i primi dati della nuova ricerca sugli ascolti radiofonici, che include anche i contenuti on demand. Con la delibera 87 del 26, l'autorità ha poi chiuso l'istruttoria sulle metodologie di misurazione dei contenuti diffusi dalle piattaforme digitali. L'intervento, innovativo a livello europeo, mira a garantire dati di audience trasparenti, comparabili e affidabili, superando la frammentazione metodologica che può incidere sul mercato pubblicitario e sul pluralismo. Questo è particolarmente importante proprio alla luce del ruolo sempre più importante della pubblicità nel mondo digitale. La misurazione dei contenuti digitali dovrà essere svolta dal GIC competente Audicom secondo criteri di trasparenza, imparzialità, comparabilità e verificabilità. Il provvedimento individua nello standard basato sull'SDK la soluzione metodologica preferibile, ammettendo tuttavia anche soluzioni server to server, purché dotate di adeguati requisiti di tracciamento, audit, verifica indipendente e controllo del dato. A tutela della visibilità dei contenuti di interesse generale, l'autorità ha poi adottato nuove linee guida sulla prominence dei servizi audiovisivi e radiofonici. Il tema della prominence è particolarmente rilevante per il pluralismo informativo e costituisce uno schema che nel dibattito europeo sul modello britannico si sta valutando di utilizzare anche in altri ambiti. Nel luglio 2025 l'autorità ha anche aggiornato le linee guida sugli influencer, introducendo un codice di condotta specifico. Nel corso del 2026 l'autorità svolgerà una serie di attività orientate ad assicurare l'applicazione del codice di condotta e delle linee guida per gli influencer. La vigilanza riguarderà in particolare i settori sensibili, gioco d'azzardo, tabacco, nicotina e prodotti sanitari. Il tema degli influencer assume rilievo crescente anche con riferimento alle campagne elettorali, anche in relazione all'attuazione del regolamento europeo sulla trasparenza e la targetizzazione della pubblicità politica. In assenza di un intervento legislativo organico di riforma della disciplina della par condicio che l'autorità aveva auspicato attraverso un'apposita segnalazione al governo e al Parlamento, anche in relazione alla sempre maggiore centralità dei media digitali, l'autorità ha continuato ad applicare, anche in occasione della recente campagna referendaria, criteri di monitoraggio innovativi basati non solo sul tempo di parola, ma anche sulla visibilità effettiva dei soggetti politici nei programmi televisivi di informazione. L'autorità è inoltre intervenuta sulla disciplina delle quote di programmazione di investimento in opere europee, adeguando il regolamento alle modifiche del TUSMA e semplificando gli obblighi a carico dei fornitori di servizi media audiovisivi. È stata inoltre aggiornata la disciplina sugli eventi di particolare rilevanza per la società, prevedendo che debba essere garantito l'accesso televisivo gratuito a almeno

70% della popolazione. In considerazione della centralità dei temi legati alla correttezza dell'informazione giudiziaria, alla presunzione di innocenza e alla dignità delle persone coinvolte nei procedimenti, l'autorità ha promosso la ricostituzione del Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Tra i suoi compiti, quello di aggiornare il codice del 2009, estendendo i principi anche ai nuovi soggetti dell'informazione online e promuovendo l'adesione volontaria di ulteriori operatori. Nella prima riunione è stata nominata quale presidente la dottoressa Margherita Cassano, già primo presidente della Corte di Cassazione, che è qui presente e che ringrazio e saluto. In materia di diritto di cronaca sportiva sono state definite le modalità di accesso alle immagini correlate agli eventi di Serie A, Serie B e pallacanestro, includendo anche gli episodi non strettamente agonistici, ma di rilievo informativo come proteste, incidenti, contenuti discriminatori o invasione di campo. Infine, sul piano tecnologico, sono state aggiornate le regole sull'uso dello spettro radio per la televisione e la radio digitale, destinando al DAB Plus frequenze precedentemente pianificate per la rete televisiva nazionale, integrando il piano nazionale delle frequenze DAB con nuove reti locali. Per quanto riguarda i servizi internet e le piattaforme online, occorre dire che le piattaforme digitali, come a tutti noto, incidono sulla vita dei cittadini in una grande quantità di settori, dai servizi cloud a quelli di hosting, dai motori di ricerca e social network, alla raccolta pubblicitaria, dai sistemi di pagamento alle tecnologie emergenti come intelligenza artificiale e quantum computing. Nell'ultimo anno l'autorità ha proseguito nella sua attività di coordinatore nazionale dei servizi digitali, incaricato di assicurare una piena applicazione delle previsioni del Digital Services Act, il DSA, anche in collaborazione con la Commissione Europea e gli altri Digital Services Coordinator nazionali. Va ricordato che il DSA costituisce la normativa più avanzata relativa al settore digitale, proprio perché affronta le varie tematiche dal punto di vista dei servizi ai cittadini, costituisce anche lo strumento concreto per affrontare diverse questioni che attengono all'uso ai servizi di intelligenza artificiale. Il DSA, pur confermando la validità del principio del paese di origine, ha spostato il baricentro della regolazione a livello della Commissione Europea, soprattutto per le cosiddette piattaforme molto grandi, quelle che interessano più di 45 milioni di utenti, rispetto alle quali sono stati avviati importanti istruttori, da ultimo quella nei confronti di Meta e Instagram, alcune delle quali giunte a conclusione. Pur essendo in vigore da 2 anni, si può ritenere che il DSA sia ancora sostanzialmente in una fase di prima applicazione, anche per l'assoluta novità della relativa disciplina, anche dal punto di vista del metodo e del contenuto giuridico. Tra le varie questioni da affinare vi è soprattutto quello di un adeguato equilibrio, sia alla luce della legislazione vigente sia di iure condendo, tra dimensione eurounitaria e dimensione nazionale. Nel 2025 l'autorità ha ricevuto 170 di reclami afferenti a varie violazioni del DSA. In tutti i casi i reclami hanno riguardato piattaforme con sede di stabilimento al di fuori dell'Italia. L'autorità, in qualità di DSC di destinazione, di Digital Services Coordinator di destinazione, ha svolto una valutazione dei reclami ricevuti e, ricorrendo nei presupposti, ha inoltrato i reclami all'autorità di stabilimento competente, del paese di stabilimento competente, corredandoli di un parere preliminare. A questo riguardo va registrata un'efficacia ancora molto limitata del meccanismo di segnalazione, che in pochissimi casi ha dato esiti significativi. Tra le varie attività svolte, di cui si dà puntuale riscontro nella relazione, si segnalano l'attività di test e sperimentazione dell'applicazione europea di Age Verification, la cui piena operatività è prevista entro la fine dell'anno, in attuazione dell'articolo 28 del DSA. In parallelo con tale attività, anzi anticipando, come dire, l'azione delle autorità europee, l'autorità ha definito le modalità tecniche e procedurali che piattaforme di video sharing e siti web devono adottare per accertare la maggiorità degli utenti per impedire l'accesso a contenuti pornografici da parte dei minori, in attuazione del decreto legge 15 settembre 2023 numero 123, il cosiddetto decreto Caivano.
I sistemi dovranno essere tecnologicamente neutrali, fondati sul principio del doppio anonimato e tali da non comportare i trasferimenti di dati personali sensibili ai siti o alle piattaforme. Le sentenze del TAR Lazio del 7 aprile 2026 hanno confermato la legittimità dell'intervento regolatorio di Agicom anche verso soggetti stabiliti in altri Stati membri, ferma restando la necessità di una diversa applicazione delle procedure previste dalla direttiva e-commerce. In ogni caso siamo andati avanti con l'attuazione di questa normativa. Sempre in materia di attuazione del DSA, nel corso del 2025 l'autorità ha proseguito con le attività connesse alla certificazione degli organismi di risoluzione extragiudiziaria delle controversie e di attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile. Sul fronte eurounitario, Agcom ha partecipato al Comitato per i Servizi Digitali assicurando un contributo strutturato a tutte le sue attività a supporto della Commissione Europea nell'ambito dei vari gruppi di lavoro tecnici. Anche al di là del DSA, l'autorità ha rafforzato gli strumenti di tutela del diritto d'autore online, di trasparenza dei mercati digitali e di protezione degli utenti. Nel periodo considerato, anche prima della sentenza della Corte di Giustizia a cui ho accennato sopra, sono stati conclusi alcuni procedimenti in materia di equa remunerazione per l'utilizzo in rete di contenuti giornalistici. Con una delibera 2025, conformemente alla normativa nazionale europea, sono state le misure e la piattaforma Piracy Shield sono state estese a tutti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, non più solo sportivi, e ad altre opere di rilievo, comprese prime visioni, programmi di intrattenimento e eventi di interesse sociale e pubblico. I provvedimenti di Agcom possono inoltre rivolgersi ora a tutti i prestatori di servizi coinvolti nell'accessibilità di siti web e servizi legali, inclusi fornitori di VPN, DNS pubblici e motori di ricerca, anche se stabiliti all'estero. Nell'ambito del tavolo di lavoro tecnico previsto dalla legge antipirateria, va segnalata la positiva sperimentazione avviata con Google, che consente la segnalazione di illeciti tramite il punto di contatto DSA e il successivo intervento sia sui DNS pubblici sia sul delisting dei motori di ricerca. Sono stati avviati confronti anche con Atamai, Bing di Microsoft e fornitori di servizi VPN. In totale i soggetti accreditati alla piattaforma sono 359. Nel periodo di riferimento sono stati adottati 30 ordini cautelari e bloccati 50.990 FQDN e 6.657 indirizzi IP che diffondevano illecitamente eventi trasmessi in diretta. L'incidenza delle segnalazioni riguardanti contenuti audiovisivi trasmessi in diretta diverse da quelli sportivi è stata pari a circa il 30%. Particolare rilievo assume a questo riguardo la sanzione di 14,2 milioni irrogata a Cloudflare Incorporated, e questa decisione mette in evidenza la rilevanza dei servizi intermediari nella lotta alla pirateria online. Sempre in tema di diritto d'autore, l'autorità ha inoltre effettuato il primo calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, avviando il successivo processo di acquisizione dei dati presso le collecting, volto a una valutazione fondata sull'effettivo utilizzo dei repertori. L'autorità ha anche avviato specifici provvedimenti relativi a controversie tra detentori di diritti e fornitori di servizi. Nel periodo di riferimento sono stati avviati procedimenti sanzionatori nei confronti di piattaforme online di secondary ticketing non autorizzate e di singoli soggetti, i cosiddetti bagarini digitali. In materia di alfabetizzazione mediatica e digitale va segnalato il successo del cosiddetto patentino digitale, un percorso formativo di cittadinanza digitale indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tale progetto, realizzato secondo le linee guida dell'autorità in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al suo secondo anno ha coinvolto circa 30.000 studenti, grazie alla collaborazione tra gli istituti scolastici e 13 comitati regionali e provinciali per le comunicazioni, i Corecom, che ringrazio. Nel 2025 la struttura organizzativa di questa istituzione è rimasta sostanzialmente invariata, mentre sono state concluse le procedure di concorso avviate nel 2024 per il reclutamento di personale specializzato in ambito giuridico, economico, tecnico, sociologico, amministrativo e informatico. Le graduatorie sono state pubblicate e i vincitori assunti nei primi mesi del 2026. Nel dare il benvenuto ai nuovi assunti, colgo l'occasione per ringraziare, tramite il segretario generale, tutti i dipendenti per l'impegno e la dedizione profusi nel loro lavoro quotidiano.
Sul piano finanziario, la legge di bilancio 2026 ha introdotto un nuovo regime di contribuzione a carico dei soggetti vigilati, sostituendo il sistema precedente e confermando la natura tributaria del contributo. Il nuovo modello, unitario e uniforme per tutti i settori di competenza dell'autorità, supera il finanziamento misto e recepisce l'evoluzione giurisprudenziale anche con riferimento agli operatori non stabiliti in Italia. Nel gennaio 2026 l'autorità ha inoltre rinnovato la commissione di garanzia e controllo, giunta a scadenza nel dicembre precedente. Nel 2025 il CNU, il Consiglio Nazionale degli Utenti, organo ausiliario dell'autorità previsto dalla legge istitutiva, ha consolidato il proprio ruolo consultivo e propositivo in raccordo con gli altri soggetti istituzionali. È proseguita la collaborazione istituzionale con la Guardia di Finanza, in particolare nella tutela del diritto d'autore online, nel contrasto al live streaming illegale e al secondary ticketing, e con la Polizia Postale. Sono state rafforzate anche le collaborazioni scientifiche col mondo accademico tramite nuove convenzioni con la Sapienza Università di Roma, la LUIS, e attraverso una rinnovata collaborazione con l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Agicom ha proseguito il dialogo con le altre istituzioni e in particolare con il Parlamento, il Governo, le altre autorità indipendenti e la magistratura. A questo proposito non posso non segnalare la preoccupazione per l'attuale fase di crisi in cui versa la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi, che costituisce un interlocutore essenziale dell'autorità in diversi ambiti, tra i quali principalmente quello della par condicio televisiva. Auspico che tale crisi possa essere ricomposta secondo le migliori prassi del Parlamento, a partire da un proficuo dialogo politico-istituzionale in ordine ai presupposti che ne sono alla base. Vorrei chiudere richiamando ancora una volta il tema del pluralismo, anche il rapporto alla professione giornalistica e all'intelligenza artificiale, sul quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha speso parole illuminanti il 14 aprile scorso in un incontro con gli studenti delle scuole di giornalismo, sollecitando una riflessione sul rapporto tra intelligenza artificiale e verità e sottolineando l'esigenza di regole come quelle messe in campo dall'Unione Europea. In un ambito più limitato, il bilanciamento di interessi individuato dalla legge italiana in materia di equa remunerazione dei contenuti giornalistici e convalidato dalla sentenza della Corte di Giustizia potrà probabilmente costituire un interessante punto di partenza per la definizione di diritti e di poteri in relazione all'uso di contenuti giornalistici da parte di applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Come è noto, la progressiva affermazione di answer engines, che prendono il posto degli ormai tradizionali search engines, sposta l'interazione dall'apertura dei link alla fruizione di risposte sintetiche generate dall'intelligenza artificiale. Ciò senza tacere del fatto che la fornitura di una risposta fondata sull'intelligenza artificiale in luogo di un rinvio a una pluralità di fonti rischia di per sé di impoverire la pluralità di voci del dibattito pubblico. In relazione a tali questioni, l'autorità, su richiesta della FIEG, ha inviato alla Commissione europea una segnalazione, ai sensi dell'articolo 65 del DSA, volta a porre in evidenza come l'utilizzo di strumenti di sintesi dei contenuti giornalistici attraverso modelli di intelligenza artificiale generativa, in assenza di un adeguato consenso e di una corrispondente remunerazione, con conseguente calo del traffico sui siti dei giornali, possa configurare un rischio sistemico di lesione del principio del pluralismo. Analoga iniziativa è stata assunta in Germania dal Digital Services Coordinator tedesco, BeNeZA, su sollecitazione di talune associazioni di editori tedeschi. Più in generale, sulla materia dell'utilizzo dei contenuti in rete da parte di intelligenza artificiale, si pone la questione di un'adeguata tutela del diritto d'autore. Il tema è stato oggetto di specifica attenzione da parte del Parlamento europeo, che lo scorso 10 marzo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione su Copyright e Generative Artificial Intelligence Opportunities and Challenges. Su questa e su altre questioni connesse, l'autorità ha istituito un apposito tavolo di consultazione tra piattaforme ed editori, nell'ambito del quale potranno essere affrontate sul piano volontario, ferma restando la competenza che in gran parte per i profili di interesse è europea, i temi relativi all'impiego dei contenuti giornalistici da parte delle piattaforme digitali, anche eventualmente con riferimento alle applicazioni di intelligenza artificiale generativa, nella prospettiva di individuare soluzioni condivise in termini di trasparenza e di equa remunerazione. Il tavolo terrà la sua prima riunione domani.
Si tratta di un approccio pragmatico che mira a individuare soluzioni, anche parziali, attraverso il dialogo, senza tuttavia derogare ai principi essenziali, tenendo conto dei passi molto importanti che sono stati compiuti in collaborazione con le piattaforme in tema di misurazione dell'audience e di lotta alla pirateria. Come scrive nel suo primo rapporto il comitato di esperti sull'intelligenza artificiale istituito dall'autorità, che appunto ha pubblicato questo interessante rapporto annuale, le autorità indipendenti sono chiamate a svolgere la loro funzione in un ecosistema digitale dove le asimmetrie di potere, di informazione e di capacità si sono moltiplicate in modo esponenziale. E tuttavia, per parafrasare Umberto Eco, di cui ricorre il decennale della morte, non si tratta di essere né apocalittici né integrati, ma per quanto possibile di trovare le soluzioni più efficaci nel rispetto dei principi che informano il quadro regolamentare. Forte della propria conoscenza settoriale, dell'indipendenza istituzionale e della capacità di dialogare con gli altri attori europei e nazionali, Agcom è chiamata a contribuire alla costruzione di un nuovo contratto sociale digitale per la nuova era, un patto capace di valorizzare i benefici della tecnologia pur senza rinunciare a governare i rischi con strumenti proporzionati, efficaci e rispettosi dei diritti fondamentali dei cittadini. Vi ringrazio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 15.04 riprende la seduta nell'aula di Montecitorio. All'ordine del giorno il question time, al quale parteciperanno i ministri della giustizia, dell'ambiente, delle autonomie e della salute. Buon ascolto.
2: Tempi anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la 3.28.23, presentata dai deputati D'Urso e altri, che ha oggetto chiarimenti circa le notizie di stampa relative alla riferita influenza dell'ex sottosegretario Delmastro Delle Vedove nella gestione attuale del Ministero della Giustizia. La deputata D'Urso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, come abbiamo appreso dalla stampa, mezzo Ministero della Giustizia, tra cui alcuni soggetti che oggi rivestono incarichi di vertice al Ministero, stavano a tavola con Delmastro, all'epoca suo sottosegretario, nel ristorante gestito da Delmastro in società con la figlia appena diciottenne di Mauro Caroccia, prestanome del potente clan senese, ovvero prestanome della Camorra. C'è proprio una fotografia emblematica che è finita su tutti i giornali che ritraeva questa scena. Ebbene, da quando è emersa questa vicenda, lei Ministro si è mai seriamente interrogato sull'opportunità di quelle frequentazioni? Ha tratto o no delle conseguenze? Non sarebbe utile anche a lei Ministro prendere visione delle chat tra Caroccia e Delmastro e avere la massima trasparenza sui rapporti tra Delmastro ed un prestanome della Camorra?
2: Bene, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola, l'ascoltiamo.
4: Grazie Presidente, grazie collega. Ora, mi riesce sempre difficile, soprattutto dopo il caso Minetti, rispondere a delle domande fondate su agenzie di stampa più o meno corrette. Il caso Minetti avrebbe dovuto insegnare una maggiore cautela nel fidarsi di notizie che poi si sono rivelate clamorosamente fasulle e inventate. Per quanto riguarda la continuità della struttura ministeriale, tutti sappiamo che il sottosegretario Delmastro, per motivi personali, ha dato le dimissioni ed è stato sostituito dal senatore Balboni nel medesimo incarico e con le medesime deleghe. Questa continuità nella gestione del Ministero è una continuità che viene assicurata ovviamente dallo stesso Ministro e da chi ha la responsabilità dell'indirizzo politico, cioè dalla Presidenza del Consiglio. Ed è una continuità iniziata con l'onorevole Delmastro, proseguita ora con l'onorevole Balboni e mantenuta ferma da questo Ministro, che proprio oggi si è consolidata e manifestata in un provvedimento che vorrei dire quasi epocale e per il quale penso forse aveste fatto anche un riferimento nella parte scritta della vostra domanda, cioè sulla situazione carceraria, di cui peraltro si occupava l'onorevole Delmastro e si occupa ora il sottosegretario Balboni. Come voi sapete, oggi è stato approvato questo provvedimento, che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, anche se erano in fase di espiazione pena. Questo provvedimento, che coniuga da un lato la certezza della pena con il recupero del detenuto, è proprio il risultato di questa continuità nella gestione ministeriale per quanto riguarda le carceri. Vorrei anche aggiungere che il piano carceri sta andando avanti secondo i programmi prefissati. L'altro giorno abbiamo inaugurato un padiglione modello per il 41 bis proprio nel Cagliaritano e il commissario per l'edilizia carceraria sta portando avanti, secondo il cronoprogramma stabilito, la costruzione di edifici per circa 10.000 detenuti. Questo contribuirà, assieme al primo provvedimento, a quella deflazione della popolazione carceraria che tante volte è stata lamentata. Grazie.
2: Grazie a lei, ministro Nordio. Ha facoltà di replicare il deputato Cafiero De Rao.
5: Prego. Sì, presidente. Signor ministro, mi sembra che lei nella sua risposta non ha centrato il tema che le è stato appunto sottoposto. Il tema è quello della composizione della sua struttura ministeriale in questo momento. Ha affermato che le notizie di stampa non sono notizie rispondenti a verità, ma di ciò non abbiamo letto nulla, mentre invece sappiamo che una struttura puntellata con ruolo apicali ricoperti da fedelissimi di Andrea Del Mastro, e questo avrebbe richiesto una sua particolare attenzione. Andrea Del Mastro, soggetto in società con la figlia di Mauro Carroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni del clan di Senese, persona che poi ha fatto questa società e in quel ristorante ha portato anche diversi esponenti del suo ministero. Io credo che sia anche suo interesse conoscere i contenuti delle chat rispetto alle quali si sta oggi discutendo tanto. Lo stesso Mauro Carroccia ha pensato di depositare le chat per dimostrare qual è la sua posizione. Mauro Carroccia è indagato di un altro reato di intestazione fittizia dopo essere stato condannato per quello stesso reato con il clan di Michele Senese. E guardate, quel clan Senese è un clan di una pericolosità estrema, perché ha creato quel consorzio criminale tra camorra, 'ndrangheta e mafia, un consorzio criminale di gravità assoluta, e tutto questo deve essere sicuramente accertato anche attraverso le chat, e non possiamo far finta di niente. Proprio lei, ministro, non può far finta di niente quando un suo sottosegretario si è occupato del ministero e con la sede DAP, che io credo che abbia necessaria chiarezza di ciò che deve essere approfondito, signor ministro. E su questo era la nostra richiesta, e su questo lei, devo dire, non ha risposto.
2: Ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3.28.24 presentata dai deputati Boff e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per la riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, anche con riferimento alla riapertura dei canali di approvvigionamento con paesi esteri. Il deputato Boff ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
6: Presidente, e per suo tramite al Ministro, noi chiediamo fondamentalmente, oggi abbiamo il problema del costo del carburante. Il Governo interviene con, ahimè, un aiuto blando che durerà per qualche settimana, ma che poi farà riproporre il problema. I consumi energetici in Italia sono anche i consumi delle nostre famiglie. Noi chiediamo al Ministro cosa intenda fare, perché queste politiche del Green Deal, ad esempio, scaricano sulle bollette dei cittadini un 20% di costi di sistema, 22%, ma il 90% sono finanziamento alle energie rinnovabili, il sostegno alle energie rinnovabili, che non si sostengono da sole ma vengono prelevate dalle bollette dei cittadini. Le politiche di un governo o dei governi possono essere scelte, ma devono essere finanziate con il bilancio del governo e non con le bollette dei cittadini. E in più noi ci chiediamo come mai non si possano andare a reperire le energie dove costano meno, anziché doverle per forza comprare dove il costo è superiore.
2: Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere. Ministro, a lei la parola. Prego.
7: Presidente, un grazie agli interroganti. Per contenere l'impatto dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese, il Governo ha adottato sin dal suo insediamento una strategia volta ad adottare misure strutturali orientate all'abbattimento dei prezzi energetici. Con specifico riferimento al settore gas, abbiamo diversificato le fonti e le rotte di approvvigionamento quale strumento essenziale per garantire sicurezza, stabilità dei prezzi e indipendenza energetica, nel pieno rispetto del quadro vincolante finalizzato all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo sulla base delle decisioni assunte in sede europea. Il Governo si è perciò attivato per potenziare le infrastrutture di importazione, rigassificazione e trasporto, per ridurre il differenziale di prezzo tra i principali hub europei e quello nazionale, anche al fine di sostenere la competitività delle imprese a elevato consumo energetico. Anche nell'ultimo decreto bollette per il settore del gas siamo intervenuti per ridurre il differenziale di prezzo tra il PSV e il TTF, rafforzare la gas release e l'approvvigionamento di biometano per il settore hard to abate. Parallelamente, per il settore elettrico sono stati previsti interventi per la riduzione strutturale della componente ASOS delle bollette e la sterilizzazione di alcuni costi legati alla produzione termoelettrica. Lo sviluppo e il rafforzamento dei contratti di lungo termine contribuiranno inoltre a ridurre la volatilità dei prezzi e a garantire maggior certezza nei costi di approvvigionamento. Sottolineo che gli attuali e futuri meccanismi di incentivazione delle FER, come FER X o il prossimo FER Z, si pongono come meccanismi di stabilizzazione dei ricavi che apportano benefici al sistema, riducendo le ASOS, come dimostrato dalle ultime aste del FER X transitorio, ponendo così fine ad aggravi posti dai precedenti esecutivi. Le ultime aste hanno fissato il prezzo del fotovoltaico a meno della metà del PUN e anche dell'eolico, comunque quasi alla metà. Da ultimo, il governo sta lavorando per sfruttare pienamente la flessibilità di bilancio concessa dalla Commissione per investimenti in ambito energetico, al fine di proseguire nell'attuazione della strategia energetica integrata che persegua simultaneamente la riduzione strutturale dei prezzi dell'energia, il sostegno della competitività delle imprese, la tutela delle famiglie, la sicurezza degli approvvigionamenti e il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale. Grazie.
8: Grazie a lei, Ministro Pichetto Fratin. Facoltà di replicare il deputato Boff, prego.
6: Grazie Presidente. La risposta, ahimè, non ci soddisfa. Giustamente il Ministro parla della riduzione percentuale del PUN, che è quella quota che viene pagata all'energia quando viene immessa in rete dagli impianti fotovoltaici o da altro. È chiaro che però, ragionando in termini percentuali, il 50% di tanto è tanto, il 50% di poco è poco, quindi noi guardiamo al dato assoluto, che è quello che poi i cittadini con i loro stipendi devono pagare. Il dato reale è quello che invece i costi di tutto il Green Deal che ci impone la von der Leyen, che ci impone l'Europa, viene scaricato sulle bollette dei cittadini, perché in realtà il 20% della componente, il 22% è la componente, diciamo, degli oneri di sistema, e di questo il 90% sono gli incentivi che noi diamo alle rinnovabili. Ora che qualcuno decida in Europa di adottare delle politiche folli come quelle del Green Deal, che distruggono le nostre imprese, che distruggono i nostri comparti industriali, tra l'altro per non risolvere nessun problema, perché in realtà il problema dell'inquinamento globale pesa in Europa, l'Europa pesa per l'8% a concorrere a questo problema, quindi noi per non risolvere un problema andiamo a penalizzare i nostri cittadini e le nostre imprese che pagano per finanziare il Green Deal il 20% di bollette in più, senza parlare degli ETS e della carbon tax che devono pagare le nostre imprese. Quindi noi diciamo che se realmente le energie rinnovabili sono sostenibili, ma sono sostenibili anche sotto il profilo economico, non hanno bisogno di incentivi, e quindi facciamo qualcosa immediatamente per i cittadini, togliamole dalla bolletta, non diamo gli incentivi sulle energie rinnovabili, e così possiamo far risparmiare da domani ai nostri cittadini il 20% del costo in bolletta, e chi vuole le energie rinnovabili se le installa e ne trae i vantaggi che ne vuole trarre. Grazie.
8: Bene, passiamo all'interrogazione 32825 presentata dai deputati Saracino e altri, che ha oggetto tempi di adozione del decreto volto all'individuazione dei comuni montani destinatari dei benefici economici ed elementi in merito alla ripartizione del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Il deputato Curti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, a lei la parola, deputato Curti.
9: Grazie Presidente. Ministro, la legge che porta il suo nome sarà ricordata come una delle più gravi ingiustizie compiute a danni delle aree interne. Siete riusciti a mettere insieme tutti, i sindaci di destra, di sinistra, di centro, tutti uniti contro una scelta folle del governo. Con una perimetrazione incomprensibile avete escluso centinaia di piccoli comuni dai benefici destinati ai territori più fragili, e nel mentre avete inserito dentro città capoluogo di provincia. È questa la vostra idea di montagna? È questa l'equità che raccontate ai cittadini? E come se non bastasse, avete dimezzato il fondo per la montagna e state ritardando anche il trasferimento. Ecco, oggi avete il dovere di rimediare ai vostri errori. Calendarizzate subito la proposta di legge Sarracino Bonaccino che prevede di reinserire i comuni che erroneamente avete escluso e soprattutto smettete con i vostri provvedimenti di penalizzare chi vive e amministra nelle aree svantaggiate.
2: Il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha facoltà di rispondere. Prego, ministro.
10: Grazie, presidente. Sul primo quesito posto agli interroganti, rappresento che è in corso l'interlocuzione con Istat, da cui attendo elementi tecnici ai fini della predisposizione del regolamento previsto dall'articolo 2,2 della legge 131. Rassicuro sul fatto che conto di perfezionare il regolamento ben prima della scadenza dei 90 giorni che sulla base della legge decorrono dal 22 luglio. Quanto al FOSMIT, gli stanziamenti iscritti a bilancio ammontano allo Stato a oltre 86 milioni per l'anno 2025 e a quasi 70,5 milioni di euro per il 2026. In assenza di un accordo sulla ripartizione delle risorse da parte delle regioni, terrò comunque conto delle indicazioni da queste trasmesse e procederò la settimana prossima a diramare un testo che verrà sottoposto alla conferenza unificata. Ribadisco ancora una volta che il FOSMIT non è stato dimezzato, come lamentano gli interroganti, in quanto la parte utilizzata a copertura della legge 131 non è sottratta ai territori montani, ma questi destinata attraverso le misure previste dalla legge. A tal fine faccio presente che sono pronti i decreti attuativi volti a rendere operative tali misure, in attesa dell'adozione del regolamento in oggetto. Permettetemi infine di prendere atto con stupore della proposta del PD che da un lato sopprime i criteri di classificazione previsti dalla mia legge, ma dall'altro adotta integralmente il nuovo elenco dei 3.715 comuni montani, aggiungendo a questi ultimi 630 su 633 comuni del vecchio elenco. L'elenco allargato del PD renderebbe montani 4.345 comuni sui 7.894 comuni italiani, dato evidentemente poco verosimile, visto che la superficie montana in Italia è il 35% e i vostri comuni sarebbero il 55%. Poi, se neanche il PD si è sentito di confermare Roma e Bologna come era in passato presenti nel vecchio elenco, francamente mi sfugge la montanità, ma non anche la mondanità di Taormino o Palermo. Chiedo ai presentatori: siete proprio sicuri che sia questa la tipologia di comuni cui volete destinare le risorse della montagna? Ogni euro attribuito ai comuni ulteriori che poco hanno a che fare con la montagna sottrae risorse ai territori autenticamente montani. La torta è limitata e se viene divisa in troppe fette, i comuni montani o asseritamente montani rischiano di non mangiare neanche le briciole. Non parlo della copertura virtuale, in quanto non coperta, dei 100 milioni, perché se non copro qualcosa, perché 100 milioni e non un miliardo o 10 miliardi. Io sono abituato a fare la polenta con la farina che ho, l'ho fatta e lo faccio. Mi spiace, ma le vostre proposte fanno delle polente virtuali. Grazie.
2: Grazie a lei, ministro Calderoli. Ha facoltà di replicare il deputato Girelli. Prego.
11: Grazie Presidente. Tramite lei vorrei dire che di virtuale ci sono solo le parole del Ministro, che come al solito pretende di voler descrivere la montagna che a quanto pare non conosce, perché cita degli esempi Bologna-Roma dimenticando tanti piccoli comuni montani o parzialmente montani che sono stati completamente esclusi dalla proposta di legge da lui proposta. E vorrei ricordare anche il Ministro che la montagna non è solo un dato altimetrico o di pendenza, è qualcosa di più, è un territorio territori dove vivono persone, dove nel corso della storia si sono sviluppate delle relazioni, si sono pensati dei progetti di sopravvivenza, e nonostante questo noi facciamo i conti con una montagna che perde costantemente degli abitanti. Quindi la necessità è quella di intervenire in maniera pesante, con maggiori risorse, non con il gioco delle tre carte dove le stesse risorse vengono contate più volte, ma soprattutto nel mettere in condizione quei territori di autodeterminarsi, di avere delle risorse certe su cui poter costruire il proprio futuro, lasciando loro determinare alcune priorità all'interno dei territori stessi tra chi è più bisognoso e meno, cosa che il ministro completamente ignora, anzi tende ad avere un centralismo romano cui tutto al più sovrappone un centralismo regionale, che è il contrario della rivalutazione delle autonomie, perché per noi le autonomie è dare ai territori una certa determinazione, la certa possibilità di costruire il proprio futuro e soprattutto il riconoscimento dei comuni come primo luogo dell'autonomia. Ultima considerazione: non mettere risorse in montagna, signor Ministro, non significa far quadrare i conti, significa semplicemente fare i conti con delle spese di dissesto idrogeologico, con la perdita di presenza dell'uomo su quei territori, che costeranno molto ma molto di più della parte finanziaria che non si ha il coraggio di mettere con i provvedimenti ora.
8: Bene, la ringrazio. Passiamo all'interrogazione 3-28-26, presentata dai deputati Boschi e altri, che ha oggetto chiarimenti in merito all'uscita della Regione Calabria dal piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il deputato Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola, deputato Faraone, la ascoltiamo.
12: Grazie Presidente. Ministro, noi la pensiamo spesso diversamente da lei, però le riconosciamo onestà intellettuale e quindi le poniamo un quesito che non siamo riusciti ad avere, su cui non siamo riusciti ad avere una risposta in Consiglio regionale. La nostra consigliera Filomena Greco ha provato ad avere notizie sul commissariamento della sanità nella regione calabrese e nulla è stato chiarito finora. E naturalmente noi auspichiamo che la regione Calabria venga fuori da un periodo di commissariamento, perché vorrebbe dire che la situazione in ambito sanitario è migliorata, però ad oggi non c'è alcuna chiarezza e speriamo che lei possa darci qualche elemento in più. Grazie.
8: Grazie a lei. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di risponderle. Ministro, a lei la parola.
13: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. In riferimento all'attuale situazione della Regione Calabria, confermo che con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 aprile scorso è stata dichiarata la cessazione del mandato commissariale per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione. In merito alla decorrenza degli effetti, l'atto, come noto, è sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti e la procedura di controllo è attualmente in corso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e questo Ministero stanno fornendo i chiarimenti, la documentazione richiesta. Il 31 luglio prossimo è stata convocata l'adunanza della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti per l'esame e la pronuncia sul visto e la conseguente auspicabile registrazione della delibera del CDM del 22 aprile. Preme poi evidenziare che nella riunione del CDM del 9 aprile è stata esaminata la situazione ed è stato disposto un approfondimento tecnico prodromico alle decisioni poi assunte il 22. In questo contesto il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia avevano formulato una serie di prescrizioni attinenti ai necessari aggiornamenti del piano di rientro, fatti propri nel nuovo piano approvato dalla Regione il 7 luglio e che presto sarà approvato nel Consiglio dei Ministri. La Regione Calabria, infatti, con la delibera di giunta numero 391 del 7 luglio, ha adottato il piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale 26-28. Questo Ministero, con quello dell'Economia, sta verificando il rispetto delle prescrizioni indicate ad aprile nell'interesse dei cittadini calabresi e della tenuta del sistema sanitario regionale. Sull'effettiva situazione della sanità calabrese è importante rilevare che i dati del nuovo sistema di garanzia, un percorso di recupero reale dal punto di vista amministrativo con bilanci approvati dopo svariati anni, è innanzitutto sanitario. Il punteggio complessivo della Calabria è passato nel 22 da 136 a 189 nel 24. L'area ospedaliera supera la soglia di sufficienza, l'area della prevenzione è tornata sopra soglia, resta invece sotto soglia l'area della assistenza distrettuale pur in miglioramento. Questo recupero è stato fatto a partire da uno dei livelli più critici italiani ed è stato tra i più rapidi. Un'analisi indipendente condotta sui dati del nuovo sistema di garanzia dall'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica colloca la Calabria al primo posto fra le regioni italiane per crescita del punteggio complessivo tra il 2020 e il 2024. Per completezza, infine, osservo che per quanto riguarda il contributo dell'Istat nell'audizione del 7 luglio in 12ª Commissione, l'Istituto ha fornito un quadro conoscitivo aggiornato su alcuni aspetti relativi alla spesa sanitaria, all'offerta dei servizi sanitari, agli esiti di salute, non è entrato invece nel merito né delle aree di intervento previste dai LEA, che sono documentate nella relazione sul sistema di garanzia implementato dal Ministero della Salute, né degli aspetti finanziari legati alle situazioni esistenti nelle singole regioni. Grazie.
14: Grazie a lei, Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Faraone.
13: Prego.
12: Ministro, mi perdoni, però noi non abbiamo ancora chiaro se il Presidente Occhiuto debba firmare gli atti che altrimenti sarebbero non validi qualora firmasse in maniera errata, da commissario o da assessore o Presidente della Regione. Cioè, questo lei non ce l'ha chiarito. Il Presidente Occhiuto oggi sta firmando gli atti che riguardano la sanità in Calabria in quanto Presidente della Regione Calabria. Ora, se invece è ancora commissario e lei ci dice che gli effetti non sono ancora chiari perché si attende l'esito da parte della Corte dei Conti, in più c'è questa differenza fra l'essere commissario ed essere in piano di rientro, che sono due percorsi diversi rispetto a quella che è la legislazione. Tra l'altro, lei, Ministro, prima ha avuto

0: rispetto alla decisione assunta dal governo di interrompere il commissariamento della Regione Calabria, un rilievo da parte della Corte dei Conti dicendo che mancavano gli atti a supporto. Poi avete mandato gli atti a supporto e negli atti a supporto c'era scritto che c'erano ritardi nei pagamenti, che c'era una consistente massa di perdite di partite debitorie ancora da definire, che i risultati non erano soddisfacenti sul fronte dei LEA. Quindi le tre questioni che erano alla base del commissariamento ancora sono aperte. Secondo i documenti che voi avete mandato alla Corte dei Conti, noi non vorremmo, e anche alla luce degli atti che ha fatto firmare nella interruzione del commissariamento al ministro degli affari regionali, mentre l'avvio del commissariamento era stato fatto con la prima firma da parte del ministero del tesoro, noi non vorremmo che la revoca del commissariamento non fosse legata a un miglioramento della situazione sanitaria della regione, ma a un atto politico di scambio con il presidente della regione che ha avallato l'autonomia differenziata che nel frattempo affossa la Calabria anche in ambito sanitario. Se fosse questo, sarebbe per noi molto grave, per cui ministro attenzione, perché rischiamo che si firmino atti in Calabria che vengano poi contestati da altri organismi.
1: Bene,
0: grazie.
1: Passiamo all'interrogazione 3.28.27 presentata dai deputati Lupi e altri, che ha oggetto ulteriori iniziative in materia di servizi di cura della salute mentale della popolazione. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Le la parola.
2: Grazie Presidente, signor Ministro, vogliamo porre l'attenzione su un tema che riguarda un numero crescente di cittadini, in particolare le nuove generazioni. Come noi moderati abbiamo proposto una proposta di legge l'istituzione dello psicologo di base, perché ci riferiamo al tema di rilievo, riteniamo, della salute mentale. I dati più recenti del Ministro della Salute evidenziano, del suo Ministero, evidenziano aumenti negli accessi ai pronto soccorsi, 1700 le persone che ogni giorno si rivolgono ai pronto soccorsi per patologie psichiatriche, con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente, in aumento anche l'uso degli antidepressivi, numeri che riteniamo non debbano essere ignorati. La legge di bilancio ha stanziato risorse di rilievo per la salute mentale, ma chiediamo, siccome crediamo che sia un'emergenza, una priorità, quali ulteriori iniziative intenda adottare il governo per rafforzare gli interventi appunto a tutela della salute mentale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro della Salute Orazio Schillaci, ha facoltà di risponderle. Ministro, l'ascoltiamo.
3: Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. Come ho ribadito in altre occasioni, la salute mentale è la grande sfida della nostra epoca, è un'emergenza silenziosa che attraversa soprattutto le nuove generazioni. I numeri parlano chiari. Ogni giorno, come ha ricordato, in media più di 1700 persone si rivolgono al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico. Dietro ogni numero, però, lasciatemi dire, c'è una persona e una sofferenza spesso taciuta. Di fronte a tutto questo il governo ha fatto una scelta di fondo, una risposta strutturale pensata per durare. Un problema che riguarda un'intera popolazione non si affronta infatti a colpi di misure isolate. Il primo passo è stato il piano di azione nazionale per la salute mentale 2025-30, approvato lo scorso dicembre, e la cornice strategica, promozione, prevenzione, cura, riabilitazione lungo tutto l'arco della vita, con un'attenzione particolare all'infanzia e all'adolescenza. Voglio ricordarlo, era un piano che mancava in Italia da più di 13 anni. La legge di bilancio lo ha accompagnato con risorse dedicate, 80 milioni quest'anno, stanziamenti crescenti nei prossimi anni, con una quota importante per la prevenzione, con risorse specifiche per assumere il personale. Stiamo già passando dai principi ai fatti, addirittura d'arrivo l'iter del decreto che ripartisce quelle risorse tra le regioni. Il criterio è chiaro: seguire i bisogni dei territori, ridurre le diseguaglianze tra di loro, con un monitoraggio costante perché ogni euro corrisponda a un risultato. Non ci fermiamo qui, stiamo preparando nuove proposte per la prossima legge di bilancio, a partire da un ulteriore finanziamento del piano. Le risorse sono già cospicue e credo che possiamo però ampliarle per rafforzare ancora i servizi proprio per le persone più fragili. E il sostegno alla singola persona non viene meno. Con l'INPS stiamo semplificando il contributo per le sedute psicologiche e di psicoterapia, perché arrivi davvero a chi ne ha bisogno. È un tassello della rete, non un suo sostituto. L'obiettivo di fondo rimane uno: consolidare la rete dei servizi sul territorio, intercettare presto il disagio prima che diventi malattia, ridurre le distanze, perché la cura non dipende da dove si nasce o da dove si vive. Lo faremo con serietà, sempre nel rispetto degli equilibri dei conti pubblici, perché nessuno, soprattutto tra i più giovani, resti solo con la propria sofferenza. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro Schillaci. Ha facoltà di replicare la deputata Cavo. Prego.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro per la sua risposta che conferma quanto avevamo detto nell'illustrazione, l'importanza, la rilevanza, l'emergenza di questa tematica che lei ha giustamente, questo condividiamo, definito una grande sfida della nostra epoca. Noi lo ribadiamo.

0: Si tratta di investire nella prevenzione per evitare chiaramente che poi si arrivi a casi troppo conclamati e ci si arrivi troppo tardi. Quindi chiaramente avere una rete, come lei l'ha definita, che possa intervenire in maniera diffusa, evitando anche delle spese che le famiglie non possono sostenere, eppure il bisogno c'è e i numeri sono chiari, questi 1.700 accessi al pronto soccorso, l'uso degli antidepressivi. Ebbene, riteniamo che sia importante robustire sempre di più la rete, renderla sempre più strutturale, poi si possono definire tanti termini, tante modalità. Quello che conta sono, diciamo, l'obiettivo di stanziamento delle risorse. Ha citato il piano, io non ero riuscita a farla nel minuto che ho avuto di presentazione dell'interrogazione. È chiaro che il piano è importante e sono importanti i finanziamenti, quindi l'apertura che lei ha detto per la prossima legge di bilancio e quella diciamo intenzione o impegno che oggi si è assunto di ampliare le risorse, ha usato questo termine, credo che sia chiaramente di rilievo e sia, diciamo, la risposta che ci aspettavamo. Sicuramente, come noi moderati, abbiamo sempre avuto questo tema della salute mentale, soprattutto per le nuove generazioni, come centrale, come tema da attenzionare. Lo faremo fiduciosi che nella prossima legge di bilancio le risorse verranno ampliate. Grazie, Ministro.
1: Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2828 presentata dai deputati Zanella e altri, che ha oggetto iniziative volte a garantire il diritto di cure tempestive nel servizio sanitario pubblico. La deputata Zanella ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola.
2: Presidente, l'area studi Mediobanca sui principali 38 gruppi della sanità privata ne ha constatata una progressiva espansione. Il fatturato aggregato nel 2024 è stato pari a 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 22% rispetto al 2019. Il Servizio Sanitario Nazionale, ANASPA, non garantisce le cure alle cittadine e cittadini. E i più poveri, come ben abbiamo detto e ben sa il Ministro, sono costretti addirittura a non curarsi. Circa 6 milioni di persone non hanno quindi avuto la possibilità di curarsi. Chiudo, 1 su 10 nel 2024. Cosa intende fare il governo a questo proposito?
1: Ringrazio il Ministro della Salute Orazio Schillaci, ha facoltà di risponderle. Ministro, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente, ringrazio gli onorevoli. Però utilizzare la crescita della sanità privata come prova di arretramento del Servizio Sanitario Nazionale alimenta slogan, non trova riscontro nei dati. Dobbiamo distinguere varie realtà: la spesa sostenuta direttamente dai cittadini, la sanità integrativa e il privato accreditato che opera all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e concorre all'erogazione dei LEA. Partiamo dalle risorse. Negli ultimi anni il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è cresciuto tra il 2023 e il 2026, l'incremento è stato di circa 14 milioni di euro. Nel 2026 il finanziamento sanitario corrente aumenta del 4,65% a fronte di un'inflazione programmata dell'1,5%. Non siamo di fronte a un disimpegno dello Stato, ma a un investimento strutturale, 500 milioni di euro per la prevenzione, nuove risorse per la salute mentale, le dipendenze, le comunità terapeutiche. Anche il confronto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo richiede un certo rigore. Il rapporto tra spesa sanitaria e PIL è un indicatore utile, ma non può misurare da solo la qualità e l'universalità di un sistema risente dell'andamento dell'economia, dei costi dei servizi e delle diverse modalità di contabilizzazione adottate nei vari paesi. Paragonare sistemi nei quali le prestazioni sanitarie vengono contabilizzate in modo differente può dare argomenti, ma non restituisce un confronto attendibile. Per valutare un sistema sanitario bisogna considerare anche gli esiti di salute, la qualità dell'assistenza, l'accessibilità, la capacità di trasformare risorse in prestazioni concrete. Lo stesso rigore è necessario quando si parla di rinuncia alle cure. Il dato richiamato dagli interroganti deriva da un'indagine basata sulle dichiarazioni degli intervistati. Misura una percezione autodichiarata, non certifica una prescrizione medica negata né una prestazione rifiutata dal Servizio Sanitario Nazionale. L'indagine riguarda la rinuncia a una visita, a un esame specialistico. Non è corretto trasformare automaticamente questo dato in rinuncia a un intero percorso di cura. Questo però non vuol dire sottovalutare il problema. il Ministero utilizza questi indicatori per valutare l'equità e l'accessibilità dei servizi. Prendere sul serio un dato non significa accertarne una rappresentazione imprecisa, significa utilizzarlo per intervenire. Anche sul rapporto tra pubblico e privato i numeri non confermano una progressiva sostituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Gli acquisti di prestazioni specialistiche ospedaliere dai soggetti privati sono, a

0: accreditati sono sottoposti al limite stabiliti da legge. Nel 2026 questi limiti sono stati incrementati di circa 370 milioni di euro, ma il finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale è cresciuto in misura molto maggiore. Tra il 2011 e il 2026 le risorse complessive sono aumentate di circa 36 miliardi di euro, quasi il 34%. Quindi la spesa destinata al privato accreditato è cresciuta significativamente meno del finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale. Quanto alle liste d'attesa, il Governo ha scelto di affrontare il problema storico con strumenti nuovi e verificabili, ha previsto prestazioni anche il sabato e la domenica, l'ampliamento degli orari, il rafforzamento dei controlli. A breve sarà operativo l'organismo di verifica e controllo con poteri ispettivi. Avrà il compito di verificare il rispetto della legge, controllare le agende di prenotazione e proporre interventi correttivi per le strutture pubbliche e private accreditate. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Zanella. Prego.
2: Grazie Presidente, no, io non sono per nulla soddisfatta, non siamo soddisfatti della risposta del Ministro, perché il Governo deve rendere conto se intende effettivamente, non dico potenziare, ma salvare il Servizio Sanitario Nazionale, oppure praticamente finanziare il privato, vuoi attraverso le convenzioni, ma anche il privato privato, perché è anche il privato privato che si sta espandendo. E questo significa che gli italiani e le italiane spendono soldi. Nel 2025 le persone per curarsi hanno speso 78 miliardi di tasca propria, e non credo che sia così per piacere soggettivo. E i poveri, che ne dicano, sarà la percezione, sarà la realtà, non si sono curati e abbiamo le prove. Inoltre, la presenza di fondi sanitari, anche stranieri, è sempre più aggressiva. Le RSA, abbiamo l'invecchiamento della popolazione, le RSA sono praticamente in mano ai privati e i fondi finanziari tipo il KKR stanno diventando una presenza che si mangia la sanità, e quindi la vostra politica è la politica del doppio binario. Cercate di salvare il salvabile, non dico di no, però di fatto state affossando il Servizio Sanitario Nazionale e promuovendo una sanità profit, una sanità non come bene costituzionalmente tutelato, ma come merce per un nuovo mercato.
1: Bene, passiamo all'interrogazione 3-28-29 presentata dai deputati Benzoni e altri, che ha oggetto iniziative di competenza volte a rafforzare i servizi territoriali di salute mentale, con particolare riferimento al supporto psicologico rivolto ai giovani. La deputata Pastorella ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, a lei la parola.
3: Grazie Presidente. Ministro, il sistema di servizi territoriali di salute mentale soffre strutturalmente di carenza di personale e di risorse, tanto che l'82% dei pazienti interrompe il percorso terapeutico proprio per queste difficoltà. È un tema molto sentito. Pensate che l'anno scorso la campagna Diritto a Star Bene per l'istituzione di una rete di sostegno psicologico diffusa, gratuita e accessibile ha raccolto in pochi mesi 72.000 firme. E i giovani in particolare sono toccati dal problema del disagio psicologico che porta ad abbandono scolastico, isolamento sociale nel migliore dei casi e talvolta anche suicidio. E il servizio Ascoltami nelle scuole, istituito da questo governo, è arrivato tardi ed è troppo poco. La domanda quindi è semplice: quali iniziative intendiate adottare per rafforzare la presa in carico dei pazienti con problemi di salute mentale, giovani e meno giovani?
1: Prosegua. Ministro, a lei la parola.
0: Ringrazio gli onorevoli interroganti. La salute mentale dei giovani non può essere affrontata solamente quando il disagio è già diventato una patologia. Occorre intervenire prima, rafforzare la prevenzione, l'ascolto, la presa in carico. Questo governo ha scelto di rafforzare i servizi territoriali per la salute mentale con l'obiettivo di offrire risposte tempestive ai bisogni della popolazione, in particolare ai giovani, alle persone di età evolutiva, alle fasce maggiormente vulnerabili. Un'attenzione specifica poi è rivolta a fare maggiore integrazione tra i servizi sanitari territoriali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di prevenzione, comprese le istituzioni scolastiche. Venendo al quesito degli interroganti, il servizio Ascolta mi preciso che questa iniziativa rientra nell'ambito dell'istruzione scolastica e pertanto alle competenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il servizio è attivo in via sperimentale dal 28 maggio 2026 ed è rivolto alle fasce di studenti individuate come maggiormente esposti a condizioni di vulnerabilità emotiva e relazionale. Ascoltami non rientra tra le prestazioni di carattere sanitario o terapeutico, ma si configura come un'iniziativa di supporto degli studenti. La distinzione delle competenze istituzionali non deve però tradursi in una separazione degli interventi. Il disagio giovanile richiede una collaborazione concreta fra scuole, famiglie, servizi sociali e sistema sanitario. Per quanto riguarda il Ministero della Salute, riferisco che è stato definito e che attualmente è in corso l'iter di approvazione dello schema di decreto previsto dall'articolo 1,344 della legge di bilancio 2026. Faccio riferimento al piano di azioni nazionale per la salute mentale 25-2030, nonché al monitoraggio del loro utilizzo. Il provvedimento consentirà di orientare le risorse verso il rafforzamento della rete territoriale dei servizi, assicurando una distribuzione coerente con i fabbisogni regionali e favorendo una progressiva omogeneità dei livelli di assistenza sull'intero territorio nazionale, anche con un monitoraggio. Questo piano di azione mancava da 13 anni e è il principale strumento di indirizzo per il potenziamento dell'assistenza territoriale per una più efficace integrazione tra i diversi livelli di cura. Il piano promuove modelli fondati su una presa in carico precoce, multidisciplinare e di prossimità, specie con attenzione all'età evolutiva adolescenziale. L'obiettivo è evitare che un giovane e la sua famiglia siano lasciati soli nella ricerca del servizio più adatto, costretti a passare da una struttura all'altra senza un percorso definito. L'attenzione resterà rivolta in particolare alle persone, alle fasce della popolazione più vulnerabili. Nell'ambito delle mie prerogative continuerò a seguire l'attuazione del piano e l'evoluzione dei bisogni assistenziali. Le misure in corso di valutazione sono finalizzate a consolidare la rete territoriale, a favorire una presa in carico precoce e integrata del disagio psicologico e dei disturbi mentali. L'obiettivo è promuovere una collaborazione sempre più efficace tra distretti, case di comunità, dipartimenti di salute mentale, istituzioni scolastiche, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta. Una rete più integrata significa maggiore continuità assistenziale. A queste azioni si affianca l'attività svolta a rendere più accessibili i percorsi di supporto psicologico. La sfida quindi non è solo aumentare il numero dei servizi, ma renderli più accessibili, capaci di intervenire tempestivamente, soprattutto tra i più giovani. Arrivare prima vuol dire fare la differenza. Grazie.
1: Ringrazio il ministro Schillaci. Ha facoltà di replicare il deputato Benzoni. Prego, a lei la parola.
4: Grazie Presidente e grazie Ministro per questa risposta. Siamo molto felici che dalle sue parole emerga come la salute mentale sia la grande sfida e una delle priorità che questo governo e penso questo Paese metta al centro. Bene anche il piano nazionale che mancava, ma siamo ancora lontani dai fatti concreti che poi i nostri cittadini chiedono. E noi l'abbiamo concentrata sul disagio mentale giovanile, che è una delle emergenze. E la vera domanda che vorremmo porci oggi e a cui non ci ha risposto è: quando un ragazzo oggi chiede aiuto, il sistema è in grado di prenderlo in carico e di accompagnarlo nel tempo? E secondo me la risposta ad oggi è no, perché non è soltanto riuscire a intercettarlo, che è già il primo problema su cui si può lavorare e tanto. Il problema è quello che succede dopo. E allora, se un giovane trova il coraggio di dire male, e anche questo progetto sperimentale è quell'occasione, poi incontra quelle che sono le difficoltà dei cittadini, i mesi di attesa, servizi sotto organico, i percorsi frammentati, 5 incontri che poi finiscono e non si va oltre, non c'è un rapporto. Allora il problema, questo è quello che dobbiamo affrontare. La salute mentale non si può affrontare coi voucher, non si cura con un progetto e soprattutto non si cura una volta all'anno. Mancano gli psicologi, mancano gli psichiatri, mancano gli educatori, mancano i neuropsichiatri infantili e mancano i luoghi in cui intercettarli, le associazioni sportive, gli oratori, le scuole, esattamente quello che il progetto Diritto a Stare Bene voleva fare. Serve superare però le grandi difficoltà. Oggi la salute mentale dipende dalla regione in cui si è nati, perché c'è una differenza territoriale molto ampia e quindi dal CAP in cui si vive, ma dipende anche dalle possibilità economiche. C'è chi può rivolgersi al privato e accedere velocemente a una cura mentale, chi invece sta fermo in attesa di un appuntamento. Noi chiediamo al governo di fare della salute mentale la priorità dei giovani, una priorità nazionale. perché quando un ragazzo chiede aiuto la risposta dello Stato non deve, non può essere vediamo se c'è posto e quando, deve essere ci siamo e non ti lasciamo soli.
1: Ringrazio deputato Benzoni, passiamo all'interrogazione 3-2830 presentata dai deputati Patriarca e altri, che ha oggetto iniziative in materia di prevenzione e cura delle demenze con specifico riguardo all'accesso alle nuove terapie. La deputata Patriarca ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo.
5: Grazie Presidente, Ministro. In Italia si stima che circa 1,4 milioni di persone siano affette da demenza, di cui il 60% riconducibili all'Alzheimer, con proiezioni epidemiologiche per effetto dell'invecchiamento della popolazione indicano un probabile raddoppio dei casi entro il 2050. L'impatto della malattia non si limita alla dimensione clinica. In Italia l'Alzheimer e altre demenze determinano un onere complessivo di circa 23 miliardi di euro annui, coinvolgendo 3 milioni di familiari e caregiver impegnati quotidianamente nell'assistenza. Grazie alla ricerca sono state sviluppate nuove terapie per la prima volta, tra cui anticorpi monoclonali, capaci di rallentare la progressione del declino cognitivo nelle fasi iniziali della malattia e rendono centrale diagnosi precoce e utilizzo di biomarcatori biologici per individuare persone eleggibili al trattamento. A seguito delle approvazioni regolatorie internazionali attendiamo l'AIFA, che deve valutare l'accesso e la rimborsabilità delle nuove terapie. Un eventuale diniego porterebbe un duplice effetto economico e regionale, territoriale, economico perché riserverebbe l'accesso ai cittadini abbienti e territoriale perché dipenderebbe soltanto da alcune regioni. Chiediamo al governo di capire e sapere se in base agli ultimi stanziamenti della legge di bilancio è possibile utilizzare una parte delle risorse per garantire equità e uniformità di accesso alle nuove terapie, per evitare che l'accesso dipenda dalla possibilità economica del sindaco o la regione di residenza. Grazie.
1: Ministro Schillaci, a lei la parola per la risposta, prego.
0: Presidente, ringrazio l'onorevole Patriarca, pone una domanda che tocca migliaia di famiglie italiane. L'invecchiamento della popolazione è tra le priorità di questo Ministero, l'Alzheimer ne è il volto più difficile. Vengo subito al cuore della sua domanda, le risorse. La legge di bilancio per il 2026 ha destinato fondi importanti alla lotta contro l'Alzheimer e le demenze, 100 milioni per quest'anno, altre risorse negli anni successivi. Sono fondi con una destinazione precisa, vanno alle regioni all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard. Servono a migliorare la protezione sociale dei malati, a garantire la diagnosi precoce, ad assicurare una presa in carico tempestiva. Questo è il primo concreto impiego di queste risorse, vigileremo perché vadano esattamente dove devono andare. Nel frattempo ho avviato anche interlocuzioni con il ministro Giorgetti per la prossima legge di bilancio. Una parte delle risorse deve continuare a servire per sostenere queste fasce fragilissime. In una nazione che invecchia rapidamente abbiamo il dovere di lavorare sul futuro, continuando a rafforzare la prevenzione, ma dobbiamo anche pensare a chi oggi vive una situazione di difficoltà, affrontando magari più patologie o le malattie neurodegenerative. Penso anche al tema delle RSA. È un tema questo che merita una soluzione normativa nazionale e ci stiamo lavorando. Diverso è il capitolo dei nuovi farmaci, al centro della sua interrogazione. Su questo la nostra bussola è come sempre una sola: le evidenze scientifiche. Questi farmaci rimuovono le placche dal cervello, è vero, oggi il beneficio clinico ancora non è chiaramente dimostrato, rimane modesto, ci sono effetti di rischi gravi, gli eventi avversi noti come amyloid related imaging abnormalities rendono necessario un impiego in contesti assistenziali adeguatamente strutturati, dotati di competenze multidisciplinari e di strumenti diagnostici idonei, anche per garantire un'attenta selezione dei pazienti e una gestione appropriata delle possibili complicanze. Per questo la Commissione Scientifica dell'AIFA, in piena autonomia, lo scorso giugno ha confermato la non rimborsabilità di questi anticorpi. Il loro impiego più appropriato oggi resta quello sperimentale, nessun grande paese europeo oggi li rimborsa, però capisco la preoccupazione che muove questa interrogazione, che l'accesso alle cure dipenda dal reddito o dalla regione di residenza, è quello che ripeto sempre, la condivido. È proprio una valutazione nazionale, unica, rigorosa a impedire che questo accada. La stessa regola per ogni cittadino, ovunque viva. Il Ministero e l'AIFA continuano a seguire da vicino l'evoluzione degli studi. Quando le evidenze saranno solide, quelle terapie potranno entrare nel servizio sanitario in sicurezza e per tutti. Nel frattempo il nostro impegno rimane concreto sulla diagnosi, sulla presa in carico, sul sostegno alle famiglie che ogni giorno convivono con questa terribile malattia. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Patriarca, prego. A lei la parola.
5: Grazie Ministro, la ringrazio per la risposta e desidero esprimere apprezzamento per l'attenzione che il Ministero continua a dedicare all'Alzheimer e per il lavoro che fa l'AIFA per garantire appropriatezza, sicurezza e sostenibilità nell'accesso all'innovazione terapeutica. Però anche dalle sue parole emerge una riflessione che dobbiamo condividere. È vero che rimangono elementi di incertezza sull'entità del beneficio clinico, ma è altrettanto vero che l'Agenzia Europea del Farmaco, con voto favorevole anche dell'Italia, ha ritenuto il rapporto rischio-beneficio favorevole, autorizzando queste terapie per una popolazione ben definita di pazienti. Oggi ci sono centinaia di pazienti italiani nelle nostre strutture sanitarie che risultano in trattamento grazie a programmi di uso compassionevole messi a disposizione delle aziende e che potrebbero purtroppo terminare nelle prossime settimane, con il rischio di far continuare la terapia soltanto a chi potrà permettersi di pagarli privatamente. Proprio per evitare queste inaccettabili disuguaglianze, chiediamo al Governo di promuovere un modello innovativo di accesso alle cure. Non chiediamo una rimborsabilità indiscriminata, chiediamo di valutare una rimborsabilità condizionata basata sul valore e sui risultati clinici realmente ottenuti, individuando le sottopopolazioni di pazienti nelle quali il rapporto rischio-beneficio e costo-efficacia risulti maggiormente favorevole. Chiediamo cioè il pagamento a seguito di risultati clinici accompagnati da raccolte sistematiche di evidenza che consentirebbero non solo di garantire un accesso equo e sostenibile, ma anche di confermare e, se necessario, rivedere nel tempo le evidenze emerse dagli studi e già osservate in paesi in cui il farmaco è in distribuzione, come gli Stati Uniti. Crediamo che questa possa essere una risposta equilibrata. Invitiamo il Ministro a non calare l'attenzione su questo punto, perché quando c'è la luce fuori dal tunnel per il paziente significa speranza, e la speranza è il primo motore della cura.
1: Passiamo all'interrogazione 3-28-31, presentata dai deputati Loizzo e altri, che ha oggetto iniziative di competenza per la continuità dell'approvvigionamento dei medicinali essenziali e per il rafforzamento della filiera farmaceutica nazionale. La deputata Loizzo ha facoltà di illustrare la sua interrogazione e le ha la parola. Prego.
6: Grazie Presidente. Oggi poniamo l'attenzione su un tema molto caro alla Lega, la sovranità farmaceutica, intesa come capacità di garantire un accesso continuo, sicuro ed equo ai medicinali essenziali e ai principi attivi. India e Cina producono quasi il 50% dei principi attivi farmaceutici e arriviamo fino all'80% per quanto riguarda gli antibiotici. Tale concentrazione produttiva espone il nostro Paese a rischi significativi in termini di carenze, interruzioni logistiche e vulnerabilità geopolitiche. L'Unione Europea ha già fatto qualcosa e parallelamente il Governo italiano ha intrapreso un percorso di riforma organica della legislazione farmaceutica. Noi pretendiamo il reshoring, cioè il ritorno a casa delle nostre produzioni di principi attivi farmaceutici. Quindi chiediamo al Ministro quale intervento intenda adottare per garantire la continuità dell'approvvigionamento dei medicinali essenziali e dei relativi principi attivi, riducendo la dipendenza da India e Cina del nostro Paese, garantendo la nostra filiera farmaceutica nazionale. Grazie.
1: Ringrazio Ministro Schillaci, a lei la parola per la risposta, prego.
0: Gli onorevoli interroganti, li ringrazio davvero perché pongono un tema che riguarda la sicurezza nazionale, prima ancora che la sua economia. Quando un farmaco essenziale non arriva sullo scaffale di una farmacia, in un ospedale, non è una questione di bilancia commerciale, è una questione di salute, di persone che aspettano una cura, che hanno diritto a trovarla. Per troppo tempo abbiamo guardato ai medicinali con una lente soltanto economica, prezzo, rimborso, spesa. Oggi il paradigma cambia. La disponibilità di un farmaco è sicurezza nazionale, esattamente come l'energia o le materie prime. Partiamo dai fatti senza nasconderli. Come ricordano gli stessi interroganti, oggi Cina e India coprono oltre la metà della produzione mondiale di principi attivi. Per alcune categorie essenziali, penso agli antibiotici, si supera l'80%. Ma davanti a questa fragilità l'Italia non guarda, presidia. L'Agenzia Italiana del Farmaco monitora le carenze, autorizza importazioni straordinarie quando serve, pone limiti alle esportazioni parallele e indica le alternative terapeutiche, strumenti concreti. E non è teoria, è una macchina già in funzione. Abbiamo il tavolo tecnico in disponibilità coordinato da AIFA, che ha dato prova di efficacia proprio negli anni più duri della pandemia, che stiamo ulteriormente rafforzando. E accanto, presso il Ministero, trova un tavolo permanente sulla sull'approvvigionamento dei farmaci, che ha il compito di intercettare le criticità prima che diventino emergenze. Certo, da soli non basta, la sovranità farmaceutica si costruisce anche in Europa. Il Critical Medicine Act richiamato dagli interroganti va in questa direzione, una cooperazione strutturata tra istituzioni europee, autorità nazionali e industria. Significa agire insieme sulle carenze, ridurre la competizione fra Stati membri per accaparrarsi le stesse dosi, portare trasparenza nella filiera. In questo tavolo l'Italia c'è e spinge e lo fa con un ruolo di primo piano. Vanno incoraggiati poi i nostri parlamentari europei a supportare il ruolo dell'Italia nel finanziare il reshoring. È qui il vero cambiamento di passo: riportare a casa le produzioni strategiche a un costo iniziale, è vero, ma è un investimento sulla salute, sul lavoro qualificato, sul know-how industriale che non possiamo permetterci di perdere. La sovranità farmaceutica non è uno slogan, è la garanzia che quando serve la cura ci sia, per tutti, nessuno escluso. E questo, da medico prima ancora che da ministro, resta l'impegno che sento più mio. Infine segnalo che alcuni dei quesiti giustamente posti dall'interrogante troveranno certamente risposta nel disegno di legge delega per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica. Grazie.
1: Grazie a lei, ministro. A facoltà di replica la deputata Loizzo, prego.
6: Ringrazio assolutamente il ministro Schillaci per la qualità della risposta. È vero, e noi abbiamo bisogno che l'Europa faccia il suo, che i nostri parlamentari europei difendano la sovranità farmaceutica nazionale. Nel contempo ringrazio il ministro per la costituzione del tavolo interministeriale sulla sovranità, che ha il compito e il fine ultimo di assicurare il coordinamento strutturato delle politiche in materia, dialogando con l'Europa in maniera responsabile, perché noi come Paese membro abbiamo lo stesso diritto di altri paesi a produrre farmaci, anche perché le aziende italiane rappresentano un fiore all'occhiello del Made in Italy e non devono essere penalizzate dalla concorrenza asiatica. Grazie.
1: Ringrazio deputata Loizzo. Passiamo all'interrogazione 3-28-32 presentata dai deputati Bignami e altri, che ha oggetto stato di avanzamento della realizzazione delle case della comunità previsti dal PNRR. La deputata Vietri ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. A lei la parola.
7: Grazie Presidente. Signor Ministro, uno dei pilastri fondamentali della riforma della sanità territoriale portata avanti dal Governo e da lei, signor Ministro, è la concreta operatività delle case di comunità e la loro integrazione strutturale con la medicina di base. Grazie alle ingenti risorse del PNRR destinate al rafforzamento dell'assistenza territoriale, le case della comunità contribuiranno a rendere il servizio sanitario nazionale più vicino ai cittadini, ridurre le diseguaglianze di accesso alle cure e favorire la presa in carico delle persone con patologie croniche e fragilità. Assume particolare rilievo in tal contesto il recente accordo collettivo nazionale che rafforza il ruolo dei medici di medicina generale all'interno delle case della comunità e favorisce una maggiore integrazione con gli altri professionisti sanitari, contribuendo a rendere più efficiente la risposta ai bisogni di salute dei cittadini. Ciò premesso, chiediamo al Governo quale sia lo stato di avanzamento della realizzazione delle case della comunità, quali risultati finora conseguiti nel rafforzamento dell'integrazione tra assistenza territoriale e ospedaliera e in che modo il recente accordo collettivo nazionale potrà contribuire a consolidare il nuovo modello di sanità territoriale, migliorando l'accessibilità, la continuità delle cure e la qualità dell'assistenza ai cittadini. Grazie.
1: Grazie a lei, ministro Schillaci. A lei la parola per la risposta. Prego, l'ascoltiamo.
0: Grazie Presidente. Ringrazio gli onorevoli interroganti che mi permettono di fare chiarezza su uno dei principali risultati di questo governo: una sanità territoriale più forte, più moderna, più vicina ai cittadini. L'obiettivo europeo era di almeno 1.038 case di comunità operative entro giugno. Il PNRR ci ha destinato 2 miliardi di euro. Ma non ci siamo fermati al minimo. Nella programmazione ne abbiamo previste oltre 1.400. Posso confermare il pieno conseguimento del target europeo nei tempi previsti, ma dietro i numeri c'è qualcosa, lasciatemi dire, di più importante. C'è un modello nuovo centri di prossimità vicini alle persone, squadre di professionisti con più specialisti che lavorano insieme, per tutti quei bisogni che non sono un'urgenza ma che nella vita contano e come. So bene che in alcune regioni ci sono stati ritardi, non li abbiamo nascosti né sottovalutati, abbiamo rafforzato monitoraggio e affiancamento perché un ritardo locale non diventi una diseguaglianza fra cittadini. Questo è il metodo, responsabilità, verifica, fermezza nel pretendere che gli impegni siano rispettati. Ricordo cosa si diceva non molto tempo fa, che eravamo indietro, che avremmo perso le risorse, che avremo favorito i privati. I fatti dicono altro, le case di comunità sono presidi pubblici, organizzati dal Servizio Sanitario Nazionale, non saranno scatole vuote ma luoghi di assistenza operativi, questa è la svolta più concreta. Il 26 giugno abbiamo siglato l'intesa sul nuovo accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, in ogni casa di comunità ci sarà sempre almeno un medico, non dopo altri passaggi regionali, da subito, con risorse certe oltre 262 milioni di euro l'anno. È un risultato che nasce da un lavoro di squadra con le regioni che ringrazio. E il territorio non è solo case di comunità. Telemedicina, assistenza domiciliare sono target europei raggiunti, verificati dalla Commissione europea. E per dare stabilità a tutto questo ho proposto al Consiglio dei Ministri una legge delega che riorganizza l'assistenza territoriale e quella ospedaliera, perché gli investimenti del PNRR diventino una riforma permanente. E in queste giornate di gran caldo, lasciatemelo dire, le case di comunità sono già diventate un punto sicuro per gli anziani e per i più fragili. Ora il compito è non fermarsi, far conoscere questo modello, partirà una campagna di informazione perché ogni cittadino sappia che questo punto di riferimento oggi esiste. Avevamo detto che avremmo avvicinato la sanità alle persone, oggi quel modello esiste ed è un modello pubblico. Continueremo a sostenerlo con la stessa serietà con la quale l'abbiamo costruito. Grazie.
1: Grazie a lei, Ministro. Facoltà di replicare il deputato Ciancito. Prego, a lei la parola.
8: Signor Ministro, la ringrazio per la risposta, che conferma come questa interrogazione abbia offerto l'occasione di fare il punto sullo stato di avanzamento della missione 6 del PNRR. Il rafforzamento della sanità territoriale, che ricordo non sono solo le case di comunità, ma sono anche gli ospedali di comunità, l'assistenza territoriale e la telemedicina. Tutti obiettivi raggiunti da questo governo e dal suo ministero. Ovviamente sono tutti obiettivi che devono ancora perfezionarsi e migliorarsi in corso d'opera. Prendiamo atto con soddisfazione dell'impegno del governo nel confermare il raggiungimento degli obiettivi europei e nel garantire una rete di oltre 1.400 case di comunità, ben oltre le 1.038 previste dalla missione del PNRR. È un risultato che dimostra visione, che non si limita solo al rispetto all'inaugurazione di una struttura fisica, ma a un'integrazione con i comuni, con i servizi sociali e con tutti gli operatori del settore. È particolarmente significativo anche il richiamo al nuovo accordo collettivo nazionale, abbastanza travagliato, con i medici di medicina generale, che rende finalmente operativo le case delle comunità, evitando che restino semplici contenitori e garantendo anche all'interno stesso la presenza in futuro anche degli specialisti. Apprezziamo anche il realismo con cui il governo affronta le criticità ancora presenti in alcune realtà regionali, rafforzando monitoraggio e affiancamento affinché nessun territorio resti indietro. Per noi l'obiettivo resta uno: trasformare gli investimenti in servizi concreti alle persone. Continueremo quindi a sostenere questo percorso di riforma e, come lei ha annunciato, con questa campagna di comunicazione importante che partirà sulla riorganizzazione dell'assistenza territoriale da una parte e anche con l'stanziamento di 235 milioni di euro che il suo Ministero ha recuperato per l'acquisto di attrezzature destinate alle case di comunità e agli ospedali di comunità. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Ciancito. E così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:20. La seduta è sospesa.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Linea al Senato, all'ordine del giorno c'è il decreto sport.
2: No, me lo deve dire, si alza e usa il microfono, grazie.
3: Presidente, avevo alzato la mano prima del voto e chiedevo il voto elettronico sul 2.3.
2: Siamo già oltre però il 2.3.
3: Io avevo alzato la mano prima, Presidente. Se lei corre e non mi vede, non è un problema.
2: Lo può chiedere sul successivo se vuole.
3: Presidente, perché sono completamente diversi.
2: Va bene, per questa volta, poi dopodiché se non la vedo siamo in quattro e nessuno di quattro ha visto.
3: Ecco. Mi prenoto per il 2.4.
2: Ecco. Allora, chiede il voto elettronico del 2.3? Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.4, senatore Turco o senatrice Gaudiano?
4: Chiedo la verifica del numero legale.
2: Appoggio. Allora annullo l'appoggio e la verifica del numero legale, perché sul 2.4 è improcedibile. Quindi la senatrice o il senatore Turco, mettetevi d'accordo.
3: Voto.
2: Chiede?
3: Voto elettronico.
2: Appoggio. Per il voto, L'appoggio c'è una di... Votiamo la prima parte fino a Taranto Grottaglie. Dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 2.6, improcedibile. 2.7, improcedibile. Passiamo all'articolo 4. Dove sono le illustrazioni? Le illustrazioni sono state tutte fatte già prima, quindi parere del relatore. Anche pareri? Tutti contrari, perfetto. Allora, articolo 4, 4.1, improcedibile. 4 bis 1, improcedibile. Ordine del giorno è ritirato. Passiamo all'articolo 5, tutti contrari. 5.1, chi è a favore? Prego, senatrice Gaudiano.
4: Chiedo la verifica.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, la verifica del numero legale è aperta. Chiudiamo la verifica del numero legale. Il Senato è il numero legale. Allora, favorevoli, contrari, chi si astiene? Il Senato non approva. 5.2, favorevoli, contrari, astenuti, il Senato non approva. 5.3, senatore Turco.
3: Può procedere al voto elettronico.
2: Sì, appoggio. L'appoggio c'è, è aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 5.4. Favorevoli? Contrari, chi si astiene? Il Senato non approva. 5.0.1, improcedibile. 5.0.2, improcedibile. Articolo 6, con pareri contrari di relatore e governo, tutti contrari. Votiamo il 6.1, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Ah, senatrice Gaudiano, scusi. Pensavo stesse votando. Chi è a favore? Alza la mano.
4: Chiedo il voto elettronico su questo emendamento.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 6.2 improcedibile. 6.3 improcedibile. 6.5 favorevoli. È il 4, però era dietro questo, lo facciamo lo stesso. 6.4 favorevoli. Contrari. Astenuti. Il Senato non approva. 6.5 favorevoli. Contrari. Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.6 chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ordine del giorno G6.100 è favorevole, quindi diamo per accolto. 6.0.1 chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.0.2 improcedibile. Articolo 7 con parere contrario di relatore e governo su tutti. 7.1 improcedibile. 7.2 improcedibile. 7.3 improcedibile. 7.4 improcedibile. 7.5 chi è a favore? Senatrice Gaudiano.
4: Chiedo il voto elettronico.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, votazione aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 7.6 favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 7.7 chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 7.8 improcedibile. 7.9 improcedibile. 7.10 improcedibile. 7.11 improcedibile. 7.12 improcedibile. 7.13 improcedibile. Passiamo all'articolo 8 con pareri contrario su tutti gli emendamenti di relatore e governo, li votiamo insieme perché sono identici, l'8.1, l'8.2 e l'8.3 e l'8.4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.5 improcedibile, 8.6 improcedibile, 8.7 improcedibile. Votiamo l'8.8. Chi è a favore? Senatrice Gaudiano?
4: Voto elettronico.
2: Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.9 e 8.10 identici in un'unica votazione. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.11 improcedibile, come anche l'8.12 in quanto identico. 8.13 improcedibile, 8.14 improcedibile, 8.15 chi è a favore? Sta chiedendo il voto elettronico. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.16 chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.17. Senatrice Gaudiano chiede il voto elettronico. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. 8.18 improcedibile. Votiamo l'8.19. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.20 chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 8.21 improcedibile. 8.22 improcedibile. 8.23 improcedibile. Votiamo l'8.24 con il voto elettronico, chiesto alla senatrice Gaudiano. Appoggio. L'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, Il Senato non approva. 8.25, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 8.26, improcedibile. 8.27, improcedibile. 8.28, improcedibile. Votiamo l'8.29, chi è a favore, chi si astiene, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 8.30, improcedibile. 8.31, lo votiamo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 8.32, improcedibile. 8.33, improcedibile. Votiamo l'8.34 con voto elettronico chiesto dalla senatrice Gaudiano. Appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. 8.35, improcedibile. Votiamo l'8.36, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 8.37, improcedibile. 8.38, improcedibile. 8.39, improcedibile. 8.40, improcedibile. 8.41, lo votiamo, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. 8.42, chi è a favore, chiede il voto elettronico alla senatrice Gaudiano. Appoggio, l'appoggio c'è, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Ordine del giorno favorevole con riformulazione, la senatrice Unterberger mi deve dire se lo...
5: Grazie Presidente, io ho depositato un testo 2.
2: Ce l'hanno? Sì, allora se mi date il parere sul testo 2, chiedo alla relatrice di darmi il parere sul testo 2.
5: Parere favorevole.
2: Governo?
6: Conforme al relatore, grazie Presidente.
2: Quindi lo diamo per accolto. Allora, passiamo all'articolo 8 bis, quindi sempre con parere contrario di relatore e governo. 8 bis 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene. Il Senato non approva. Passiamo all'articolo 9, sempre con parere contrario di relatore e governo. 9.1 è improcedibile e passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini, prego.
7: Grazie signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, onorevoli sottosegretari. Ma prima di tutto, questa mattina abbiamo avuto la discussione generale, intervenuta la mia collega, la senatrice Fregolent, già mettendo in evidenza alcune questioni che poi cercherò di riprendere in maniera molto sintetica. Prima considerazione, caro Ministro, noi ci conosciamo da tanti anni e ci stimiamo anche da tanti anni perché in molte occasioni ci siamo trovati in percorsi diversi, ma sempre a favore di tutto quello che andava a incentivare un paese che, dove lo sport dovrebbe essere, diciamo, molto più valorizzato rispetto a quello che è stato, diciamo, fino ad ora. I motivi sono molto noti, sono quelli di un paese che, diciamo, per sua stessa natura, per sua stessa vocazione, è portato ad essere un paese a cielo aperto, come dicono in molti, con le palestre della salute, con impianti sportivi in alcuni luoghi sicuramente di grande valore, in altri invece con strutture fatiscenti o addirittura senza strutture. Ma la prima considerazione, mi permetta, è una considerazione di tipo politico, e cioè di metodo, che è quello che è stato rilevato prima dalla mia collega, ma è stato rilevato anche nella discussione, nel dibattito che c'è stato la settimana scorsa alla Camera, e cioè quello che evidentemente non c'era la necessità di una decretazione d'urgenza. Questo è il secondo decreto sullo sport, è stato definito un decreto omnibus proprio perché al proprio interno si va dalla carta d'identità elettronica ai grandi eventi, alle manifestazioni sportive, all'impiantistica, tutto quello che riguarda il settore giovanile e il calcio femminile. Quindi è un provvedimento sicuramente molto ampio, molto complesso, e noi avremmo preferito che alcune questioni fossero ben distinte. E anche perché lo abbiamo evidenziato anche in altre occasioni, e lei lo sa anche come la pensa il mio partito su questo, noi siamo favorevoli, signora Presidente, se è possibile avere un po' di silenzio perché c'è un rumore di sottofondo, la ringrazio. E noi avremmo anche magari ai banchi del governo

0: sempre avuto una valutazione positiva su tutto quello che i grandi eventi, le manifestazioni sportive, lo diceva la collega Fregolent stamattina, pensiamo a come è cambiato il volto di Torino dopo le Olimpiadi, come sarebbe potuto cambiare anche in altre grandi città se ci fossero stati dei grandi eventi, delle manifestazioni sportive che sono un volano non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, culturale, turistico, perché insomma dove c'è un luogo sportivo c'è prima di tutto prevenzione. E noi su questa parola la continueremo a ripetere, perché tante sono le proposte di legge che noi abbiamo presentato anche in questo senso, e lei lo sa bene, Ministro. Io lo dico anche in quest'aula oggi, che alla sua presenza c'è questo nostro disegno di legge che è stato firmato anche in maniera trasversale dai colleghi della maggioranza, di riconoscere l'esercizio fisico come un farmaco naturale da prescrivere in ricetta medica. Perché io mi fermo, Presidente, e poi chiedo ovviamente di recuperare il tempo, perché
1: il governo, scusate.
2: Chiedo ai colleghi di allontanarsi dai banchi del governo, grazie.
0: Che, insomma, sono già due o tre volte che chiediamo. Grazie, signora Presidente. Allora, dicevo, signor Ministro, ci sono tanti progetti di legge che potrebbero vedere la luce come questo, perché noi vogliamo affermare anche qui un principio molto chiaro. Questo è il paese che potrebbe diventare il numero uno anche nello sport, e oggi invece i dati che noi abbiamo sulla sedentarietà, soprattutto tra i bambini, ci dicono esattamente il contrario. Siamo diventati il paese più sedentario d'Europa. Questo vuol dire che dobbiamo invece favorire politiche di welfare, politiche socio-sanitarie, culturali, che vadano nella direzione di rendere l'esercizio fisico un diritto per tutti i bambini e tutte le bambine, indipendentemente da dove nascono, dalle aree geografiche, dalle aree sociali, culturali. Oggi sappiamo che non è così. E poi, signor Ministro, perché pensiamo anche che, proprio perché vorremmo una legge organica su questo tema, come abbiamo detto più volte, alcune questioni potevano essere distinte in altri provvedimenti. Oggi cos'è che però noi qui vogliamo sottolineare? Ci sono delle questioni, abbiamo detto, come quello del tiro a segno, che è un tema che è stato più volte sollevato, e sono persone che insomma spero che prima o poi verranno ascoltate, e non si capisce perché c'è stato questo accanimento contro il tiro a segno in Italia, per esempio. Vorremmo avere una risposta su questo. Ma io vorrei anche sottolineare, lo abbiamo fatto come Italia Viva Casa Riformista, anche perché sono le nostre battaglie anche delle scorse legislature, lo abbiamo detto alla Camera, abbiamo rimesso anche qui degli emendamenti, ma purtroppo ancora una volta la maggioranza preferisce non ascoltare le opposizioni e votare contro ideologicamente. Perché mi dovete spiegare, è stato dato un parere negativo ad un emendamento che chiedeva di mantenere le risorse all'1%, lo ha detto anche stamattina, io so, Ministro, che lei è favorevole, lo ha detto anche stamattina il presidente, il neopresidente della FIGC in settima commissione, Giovanni Malagò, che è d'accordo nel mantenere l'1% delle risorse destinate al calcio femminile invece che portarle allo 0,5, perché si andrebbe ad aprire intanto uno scontro, fatemelo dire, tra settori che vanno aiutati entrambi, e cioè quelli del settore giovanile e quelli del settore femminile. Perché entrambi li dobbiamo valorizzare

0: e rendere queste misure strutturali, non più una tantum. Quindi noi abbiamo presentato un emendamento che chiede di favorire ancora di più, di sostenere il calcio femminile in Italia. E così come siamo convinti che questo paese, nonostante le poche risorse ancora destinate allo sport e alle giovanili, ci regala in tanti settori, in tanti sport, delle straordinarie competenze, talenti, delle medaglie che poi noi vediamo quando ci sono le Olimpiadi e le varie manifestazioni sportive. E non capiamo perché non investire fino in fondo su questi settori. Anche su questo, colleghi e colleghe, vi chiedo di fare una riflessione comune, qui lo dico al Senato, senza distinzione di colore politico. Abbiamo approvato, per esempio, negli anni scorsi, grazie ai governi di centrosinistra, delle misure a favore della maternità, per esempio per le atlete che prima non c'erano. Stiamo lavorando e siamo sempre disponibili al dialogo con il ministro, con i colleghi anche della maggioranza, per favorire e rendere tutte le strutture e i servizi adeguati al 2026. E perché infine lo sport, come si è visto, e lo voglio ripetere anche qui, è potentissimo per contrastare le dipendenze. Pensiamo agli adolescenti, se ci sono dei luoghi di aggregazione, se ci sono delle strutture, dei servizi, delle palestre H24, sarà più difficile che quei ragazzi e quelle ragazze entreranno in organizzazioni criminali o saranno dipendenti da droghe, da alcol. Quindi dobbiamo fare un investimento serio del nostro paese, invece magari di pensare di inventare nuovi reati per punire anche i ragazzi di 14 anni, magari pensiamo di investire sul sociale. Perché se io vivo in una realtà, e poi so che ho finito il mio tempo, signora Presidente, vado a chiudere, perché se viviamo in alcune realtà dove non c'è neanche un luogo in cui questi ragazzi possono stare assieme, possono ritrovarsi, come possiamo favorire e aiutare quelle famiglie e quei ragazzi che magari non hanno, anche dal punto di vista economico, possibilità di fare degli sport oppure di essere, diciamo, aiutati in alcun modo? Allora io penso che il lavoro che noi dobbiamo fare, lo dobbiamo fare come Parlamento, e prima di tutto, e ho finito, di approvare tutti quei disegni di legge, che sono tanti, prima della fine della legislatura, che hanno già superato il vaglio delle commissioni e sono state anche approvate all'unanimità. Concludo, signora Presidente, dicendo che ci dispiace che di fronte al secondo decreto sport avremmo voluto votare a favore, abbiamo perso un'altra grande opportunità che oggi ci costringe, in maniera anche non positiva per quanto ci riguarda, ci costringe ad esprimere un voto contrario come Italia Viva Casa Riformista. Grazie.
1: Diamo il benvenuto alla delegazione Giovani delle Parrocchie Maria Santissima Addolorata e San Giovanni Battista, località Raffo Petralia Soprana, provincia di Palermo. Proseguiamo con la senatrice Versace, prego, ne ha facoltà.
2: Acceso? Sì. Grazie Presidente, colleghe e colleghi, il provvedimento che oggi esaminiamo interviene principalmente su tre fronti. grandi eventi sportivi, rafforzamento della governance nello sport e la tutela concreta dei diritti delle persone e l'accesso ai servizi. Sul versante dei grandi eventi, il decreto mette in sicurezza appuntamenti di rilievo nazionale e internazionale come Euro 2032, i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, per l'appunto l'America's Cup di Napoli, oltre a completare alcuni profili tecnici legati ai Giochi di Milano Cortina. La scelta più importante è molto chiara, perché volge ad accelerare dove serve senza arretrare su trasparenza, legalità, accesso agli atti e prevenzione alla corruzione. Per quanto riguarda i giochi di Taranto 2026, arrivano risorse aggiuntive, un cronoprogramma rigoroso per le opere che le riguardano. Per l'America's Cup si introducono misure puntuali su frequenze radio, vigilanza tecnica, lavoro e a termine anche tutto connesso all'evento dell'America's Cup. E per Milano Cortina l'intervento è limitato al trattamento del personale militare impiegato nel dispositivo logistico e operativo dei giochi. Quindi sul piano economico il decreto indica sicuramente delle priorità precise e stanzia anche diverse decine di milioni, non solo per gli eventi succitati ma anche per l'adeguamento di piscine pubbliche e impianti natatori. E proprio riguardo agli impianti natatori, alla Camera, con un consenso unanime, lasciatemi dire, è stata introdotta proprio questa misura che destina delle risorse ad hoc per l'adeguamento delle piscine pubbliche. È un segnale importante, perché le piscine non sono solo dei luoghi per l'attività agonistica, ma sono dei veri e propri presidi sportivi e sociali essenziali per i territori, per i giovani, ma anche per molte persone con disabilità. E queste scelte mostrano che non siamo davanti semplicemente a un provvedimento simbolico, ma a un intervento che mette delle risorse concrete proprio sugli eventi, sugli impianti e sull'organizzazione. Il decreto di fatto rafforza poi la governance del sistema sportivo, viene potenziata la commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche e interviene sulla ripartizione dei diritti audiovisivi del calcio, destinando, lasciatemi dire, per la prima volta in pianta stabile anche delle risorse importantissime alla Serie A femminile, oltre alla Serie C, con un vincolo preciso, quello di investire nei settori giovanili, nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori. Se n'è tanto parlato anche in quest'aula, se n'è tanto parlato anche fuori da questi microfoni, però con questo decreto dobbiamo riconoscere che questa è una finestra importante che si apre e che offre comunque un supporto, un riconoscimento, una valorizzazione importante proprio al settore femminile. Non solo per i campionati ma anche e soprattutto per costruire delle basi solide per crescere e dare delle risposte sempre maggiori. C'è anche un'importante attenzione di riordino per l'Unione Italiana Tiro a Segno e se vogliamo anche per la prima volta l'istituzione del gruppo sportivo della difesa, che non vuole sostituire quelli che sono i gruppi sportivi effettivamente già esistenti e che bene lavorano e che bene ci rappresentano, come appunto l'aeronautica, i carabinieri, l'esercito e la guardia di finanza. Il punto non è infatti creare qualcosa che prima non esisteva, ma dare una regia unitaria, un sistema, una regia unitaria ad un sistema che già è presente e ben articolato, ma che di fatto diventa un coordinamento per raggiungere meglio gli obiettivi, per offrire un migliore reclutamento anche degli atleti e avere maggiori relazioni con il CONI, con il CIP, con sport e salute, anche per l'utilizzo delle infrastrutture. In questo quadro viene anche, lasciatemi dire, pure valorizzato il grande lavoro che pure il gruppo sportivo paralimpico della difesa, che accanto ai militari e al personale della difesa con disabilità, include oggi anche degli atleti paralimpici di alto livello con dei contratti sportivi dedicati. E lasciatemi dire, questa sembrava una cosa impossibile, che ha visto il suo avvio nella scorsa legislatura, mi ha visto come prima firmataria, come portabandiera, una lotta che è durata 3 anni e che oggi comunque dà la possibilità, grazie all'aggiornamento di questa norma, a tanti atleti con disabilità, tanti atleti paralimpici, di essere effettivamente riconosciuti in forza nei gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato, e i militari proprio con dei contratti ad hoc gli riconoscono questa possibilità. Questo settore viene valorizzato ulteriormente, cioè un coordinamento e un rafforzamento grazie all'istituzione di questo gruppo sportivo della difesa e non una duplicazione. Poi in chiave sociale il decreto rilancia anche il fondo dote per la famiglia e incrementa il fondo per le borse di studio agli studenti universitari con meriti sportivi. Una scelta che riconosce nello sport uno strumento di salute, inclusione, educazione, mobilità sociale, soprattutto per i più giovani. È un decreto che contiene, come abbiamo detto, decine di milioni di euro proprio a sostegno di questo mondo. È vero che ha anche delle disposizioni di carattere omnibus rispetto al documento identità o alla protezione civile, ma il suo baricentro resta chiaramente lo sport, nei grandi eventi, nei diritti delle persone e l'accesso ai servizi. E permettetemi di ricordare quanto lo sport costituisce davvero uno strumento di crescita personale, di educazione, di prevenzione sanitaria, di integrazione e di coesione sociale. Per questo ogni intervento legislativo mirato e anche a sostegno dello sport rende sempre più ampia e inclusiva anche la possibilità e la partecipazione di tutte le persone alla pratica sportiva, all'utilizzo delle strutture, anche nel rispetto di quello che è quel principio che all'unanimità abbiamo voluto inserire pure nella nostra Carta Costituzionale. Garantire questo accesso, garantire questa possibilità non è solo sulla carta, inizia piano piano a vedere concretizzato questo diritto. Certo, c'è ancora molto da fare, sicuramente c'è ancora tanto da migliorare, sicuramente i fondi stanziati non appaiono sempre sufficienti, ma è sicuramente una preziosa attenzione che il ministro Abodi e questo governo hanno voluto dare a questo mondo, allo sport di base, al sostegno dei grandi eventi, al mondo del professionismo femminile e, lasciatemi dire, anche a quello della disabilità. Quindi non posso che vedere favorevolmente, esprimendo chiaramente il voto favorevole del gruppo che rappresento, questo testo che presenta, come ho già detto, degli strumenti operativi, dei presidi di legalità, che sostiene lo sport di base, valorizza tutti i settori che ho citato e che rappresenta una leva concreta proprio anche all'inclusione e alla partecipazione. Grazie Presidente.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Cucchi, prego, ne ha facoltà.
3: Presidente, Ministro, annuncio subito il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra. È un voto contrario che nasce da ragioni sia di metodo che di merito. Due piani diversi ma profondamente intrecciati. Ancora una volta il governo sceglie di affrontare questioni importanti attraverso la decretazione d'urgenza, comprimendo così il ruolo del Parlamento e riducendo gli spazi del confronto democratico. Dentro questo decreto convivono materie molto diverse tra loro, dai grandi eventi sportivi ai diritti audiovisivi, fino al riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno. Sono temi che avrebbero meritato un confronto parlamentare vero con il mondo dello sport, con gli enti territoriali e con chi ogni giorno opera nelle associazioni e nelle società sportive. Invece, ancora una volta, il governo utilizza lo strumento del decreto-legge, sminuendo così il ruolo del Parlamento. Ma se il metodo non ci convince, Ministro, è soprattutto il merito su cui non siamo affatto d'accordo, perché dietro questo decreto c'è un'idea di sport che noi non condividiamo. Lo sport non può essere inteso solo per i grandi eventi, le grandi opere e gli assetti. Manca un'idea dello sport come diritto di cittadinanza. Manca un investimento serio sullo sport di base. Manca, soprattutto, una politica pubblica che metta davvero al centro le persone. Per noi lo sport è uno straordinario strumento educativo. È salute, inclusione sociale, prevenzione, è contrasto alla dispersione scolastica e costruzione di relazioni. Lo sport è un modo per imparare il rispetto delle regole, la responsabilità e la solidarietà. Ed è proprio per questo che riteniamo che le politiche sportive dovrebbero partire dalle periferie, dai piccoli comuni, dalle società dilettantistiche, dalle scuole, dagli oratori, dalle associazioni e dagli educatori che ogni giorno tengono aperti gli impianti sportivi, spesso con enormi sacrifici. Gli eventi internazionali sono certamente importanti, sì, ma rappresentano una vera opportunità soltanto se lasciano un'eredità permanente. Impianti pubblici, sport di base più forte e comunità. Non quando diventano l'ennesima occasione per derogare alle regole ordinarie. Ministro, i nostri emendamenti avevano un filo conduttore, molto semplice. Più trasparenza negli appalti, più legalità, più tutela del patrimonio pubblico e maggiori garanzie contro i conflitti di interesse. Non sono proposte ideologiche, sono proposte di buonsenso. Quando si spendono risorse pubbliche, vede, il primo dovere delle istituzioni è garantire legalità, trasparenza e controllo. E lo stesso vale per il lavoro. Abbiamo chiesto che le agevolazioni previste siano riservate a chi rispetta i contratti collettivi, la sicurezza e la dignità di lavoratrici e lavoratori, perché le risorse pubbliche non possono finanziare il lavoro precario. Poi una particolare riflessione merita il tema del calcio. Il futuro del calcio italiano non dipende soltanto da come vengono ripartiti i diritti televisivi, dipende dalle capacità di investire nei vivai, nella formazione degli allenatori, nello sport scolastico, nelle società dilettantistiche, nella qualità degli impianti, nel calcio femminile. Dipende anche dalla possibilità per ogni bambina e ogni bambino di praticare sport indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia. Lo stesso vale per il fondo Dote per la Famiglia. Non basta, vedete, istituire un fondo, occorre garantire la continuità. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che ne assicuri il rifinanziamento. Una quota di iscrizione, una visita medica, un paio di scarpe o una trasferta rappresentano una spesa che molte famiglie non riescono più a sostenere. Se davvero crediamo che lo sport sia uno strumento educativo, allora deve essere davvero accessibile a tutti. Non può diventare un privilegio riservato solamente a chi può permetterselo. Voi invece concepite lo sport prevalentemente come un sistema da governare attraverso deroghe, commissari e grandi eventi. Noi invece continuiamo a pensare che lo sport sia prima di tutto una politica pubblica e di uguaglianza. È proprio per questo, proprio perché questo decreto va in una direzione diversa da come sarebbe dovuto andare, non affronta le vere priorità dello sport italiano e non ha accolto le proposte che abbiamo avanzato, che il nostro voto sarà convintamente contrario. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Occhiuto, prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Ministro. Si racconta che Milone di Crotone, il più grande lottatore e campione olimpico dell'antica Grecia, anzi della Magna Grecia, ogni giorno sollevava sulle spalle un piccolo vitello e con il passare del tempo l'animale cresceva fino a diventare un toro e insieme a lui cresceva anche la forza e la disciplina dell'atleta. Il senso di questo racconto parte da un'idea molto semplice ma profonda. Le grandi imprese nascono dalla costanza, dal metodo e da una preparazione silenziosa che precede sempre il giorno della prova. E credo che sia proprio questa l'idea, Ministro, che attraverso il provvedimento che oggi discutiamo. È vero, i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato della necessità di grandi riforme, anche nel calcio, che sono necessarie, anche nello sport. Ma diventano credibili queste riforme solo se riusciamo a rispettare gli impegni assunti con strumenti operativi proprio come questo decreto. Quando pensiamo a un campionato europeo di calcio o un grande evento internazionale, immaginiamo le partite, gli stadi, il pubblico, lo spettacolo. Ma gli antichi greci vedevano nello sport qualcosa di più, vedevano una comunità che mostrava la qualità della propria convivenza civile. E anche oggi è così. Un grande evento internazionale non mette alla prova soltanto un'organizzazione sportiva, mette alla prova lo Stato. Mette alla prova la capacità delle istituzioni di programmare, di collaborare, di trasformare la complessità in organizzazione. perché un grande evento internazionale non lascia in eredità soltanto impianti migliori, può lasciare istituzioni migliori. Ed è questa, a mio avviso, l'ambizione più importante di questo provvedimento: rafforzare la governance, coinvolgere maggiormente sindaci e presidenti di regione, coordinare meglio le responsabilità tra i diversi livelli di governo, significa rendere più efficace l'azione pubblica e più credibile lo Stato. Le risorse sono fondamentali, qualcuno dice non ci sono risorse, non bastano, ma non sono solo l'unico strumento con cui si può sostenere lo sport, anche l'organizzazione e i riconoscimenti istituzionali sono importantissime. È stato criticato il ricorso agli strumenti commissariali, in questo caso però il decreto non dice che le regole ordinarie sono un ostacolo, come qualcuno ha detto. Il commissario non sostituisce le regole, il decreto nasce proprio con l'idea che il commissario deve coordinare la pluralità di amministrazioni pubbliche che concorrono, però l'efficienza può essere ottenuta senza mai sacrificare la trasparenza. In una democrazia matura la rapidità delle decisioni non deve diventare un alibi per indebolire le garanzie. Proprio per questo è particolarmente significativa la scelta di escludere qualsiasi deroga alle norme sull'accesso agli atti, sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, valorizzando anche la vigilanza collaborativa dell'ANAC. Uno Stato moderno non è quello che corre a tutti i costi, è quello che dimostra che velocità, rigore, qualità e credibilità possono procedere insieme. È importante anche un'altra scelta contenuta nel decreto. Non si chiede soltanto di realizzare le opere, si chiede di conservare il metodo con cui saranno realizzate. La relazione finale prevista per la struttura commissariale servirà a raccogliere le procedure che avranno funzionato meglio e a trasmettere alle amministrazioni affinché diventino un patrimonio stabile dello Stato e un riferimento per i futuri grandi interventi, per i grandi interventi infrastrutturali. È una visione di grande portata. Le opere possono cambiare, essere trasformate o sostituite, ma un buon metodo invece continua a generare valore anche dopo molti anni. E questa è la migliore eredità che un'amministrazione possa lasciare, una cultura della responsabilità che si riflette tanto nelle grandi opere quanto in quelle scelte quotidiane che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini. Penso per esempio alla disposizione sulla sicurezza delle piscine, è una norma che affronta un rischio concreto, prevedendo sistemi di sicurezza obbligatori, verifiche sugli impianti e risorse per l'adeguamento delle piscine pubbliche. Ed è anche una scelta importante, perché una buona amministrazione non si limita a gestire ciò che accade, ha il dovere di prevenire anche ciò che può accadere. Anche questa è responsabilità pubblica, una visione dello sport nel quale mi riconosco profondamente, la stessa visione che mi ha portato a presentare un disegno di legge insieme ai colleghi sugli impianti sportivi, che è nato dalla convinzione che un impianto non sia soltanto il luogo in cui si svolge una competizione, ma uno spazio di salute, di educazione, di inclusione e di vita della comunità. La qualità di un'opera non si misura soltanto da ciò che si costruisce, si misura anche da ciò che rende possibile tutto ciò. In conclusione, questo decreto, signor Ministro, non riguarda soltanto Euro 2032, riguarda l'idea di un'amministrazione pubblica che vogliamo costruire, un'amministrazione capace di programmare, di cooperare, di essere trasparente, di garantire la sicurezza dei cittadini e di imparare dalla propria esperienza. Gli antichi ci hanno insegnato, come dicevo prima, che un atleta si prepara molto prima del giorno della gara, un po' alla volta, come Milone, diciamo, col vitello che si è trasformato poi in toro. E questa è una preparazione silenziosa che rende possibile affrontare domani una grande prova collettiva, proprio anche così, decreto dopo decreto, e che in una visione generale più complessiva, ma una visione unica. Per queste ragioni il gruppo di Forza Italia esprime convintamente il proprio parere favorevole. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Patuanelli, prego, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, Governo, Ministro. Prima di entrare nel merito del decreto mi consenta un'analisi di ciò che è accaduto negli ultimi giorni a quello che continua a essere in questo Paese lo sport più seguito dalle italiane e dagli italiani, che è il calcio. Non è lo sport che io seguo con più passione, come noto, ma certamente ritengo che sotto gli ombrelloni estivi oggi si parli più dell'allenatore della nazionale piuttosto che della legge elettorale che state portando in Parlamento. Ecco, allora facciamo un piccolo recall di quello che è successo, un recap, come si usa dire. La nazionale italiana non si qualifica per la terza volta ai mondiali, il presidente della federazione decide quindi di dimettersi, si candidano due persone autorevoli a sostituire l'ex presidente Gravina, vince la competizione elettorale federale il presidente Giovanni Malagò, certamente un uomo di grande esperienza sportiva, e inizia in qualche modo un percorso che lo porta a scegliere alcuni collaboratori come Paolo Maldini e Leonardo, grandi ex giocatori di calcio, conoscitori di quello sport profondi, e ad individuare come allenatore della nazionale un altro ex giocatore e attualmente allenatore, Andrea Pirlo. Nel giro di un lasso di tempo che si può misurare quasi in minuti, quella nomina decade perché vengono fatte pressioni sul presidente, neo presidente della federazione, Giovanni Malagò, in ordine al fatto che Andrea Pirlo aveva un contratto di collaborazione con una società di scommesse con sede in Russia. Ora, io penso che di Giovanni Malagò si possano dire tante cose, non mi sembra un timido, poco loquace, non decisionista. Se è arrivato al punto di decidere di cambiare una sua posizione è probabilmente perché quelle pressioni politiche sono molto forti. E perché ci sono state quelle pressioni? Ci sono due motivi: o perché Andrea Pirlo aveva un contratto con una società di scommesse, e potrei quasi dire potrebbe essere positivo, oppure perché la questione non è il codice Ateco della società, ma è la sede legale di quella società. Passano poche ore e viene dato l'incarico dell'allenatore ad un altro grandissimo ex giocatore, sicuramente evento che ha fatto felice il mio presidente di gruppo, noto tifoso della Sampdoria, che però nel suo passato recentissimo ha avuto come ruolo quello di allenatore dell'Arabia Saudita. Ora, Ministro, in questo Paese passa il messaggio che se hai un contratto con una società russa non puoi fare l'allenatore della nazionale, se hai fatto l'allenatore di una nazionale che ha come primo ministro un assassino che ha fatto ammazzare un giornalista, allora va bene. Io mi chiedo quando la politica comincerà a capire che interferire su eventi sportivi, su nomine sportive, su eventi culturali, su mostre del cinema, su mostre e su grandi biennali dell'arte e dello spettacolo, forse quando comincerà a capire che non si fa, sarà sempre troppo tardi. Lo sport è sport, lo spettacolo è spettacolo, l'arte è arte, che venga dalla Russia, da Israele, dagli Stati Uniti, dalla Russia. Punto. Detto questo, Ministro, e tornando invece al merito di questo testo, da quasi 3 anni nella nostra Costituzione sono presenti parole molto chiare: la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ecco, queste non sono parole semplici di omaggio retorico agli atleti quando vincono una medaglia, sono un criterio con il quale dovremmo giudicare ogni scelta pubblica sullo sport. E allora la domanda da porre oggi è molto semplice: questo decreto avvicina davvero lo sport alle persone, lo rende più accessibile ai ragazzi, alle famiglie, alle persone con disabilità, rafforza le associazioni dilettantistiche, le palestre scolastiche, gli impianti dei territori? Oppure rafforza soprattutto commissari, strutture, nomine, centri di potere? La risposta è nel testo. Ed è la ragione per cui noi voteremo convintamente contro questo decreto. C'è anche una questione di metodo. Il decreto legge è stato emanato e pubblicato in Gazzetta il 26 giugno, cioè poco meno di 30 giorni fa. Ha già fatto il suo percorso alla Camera. Non abbiamo capito come mai in tutta fretta si è fatto un percorso rapidissimo in Commissione, si arriva immediatamente in Aula e si è addirittura anticipato rispetto all'ordine dei lavori di queste giornate. C'era più tempo in Commissione per approfondirlo, per eventualmente anche modificarlo, perché la Camera avrebbe avuto il tempo anche per fare una terza lettura. Non sto dicendo che questo accade soltanto in questa legislatura, perché sono 20 anni in cui di fatto il bicameralismo è morto, però credo che quando c'è il tempo per approfondire alcune cose si poteva, ecco, approfittarne. Questo provvedimento si presenta come un decreto sullo sport, ma dentro troviamo gli europei di calcio, i giochi del Mediterraneo, l'America's Cup, l'Unione Italiana Tiro a Segno, lo sport militare, la visita del Papa, la celebrazione francescana di Assisi e addirittura la carta d'identità. Non è una politica pubblica. E guardate, io capisco che non è che ogni decreto che arriva in quest'Aula deve per forza contenere una riforma o essere un testo unico o in qualche modo cambiare il passo rispetto alle politiche precedenti. Però questo governo, quando noi torneremo in quest'Aula dopo la pausa estiva, sarà diventato il governo più duraturo della storia della Repubblica e resterà nei libri di storia soltanto per essere stato quello più duraturo della storia fino ad oggi, perché di riforme qua dentro non ne abbiamo vista manco mezza. E noi crediamo che dopo quattro anni dal tema dello sport al tema del lavoro, al tema della politica industriale, al tema dell'economia, al tema delle politiche pubbliche, al tema della casa, forse dal governo più duraturo della storia della Repubblica qualcosa in più, ecco, ci si poteva aspettare. Invece ci sono interventi spot: per i giochi di Taranto si stanziano altri 15 milioni di euro, 6,5 per opere da concludere entro il 31 dicembre 2026, mesi dopo l'inizio della manifestazione. Ancora una volta la risposta ai ritardi è un commissario. Ora, io vorrei vivere in un paese in cui non è che ogni volta che c'è un problema di gestione di un intervento pubblico a causa di una stratificazione normativa eccessiva si deve per forza fare un commissario. Avevate il tempo per fare in modo che i commissari in questo paese non ci fossero più. Fa parte di quelle cose che un governo che dura così a lungo doveva fare e che non ha fatto. Siamo sempre a rincorrere la quotidianità, i decreti che arrivano inseguendo l'attualità. C'è un problema con un rave, si fa il decreto rave; c'è un problema col Maranza, si fa il decreto Maranza; c'è un problema di pubblica sicurezza, si fa un decreto sicurezza, e siamo al 107° decreto sicurezza e i cittadini continuano a essere insicuri in questo paese nonostante i 109 decreti sicurezza. Questo rappresenta il fatto che continuiamo a essere uno Stato in modalità provvisoria permanente. Noi avevamo proposto cose semplici: rendere pubblici per ogni intervento il CUP, il soggetto attuatore, il costo, il cronoprogramma, il sistema di monitoraggio e soprattutto la destinazione dell'opera dopo l'intervento. Abbiamo chiesto che gli impianti realizzati e ammodernati con risorse pubbliche garantissero spazi, tempi e tariffe accessibili alle associazioni sportive e ai cittadini. L'emendamento è stato respinto. È rimasto soltanto un ordine del giorno accolto dopo essere stato reso molto molto meno vincolante. Qui emerge la differenza tra le nostre idee di sport e la vostra. Per voi lo sport è soprattutto ciò che accade dentro un grande evento, per noi è ciò che accade ogni giorno, spesso lontano dalle telecamere, in una palestra comunale, in un campo di periferia, in una piscina, in una società dilettantistica tenuta in piedi dal lavoro di genitori, tecnici e volontari. Riteniamo anche incomprensibile o comunque sbagliata la scelta sul fondo dote. Guardi, Ministro, sa che in legge di bilancio è stato approvato anche un nostro emendamento che aveva la mia prima firma, in cui si cercava di dare un contributo, seppur piccolo, alle famiglie per le rette che devono pagare per far sì che i propri figli possano fare sport. Credo che quella sia una strada che va aumentata, implementata e non ridotta come viene fatto. Poi c'è tutto il tema, è un po' l'ipocrisia di questo decreto, che riguarda la questione delle scommesse sportive. Guardate, oggi anche in commissione, in audizione del presidente Malagò, il presidente Pirondini ha spiegato molto bene qual è l'effetto della ludopatia sulle casse dello Stato. Quanto ci costa la ludopatia in questo paese? Io credo che bisogna mettere un freno fortissimo, non al tema della scommessa in sé, perché noi non siamo proibizionisti, è giusto che ci sia anche questo elemento che fa parte in qualche modo del gioco e dello sport, ma crediamo che questo non debba essere fortemente pubblicizzato. Non si può spingere i nostri concittadini a scommettere, a rovinarsi per colpa delle scommesse. Lo dice uno che ogni tanto scommette, a cui non dispiace farlo, però credo che sia del tutto evidente che c'è un problema nella gestione per molte persone del rapporto col gioco e con la scommessa, e credo che lo Stato non debba far cassa su questo. Anche sul calcio femminile, Ministro, Riteniamo che sia stata fatta una cosa giusta nel modo sbagliato. È giusto garantire risorse certe al professionismo femminile ed è anche giusto sostenere i settori giovanili, ma non era necessario mettere in competizione parti già fragili dello stesso sistema. Non si rafforza il calcio femminile sottraendo risorse ai vivai, ai dilettanti e alla Serie C. Avevamo proposto di aumentare dal 10% all'11% la quota complessiva destinata alla mutualità e di riconoscere al calcio femminile l'intero punto aggiuntivo. Più risorse per chi ne ha bisogno, senza togliere a qualcun altro. Anche questa proposta è stata respinta. Tralascio il tema dell'articolo 8 dell'Unione Italiana Tiro a Segno, perché sono 26 commi che ridisegnano l'intero ordinamento di un ente. Io ritengo che questo non si debba fare con un decreto legge, Ministro. Se serve riformare davvero un ente come l'Unione Italiana Tiro a Segno, si poteva fare un disegno di legge, approfondire con audizioni in commissione, compartecipare al ridisegno dell'Unione Italiana Tiro a Segno, non inserire questo elemento in un decreto legge. Io credo che lo sport italiano non ha bisogno di un'altra architettura di potere. Lo sport non vive nei decreti, vive nelle palestre, nei campi di periferia, nelle società dilettantistiche e nelle famiglie che ogni mese fanno sacrifici per pagare un corso ai propri figli. Se la politica dimentica queste persone, dimentica il senso con cui anche quest'Aula, oltre alla Camera, ha modificato l'articolo 33 della Costituzione. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle voterà contro questo decreto. Grazie.
1: Grazie, chiesto di parlare il senatore Paganella, prego.
6: Grazie Presidente, colleghi, Ministro. Un primo pilastro di questo decreto, quello che forse più di ogni altro segna una discontinuità, riguarda la giustizia sportiva. Il decreto stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili non potranno più sedere negli organi di giustizia delle federazioni le cui società professionistiche sono sottoposte ai controlli della commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico-finanziario. Con parole semplici, fino ad oggi poteva capitare che lo stesso magistrato lavorasse di giorno in un tribunale della Repubblica e allo stesso tempo sedesse in un organo di giustizia della Federcalcio, chiamato a giudicare club e dirigenti. Con questo decreto quella sovrapposizione finisce e la giustizia sportiva diventa un po' più autonoma, più credibile, più libera di giudicare secondo le sue regole, senza il peso di doppie appartenenze. Il secondo pilastro guarda avanti alle sfide che ci attendono nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il decreto introduce misure di supporto logistico ed economico per i grandi eventi internazionali che vedranno protagonista il nostro paese. Tra un mese esatto Taranto ospiterà i 20esimi giochi del Mediterraneo, oltre 4.000 atleti, 26 nazioni, 29 discipline sportive. Un evento che porterà ancora i riflettori internazionali sull'Italia e in particolare sulla Puglia, con investimenti infrastrutturali che lasceranno un'eredità concreta al territorio ben oltre le 2 settimane di gara. Nel 2027 sarà la volta di Napoli, che ospiterà l'America's Cup, la più prestigiosa competizione velica al mondo, un palcoscenico straordinario per il golfo più bello d'Italia. E infine l'appuntamento che più di tutti chiama in causa il nostro calcio, UEFA Euro 2032, che l'Italia coorganizzerà con un traguardo enorme che impone da subito lavori sugli impianti, certezza sui tempi, trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, esattamente i principi che il decreto mette nero su bianco. E relativamente ai grandi eventi sportivi, permettetemi una parentesi che non è retorica ma è il contesto in cui questo provvedimento nasce. Dopo tanti anni di polemiche organizzate dai gufi e dai professionisti del no, qualche mese fa a Milano e Cortina si sono chiusi i giochi olimpici invernali, un successo straordinario per un evento fortemente voluto dal ministro Salvini della Lega, dalle regioni a guida Lega Lombardia e Veneto, dal ministro Giorgetti. 1.300.000 biglietti venduti, l'88% di riempimento degli impianti, un impatto economico stimato tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Il Comitato Olimpico Internazionale, che ha tributato una standing ovation all'Italia organizzatrice, che ci dice una cosa semplice: quando l'Italia del fare prevale, ci si rimbocca le maniche, si fa squadra tra istituzioni, territori e federazioni riusciamo sempre a essere tra i migliori al mondo. Ecco, il decreto sport di oggi nasce proprio da questa consapevolezza, da voler trasformare quell'eccellenza organizzativa in un metodo stabile per tutto il sistema sportivo nazionale. In questo senso Taranto, Napoli ed Euro 2032 sono tre banchi di prova che possiamo affrontare con la stessa ambizione e la stessa credibilità. E poi veniamo al grande tema del sistema sportivo italiano, in particolare alla situazione del nostro calcio. Qui, colleghi, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dircelo con franchezza. Il sistema del calcio italiano ha drammaticamente perso la bussola dello sviluppo e i nodi inesorabilmente sono venuti al pettine. Pochi mesi fa abbiamo assistito alla clamorosa terza mancata qualificazione consecutiva dell'Italia ai mondiali di calcio. Siamo diventati purtroppo un paese che importa atleti anziché coltivarli. I numeri sono chiari. Ci dicono che in Serie A la percentuale di calciatori stranieri ha toccato lo spaventoso record storico del 67,5%. Praticamente quasi 3 giocatori su 4 in campo non sono selezionabili per la nostra nazionale. Nelle file della Liga Spagnola, invece, la percentuale di stranieri crolla appena il 40%. Lì i club credono nei propri ragazzi e i frutti si vedono nei trionfi internazionali delle loro selezioni giovanili, della loro nazionale e dei loro club. La cantera spagnola non è solo una scelta tecnica, ma un'identità culturale profonda che lega visceralmente le squadre ai propri territori e ai propri tifosi. Un modello che mette al centro il talento locale, la formazione tecnica di eccellenza e un'alleanza ferrea con le scuole del territorio. Questo sistema ha garantito alle società una sostenibilità economica straordinaria e alla nazionale un ricambio generazionale continuo, solido e vincente. È per questo che le misure d'urgenza di questo decreto sono fondamentali, ma devono essere il primo capitolo di una lunga serie di riforme strutturali. I campioni di domani non si comprano all'estero all'ultimo minuto, nascono nelle associazioni dilettantistiche, nelle parrocchie, nelle scuole e nelle comunità locali. Su questa linea ho presentato un disegno di legge che risponde a questa urgenza istituendo il Fondo per lo sport di base e giovanile, alimentato in modo stabile e trasparente da una quota del gettito delle scommesse sportive e dal recupero delle risorse derivanti dal contrasto agli illeciti nello sport. Trasformiamo quindi queste risorse in nuova linfa vitale per lo sport dei nostri figli e dei nostri territori. L'alleanza più importante che questo Parlamento ha il dovere di stringere è inoltre quella tra sport e il diritto allo studio. È inaccettabile che nel 2026 i nostri ragazzi debbano ancora una volta trovarsi di fronte al bivio tra scegliere tra l'attività agonistica e il percorso scolastico. La scuola e anche l'università devono essere componenti strutturali del sistema sportivo nazionale, valorizzando i tecnici scolastici, aprendo finalmente le porte degli istituti alle competizioni dilettantistiche. Vogliamo formare atleti preparati e cittadini sani, non costringerli all'abbandono precoce. Signor Presidente, in conclusione, difendere questo decreto e spingere per le riforme strutturali dello sport significa fare una precisa e coraggiosa scelta strategica per l'Italia. Vogliamo edificare un modello italiano che non abbia nulla da invidiare a quello spagnolo o a quello tedesco. Abbiamo il dovere morale di ridare dignità allo sport di base e lo sport italiano ha sempre dimostrato di saper essere grande. Lo sta dimostrando in ambiti settori come il tennis o anche la Formula 1 con le straordinarie imprese sportive di Jannik Sinner e Miki Antonelli. E ora tocca a noi, alle istituzioni, a chi lo sport lo vive e lo governa ogni giorno, trovare gli strumenti per esserlo sempre. Per queste ragioni esprimo il voto convintamente favorevole della Lega alla conversione di questo decreto.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice D'Elia. Prego, ne ha facoltà. Provi.
7: Grazie Presidente. Governo, per prima cosa io non posso tacere il modo in cui il Senato ha discusso questo testo. È stato detto da vari interventi, anche in dichiarazione di voto, un decreto che è arrivato giovedì, una scadenza di emendamenti lunedì. Noi in commissione abbiamo votato contro il calendario che la commissione si è data. Ringrazio il ministro per la presenza e anche, diciamo, il fatto che attraverso gli ordini del giorno, l'accoglienza di alcuni ordini del giorno, ha in qualche modo dimostrato un'attenzione verso il dibattito di questo lato del Parlamento, ma rimane un tema serissimo del bicameralismo che c'è ancora e che per l'ennesima volta noi non siamo riusciti a discutere davvero un decreto che ci arrivava dalla Camera. Un decreto eterogeneo, non è un decreto sport, è un decreto eterogeneo, non è questa l'idea di sport a cui noi pensiamo. Lo dice appunto il Comitato per la legislazione della Camera, 6 finalità diverse. Un decreto che interviene sostanzialmente a garantire il lavoro di alcuni commissari, i giochi del Mediterraneo a Taranto, tra l'altro su cui si sono accumulati ritardi e per cui vengono stanziate ulteriori risorse per opere che finiranno dopo quei giochi che iniziano il 21 agosto, il commissario per gli europei di calcio del 20 e 32, cioè una progressiva trasformazione del commissariamento in modalità ordinaria con cui noi affrontiamo i grandi eventi. Eppure vi è stato detto, siete un governo che dura, un governo politico, l'avete rivendicato ogni volta, un governo che potrebbe su questo lavorare diversamente, appunto. E per fortuna il dibattito alla Camera ha introdotto dei correttivi, l'ha ricordato la senatrice Rando nel suo intervento, sono state escluse i poteri di deroga alle norme sulla trasparenza, gli accessi agli atti, e la prevenzione della corruzione, e quindi in parte quel dibattito ha migliorato questo testo, ugualmente anche per quel che riguarda l'America's Cup. È un decreto appunto che interviene soprattutto su questi temi e quindi su questi grandi eventi e su cui precipita una questione, la questione del calcio femminile. È stato detto prima di me dal senatore Patuanelli, avete fatto la cosa giusta nel modo sbagliato, che noi non potevamo condividere in questo modo. Noi siamo quelli che abbiamo fortemente lavorato nella scorsa legislatura per il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile, ma non possiamo pensare, a fronte del fatto che nonostante i nostri emendamenti in bilancio voi avete azzerato il fondo Nannicini, non possiamo pensare che questo calcio professionista venga finanziato togliendo fondi al calcio di base, togliendo fondi al calcio dei dilettanti. E si è trovato alla Camera un emendamento di compromesso, no? Abbiamo tutti concorso ad approvare, ma rimane enorme la questione di come si finanzia il calcio femminile, di come si riconosce. Ci sono emendamenti già a questo decreto nostri che finanziavano con 13 milioni sulle multe della GCOM. Ci sono proposte che noi abbiamo presentato questa mattina, noi abbiamo fatto la prima audizione, abbiamo iniziato un percorso di discussione dei disegni di legge di riforma del calcio, di cui una delle questioni deve essere anche il riconoscimento del calcio femminile. Io penso che noi dobbiamo darci come obiettivo quello, in quella discussione, di risolvere questa questione. Così come le chiediamo, riconosco il fatto che da questo lato del Parlamento è stato accolto il nostro ordine del giorno sulle pari opportunità nello sport. E ieri, ministro, lei ha insediato un tavolo tecnico importante che deve lavorare su questo. Lo sport femminile brilla per i risultati, spesso sono proprio le atlete quelle che portano a questo paese grandi risultati nell'agonismo, però sono solo il 23,6% delle atlete agoniste, perché appunto poche donne riescono ad arrivare all'elite, riescono a fare sport. E ci sono questioni aperte nel riconoscimento del pari valore, del riconoscimento della loro rappresentazione nelle discipline, ci sono questioni aperte che riguardano i diritti e la tutela delle atlete, pensiamo a tutta la questione della maternità, ci sono questioni aperte che riguardano il potere, no? Quanti presidenti di federazione? Una, praticamente. C'è un'indagine che è stata fatta, che è stata portata in commissione femminicidio, dove noi abbiamo iniziato un percorso, perché ci sono questioni che riguardano anche le molestie e la violenza psicologica nello sport che le atlete devono subire. Il 67% di queste vorrebbe continuare un percorso, e pochissime di loro ha avuto un'allenatrice donna, eppure il 59% delle atlete vorrebbe restare in ambiente sportivo con ruoli di responsabilità. Il 44% sostiene di aver subito violenza psicologica, e nell'81% di questi casi dallo staff tecnico che le seguiva. C'è molto lavoro da fare, lei lo sa, Ministro, ieri ha preso un impegno, noi lo perseguiremo anche con la Commissione Femminicidio, ma questo è un tema enorme e forse di questo doveva parlare un decreto sport, un provvedimento sullo sport, di questo e dei giovani e della pratica sportiva dei giovani. Ma invece questo decreto interviene su altro, interviene per esempio con l'articolo 8 a ridefinire il tiro a segno, 26 commi per riordinare tutto il settore con lo strumento del decreto. E ancora non abbiamo capito, Ministro, perché non una legge ordinaria discussa con questo mondo? Ci sono arrivate tantissime segnalazioni da questo mondo. E perché la proroga del commissario? Abbiamo continuato a chiedere anche oggi con i nostri emendamenti di stralciare questa parte dal decreto. Non c'entra nulla con la necessità di dover rispondere ad alcune esigenze legate alle date dei grandi eventi. Avremmo bisogno di altre iniziative, appunto, per finanziare lo sport di base. È stato ricordato l'articolo 33, come insieme l'abbiamo riformato. La Repubblica riconosce il valore educativo e sociale di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in ogni sua forma. In ogni sua forma significa nella palestra scuola, nei campi di periferia, nelle società dilettantistiche. Significa fare i conti col fatto che un bambino su tre non fa attività sportiva in questo paese, e per questo sarebbe servito un sostegno vero alla famiglia, e qui ci sono pochi fondi. Avete definanziato da 32 milioni il fondo dote per le famiglie e pochissimi fondi per le borse di studio per gli studenti universitari. Ecco, questo decreto non aggredisce i nodi veri che riguardano lo sport in generale, riguardano il calcio italiano. Si è discusso tanto anche qui in questa discussione perché è impossibile non vederlo, e io voglio ripetere quello che oggi abbiamo detto anche come Partito Democratico nell'audizione col presidente Maragò: non si riforma lo sport e tantomeno il calcio nei palazzi, non si riforma se non si esce fuori dai palazzi, si guarda allo sport di base, al sostegno ai ragazzi, al sostegno per far diventare meno care le scuole sportive e le scuole di calcio in particolare. Ecco, per tutti questi motivi, per una politica che non vediamo, noi voteremo contro questo decreto che non aggredisce i nodi veri dello sport in questo paese e che definanzia azioni che sarebbero molto importanti invece finanziare con ben altre risorse. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Marcheschi. Prego, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ho ascoltato con attenzione gli interventi e anche le dichiarazioni di voto sia stamani sia oggi pomeriggio, e credo che dalle critiche che vengono fuori siano soprattutto di due tipi: quelle sul metodo e poco, ahimè, sul merito, perché oggettivamente ho ascoltato poco del vero oggetto di questo decreto, che è lo sport. Si è parlato di molto altro e poco di sport, però un accenno sul merito onestamente vorrei darlo. se condivido le critiche che vengono fatte sul metodo per aver accelerato i tempi, certo non è per la scarsa sensibilità istituzionale del ministro di questo governo, che lo hanno dimostrato nel percorso alla Camera, dove non solo il dibattito c'è stato, è anche un dibattito reale, concreto e anche aspro, e dove il ministro non solo con sensibilità istituzionale ma anche con umiltà non certamente dovuta e non neanche scontata, ha saputo accogliere degli emendamenti sia della maggioranza sia dell'opposizione. Quindi respingo al mittente queste critiche, perché è giusto dire che quando il Parlamento fa il proprio dovere e il governo ascolta, si è fatto un buon lavoro. È vero altresì che nel Senato non l'abbiamo potuto fare, ma questo è figlio di una decretazione di urgenza che non è generata da questo governo, ma è generata ormai da una consuetudine dei governi che si succedono da oltre 20 anni. Quindi quando un decreto parte dal Senato ne soffre la Camera, e quando parte dalla Camera ne soffre il Senato. E allora, una volta quindi stabilita la discussione sul metodo, io vorrei parlare del merito. E allora anche sul merito vorrei essere altrettanto chiaro. Noi vogliamo consegnare all'Italia un sistema sportivo più forte, più moderno, più competitivo. Per noi lo sport non è mai una voce di bilancio, non è mai un costo. È salute, educazione.

dirvi, e lo dimostrano le misure che abbiamo preso in questo decreto. Lo dimostrano perché non parlano solo di grandi eventi di cui vi dirò, ma parlano anche di quello sport di base di cui tutti voi vi siete riempiti la bocca, ma che guarda caso avete omesso di guardare in questo decreto, perché noi finanziamo il fondo Dote Sport, noi sosteniamo le famiglie con l'ISEE più basse, gli interventi per la doppia carriera universitaria degli atleti, gli investimenti nei vivai e anche gli investimenti nei vivai della Lega Pro in particolare, che insieme alla Serie A femminile di calcio meritano un discorso aggiuntivo. Intanto chiariamo che questa misura non toglie niente a nessuno, aggiunge e basta. Il calcio femminile, di cui tutti si riempiono la bocca, è stata una riforma voluta, ma è stato generato un gigante con le gambe da bambino, non sta in piedi, voi lo sapete, tutti gli anni cerchiamo di mettere qualche cerotto per contribuire al finanziamento di un sistema che avete generato che non sta in piedi. E ora, per la prima volta, invece di sentire critiche, mi sarei aspettato di sentire degli apprezzamenti, perché per la prima volta con questo decreto il calcio femminile avrà un finanziamento strutturale. È una cosa epocale, entra nella ripartizione della legge Melandri, non era mai accaduto. Quindi tutti si sono riempiti la bocca, questo governo finanzia il calcio femminile senza rinunciare a finanziare il calcio giovanile, i vivai che aveva sapientemente messo in piedi la Lega Pro con la riforma Zola. Quindi anche la riforma Zola avrà per la prima volta un riconoscimento ufficiale e strutturale, avrà dei soldi non dallo Stato, dalla legge Melandri, e in modo non a mancia annuale o qualche accordo fatto all'interno della federazione, ma in modo strutturale con la legge Melandri. Non è poco, è tantissimo, ve lo posso assicurare, parlate con quelli del settore. E allora poi vorrei parlare anche dell'emergenza. È vero che si parla di emergenza qua, è vero che è una decretazione di emergenza, ma quando è che i problemi diventano emergenza? Quando ci sono dei governi che li individuano e non sanno risolverli, quando fanno dei decreti e non poi li fanno, soprattutto decreti delega, come ha fatto ad esempio il governo Conte sulla questione dell'unione del tiro a segno nel 2019, aveva individuato il problema, ma cosa ha fatto? Ha fatto un decreto delega al governo, e guarda caso il governo l'ha lasciata scadere. Perché? E anche qui c'è una differenza. C'è chi individua i problemi e chi li risolve con coraggio, assumendosi delle responsabilità, assumendosi anche le critiche che possano arrivare quando si affronta con responsabilità problemi che sono stati sollevati da anni da voi stessi e che oggi sono un'emergenza, perché a forza di rimandare anche una piccola ferita diventa una cicatrice, anzi diventa una ferita da cancrena. E quindi noi oggi l'abbiamo tentato risolvere, abbiamo dato una soluzione, e lo voglio dire in tre parole. Noi oggi sull'unione del tiro sportivo, noi non centralizziamo assolutamente, noi separiamo con chiarezza le funzioni pubblicistiche da quelle sportive, noi non riduciamo la sicurezza, la rafforziamo. Si parla di uno sport che non a caso ha ovviamente un approccio molto delicato, e c'è il ministro della difesa, perché si parla di armi, non si parla di un pallone o di un gioco sportivo facilmente realizzabile, si parla di armi, quindi è giusto che ci siano delle procedure pubblicistiche che garantiscono la sicurezza di chi le usa e di come vengono usate nei luoghi dove si fa sport. E poi soprattutto noi non espropriamo nessun bene, perché i beni sono dello Stato, noi si parla di beni di Stato e lo Stato non espropria a se stesso, non si parla di altri beni. Chi ha alimentato delle preoccupazioni l'ha fatto sbagliando. Quindi mettiamo una soluzione anche a un problema che era ovviamente già sollevato da tanti tempi. E sui grandi eventi, lo voglio dire anche questo con chiarezza, noi li consideriamo un investimento, mai un costo, non solo per lo sport, ma per la capacità dell'Italia di mostrarsi al mondo, per ciò che è una nazione capace di organizzare, di ospitare, di innovare, di creare opportunità. I grandi eventi promuovono le nostre eccellenze, il patrimonio culturale, il nostro saper fare, ma soprattutto poi lasciano

0: Sono infrastrutture, servizi e riqualificazione urbana. L'evento finisce, l'eredità rimane. Milano Cortina è stata la dimostrazione. Ed è stato possibile perché qualcuno ha avuto il coraggio di assumersi le responsabilità e decidere. Io capisco che spiegare il valore strategico dei grandi eventi a chi è arrivato perfino a gioire per la rinuncia alla candidatura olimpica di Roma possa essere difficile. Ma a noi ci piacciono queste imprese difficili. Noi continuiamo a credere che le grandi sfide non si debbano tenere, si debbano vincere, e per questi interventi non sono episodici ma finalmente strutturabili e non rinviabili come Euro 2032, i Giochi del Mediterraneo e l'America's Cup. Ci abbiamo messo dei soldi, delle risorse, e anche, perché no, essendo d'urgenza, anche una struttura commissariale. Anche qui diciamocela tutta, colleghi: governo Conte 35 commissari, governo Gentiloni 22, governo Letta 22. Ma oggi vi svegliate e lo strumento commissariale per voi è un delitto? Perché li nominiamo noi commissari, quando li nominavate voi andavano bene? Ma di che cosa parliamo? E allora è chiaro che i commissari non si sostituiscono alla legislazione, ma la accelerano, perché il nemico di questi grandi eventi è la burocrazia, e i commissari servono per accelerare delle procedure, non per scavalcarle, per rispettarle. E allora, in ultimo, Presidente, io credo che questo dibattito abbia chiaramente mostrato due idee diverse del Paese. C'è una parte che, quando si parla di organizzare e di prendersi delle responsabilità e dei rischi, solleva obiezioni, preferisce rinviare ad organizzare, e preferiscono misurarsi col numero delle obiezioni e, perché no, anche di quanti cartelli riescono a sollevare. Da questa parte c'è invece che se le assume le responsabilità delle decisioni, che vuole essere misurato dalle opportunità che ha creato e dalle misure che hanno risolto i problemi. Noi scegliamo le opportunità, scegliamo di investire nello sport, scegliamo di preparare l'Italia a grandi appuntamenti internazionali, scegliamo di modernizzare il sistema sportivo, di lasciare ai nostri figli infrastrutture migliori e un paese più competitivo, perché il vero immobilismo non è prudenza, è il lusso di chi può permettersi di perderlo in futuro. L'Italia non ha più questo lusso, è scaduto il tempo del lusso di traccheggiare. Per questa ragione il nostro voto sarà convintamente favorevole, perché questo decreto non rappresenta solo un insieme di norme, rappresenta una scelta politica, la scelta di un paese che non vuole più rincorrere il futuro ma vuole costruirlo. Grazie.
1: Allora, si sono concluse le dichiarazioni di voto. Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 26 giugno 2026, numero 108. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? E il Senato approva. E poiché non è pervenuto ancora il parere della quinta commissione sul decreto legge giustizia patto migratorio, sospendo la seduta fino alle ore 19. La seduta è sospesa.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Deputata Ruffino.
2: Allora, adesso passiamo alla Camera dei Deputati, perché la seduta del Senato, come avete ascoltato, è stata sospesa e riprenderà alle 19, mentre alla Camera in questo momento si stanno votando gli emendamenti per il decreto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Buon ascolto.
3: Nessuno ha detto che quest'opera porterà a una riduzione dei tempi di viaggio, a un minore impatto ambientale, a una riduzione del traffico, a una maggiore capacità della rete, anche a una concorrenza ai prezzi. Vedete, i ritardi, ne parlo velocemente, ci sono stati molti ricorsi presentati da enti che oggi però improvvisamente accettano le compensazioni. Poi le decisioni politiche, gli stop and go, l'osservatorio, la volontà di non entrare a far parte dell'osservatorio, ma anche lì oggi invece essere molto interessati alle compensazioni. Ci sono stati eventi eccezionali, ci sono state le emergenze sanitarie, l'aumento delle materie prime o i problemi nella catena dell'approvvigionamento. Quindi ci sono state complessità tecniche, decisioni politiche e anche dei ritardi sul versante francese. Io e noi crediamo sia una menzogna affermare che oggi si possa manifestare per fermare la TAV. La TAV non si può assolutamente fermare. Si può manifestare contro la TAV magari con modalità diverse, magari senza distruggere un cantiere o mettere a ferro e fuoco una valle che è già segnata da atti di terrorismo avvenuti in questi anni. Il progetto proseguirà con nuovi ritardi, però c'è un tema importante e qui faccio un appello alla maggioranza, che è quello legato alle compensazioni che non vengono erogate. In quest'aula ne abbiamo parlato, ci sono stati dei question time, ci sono dei ritardi pazzeschi. Ecco, vi voglio, signor Presidente, voglio dire questo, che il ritardo nelle compensazioni non fa nient'altro che dare ragione ai delinquenti che hanno assaltato e distrutto il cantiere. La maggioranza dovrebbe avere, signor Presidente, un sussulto di orgoglio ed erogare questi fondi agli 11 comuni che li aspettano, perché sono stati fortemente penalizzati in questi anni, e anche tenere conto di un altro aspetto che purtroppo il passare del tempo ha portato a rincari. Ho già spiegato che una parte di questi fondi verrà utilizzata per ospitare gli operai che lavoreranno al cantiere nel versante italiano. Ora si tratta di decidere che cosa fare, e con rammarico mi rendo conto che in qualche maniera nuovamente questo governo, a meno che non cambi idea in questi minuti, abbandonerà nuovamente questi territori. I 50 milioni stanziati, come dicevo, non sono più sufficienti, quindi la nostra proposta è di arrivare a 75 milioni per cercare di realizzare queste opere, ma non stanziando 300 milioni nel 2026 e 20 milioni nel 2032, perché questa è un'altra grande presa in giro. Abbiamo lavorato con serietà su questo provvedimento ed io ringrazio la collega Elena Bonetti per l'impegno, che forse non è stato sufficiente, chi lo sa, per farvi comprendere che oggi la postura in quest'aula dovrebbe essere diversa, perché ogni passo indietro rispetto alla TAV darà ragione in qualche maniera a chi combatte in maniera malsana ed eversiva non questa opera, ma per altre ragioni, distruggendo un territorio che non ha nessuna colpa, che anzi oggi sta comprendendo l'importanza dell'opera, ma probabilmente la maggioranza di governo non riesce a farlo, e questo è un rammarico enorme. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Ruffino. Ha chiesto di parlare il deputato Grimaldi, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie, siamo noi a ringraziare la deputata Ruffino, perché almeno ci permette di parlare con toni civili di un tema che invece è scomparso dal dibattito politico. E lo dico, guardi, la TAV si ferma da sola, si è fermata, non so se l'ha notato, deputata Ruffino, si è fermata nei limiti strutturali di un progetto. A me piacerebbe davvero, io prenderei per mano la deputata Ruffino, per suo tramite presidente anche la presidente Meloni, magari chiederei anche a Salvini di venire fino a Kiev è martoriata da una guerra incessante da più di 4 anni, e mi piacerebbe prendere quel bel corridoio, no? Quel corridoio 5 che era stato pensato come grande strumento, diciamo, per portare la TAV e la TAC, cioè la grande capacità, no? Dei mezzi su ferro fino a Lisbona, pensate. C'è un'inchiesta di tanti anni fa di Luca Rastello che si chiama Binario Morto, che spiega quanto già questo progetto sia stato superato da decenni. Poi è cambiata anche la natura, diciamo, ideologica, possiamo dirla così, perché io lo vorrei dire soprattutto a voi, no? Quelli che fanno gli esperti di alta velocità per un minuto, guardando questi banchi e spiegandoci che noi dovremmo andare in bicicletta perché prendiamo l'alta velocità, l'ho sentito dire. Voi non sapete nulla di questa vicenda, ma nulla. Ma perché pensate che noi siamo contro l'alta velocità? Guardate che qua parliamo di un tunnel di base, dentro un progetto faraonico che non è nemmeno ancora all'inizio. Già, perché tra poco vi dirò i dati del tunnel di base ed in questa infrastruttura. Ma lo chiedo sommessamente a chi è qui, ma quanti esattamente mezzi su gomma sono diventati mezzi su ferro in questi anni? Cioè, a parte quel valico, ma voi sapete di un grande progetto strategico di questo paese per portare la gran parte dei tir su ferro? È questo il progetto che avete in testa? No, perché se è così, no, lo dico perché siamo degli ecologisti, noi siamo i primi a dire che potremmo credere a un paese che sta per fare questo, ma non è così. Tra l'altro, questa infrastruttura, anche quando si farà, se si farà il tunnel di base, ci arrivo, arriverà però nel 2040, nel 2045, forse addirittura i tir andranno a idrogeno, non lo so. Ma parliamo dei numeri. Ma voi lo sapete che a giugno del 2026 lo scavo delle gallerie ferroviarie ha raggiunto 21,3 chilometri. Ma sapete quanti sono in chilometri generali di quest'opera? Sono 118. Già, perché non è che c'è solo una monogalleria, sono più gallerie. Siamo al 18% dell'infrastruttura lì, solo per le gallerie. Ma perché secondo voi c'è lo snodo di Orbassano? È già pronto? Perché gli altri snodi sono pronti? No, allora, guardi Presidente, visto che ho pochi minuti, ci terrei in questo momento di ascolto fare un appello a chi dice, come se non esistesse un treno che va a Lione o a Parigi, perché esiste, qualcuno che oggi rappresenta le istituzioni dice: guardate che la linea storica è come il ponte Morandi. Io mi fermo qua, Presidente. Cioè, noi stiamo dicendo che fino al 2035 c'è qualcuno che continuerà a viaggiare su una linea storica e qualcuno che rappresenta l'istituzione dice che è come il ponte Morandi? Ma per non dare ragione ai NOTAV non volete ristrutturare una linea che fino al 2035 porterà passeggeri che rischiano come i morti del ponte Morandi? Ma dovreste riflettere prima di parlare, perché sono parole eversive queste. E se avete la prova che quell'opera non è sicura per i passeggeri, allora chiudetela. Non è possibile che in questo paese ci sia qualcuno che pensa che ci debbano essere dei lavori che non vengono fatti per non dare ragione ai NOTAV. Grazie Presidente.
1: Ho chiesto di parlare il deputato Iarina, a facoltà. No, rinuncia. Pongo in votazione l'emendamento 1.59, Ruffino, per il contrario, Commissione del Governo, votazione aperta.
5: faccia.
1: Aspettiamo qualche secondo che c'è a posto la votazione De Micheli. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.66 Barzotti per il controllo del Consiglio del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.67 Barzotti per il controllo della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.70 Francesco Silvestri per il controllo della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.71 Barzotti per il conto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.65 Ghio, che chiede di parlare, ne ha facoltà.
6: Grazie. Prego. Presidente, sì, brevemente, qui siamo, non è la prima volta che presentiamo un emendamento di questo genere insieme anche ad altri colleghi, parliamo del Terzo Valico, di un'opera strategica non solo per tre regioni, per Liguria, Piemonte, Lombardia, ma per l'intero sistema logistico nazionale, e non solo su quest'opera stiamo scontando ritardi rispetto al completamento della prima fase dei lavori che slitta di volta in volta. Ma non ci sono certezze, neanche una minima forma di pianificazione su quello che è il tassello successivo, ovvero il quadruplicamento della parte lombarda che rende davvero efficace l'opera ed effettivamente funzionale rispetto agli obiettivi che si richiedono di avere. Per cui noi vi invitiamo a riflettere su questa richiesta di finanziamento ulteriore, anzi la prima richiesta di finanziamento per dare seguito al percorso del quadruplicamento, perché anche delle risposte fornite dalla Commissione su quando appunto si è trattato l'argomento è stato riconosciuto più e più volte che questo tratto è fondamentale, ma che le risorse devono essere ancora individuate. Per cui se ancora una volta si voterà contro questa richiesta di finanziamento, credo che la maggioranza, il governo dovrà spiegare ai cittadini liguri, piemontesi e lombardi perché continua a dichiarare strategica quest'opera, ma si rifiuta di finanziare, anche di iniziare solo a finanziare, l'ultimo segmento indispensabile per renderla davvero efficace.
1: La ringrazio. A chi ha superato il deputato Fornaro? No, per sottoscrivere. Dunque pongo in votazione l'emendamento 1.65 io con parere contrario della Commissione di Guerra, la votazione aperta. Cavandoli ha già votato, quasi, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo all'1.77 Carmina con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. Cattaneo, la votazione è chiusa, la Camera respinge. Siamo all'1.1001 Ghirra, parere contro la Commissione, chiede di parlare la deputata Ghirra, ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente. Questo emendamento, come altri che abbiamo presentato, riguarda di fatto l'attuazione del principio di insularità che è stato introdotto nel 2022 nella nostra Costituzione, ma che tarda ancora ad avere consistenza. Di fatto sappiamo benissimo quanto i piccoli comuni, quelli con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, abbiano enormi difficoltà quando devono affrontare progetti di carattere infrastrutturale, sappiamo appunto che gli uffici tecnici sono estremamente sguarniti e noi con questo emendamento chiedevamo al governo di prevedere un programma straordinario di assistenza tecnica per i comuni della Sardegna, in particolare con una popolazione inferiore ai 15.000 euro, proprio sul campo della progettazione, dell'esecuzione, dell'affidamento, del monitoraggio e anche della rendicontazione degli interventi previsti dal PNRR, stanziando una somma di 5 milioni di euro. Spiace che questo emendamento non sia stato accolto, penso che sarebbe potuto essere magari riformulato, estendendo anche queste misure ad altri comuni che soffrono delle stesse problematiche, tenendo però conto che nelle isole è ancora più difficile assumere personale che si occupi di questo tipo di interventi. Sappiamo quanto è stato complesso anche contrattualizzare tutti i tecnici che erano stati previsti specificamente per le misure del PNRR, e questa difficoltà chiaramente ha creato ritardi e anche l'impossibilità di realizzare degli interventi che sono fondamentali soprattutto nelle aree interne e nelle aree insulari. Io chiedo al governo di fare una riflessione, di valutare un accantonamento non solo di questo ma anche dei prossimi emendamenti che riguardano questo tema, perché è un problema serio e concreto. Abbiamo visto in Sardegna anche sindaci che si sono dimessi per l'impossibilità di portare avanti le progettazioni del PNRR, ma anche più banalmente interventi che facevano parte del programma del mandato di governo per i propri territori. Sono problemi reali che il governo dovrebbe prendere in considerazione e accompagnare attraverso una cabina di regia adeguata le amministrazioni locali. Io quindi chiedo al Presidente se fosse possibile valutare un'ipotesi di accantonamento. Grazie.
1: C'è una richiesta di accantonamento avanzata dalla deputata Ghirra, quindi interpelliamo la relatrice che è contraria. Lei insiste per votarla? Quindi votiamo la richiesta di accantonamento? Vediamo l'emendamento. Non ci sono altre richieste di intervento, pongo in votazione l'emendamento 1.77 Carmina, con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, siamo abbiamo votato l'1.1001?
5: Sì.
1: Abbiamo votato l'1.1001, quindi siamo all'1.1003 Barbagallo, con parere contrario della Commissione del Governo, chiede di intervenire il deputato Barbagallo, ne ha facoltà.
8: Grazie Presidente. Come è noto, la rete TEN-T è la rete europea dei trasporti che ha nel corridoio tra i paesi scandinavi e Palermo uno degli assi fondamentali. Lo ricordo a me stesso, anche per ricordarlo all'Aula, che la rete è lunga ben 12.000 chilometri. Questi 12.000 chilometri sono tutti in esercizio oppure finanziati e sono un asse fondamentale per il trasferimento non soltanto dei passeggeri ma anche per il trasferimento delle merci. Ma di questi 12.000 chilometri c'è una parte, un imbuto, una strozzatura che ahimè non è finanziata ed è a un tratto di 3,5 chilometri, appena 3,5 chilometri, che è la parte che ricade all'interno della città di Catania. Il cosiddetto nodo Catania, che durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative della città di Catania, per le elezioni politiche, Meloni e Salvini hanno ripetutamente promesso di finanziare. È un'opera che costa 1 miliardo e che cambierebbe il volto della città e francamente il destino amaro dei passeggeri e dei turisti che visitano la Sicilia. E non è un caso che stasera tanti degli interventi hanno riguardato proprio il territorio della regione siciliana. Disastri, incendi, arterie, vie di fuga bloccate, quindi per questo l'Aula a gran voce chiede delle risorse a favore di una terra che continua ad essere bistrattata da questo governo. dicevo, del celebre nodo Catania, per cui non soltanto non viene finanziata l'opera, ma neanche la progettazione. Quindi noi continuiamo a insistere, lo abbiamo fatto per ogni manovra, per ogni legge di bilancio, lo continueremo a fare e non ci stancheremo, perché veramente è insopportabile che vengano finanziate opere meno importanti, e sulle opere che sono fondamentali il governo continua a voltarsi dall'altra parte. Quindi, signor Presidente, insisteremo in aula e fuori dall'aula. Anche giovedì prossimo ci sarà una manifestazione, perché il nodo Catania, come dire, rigenera anche il centro della città, liberando la zona attorno a Castello Ursino. E insomma, queste sono le priorità. E non peraltro le somme saranno a valere sul ponte sullo stretto, che quest'anno quell'annualità del ponte certamente non potrà essere utilizzata, e quindi almeno verrebbe utilizzata per una priorità più evidente, e andrebbero utilizzate tante di quelle risorse per migliorare la condizione delle strade siciliane.
9: La ringrazio. Per sottoscrivere? Deputato Cantone sottoscrive. Pongo in votazione l'emendamento 1.1003, Barbagallo, comprare e controllare con l'Istituto di Governo. Votazione aperta.
10: Mascaretti.
9: La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.1004, Barbagallo, parere controllare con l'Istituto di Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.1006, Ghio, comprare contro la Commissione del Governo. Chiede di intervenire la deputata Ghio, prego, a lei la parola.
11: Sì, grazie Presidente, ma siamo di nuovo alle solite. Con questo emendamento torniamo a richiamare l'attenzione su un'infrastruttura come la ferrovia Pontremolese, che da anni aspetta investimenti, perché è una delle infrastrutture ferroviarie più strategiche per gli scali portuali e per tutto il nord-ovest, che riguarda tre regioni, la Toscana, la Liguria, l'Emilia-Romagna. Un'opera che da decenni viene sollecitata, ritenuta prioritaria appunto da autorità portuali, da operatori della logistica, da cittadini. Non è una semplice linea ferroviaria locale in questo senso, è una direttrice nazionale che collega i corridoi europei. Significa potenziarla, favorire anche concretamente il trasferimento di una quota importante del traffico merci dalla gomma al ferro, riducendo quindi le emissioni. Sono obiettivi che il governo richiama spesso nei propri documenti, che assicura che farà, però di fatto le ultime risorse su questo progetto, su questa linea che ha il progetto pronto per essere cantierabile, risalgono al governo Conte 2, con le risorse allocate dalla ministra De Micheli, e sono gli ultimi interventi finanziari che ci sono stati. Ad oggi mancano circa 156 milioni di euro per partire con la cantierabilità dell'opera, quindi non una cifra impossibile, ripeto, 156 milioni di euro, ma in questi quattro anni non c'è stata nessuna risposta e nessuna risorsa per avviare questo percorso. Quindi insomma vi chiediamo davvero di anche questa volta negate il finanziamento, ripeto, di una cifra che poi trovate riuscite a reperire in misura molto più cospicua per fare le altre cose che interessano e che vi interessano di più e che ritenete maggiormente prioritarie, ma di fatto su questa linea ferroviaria che continua a viaggiare ad un binario unico, per quattro anni, in questi quattro anni non è stato trovato un euro.
9: Ringrazio la deputata Ghio, pongo in votazione il suo emendamento 1.1006, comprare e controllare con il Consiglio di Governo, votazione aperta.
12: Presidente, dopo dobbiamo fermarci per due minuti, perché ci sono...
9: La votazione chiusa, la Camera respinge.
12: Sospendere brevemente la seduta perché... Adesso.
9: Allora, colleghi,
1: siamo costretti a interrompere la seduta per 2 minuti perché abbiamo 2 emendamenti diversi su cui è stata fatta la stessa riformulazione, quindi bisogna capire come gestire questa concomitanza. Solo pochi minuti, la seduta è sospesa.
0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ecco, in questo momento sta riprendendo la seduta alla Camera per la discussione degli emendamenti sul decreto legge e disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali che riguardano il decreto di attuazione del piano di, nazionale di ripresa e resilienza. Avete ascoltato, la seduta è stata sospesa per qualche minuto e adesso sta riprendendo. Buon ascolto.
2: Abbiano accolto questa indicazione. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Cecilia Guerra. L'ascoltiamo, prego, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, accettiamo la riformulazione perché, come si dice dalle mie parti, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Però qua siamo di fronte veramente a una cosa assolutamente incomprensibile. In estrema sintesi il tema è questo: ristrutturazione e rinnovamento dei ponti sul Po, un problema di sicurezza nei trasporti, nella viabilità per molte per importanti regioni del nostro paese. Una storia che si trascina da anni, un finanziamento che esiste, che deve essere ripartito. Ci sono state infinite tappe che non vi sto a ricordare. Da ultimo succede che nelle mille proroghe per il 2016 è stata prorogata al giugno del 2026 il termine per l'aggiudicazione dei lavori in attesa di un decreto che doveva essere emanato sempre dal Ministro delle Infrastrutture, mi sembra che sempre sia Salvini, in accordo col MEF, e che non è arrivato. Non è arrivato tanto che noi abbiamo dovuto chiedere nel decreto PNRR precedente di prorogare ancora, perché come si fa ad aggiudicare dei lavori finché non ti viene comunicato dove vanno i finanziamenti e se hai davvero diritto alle rate ulteriori? Alcuni comuni, città importanti come la città metropolitana di Torino, hanno anticipato soldi di tasca propria in attesa di questo decreto. Il 26 gennaio, ascoltatemi bene, il 26 gennaio il ministro Salvini, rispondendo a una interrogazione in Senato di un membro della maggioranza, ha detto che il decreto stava per essere approvato, il decreto di riparto, il 26 gennaio, e ha detto: andate e tranquillizzate i territori. Lo sapete quando è uscito questo decreto? È uscito il 24 luglio. Allora, un decreto uscito il 24 luglio può dar luogo a un'aggiudicazione entro il 30 settembre? Ovviamente no. Abbiamo detto andiamo fino alla data disponibile perché non si scavalli l'anno, quindi il 15, il 20 dicembre. Sembrava che questa fosse la possibilità, era il minimo sindacale, e ci troviamo con una riformulazione al 30 ottobre. Ora, se si vogliono far saltare queste opere di importanza estremamente rilevante, lo si dica, si voglia risparmiare quei soldi perché non potrete spenderli, e se siete a metà dei lavori, fatti vostri. Non c'è nessuna altra spiegazione per cui non si possa arrivare almeno al 15 dicembre. Quindi ripeto, noi dobbiamo accettare questa cosa perché almeno un mese in più dà qualche speranza a qualcuno, ma di fronte a un ritardo assolutamente assurdo, incomprensibile, inaccettabile, di un ministro che al 26 gennaio dice ce l'ho in tasca il decreto e lo riesce a pubblicare solo al 24 luglio, la richiesta che noi facevamo era quella di avere i congrui 6 mesi, un anno dopo l'emanazione del decreto, non 2 giorni per fare delle aggiudicazioni. Questo è veramente uno scandalo di cui voglio sottolineare con forza l'assurdità in questa sede.
2: Ringrazio, ha chiesto di parlare il deputato Iaria, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie, veramente ridicola questa riformulazione, è ridicola perché è chiaro che su questo tema avete sbagliato tutto. Io questi soldi per i ponti della città metropolitana di Torino in particolare li ho gestiti io da consigliere delegato metropolitano nel 2019, ministro Toninelli. Siamo al 2026, il decreto per riuscire a far partire questi lavori, l'avete approvato adesso, ci sono degli extra costi che non sono contemplati in questo decreto e quindi come pensate che tutte le città metropolitane, tutte le province, anche amministrate dai vostri colleghi di partito, possano poter far partire gli appalti per il 30 di ottobre, come avete adesso modificato. Nel nostro emendamento c'era scritto di far partire un anno da quando veniva approvato il decreto che finanziava questi interventi. Quello sarebbe stato un emendamento sensato, un emendamento che va ad aiutare i territori. Quindi io capisco che adesso è facile dire adesso non accettare la riformulazione, la formulazione l'accetto perché non vorrei mai che di tutta questa storia qualcuno potesse dire nella mia provincia che non ho accettato la scadenza al 30 di ottobre. Però questo è una vergogna, io dirò a tutte le sedi che voi non avete risolto il problema. E c'era un ordine del giorno approvato dal governo, proprio nel decreto mille proroghe, che diceva che sarebbe approvato a breve questo famoso decreto che stanziava i finanziamenti a gennaio ed è arrivato a luglio. E questo veramente è uno di quei punti che bisogna semplicemente sottolineare, il fatto che ci sono tantissime opere infrastrutturali che porterebbero PIL, aumento del PIL al nostro paese, aiuterebbero la nostra viabilità, metterebbero in sicurezza i ponti e voi li state bloccando.
2: La ringrazio il deputato Iaria, ha chiesto di parlare la deputata Ruffino, ne ha facoltà.
5: Grazie signor Presidente, nel ricordare l'iter dei ponti mi ero persa la partenza che era quella del Ministro Toninelli, siamo arrivati fin qua. Però ci sono degli aspetti importanti che sono quelli legati ai ponti che non possono più sopportare l'elevato numero dei mezzi, soprattutto quelli pesanti che quotidianamente attraversano i territori. Sono degli interventi prioritari, nessun riscontro formale è pervenuto alla città metropolitana di Torino, ma non stiamo parlando soltanto di Torino o del Piemonte, stiamo parlando delle città metropolitane, delle province di tutta Italia. Quindi dicevo, nessun riscontro, però la necessità di salvaguardare queste risorse. Verrebbe da dire un'inerzia amministrativa, si rischia di veder sfumare i finanziamenti. Tra l'altro devo anche dire, signor Presidente, al Governo presente che le risorse stanziate non sono più sufficienti perché sono trascorsi anni, il caro prezzo ha colpito anche questi interventi. Avevamo chiesto nel MIR le proroghe, credo sia la sesta, settima volta che ne parliamo in questa aula del decreto Ponti, nel mille proroghe si era già richiesta la data al 31/12/2026, non era stata accolta. È fondamentale questa proroga dei termini e anche un'integrazione dei fondi, aggiungo, che non sono più sufficienti al completamento e alle nuove costruzioni. Molte nuove costruzioni che dovevano essere progettate non verranno fatte, ci sarà semplicemente un intervento di rafforzamento di questi ponti. Voglio soltanto ricordare che la progettazione è complessa, che alcuni ponti sono già stati aggiudicati e tornando all'area metropolitana di Torino che ci sono tre ponti che debbono essere rifatti e delle manutenzioni importanti che sono ancora in fase di progettazione. Quindi tra il nulla e il poco si accetta il poco. Però ci si prende una responsabilità, perché tanto, io lo so, torneremo in aula e verrà accordata la proroga a fine 2026 e sinceramente la figura del governo non sarà proprio tra quelle più scintillanti che potevano essere fatte. Grazie.
6: Grazie.
2: Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione gli identici emendamenti Bonetti 1.89, Guerra 1.92, Barzotti 1.93, Cavandoli 1.109, Pella 1.1010, così come riformulati. La votazione è aperta. Parere favorevole della Commissione del Governo. Quindi Bardella, si passa.

0: votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo all'1.94 Mari, con parere contrario dalla Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.95 Bonetti, parere contrario alla Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 1.1000 Ghirra, parere contrario alla Commissione del Governo, chiede di parlare la deputata Ghirra, ne ha facoltà.
1: Grazie Presidente. Con questo emendamento chiediamo il differimento di 12 mesi per dei termini, delle scadenze, delle opere assegnate alle province e alle città metropolitane della Sardegna. Come forse saprete, nel 2021 si è creato un nuovo assetto territoriale, sono state ripristinate province che un tempo erano state abolite e è anche stata istituita la nuova città metropolitana di Sassari. Questa nuova determinazione territoriale ha chiaramente creato delle problematiche nella gestione delle opere previste dal PNRR, della spesa dei fondi, e per questo sarebbe necessario avere un tempo supplementare per poterle portare a compimento. Chiediamo quindi che venga fatto un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il MEF e di intesa con la conferenza unificata, perché si provveda alla rideterminazione della ripartizione delle risorse, per cui non siano state ancora assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, attribuendole agli enti individuati secondo questo nuovo assetto territoriale. Questa decisione sarebbe opportuna, viste le difficoltà che questo riassetto ha comportato alla nostra regione, ed è per questo che chiediamo alla relatrice, al governo, di valutarne l'approvazione. Grazie.
0: Ringrazio deputata Ghirra, pongo in votazione il suo emendamento, con parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. Setti. La votazione è chiusa. La Camera respinge 1.1002 Ghirra, con parere contrario della Commissione del Governo. Chiede di parlare, prego, a lei la parola.
1: Sì, grazie Presidente. Anche questo emendamento si rifà al principio di insularità introdotto in Costituzione in teoria per colmare quei divari che segnano le regioni insulari come la Sardegna. Di fatto sappiamo che neanche le risorse del PNRR saranno sufficienti a colmare quel gap infrastrutturale che caratterizza la nostra isola, anche perché la ripartizione dei fondi, se pensiamo ad esempio alla rete ferroviaria, non è andata di pari passo con quelle che erano le esigenze della nostra regione. Grazie a cui peraltro l'Italia ha ottenuto i fondi. Voglio ricordare, per quanto riguarda la rete ferroviaria, che solo il 12% della rete sarda è a doppio binario, contro una media nazionale del 70%, e non ci sono reti elettrificate, mentre nel resto della penisola la media è di circa il 71%. Per questo chiediamo un programma straordinario di interventi infrastrutturali prioritari proprio per l'isola, che riguardi non solo i treni ma anche gli aerei. Ad esempio, è vero che la Sardegna ha una delega per la continuità territoriale aerea, ma è altrettanto vero che ce la paghiamo con risorse proprie, mentre sarebbe opportuno un intervento del governo per consentirci di poterci muovere e per garantire il diritto alla mobilità a chi abita e risiede in Sardegna, così come la continuità territoriale marittima. Ho già sottolineato quanto i nuovi bandi siano penalizzanti per chi vive e lavora nell'isola, visto che è garantita solo per 8 mesi all'anno, lasciando scoperta proprio la stagione estiva, che è quella più complicata per noi per spostarci, non solo a causa dei costi che lievitano in maniera spropositata, ma anche perché è difficile proprio trovare posto all'interno.

0: strutturali, quello che non è stato fatto finora col PNRR dovrebbe essere messo a terra per garantire pari opportunità a chi vive nelle isole, in particolare in un'isola come la Sardegna, dove le infrastrutture principali risalgono ai tempi dei piemontesi.
1: La ringrazio, pongo in votazione il suo emendamento con parere contrario della Commissione del Governo.
2: Di Biase per sottoscrivere.
1: Di Biase sottoscrive. La votazione è aperta. 1.1002, ricordo.
2: Vinci.
1: La votazione è chiusa, la Camera respinge. Identici 1.02, 1.04, 1.05 per il contratto della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.1025 Carmina per il contratto della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La deputata Gadda ha votato adesso, perfetto, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 1.1026 Iaria, parere contrario al Consiglio del Governo, chiede di parlare il deputato Iaria, ne ha facoltà.
3: Grazie, torniamo sul tema TAV Torino-Lione, in questo caso stiamo parlando della tratta italiana Avigliano-Orbassano, una tratta il cui progetto è stato fortemente contrastato dall'Unione dei Comuni Montani nella conferenza dei servizi. Il progetto di RFI ha moltissime falle, non ha superato la valutazione ambientale strategica, non ha superato tutta una serie di controlli, è un progetto deficitario, però il governo insiste a iniziare quest'opera finanziandola con 827 milioni di euro su 3 miliardi totali, un'opera che tra l'altro non è nemmeno voluta dai sindaci del territorio perché hanno paura giustamente che lì si aprirà un cantiere che per anni rimarrà solo un cantiere, bloccando lo sviluppo di tutti questi paesi del tratto tra Avigliano e Orbassano. In questo emendamento noi chiediamo di revocare questi finanziamenti già stanziati, 827 milioni di euro, e sempre, se vogliamo utilizzare per opere utili, portarli sempre nella provincia di Torino per riuscire a chiudere la partita della fine della metro 1 e portarlo anche sulla rete ferroviaria metropolitana del Piemonte, che ha bisogno di una manutenzione enorme. Abbiamo un problema pazzesco, a prescindere da cosa si pensi del TAV, cioè il fatto che in Italia sono stati scavati 0 metri di tunnel nel cantiere di Chiomonte. Partire con quest'altro cantiere, che non è nemmeno finanziato completamente, rischia di bloccare il territorio, bloccare lo sviluppo di quel territorio per anni. È una scelta scellerata, anche se si è SITAV. E vi ricordo che anche dalla parte francese, la parte nazionale, è un'opera che hanno rimandato oltre il 2040. Questo per sempre ribadire che questo progetto TAV ormai lo vogliono soltanto quelli che hanno gli ultimi interessi nel portare avanti gli ultimi appalti. È un progetto anacronistico, non servirà più a nulla. Ma in questo caso non è solo il Movimento 5 Stelle, è anche tutta una parte di popolazione che vuole almeno chiedere al governo cautela. Qui chiediamo cautela, non chiediamo una posizione sul TAV, che chiaramente noi abbiamo e che siamo contrari, fortemente contrari, ma una posizione di cautela su un investimento che è solo buttare soldi che non potranno mai arrivare a conclusione. Grazie.
1: Grazie a lei, deputato Iaria, ha chiesto di parlare la deputata Ruffino, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie signor Presidente, è indubbio che ci sono delle visioni diverse, di certo io andrò a farmi un giro al cantiere, ne ho già fatti tanti, ma anche nei comuni della Valsusa con signor Presidente, col collega Grimaldi, perché è da quando sono sindaco di Giaveno che mi occupo dell'opera, quando i militari venivano a pernottare a mangiare in valle perché in Valsusa, in Val Sangone, perché in Valsusa venivano denigrati, c'erano atti di violenza, eccetera. Io credo che questo allarmismo riportato sia assolutamente inconsistente. Credo invece si debbano avere degli atteggiamenti assolutamente diversi. Credo si debba arrivare ad Avigliana, credo si debba arrivare alla stazione di Orbassano. Da sempre Azione ritiene che le opere strategiche

0: debbano essere portate a compimento. Per questo ci stiamo impegnando sulle opere di compensazione, proprio per dire che l'Unione dei Comuni della Bassa Valle aspetta quelle risorse, perché in quell'Unione ci sono i sindaci che hanno presentato i progetti e che aspettano le opere di compensazione. Ed è anche falso dire che le risorse della TAV potranno essere occupate per la linea 1 della metropolitana. Sono stanziamenti diversi di cui il governo si deve occupare, ma non sarà certamente la TAV a fermare lo sviluppo di quella linea, che aspetta altri 60 milioni di euro. Quindi è bene, per la corretta informazione, suddividere le opere ed evitare la confusione, perché riteniamo sia già sufficiente. Grazie.
1: Ringrazio. Non ci sono altri chiesti di intervento. Pertanto pongo in votazione l'emendamento 1.1026 con parere contrario alla Commissione di Governo. Votazione aperta. Intanto avverto sin d'ora che la sospensione della seduta, prima di passare alla parte notturna, sarà dalle ore 20.30 alle ore 21.30. Con questa comunicazione chiudo la votazione. La votazione chiusa. La Camera respinge. Siamo dunque l'1.1029 ritirato, così come l'1.0103 ritirato. Siamo all'1.0101 Rosato, con parere contrario al Consiglio di Governo. Chiedo di parlare il deputato Rosato, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Io non voglio mettere i colleghi nelle condizioni, visto che c'è un parere contrario del Governo, di votare contro questo emendamento, perché questo è un emendamento utile che risolve un problema che mi... prima o poi il governo dovrà prendere in considerazione, perché riguarda le opere costruite in partenariato pubblico-privato che sono iniziate anni fa, sono opere che valgono più di qualche miliardo in giro per l'Italia. Io mi riferisco a quella che riguarda il porto di Trieste, su cui c'è intervenuta una sentenza della Corte europea in cui ha cambiato le regole, ma chi ha, nel legittimo affidamento del quadro normativo, aveva cominciato delle procedure, si trova oggi a non poterle completare con quel quadro esistente al momento in cui le procedure sono iniziate. Io mi aspetto che il Ministero delle Infrastrutture, il Ministro Salvini, il Vice Ministro Rixi, chi si assumerà la titolarità di questo lavoro, prenda in considerazione questo problema, perché il danno sarà per opere che riguardano città, regioni importanti, opere che hanno visto la compartecipazione anche con risorse proprie di soggetti privati significativi, e non mettere mano a questa norma sarà un blocco di cantieri che invece non hanno bisogno di essere bloccati. Qui ci sono anche fondi PNRR o FNC che sono coinvolti, e quindi penso che il danno sarà ancora maggiore. Ritiro l'emendamento, mi auguro che qualcuno al Ministero se ne faccia carico.
1: Ringrazio deputato Rosato, pongo in votazione il ritirato l'emendamento, dunque, perché siamo, questo è inammissibile, questi sono ritirati.
3: No, sono rimasti lo Steger, sono stati ritirati questo e questo, e quindi sono rimasti lo Steger e il Mar-,
1: quindi è ritirato l'1 bis 1, sono rimasti 1 bis 1000, 1 bis 1002, 1 bis 1001.
3: Il 1002 è ritirato.
1: Il 1002 è anche ritirato. Bene, con parere contrario del governo pongo in votazione gli identici 1 bis 1, 1 bis 1000 Steger, 1 bis 1001 Marattin. La votazione è aperta. Ci siamo, la votazione, aspettiamo i colleghi. La votazione è chiusa, la Camera Respinge. Siamo agli identici 2.1, 2.3, con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.4, l'Abbate, con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.5, Iaria, con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.6, Morfino, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione... Che succede? La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.7, l'Abbate, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.8, Morfino, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 2.9, Grimaldi, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Identici 3.1, 3.2, parere contrario della Commissione del Governo. La deputata Viggiano ha chiesto di intervenire, prego, ne ha facoltà.
4: Grazie signor Presidente. L'articolo 3 che ci viene presentato non è soltanto l'ennesimo provvedimento inadeguato, ma è la visione e lo specchio di una visione miope, fallimentare e pericolosamente distante dalla realtà dei territori, a partire dalla mia Taranto, ma anche da Genova e da Novi Ligure. È un atto di disimpegno in danno dei cittadini e dei lavoratori. L'articolo dispone il trasferimento di risorse cruciali nate per la decarbonizzazione sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica direttamente nel bilancio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, giustificando l'operazione con una presunta insufficienza delle risorse. Questa volta io non mi fermerò per il vociare, ma andrò avanti perché finalmente la voce di Taranto e dei tarantini e di tutti i territori dovrà farsi sentire in quest'Aula, nonostante il vociare e nonostante siano ormai finite le parole e potremmo iniziare ad attingere dal vocabolario delle parolacce. Ma qui non stiamo parlando di me, è così.
1: Colleghi.
4: Ma qui non stiamo parlando di meri aggiustamenti contabili o di ingegneria finanziaria tra ministeri. Stiamo parlando della salute dei cittadini, della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e del futuro industriale del Paese. Demolire questo impianto normativo significa guardare in faccia un fatto incontestabile, certificato proprio in queste ore. Il decreto della Corte d'Appello di Milano che produce lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto con conseguenze su Genova e Novi Ligure. Di fronte a una pronuncia così netta che sancisce la priorità assoluta della tutela della salute e della sicurezza pubblica, questo articolo appare non solo surreale, ma giuridicamente e politicamente irricevibile. Si continuano a inseguire toppe finanziarie mentre la magistratura intima lo spegnimento degli impianti e non si sa cosa accadrà da domani all'intero compendio industriale e ai lavoratori come a tutta la città. Spostare i fondi da un dicastero all'altro non cancella l'evidenza di un modello produttivo fuori legge e incompatibile con la vita umana. Si elude il principio costituzionale della tutela della salute e al lavoro. Si dimostra una totale assenza di visione strategica, anziché pianificare una vera transizione ecologica e una bonifica strutturale, ci si trincera dietro provvedimenti che spostano risorse senza affrontare il nodo gordiano dello stop imposto dai giudici. Colleghi, non possiamo più tollerare provvedimenti scritti sulla sabbia che ignorano e calpestano i diritti di comunità intere. E i provvedimenti giudiziari, ovviamente. Per questo motivo respingiamo con forza l'articolo 3 e ne chiediamo la soppressione, ma sapendo bene che non riusciremo a sopprimere l'articolo 3, con l'emendamento 3.3 abbiamo chiesto che, vista la sopravvenuta e conclamata insufficienza delle risorse precedentemente stanziate per interventi strategici, appunto si faccia una scelta che viene richiesta dalla magistratura, ma viene richiesta soprattutto dai territori, e si dia una risposta concreta vincolando le risorse del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a una finalità non più eludibile: la realizzazione di interventi rigorosi di caratterizzazione dei terreni finalizzati alla bonifica delle cosiddette aree orfane all'interno dello stabilimento, uniti al risanamento ambientale e sanitario del territorio tarantino e dell'intera area industriale. Un vincolo di destinazione che abbiamo blindato, o meglio, che cercheremo di blindare affinché non si perda neppure nell'ipotesi di trasferimento delle risorse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Colleghi, c'è un aspetto fondamentale politico e sociale che vorrei consegnare a questa Camera. Quando ho proposto questo emendamento non era stato emesso ancora il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la sospensione delle attività dell'area a caldo dell'ex Ilva. Non c'è più spazio per alcun fraintendimento. Per come è complessa la situazione, la sospensione dell'attività dell'area a caldo entro 90 giorni a partire dal 27 luglio equivale a parlare di chiusura dell'area a caldo. Ottemperare alla decisione della Corte d'Appello di Milano non è economicamente sostenibile né vantaggioso, e peraltro, ove fattibile, richiederebbe tempistiche sine die. Leggiamo dagli organi di stampa di riperimetrazione della gara per la vendita dello stabilimento ex Ilva. Cosa ne sarà del resto dello stabilimento? Cosa ne sarà delle aree orfane? Come si procederà alla bonifica di quelle aree? Come si eliminerà l'amianto? E con questo emendamento noi appunto cerchiamo di fare un primo passo vero, concreto in questa direzione, cioè nella direzione della tutela della salute e del lavoro, affinché appunto i territori non si sentano soli e si possa ovviamente attirare nuovi investimenti produttivi. Io veramente vi chiedo di passarvi una mano sulla coscienza e di non abbandonare i nostri territori. Ci sono tanti colleghi anche dalla maggioranza che provengono dal mio territorio, come da Genova e da Novi Ligure. Cercate di fare gli interessi della comunità.
1: Ha sottoscritto la deputata Labbate? No. Vuole intervenire? Vuole intervenire su quello dopo, giusto? Allora pongo in votazione gli identici 3.1 e 3.2. Prego, prenda la parola e ci spieghi, così andiamo al manicomio, se no. Prego.
5: No, vabbè, penso che quello lo fate anche da soli. Allora, Presidente, io quello che volevo chiedere è appunto di sottoscrivere i Pavanelli.
1: E quindi non si permetta.
5: Ma non a lei, Presidente, non era rivolto a lei. Assolutamente, lo sa.
1: Prego, ci spieghi che cosa dobbiamo fare, per cortesia.
5: Vi spiego che io firmo il Pavanelli essendo due identici. Lei ha detto firma quello del no, volevo dire che firmavo il Pavanelli e vorrei intervenire un paio di minuti. Presidente, se lei me lo permette.
1: Non ci mancherebbe altro.
5: La ringrazio.
1: Prego.
5: Io posso veramente sostenere quello che ho sentito dalla collega e ricordarvi che siete stati 4 anni qui in Parlamento e noi vi abbiamo ripetutamente detto di non togliere soldi per le bonifiche, di pensare alla decarbonizzazione. Abbiamo parlato di idrogeno anche verde, abbiamo fatto a Taranto una serie anche di eventi con tutti gli stakeholder e persone che hanno parlato della hub del gas, quindi hub che dell'idrogeno verde che dovrebbe appunto nascere magari in sostituzione di quello che non c'è e a supporto prima di tutto dell'Ilva di Taranto, ma anche di tutta una serie di altre imprese che ci sono nel territorio pugliese. Queste cose le abbiamo dette da tempo, ma abbiamo aspettato finora, finché chiaramente dall'alto è arrivata, grazie a Dio, e veramente noi dobbiamo essere a fianco di tutti quei genitori che si sono battuti perché hanno visto i figli che non ci sono più e le problematiche di salute che ci sono, e finalmente è arrivata la chiusura dell'aria a caldo. Ma io dico, finora anche io mi vergogno, perché qua dentro non siamo riusciti a tirarla fuori? Perché devono dirlo da fuori quello che dobbiamo fare? Come se noi in Italia non siamo capaci di vedere le problematiche che ci sono, non siamo capaci di difendere i nostri figli, di difendere i nostri lavoratori.
1: ringrazio, non ci sono altre richieste di intervento, pertanto pongo in votazione gli identici 3.1 e 3.2 con parere contrario Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, siamo al 3.3 Viggiano, parere contrario della Commissione del Governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta.
6: Capardi,
1: la votazione è chiusa, la Camera respinge, 3.1000 Bonelli, parere contrario della Commissione del Governo, chiede di parlare il deputato Bonelli, ne ha facoltà, prego. Ascoltiamo.
7: Grazie signor Presidente per un breve intervento. Per ricordare un elemento che non può sfuggire al Parlamento, perché il 26 luglio del 2012 l'autorità giudiziaria di Taranto sequestrava l'impianto siderurgico perché produceva e causava malattia e morte. 26 luglio 2012. Oggi siamo nel 29, il 29 luglio del 2026. Sono passati, diciamo, tanti anni da quel giorno, oltre 14 anni. Ebbene, oggi noi stiamo discutendo di un qualcosa che simboleggia il fallimento di un'intera classe politica che non è solamente rappresentata oggi dai banchi di questo governo, che non è stata in grado di costruire un processo di conversione industriale tenendo ben fermo un punto ben chiaro che è quello della tutela e il diritto alla salute di una popolazione. In questi anni si sono succeduti una serie di decreti chiamati Salva Ilva che hanno derogato ai diritti costituzionali a salvaguardia della salute di un'intera popolazione. Sono i genitori tarantini, si sono rivolti ai tribunali, il tribunale di Milano ha stabilito che avevano ragione perché quell'impianto continua a produrre inquinamento e conseguentemente le cause che un inquinamento può produrre sulla salute di una intera popolazione. Non so qui a farla lunga su una questione che a molti è nota, a pochi no, però è molto importante non dimenticare mai da che cosa si è generata la questione drammatica di Taranto, di una popolazione, delle mamme che avevano nel proprio seno il latte materno contaminato dalla diossina, dalla grande quantità di diossina, in cui a quel punto le mamme si trovavano di fronte al dramma di dire allatto o non allatto mio figlio o mia figlia perché nel mio latte materno c'è tanta diossina. E allora guardi, con questo emendamento, che non comprendo proprio le ragioni del parere negativo da parte del governo, si dice una cosa semplice e banale, ma è drammatico, è drammatico e inaccettabile la posizione contraria del governo, cioè si dice di procedere alla rimozione integrale dell'amianto ancora presente negli impianti dell'industria siderurgica e di ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Perché dovete votare e dare un parere negativo un emendamento che chiede semplicemente di applicare la legge, di applicare i diritti di una popolazione, di vedere tutelata la propria salute? Perché dite questo? Perché dite no a fare in modo che i limiti di inquinamento siano dentro i limiti di legge? È vero che questo Parlamento si è cimentato nel garantire l'immunità penale in una fase storica, devo dire, inaccettabile, un obbrobio giuridico, ma con questo francamente lo trovo inaccettabile anche alla luce della sentenza della Corte di Appello di Milano.
1: Ringrazio il deputato Bonelli, pongo in votazione il suo emendamento con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione, aspettiamo qualche secondo, la votazione è chiusa, la Camera respinge, 3.4 Stefanazzi con parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, 3.5 Cappelletti per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, 3.6 Grimaldi per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta.
8: La votazione è chiusa, la Camera respinge. 3.8 Ferrara per le contrarie alla Commissione del Governo. La votazione, posso votare? Andiamo. Ci sono richieste di intervento? No.
9: No, ma io ho chiesto di... Ok. Basta.
8: Prego.
9: Grazie Presidente, colleghi.
8: Io l'ho vista in piedi ma non ho visto...
9: Questo governo... Grazie. Questo governo continua a vantarsi degli obiettivi raggiunti del PNRR. Noi invece vogliamo parlare degli obiettivi mancati. Perché governare non significa arrivare quando il disastro è già avvenuto, convocare un tavolo o stanziare altri soldi pubblici. Governare significa essere proattivi, prevedere i problemi e intervenire prima che una crisi industriale diventi un'emergenza sanitaria, occupazionale e sociale. Questo governo fa esattamente il contrario. Non prevede, non programma, non risolve. Reagisce soltanto quando il problema è già esploso e scarica sui cittadini il costo della propria incompetenza. L'ex Silva è il monumento al fallimento di questo governo. L'obiettivo era chiaro: realizzare a Taranto un impianto per la produzione di preridotto attraverso l'idrogeno rinnovabile, ridurre il carbone e avviare la decarbonizzazione del ciclo siderurgico. Non era uno slogan, era un progetto industriale, finanziato inizialmente con 1 miliardo di euro. Ma quel progetto è stato escluso dal PNRR perché non sarebbe stato completato entro giugno 2026. E questo è il primo fallimento. Il governo conosceva le scadenze, i ritardi e difficoltà, ma non ha accelerato, non ha corretto il progetto e non ha trovato una soluzione. Ha aspettato che l'obiettivo fallisse. Poi le risorse sono state ridotte e vengono trasferite al Ministero delle Imprese, dentro una generica finalità di decarbonizzazione. Persino i documenti governativi non concordano: 826 milioni secondo la relazione illustrativa, 726 secondo la relazione tecnica. 100 milioni di differenza. 100 milioni che questo governo fallimentare non riesce nemmeno a contare. Quando non rispettano le scadenze, le rinviano. Quando non realizzano un impianto, cancellano il progetto e trasformano tutto in una formula generica. Poi annunciano che il PNRR procede magnificamente. Cambiare un obiettivo non significa raggiungerlo, significa nascondere il fallimento. La vicenda dell'area caldo conferma che questa incapacità preventiva è matematica. La Corte d'Appello a Milano ha imposto di mettere in sicurezza l'area entro 90 giorni e il governo dovrà rivedere la gara. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero e chiedono un piano straordinario per tutelare la produzione e occupazione. Ma l'amianto non è comparso questa mattina e le emissioni non sono iniziate ieri. La crisi dell'Ilva non è caduta dal cielo. Il governo conosceva benissimo i rischi ambientali, la fragilità degli impianti e l'incertezza dei lavoratori. Eppure ha aspettato la decisione dei giudici, lo sciopero e l'ennesima emergenza. Questo governo non governa, tampona, non programma ma rincorre, non risolve i problemi, finanzia le conseguenze dei problemi che non ha saputo prevenire. Essere proattivi, come detto, avrebbe un significato, e mettere in sicurezza l'area caldo prima dell'intervento della magistratura sembrerebbe il minimo sindacale. Ma questo governo arriva sempre dopo. Dopo le sentenze, dopo gli scioperi, dopo l'inquinamento e purtroppo anche dopo le malattie e i morti. Perché accanto allo stabilimento esiste il quartiere Tamburi. Famiglie, bambini e lavoratori pagano da decenni con la salute e l'inerzia delle istituzioni. Non possiamo accettare un ricatto tra lavoro e salute, perché uno Stato garantisce entrambi. Un governo fallimentare invece non garantisce né il lavoro né la salute e poi costringe i cittadini a scegliere tra diritti da perdere. Per questo emendamento si chiede un voto positivo e chiediamo anche al MIMI di riferire alle Camere, perché vede, questo governo, come detto, i problemi non li vede arrivare e quando arrivano li rincorre e quando finalmente li raggiunge scopre di non avere né un piano, né una soluzione, né un alibi. Grazie.
8: Grazie.
1: A lei pongo in votazione il suo emendamento 3.8, comprare contratto del Consiglio del Governo, votazione aperta. Bella Rizzetto. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 4.1 identico 4.2, comprare contratto del Consiglio del Governo, la votazione è aperta.
10: De Micheli.
1: La votazione è chiusa, la Camera respinge. 4.3 l'AI per il contratto del Consiglio del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 4.6 Bonafede per il contratto del Consiglio del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge, identici 5.1, 5.2 per il contratto del Consiglio del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.3 per il contratto del Consiglio del Governo, la votazione è aperta. Simiani, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.6 Viggiano, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. Aspettiamo il collega Ragliaria. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.1001 Grimaldi, parere contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.1000 Zeratti per il contrario del Consiglio del Governo, votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.10 per il contrario del Consiglio del Governo, Zeratti. Votiamo? La votazione è aperta, parere contrario del Consiglio del Governo. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.11 Zeratti per il contratto con il signor Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.12 è ritirato. 5.13 Zeratti per il contratto con il signor Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.13 Zeratti per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. No, siamo al 5.06, mi correggo, sempre per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. Resta aperta. Votazione chiusa, la Camera respinge. Identici 5.07 e 5.09 per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 5.012 è ritirato dal prima della seduta. 6.1 Scotto per il contratto del Consiglio del Governo, chiede di parlare il deputato Scotto, una facoltà. Prego.
11: Presidente, abbiamo presentato molti emendamenti sul tema che riguarda le conseguenze del caldo sul lavoro, sull'organizzazione della produzione. Stiamo parlando di qualcosa che andrebbe contenuta in un decreto e che meriterebbe molta più attenzione e soprattutto più risorse. E dunque illustrerò soltanto il primo, ma le dico immediatamente tre cose. La prima: il governo si assume una grande responsabilità di fronte all'estate probabilmente più calda dal 2003, di fronte all'esplosione di un modello di sviluppo che che produce inquinamento e riscaldamento del pianeta, rendendo incompatibile persino forme di tenuta della vita umana nel nostro pianeta, noi ci troviamo di fronte a un governo che taglia i fondi sulla cassa integrazione sul caldo. Vede, signor Presidente, i gradi non si sono dimezzati, ma i soldi sì, perché siamo passati da 33 milioni dello scorso anno a 15 di quest'anno. Qualcuno prima o poi dovrà dare una spiegazione. Secondo, si allarga un po' il perimetro nel settore dell'agricoltura ai lavoratori stagionali, ma vengono per l'ennesima volta esclusi i lavoratori autonomi, i ciclofattorini ed altri lavori esposti a queste ondate di calore che meriterebbero ammortizzatori sociali strutturali. Nessuno riesce a spiegarci per quale motivo i rider non possono accedere alla cassa integrazione per caldo ed altri lavoratori sì. Terzo, occorrerebbe una misura strutturale, occorrerebbe una cassa clima, perché qui ci troviamo di fronte a trasformazioni da cui non si torna indietro e invece assistiamo a una sottovalutazione gigantesca da parte di questa destra. Infine, noi abbiamo presentato anche un emendamento dove si chiedeva una cosa molto semplice, a costo zero, che il governo poteva fare e che poteva essere un segnale a tante lavoratrici e tanti lavoratori, ma era anche un messaggio a ridurre i costi e ad agevolare una condizione della mobilità migliore in questo clima così pesante. Rendere obbligatorio lo smart working in alcuni settori, a partire dalla pubblica amministrazione, ma anche nel settore privato, per evitare che anche quei lavoratori fossero sottoposti all'ondata di calore. Non avete preso niente per la semplice ragione che ancora una volta, di fronte a un mondo del lavoro che soffre, di fronte a dati oggettivi di malattie professionali, di infortuni e anche di morti, per voi le priorità sono altre.
1: Tutto il gruppo del PD e dei 5 Stelle anche? No, solo... No, anche Aiello?
12: Anche Aiello.
1: Sottoscrivono tutto il gruppo AVS l'emendamento Scotto, che pongo in votazione. Compare il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. Cagliata. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.2, l'AI per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.7 per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge 6.8. Mari, per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.9. Caro Tenuto, per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.10. Aiello, per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.11 per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.12 per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.13 Ducci per il contratto della Commissione del Governo, la votazione è aperta.
8: La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6.14, Carduto, parere contrario alla questione del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6.15, Carduto, parere contrario alla questione del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6.17, Carduto, parere contrario alla questione del governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6.18 Aiello, parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6.19 Scotto, parere contrario alla Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. 6.20 Gribaudo, che chiede di parlare, a lei la parola.
12: Grazie signor Presidente. Intervengo, lo dico già un po' lungamente, su questo emendamento, perché è un emendamento a cui tengo particolarmente, e per contestualizzarlo vorrei condividere in quest'Aula questo articolo scritto da un giornalista. È stato purtroppo il suo ultimo articolo. Il giornalista era Paolo Griseri, che sicuramente moltissimi ricordano in quest'Aula, un grande esperto dei temi sul lavoro. Ci ha raccontato la Fiat negli anni d'oro e ha visto il passaggio del cambiamento del mondo del lavoro. Non parliamo dell'ondata di caldo, in quel caso era ottobre, quando c'era l'alluvione, era ottobre del 2024, quando cioè a Bologna era in corso una alluvione. Il suo articolo credo ci aiuti anche a entrare bene nel merito della discussione che dobbiamo fare, che dovremmo fare, che si rimanda continuamente anche in questo decreto. Scriveva: una bici, il lago in mezzo alla strada e un cubo sulla schiena. L'uomo o la donna che pedala è una parte dell'ingranaggio, non ha soggettività. Se l'avesse non sarebbe certo lì, in una notte di alluvione a Bologna, a portare una pizza margherita a casa di chissà chi per una manciata di spiccioli. Si dirà, questo è il lavoro. È vero, non sempre il lavoro è gratificazione, ma al contrario di quel che si pensa e si scrive sui social, c'è lavoro e lavoro. Sappiamo tutti che chi pedala sulle bici dei rider, il sempre più vasto popolo del cubo, non lo fa solo per i soldi di quella corsa, ma anche per non perdere la priorità acquisita con l'algoritmo. Una consegna rifiutata è uguale a tutte le altre, non importa che ci sia l'alluvione. L'algoritmo registra comunque, è impersonale, non ha coscienza, è stato scelto proprio per quello. Nella fotografia manca un protagonista. C'è l'acqua che ha messo in ginocchio una città, c'è il rider che pedala controcorrente, c'è il prezioso carico che si porta sulla schiena. Non c'è chi ha messo in moto tutto questo, l'uomo o la donna che con una telefonata ha ordinato la pizza un quarto d'ora prima dello scatto, a differenza dell'algoritmo. Chi ha fatto quella telefonata una coscienza dovrebbe averla. Avrebbe dovuto immaginare le conseguenze di una chiamata sventata fatta nella notte più buia della storia recente di Bologna, con il sindaco che invitava gli abitanti a salire ai piani alti delle case per salvarsi dall'onda in piena. È in questo scenario che al signor X viene in mente di mangiarsi una bella pizza e di farsela portare sul divano, magari guardando in TV le immagini dell'alluvione. Ed è sempre in questo contesto che i dirigenti locali della società dei rider hanno pensato che il servizio non va interrotto a nessun costo. La pizza margherita, come la canzone dei Queen, The Show Must Go On, andare sempre avanti, a prescindere. Purtroppo la scelta dell'uomo sul divano, come quella dei dirigenti della società, dei rider, è stata compiuta da persone con un'anima e una coscienza. Non prendetevela con l'algoritmo. Questo era l'ultimo articolo di Paolo Griseri, e io credo che questo sia un articolo che ci interroga tutti, e il suo testamento in qualche modo, e credo che sia doveroso ricordarlo perché ci pone da un lato la grande questione di fondo: fin dove ci si può spingere, fin dove si spinge il profitto pur di arrivare per l'appunto a crescere sempre di più. E dove si deve fermare? Noi abbiamo avuto la straordinaria occasione col decreto primo maggio di affrontare questi argomenti, ma non sono stati affrontati fino in fondo. È stato recepito un pezzo della direttiva europea sulla piattaforma, sui lavoratori delle piattaforme, ma non questo punto preciso. Colleghi, cosa chiede questo emendamento? Chiede una cosa semplice: i lavoratori, alcune categorie dei lavoratori più esposti al caldo, come più precisamente in questo decreto, ma più in generale agli eventi climatici che sono sempre più drammatici e sempre più pesanti, di potersi fermare e di prevedere una cassa integrazione. I rider, perché hanno dei contratti parasubordinati o sono autonomi, sono esclusi da questo intervento. Allora guardate, questo è il classico emendamento di buonsenso, sperimentale, con la collaborazione delle parti sociali e delle istituzioni deputate a svolgere questa attenzione. Ancora una volta, dall'epoca, presi spunto da questo articolo, e abbiamo costruito insieme alle parti sociali, insieme a tanti rider in giro per l'Italia, infatti questa proposta di legge è titolata Agriseri ma anche Aprisco, che è stato un grande sindacalista dei rider napoletano e che anche lui è scomparso prematuramente, alla memoria del loro lavoro in difesa, perché c'è una battaglia che dobbiamo fare tutte e tutti insieme, aggiungere delle tutele a quei lavoratori che altrimenti sono la catena ultima del lavoro e sono gli sfruttati. Questo emendamento chiedeva un fondo sperimentale, piccolo, ma era un segnale di seria attenzione a quei lavoratori e quelle lavoratrici che invece evidentemente la destra si rifiuta di vederle. Io mi auguro, come ha detto oggi la Ministra, che ci sia la possibilità di intervenire in sede di bilancio, ma fermatevi se potete, e in questo senso chiedo l'accantonamento e che venga votato l'accantonamento di questo emendamento, perché non voglio rinunciare, non voglio pensare che non ci sia la sensibilità politica per dare qualcosa a lavoratori che sono sfruttati, e non bastano ordinanze per annullare il lavoro.
1: La ringrazio. Intanto preliminarmente abbiamo la sottoscrizione dell'intero gruppo del Partito Democratico. Attendiamo il parere della relatrice sulla richiesta di accantonamento, che è contrario. Pongo in votazione dunque la richiesta di accantonamento, giusto? Ha chiesto questo? La votazione è aperta, senza registrazione dei nomi. La votazione è chiusa, la Camera respinge per 41 voti di differenza. Pongo a questo punto in votazione, precisando che si unisce e sottoscrive anche l'intero gruppo di AVS, l'emendamento 6.20 gribato con parere contrario della Commissione del Governo. Votazione aperta. La votazione è chiusa. La Camera respinge, dunque siamo al 6.21 scotto, per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta.
13: Investi Francesco.
1: Aspettiamo qualche collega. La votazione è chiusa, la Camera respinge, 6.25 caduto, per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, la Camera respinge, 6.27 caduto, per il contrario della Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione chiusa, la Camera respinge, 6.30 caduto, per il contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione chiusa, la Camera respinge, 6.05 Grimaldi, per il contatto della Commissione del Governo. Chiede di parlare il deputato Grimaldi, ne ha facoltà.
14: Grazie Presidente, ma pochissimi minuti solo per chiedere a tutte e tutti voi a porre un dubbio. Se siamo tutti d'accordo che le ordinanze non bastano, se siamo tutti d'accordo che serve una cassa integrazione per tutte le operazioni di sospensione climatica, chiamiamole così, cioè il fatto che la salute, come se fossimo davanti a un cataclisma naturale, viene prima di tutto, allora lo dico così, qui non siamo davanti a una pandemia, non siamo davanti a qualcosa tra l'altro di non previsto. come avrete colto, anche se il presidente La Russa se la cava dicendo che ci adatteremo, sì, siamo davanti a un clima che sarà sempre più duro. L'estate più calde di questi anni rischiano di essere le più fresche dei prossimi. Ecco, non ci adatteremo tutti nello stesso modo. C'è chi vive in tiepide stanze che diventano fresche d'estate. E magari da quelle fresche stanze, come diceva la collega Gribaudo, si ordinerà uno stramaledetto cheeseburger, anche con 40 gradi, o perché fa caldo, magari un avocado toast, no? Che va molto di moda. E guardate, il punto non è vittimizzare i consumatori o pensare che siano loro a poter e dover scegliere. Il punto è che se si chiede di chiudere, poi non devono pagare, diciamo, quel costo chi lavora a cottimo. Già, perché questa discussione manca di una premessa. In Italia dovrebbe essere vietato lavorare a cottimo. Dovrebbe essere vietato utilizzare delle parole in inglese per sottintendere qualcosa che non è. Già, perché voi potete chiamarli pure rider, ma sono dei fattorini. Potete pure dire che sono collaboratori, sottosegretaria, ma questi sono lavoratori e lavoratrici, eterodiretti nella subordinazione. E allora se un governo o un'ordinanza decide di fermare il tempo del lavoro, perché il clima sarà sempre più caldo, ci vuole una cassa climatica, ci vuole un'indennità climatica, ci vuole la cassa integrazione climatica per tutti i fattorini e le fattorine. Siete pronti o no a dire che anche loro meritano quella copertura? Siete pronti o no a dire che quell'indennità o arriva sulle loro spalle, o siete voi che legittimate quel cottimo? Siete voi che legittimate che si debba continuare a correre sempre più veloce, anche a 40 gradi, anche per uno stramaledetto cheeseburger. Grazie, Presidente.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione il suo emendamento 6.05 per il contratto Commissione del Governo. Votazione aperta. Ci siamo, la votazione è chiusa, la Camera respinge 6.010 Aiello per il contratto Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.06 Scotto, parere contrario Commissione del Governo, votazione aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 6.07 Manzi, parere contrario Commissione del Governo, chiede di parlare la deputata Manzi, ne ha facoltà.
13: Grazie signor Presidente. Scuola, giugno, ultima ora. Le finestre sono spalancate, ma non entra aria, solo il rumore della strada e un caldo che sembra essersi seduto tra i banchi insieme agli adulti, insieme agli studenti. Magliette appiccicate alla schiena, teste reclinate sul banco, qualcuno si sventola con il quaderno di matematica, qualcuno aziona un ventilatore portatile. È una scena che si ripete ogni anno, da qualche anno, in migliaia di scuole italiane. Studenti che cercano di restare concentrati, mentre il corpo semplicemente chiede solo di fermarsi. E chiede solo di fermarsi perché queste sono le parole scritte pochi giorni fa, tra l'altro, da un docente di una delle nostre scuole italiane. Quei corpi chiedono di fermarsi perché le aule scolastiche sono troppo calde. Le temperature che ci sono all'interno delle aule per una parte significativa, quasi il 10% del tempo di lezione, sono i dati che sono stati diffusi poche settimane fa da un gruppo di giovani ricercatori, Lettuga, che ha fatto un'analisi molto interessante e approfondita sullo stato dell'edilizia scolastica del nostro paese, con edifici che risalgono quasi a 50 anni fa in tante parti del paese, ci chiede di intervenire. E era proprio l'intervento che volevamo sollecitare con questo emendamento, la previsione di risorse per adeguare climaticamente gli spazi delle nostre classi, gli spazi delle nostre scuole. È un tema molto attuale questo, che si accompagna tra l'altro anche a sollecitazioni che arrivano da associazioni, da realtà del terzo settore, rispetto per esempio alla possibilità di svolgere attività educative dentro e fuori, in questo caso dentro gli spazi scolastici, anche oltre quelli che sono gli orari del normale calendario scolastico. Ma per fare questo, per realizzare queste attività, è necessario adeguare gli spazi scolastici. Mi rivolgo ai colleghi di maggioranza, anche i vostri sindaci nelle scorse settimane sono intervenute, perché in alcuni casi, a causa delle temperature troppo elevate all'interno delle classi, sono stati costretti a chiudere anticipatamente sia i nidi che le scuole materne, perché era impossibile stare all'interno delle classi per i bambini, ma anche ovviamente per gli educatori che accompagnavano i bambini e le bambine. E questo impone, sarà uno dei temi, penso, su cui in vista della prossima legge di bilancio dovremo più concentrarsi, perché impone la necessità di intervenire, perché ci fa riflettere su un tema, che il cambiamento climatico, nonostante parte della maggioranza continui a negarlo, è qualcosa che è già nei fatti, che già si realizza e che rende per molti versi difficile, se non impossibile, sia alla fine dell'anno come a settembre, quando le lezioni riprendono, di poter adeguatamente vivere quelli che sono gli spazi della scuola, poter adeguatamente apprendere tra l'altro all'interno degli spazi della scuola. Ed è proprio per questo che con questo emendamento noi abbiamo rivolto una sollecitazione alla maggioranza, purtroppo una sollecitazione che è caduta nel vuoto, ma davvero è un tema che dovremmo affrontare, su cui ci dovremmo concentrare, su cui mi piacerebbe che il ministro Valditara, nelle sue crociate ideologiche, ogni tanto prestasse attenzione. Quello che è il tempo della scuola, quanto è importante vivere bene all'interno degli spazi scolastici, perché è questo quello che dovremmo davvero avere a cuore, il benessere della comunità scolastica, dei docenti, degli studenti e delle studentesse. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Mazzi. Ha chiesto intanto di sottoscrivere la deputata Morfino, molte altre deputate di cui prendiamo nota. La deputata Quartapelle invece ha chiesto di intervenire a titolo personale per un minuto. Prego.
15: Intervengo a sostegno di quanto detto dall'onorevole Manzi, perché vedo che c'è troppa distrazione nei banchi del centrodestra per una questione che non è né di destra né di sinistra. Adattare le aule scolastiche, le aule dei centri estivi, delle scuole materne, dei nidi, è un problema di tutti, dei sindaci di sinistra, dei sindaci di destra, dei presidenti di regione di sinistra, dei presidenti di regione di destra. Questo emendamento chiede uno stanziamento iniziale ed è molto sorprendente la distrazione dei colleghi della destra su una questione che è una questione di tutti, perché riguarda i più fragili, cioè i bambini e le bambine, gli studenti e le studentesse. E credo che invece meriterebbe un'attenzione maggiore. Grazie.
1: Grazie a lei, deputata Quartapelle. Ha chiesto di parlare la deputata Piccolotti, che voleva solo sottoscrivere.
16: Sottoscrive tutto il gruppo del PD.
1: Prego, la parola ce lo dica.
17: Grazie Presidente. Voglio aggiungere due parole alla richiesta di sottoscrizione da parte di tutto il gruppo di AVS di questo emendamento molto importante, perché la collega Manzi ha giustamente illustrato le ragioni per cui è necessario climatizzare le scuole, che sono ad oggi invivibili e in cui molto spesso si fanno attività anche durante le ondate di calore. Aggiungo che qualche mese fa, quando ancora Daniela Santanchè era ministra, ad un certo punto proprio dal centrodestra è arrivata la proposta di cambiare il calendario scolastico italiano riducendo le vacanze estive e modificandolo sul modello dei paesi del nord Europa. La proposta dell'allora ministra Santanchè aprì un grande dibattito e anche noi, tra gli altri, sottolineammo che per cambiare il calendario scolastico è necessario climatizzare le scuole, perché è impensabile tenere i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine durante il mese di giugno, di luglio oppure all'inizio di settembre in scuole che raggiungono i 40 gradi. Per questa ragione non si comprende per quale motivo il centrodestra voti contro l'emendamento della collega Manzi, perché sarebbe una soluzione anche per rendere attuabili proposte che proprio da quella parte dell'emiciclo sono arrivate. State in qualche modo votando contro voi stessi e questo è paradossale, il segno di una chiusura totale alla discussione, al dibattito, all'opportunità di trovare soluzioni ai problemi reali del Paese.
1: Intanto tutto il gruppo del Partito Democratico sottoscrive l'emendamento Manzi, anche Azione, ha chiesto di parlare la deputata Madia.
16: Prego. Anch'io per sottoscrivere l'emendamento della collega Manzi.

0: transizione per superare un anacronismo che ormai di fatto tra i paesi avanzati c'è solo in Italia, cioè che le scuole chiudano per 3 mesi e mezzo con costi organizzativi e economici enormi per le famiglie e soprattutto, Presidente, con un danno chiaramente molto più grande per le famiglie che hanno meno possibilità e con ragazzi che rimangono per 3 mesi e mezzo a casa, magari con il solo amico dello smartphone, e lei sa, Presidente, perché ha sostenuto con noi questa battaglia bipartisan, quanto l'uso precoce e incontrollato dello smartphone faccia male alla salute psicofisica dei bambini. Per tutti questi argomenti noi stiamo parlando con questo emendamento di una precondizione fondamentale per sostenere bambini e famiglie del nostro paese e quindi credo, spero che la maggioranza possa cambiare parere e possa aprire una discussione seria per affrontare quelli che vengono declassati di solito come i problemi minori, no? E per questo poi non si affrontano mai. Io non so se sono problemi minori, so che cambierebbero in meglio la vita di milioni di bambini e dunque di famiglie, perché se stanno bene i bambini stanno bene, stanno meglio anche le loro famiglie. Dunque chiedo davvero un supplemento di riflessione per una volta, appunto, di poter condividere una soluzione concreta che cambia la vita e la qualità di vita delle famiglie del nostro Paese. Grazie.
1: Ringrazio il deputato Madia. Ha chiesto di parlare il deputato Caso, ne ha facoltà. Prego, ascoltiamo.
2: Grazie Presidente, innanzitutto per chiedere di sottoscrivere l'emendamento della collega che ci sottopone in questo provvedimento un problema noto di cui tutti ovviamente ne abbiamo consapevolezza, immagino anche i membri della maggioranza e i membri del governo. A più riprese abbiamo sottoposto la questione anche formalmente con interrogazione e non solo al Ministro Valditara. Le scuole diventano invivibili e con i cambiamenti climatici in corso che penso che a questo punto nessuno più possa negare, neanche in maggioranza, abbiamo tutti quanti, spero, la consapevolezza che la situazione potrà solo peggiorare. E rendere non vivibile un'aula di scuola significa rendere inefficace qualsiasi modello di didattica, qualsiasi possibilità di attuare una didattica all'interno delle nostre scuole. Non è un problema semplice, ne abbiamo la piena consapevolezza, ma abbiamo altrettanto la consapevolezza che è necessario assolutamente intervenire. Troppo spesso si dimentica che i soldi spesi nella scuola, nell'istruzione, nell'educazione non sono delle semplici spese, sono degli investimenti. Decidiamo di investire nel futuro ma anche nel presente del nostro Paese. E lo ricordava la collega Piccolotti, qualsiasi ragionamento vogliamo mettere sul tavolo sulla rimodulazione del calendario scolastico, un tema che ritorna ogni volta in prossimità dell'estate, proprio perché arrivato a un certo punto le famiglie non possono permettersi economicamente un'alternativa alla scuola, e sia chiaro, non perché la scuola debba essere un parcheggio per i figli, sia chiaro, ma semplicemente perché non c'è un sistema di welfare intorno alle famiglie che hanno due genitori, entrambi genitori lavoratori, o famiglie monogenitoriali con un solo genitore. Quando non c'è il welfare dei nonni, quando non c'è il welfare della famiglia, si è abbandonati a se stessi. È praticamente lo stipendio che si prende, il bassissimo probabilmente stipendio che si prende, viene poi speso nei servizi per i figli. E allora è un tema che magari non volete affrontare ora, volete continuare a ignorare, ma è un tema fondamentale che c'è ed è presente ed è pressante. Quindi non ci possiamo girare dall'altra parte, non può farlo nessuno. Qui non si tratta di ideologie politiche, non si tratta di colori.

0: politici, si tratta di un dato di fatto. Le scuole non sono vivibili in determinati mesi dell'anno. E questi mesi diventano sempre più numerosi, perché non parliamo solo di luglio e agosto, ormai diventa invivibile anche maggio, anche giugno, diventa invivibile settembre e probabilmente ottobre, e la situazione peggiorerà, soprattutto se il paese continua a restare nelle vostre mani, soprattutto se a livello mondiale resta nelle mani di chi continua a negare il cambiamento climatico. Quindi è una tematica fondamentale, è una tematica su cui non possiamo sottrarci, su cui assolutamente, se continuate ad ignorarla, andrete a sbattere. Grazie.
1: Grazie, deputato Caso. Ha chiesto di parlare la deputata Grippo, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente, abbiamo già detto che sottoscriviamo a nome del gruppo di azione l'emendamento e invitiamo davvero il governo a riflettere su una questione che in Commissione Settima è emersa varie volte e vedeva, devo dire, tutti d'accordo rispetto all'emergenza. Mi preme sottolineare al fianco di quello che hanno già detto i miei colleghi, che questa questione intercetta tre problematiche diverse. Da una parte il tema della rimodulazione dell'orario scolastico, il periodo lunghissimo, unico in Europa, che costringe i nostri ragazzi a casa, che però per poter essere rimodulato chiederebbe necessariamente di intervenire su un altro aspetto, che è quello della climatizzazione degli edifici, e che si somma alla vetustà degli edifici scolastici. Noi dalla anagrafe degli edifici scolastici abbiamo un quadro devastante da questo punto di vista, peraltro estremamente disomogeneo in Italia. Ci sono regioni che hanno fatto un investimento importante, si pensi alla regione Marche, che è riuscita a coprire quasi il 30% degli edifici, e quindi i bambini, specialmente i più piccoli, ma anche il personale scolastico, possono usufruire di condizioni climatiche tollerabili. Ci sono altre regioni, come ad esempio la regione Lazio, che sono riuscite a intervenire solo nel 2% degli istituti. Quindi io davvero mi piacerebbe pensare che siamo in grado in quest'Aula di far riflettere il governo e anche cambiare idea quando su qualcosa che magari appariva non del tutto coerente o necessario, e per questo è stato, sul quale è stato dato parere contrario, riflettendo e capendo. Ora la sottosegretaria mi è sparita e non può seguire il ragionamento, ma io quando ha finito la chiamata la risollecito.
1: Si preoccupi, lei faccia il suo intervento.
2: Io, no, siccome stavo chiedendo di accantonare, di riflettere sull'emendamento, lo faccio più facilmente se mi ascolta.
1: Prego.
2: No, alzo, però le do un secondo in modo che risollecito. Dicevo, essendo un tema che è stato ampiamente condiviso da tutte le forze politiche, che riguarda tutte le famiglie d'Italia, penso che davvero sia uno di quelli che può vedere un accantonamento, una riflessione che ci consenta di dare un segnale a un tema così importante. Grazie.
1: Però c'è una richiesta d'accantonamento, relatrice, che non viene accolta. Insiste per votare?
3: L'accantonamento.
1: Pongo in votazione la richiesta di accantonamento senza registrazione dei voti. La votazione è aperta. Parere contrario della relatrice.
3: Sempre nei nomi, Presidente, non voto.
1: Senza registrazione dei nomi, non voti. I voti vanno registrati per forza. La votazione è chiusa. Per 39 voti di differenza la Camera respinge. Pongo in votazione il suo emendamento. Deputata Pavanelli.
4: Grazie Presidente, chiedo alla collega se posso sottoscrivere il suo emendamento. Io credo che, come è successo a me in alcune settimane fa, molti di noi, molti di voi anche della maggioranza hanno ricevuto messaggi da genitori o da insegnanti durante gli esami di maturità. La situazione è urgente e si sta perdendo una grande occasione di poter fare qualcosa di bene, di utile per i cittadini, per i nostri figli, per il corpo docente e per i lavoratori di tutto il sistema scolastico. Il caldo non diminuirà, questo sarà l'ennesima estate più fresca dei prossimi anni. Ve l'ho detto l'anno scorso, l'ho detto 2 anni fa e l'ho detto 3 anni fa. E purtroppo ho ragione. E i nostri ragazzi, quando vanno a scuola e devono anche sostenere esami di maturità, non possono rischiare di ammalarsi per poter portare avanti i loro studi. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Pongo in votazione l'emendamento 6.07 Manzi con parere contrario della Commissione del Governo. Votazione aperta. Ci siamo, la votazione è chiusa, la Camera respinge. 7.3 Lai, parere contrario della Commissione del Governo. La votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Ritirato il 7.0.1000, siamo al 7.ter.8, parere contrario della Commissione del Governo. Chiedo di parlare il deputato Richetti, ha facoltà.
5: Grazie Presidente, credo che sia troppo importante rassicurare suo tramite il mio collega Colucci, perché ci tengo. Noi voteremo contro questo emendamento, ma non entriamo in maggioranza. Continuiamo ostinatamente a leggere le proposte e a esprimerci sul merito. Prima il collega Colucci ha denunciato il cambio di maggioranza con Azione che si è ribellata al ritiro di un emendamento che secondo noi faceva bene al territorio. Anche il collega Colucci si è accorto che noi siamo per i rigassificatori, per il nucleare, per le cose che servono sul territorio, per i depositi di Vado. E io credo che però il collega Colucci faccia molto bene il suo mestiere, perché da questa mattina...
1: Le chiedo scusa, siccome ci sono due Colucci, sappiamo tutti che ci si tiene a precisare di quale Colucci, a quale Colucci lei...
5: È lo stimato collega Alfonso Colucci, esigenze. Presidente, io confido sulla
1: sua lungimiranza.
5: Ma io lo sapevo,
1: insomma, bene che agli atti rimanga...
5: Però voglio che rimanga agli atti, oltre a quale Colucci è, anche il fatto che fare opposizione in questo modo paga. Perché da questa mattina che la maggioranza, in particolar modo Fratelli d'Italia, costruisce intese con quella maggioranza che Orlando gli fa ritirare gli emendamenti, che Orlando determina lo svolgimento di quest'Aula, che Orlando, io non lo so Presidente, perché evidentemente la posizione del gruppo di Azione non attira particolari simpatie. Sento discutere da questa mattina nei corridoi anche di cambi di programma di lavori che riguardano la giornata di domani. Siccome ho la parola, ne approfitto per rivolgermi a lei e comunicarle che da qui a settembre non ci sono intese intercorse tra i capigruppo che ci appartengono. Così evitiamo di dare comunicazioni che riguardano accordi fra tutti i capigruppo, quando evidentemente c'è un rapporto privilegiato con quella posizione che a voi piace, non vi fa fare le cose. Così voi raccontate che volevate farle, ma loro sono cattivi e loro non consentono di fare cose neanche quando sono utili. Questo gioco non ci appartiene. Grazie.
1: Grazie a lei anche per la precisazione della paternità del collega Colucci. Pongo in votazione il 7.7ter.8 con parere contrario della Commissione del Governo. Votazione aperta. Bordonali. Ci siamo? La votazione è chiusa, la Camera respinge. 7.ter.7, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 7 ter.2 parere contro la questione del governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge. Che succede?
3: Dobbiamo annullare allora, se non ha funzionato il sistema,
1: allora
3: annulliamo la votazione.
1: Annulliamo l'ultima votazione perché diciamo che il sistema è andato in maniera rallentata. Quindi lo richiamiamo.
3: Un attimo soltanto, vediamo se funziona.

0: 7.ter.1, parere contrario di Commissione del Governo, il sistema funziona, la votazione è aperta. È il ter punto 2, eh? Allora, il ter punto 2. Ci siamo, la votazione è chiusa, la Camera respinge 7 ter punto 1, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, la Camera respinge 7 ter punto 6, parere contrario della Commissione del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo? La votazione è chiusa, la Camera respinge 7 ter punto 9, parere contro la Commissione del Governo, la votazione Mariana Ricciardi, l'ascoltiamo, a lei la parola.
1: Grazie Presidente. Non pensavo di doverlo chiarire, però l'emendamento a cui ho con molto, veramente con grande sorpresa ho avuto questo voto contrario, prevedeva che questi interventi fossero comunque vincolati esclusivamente agli investimenti relativi al rafforzamento del servizio sanitario nazionale pubblico. Non capisco sinceramente il voto contrario da parte anche dei colleghi dell'opposizione. Detto questo, intervengo per spiegare questo emendamento, la ratio che ci ha portato a presentare un emendamento che chiede sostanzialmente di sopprimere quasi tutto l'articolo 7 ter. Come prassi consolidata da parte di questa maggioranza e di questo governo, inserite delle norme sanitarie in provvedimenti che non c'entrano assolutamente nulla con le norme sanitarie. Così non passano per la commissione competente e così sperate che qualcuno non li noti. Ma di cosa parla questo articolo 7 ter? Riguarda disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo Policlinico Universitario Umberto I di Roma. Ora, le disposizioni che chiediamo di sopprimere riguardano il riconoscimento del Presidente della Regione Lazio come commissario straordinario per la realizzazione del Policlinico e chiediamo di sopprimere il fatto che possa agire, mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Cioè voi state prevedendo che il Presidente della Regione Lazio, quindi in questo momento, visto che si parla di Presidente pro tempore, è un Presidente di Fratelli d'Italia, viene nominato commissario straordinario per cambiare la sede di un ospedale che già esiste per spostarlo e prevedete che possa agire senza rispettare le leggi. Ora, i commissariamenti, e quindi arrivo alla ratio del perché abbiamo presentato questo emendamento, dovrebbero essere riservati a degli eventi eccezionali, la caduta di un ponte, alluvioni, terremoti, non alla normale evoluzione del patrimonio immobiliare sanitario. Oppure, se pensate che le attuali leggi siano troppo obsolete, che non consentano di realizzare interventi in tempi celeri, e allora abrogatele. Ma per tutti, non soltanto per i governatori vicini politicamente. E allora, dal nostro punto di vista, non è normale che per spostare la sede di pochi chilometri di un ospedale bisogna varare una legge emergenziale. Io per giorni mi sono chiesta il perché, volevo capire la logica di questo provvedimento. Uno dei governi più longevi della storia della Repubblica ha bisogno di una legge emergenziale quando potrebbe fare una riforma, ma a vantaggio di tutti, per snellire la burocrazia, ma per tutti. Non riuscivo a capire, ma poi ho capito che vi stavo sottovalutando, perché quando si tratta di fare i vostri interessi evidentemente riuscite a raggiungere dei picchi di astuzia inarrivabili, perché se voi cambiaste le regole per tutti e snelliste la burocrazia per tutti, fareste un vantaggio a tutti i cittadini, ma non a voi stessi, perché rendendo il governatore della regione Lazio, che oggi è in quota Fratelli d'Italia, un commissario straordinario, state stabilendo che per costruire un ospedale in tempi ragionevoli allora ci vuole l'assenso del governo, e questo vi consente di avere nelle vostre mani un potere enorme, perché se la richiesta arriva da un governatore vicino allora gli direte sì, Se la richiesta arriva da un governatore avversario, allora gli direte no. E quindi in questo modo state stabilendo che per costruire un ospedale in tempi ragionevoli bisogna essere vicini al governo o comunque dire che c'è un dialogo aperto con il governo. E questo, francamente, non mi sembra corretto. Bisognerebbe fare una legge, ma a tutela di tutti, per consentire di realizzare in tempi celeri per tutti gli ospedali. Ed è questo il motivo per cui volete concedere ampi poteri al governatore Rocca, ma non volete cambiare la legge per tutti. E questo è il motivo per cui prevedete che possa agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Se il vostro scopo fosse quello di costruire ospedali più veloci, non fareste deroghe ad personam, ma fareste un provvedimento serio per tutti. Allora, se ho capito male e volete smentirmi, votate a favore di questo emendamento.
0: La ringrazio, e chiedo di parlare il deputato Zaratti. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. Voglio intervenire perché si parla della nomina del Presidente della Regione Lazio, con il Presidente Rocca, come commissario per quanto riguarda le opere necessarie all'ospedale Umberto I. Atteso che questa politica dei commissari è fondamentalmente l'unico sistema, il vero sistema, con cui il malaffare riesce a mettere le mani su pezzi della pubblica amministrazione, perché credo che i colleghi e le colleghe, grandi osservatori di quello che accade in questo Paese, non sfuggirà che tutti i più grandi scandali sono legati alle gestioni commissariali. E quindi utilizzare questo metodo, come fa il governo Meloni praticamente su tutto, è un metodo che sostanzialmente è certamente giudicabile come non trasparente, non utile, anche perché le opere di cui si parla si possono realizzare tranquillamente utilizzando gli strumenti ordinari e avere forse anche una maggiore velocità di realizzazione. Ma la questione scandalosa che voi fate con questa norma è che voi nominate il Presidente Rocca commissario non in quanto Presidente della Regione, cioè fino alla fine del suo mandato, ma le nominate fino al 2030, due anni dopo la fine del suo mandato, come giustamente ha evidenziato la collega Bonetti nell'emendamento poc'anzi bocciato. Siete talmente sicuri che Rocca perderà le elezioni regionali del Lazio che addirittura già gli avete preparato la poltrona per il dopo. Ma come si fa a essere così previdenti quanto voi? Presidente Meloni, lei la dovremmo mettere a fare le previsioni del tempo, perché è talmente tanto brava che riesce a organizzare tutto. Quindi abbiamo messo in sicurezza pure Rocca. Quindi se ne può anche già andare. Se si dimettesse subito ci farebbe un favore, tanto il posto ce l'ha assicurato fino al 2030.
3: Grazie onorevole Zaratti. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 7-9, Marianna Ricciardi, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Colleghi, ci siamo? Dove?
4: Bisanzo,
3: un attimino. Provenzano? No, ha votato Provenzano. Votazione chiusa. Contrari 171, la Camera respinge. 7-3 Grimaldi. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione, aspetta, collega. C'è riuscito. Perfetto. Dove è Serracchiani? Deve votare Serracchiani? Ha votato. Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. 7-4 Grimaldi. Lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 7-10 Marianna Ricciardi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 7-5 Grimaldi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 175, la Camera respinge. 8.1 Carmina. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 8.1001 Grimaldi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 8.1000 Zaratti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 8.1002 Guerra. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 8.10 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 8.11 Torto. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 156, la Camera respinge. 8.9 Bonetti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 154, la Camera respinge. Identici 9.3 Bonetti. Sì, un attimo che li cito però. 9.3 Bonetti, 9.4 Guerra, 9.5 Mari, 9.6 Dell'Olio. Interviene l'onorevole Dell'Olio, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere tramite lei al Governo, questo è un emendamento che avevamo fatto accantonare in Commissione, perché non si comprende per quale motivo abbiamo approvato in Commissione, però Presidente...
3: Governo, per favore, colleghi al banco, per favore, non potete stare... Se no non hanno... Collega? Per favore.
5: Comodo.
3: Collega Grippo, per favore. Se no non andiamo avanti.
5: Grazie, prego, Presidente. Volevo chiedere al Governo, questo è un emendamento che avevamo chiesto di accantonare in Commissione, perché non c'è alcuna logica per cui abbiamo approvato in Commissione gli emendamenti del 12, 3, 4, 5, 6, che sono entrati nel testo, che riguardano la modifica in cui si inserisce il sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti. Cioè noi abbiamo approvato la modifica, inserito il fatto che bisogna sentire la sezione di controllo della Corte dei Conti nella fase di sperimentazione, ma non andiamo a inserire nella fase in cui si definisce il quadro di principi e regole del sistema contabile. Cioè non ha alcun senso. Cioè entrano nella fase di controllo quando non hanno avuto la possibilità di esprimersi nel momento in cui lo si decide. Io sinceramente chiederei al Governo di valutare di accantonare questo, perché non ha senso. Articoli 8, 9, 10 e 11 riguardano tutti il sistema contabile, economico, patrimoniale unico. Non c'è alcun senso logico per dire di no a questo emendamento, che poi tra l'altro è stato richiesto anche da tutti gli altri per cui avete approvato l'emendamento. Quindi sinceramente chiederei un parere al Governo e chiederei di accantonarlo se c'è una valutazione positiva in tal senso. Grazie.
3: Onorevole Dell'Olio, quindi alla relatrice, la deputata Frassini. Deputata Frassini, la richiesta di accantonamento prodotta dal... Contraria. Perfetto. Allora, insiste, onorevole Dell'Olio, insiste per la votazione sull'accantonamento oppure andiamo avanti?
6: Lavoro.
3: Allora,
6: senza registrazione dei...
3: pongo in votazione la richiesta di accantonamento degli identici 9.3 Bonetti, 9.4 Guerra, 9.5 Mari, 9.6 Dell'Olio, senza registrazione di voti, la votazione è aperta. Accantonamento, ripeto, non l'emendamento. Votazione chiusa. la Camera respinge per 33 voti di differenza. E quindi rispetto ai quattro che ho identici che ho nominato, deputata Torto, prego. Ma a titolo personale.
7: Presidente.
3: Un minuto, eh.
7: Sì, ma noi vogliamo prendere atto che questa maggioranza sta bocciando una richiesta del Movimento 5 Stelle a cui la sottosegretaria annuiva in maniera positiva. In commissione ci è stato detto effettivamente ci stiamo sbagliando e adesso è caduto tutto, quindi è la maggioranza che inchioda il governo, cioè una roba fuori dal mondo, pazzesco, va bene, ne prendiamo atto.
3: Grazie deputata Torto, quindi se nessun altro intende intervenire, pongo, colleghi per favore, siamo in condizione di voto, quindi silenzio, pongo in votazione gli identici 9.3 Bonetti, 9.4 Guerra, 9.5 Mari, 9.6 Dell'Olio, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 148, la Camera respinge. 9.1000 Grimaldi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, contrari 149, la Camera respinge. 9.1001 Zaratti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. 10.1000 Zaratti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. 11.3 Bonetti. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, aspetto il collega, Rizzetto un attimo che deve votare. Votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. Scusa. Allora, 13.0600 della Commissione, con parere favorevole ovviamente di Commissione e Governo, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Parere favorevole Commissione e Governo ovviamente. Ripeto, parere favorevole Commissione e Governo. La votazione. Sì, aspettiamo. Aspettiamo qualche secondo. Ci siamo colleghi? No. Ci siamo colleghi? No. Stumpo non riesce a votare? Ha votato. Votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. 13.0003 Comaroli.
8: Mi chiedere se accetta la proposta di riformulazione.
3: Dov'è Comaroli?
8: Comitato dei 9.
3: Accetta la richiesta di formulazione. E quindi lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo, così come riformulato. La votazione è aperta.
8: Parere favorevole.
3: Commissione e Governo favorevole. Favorevole? Favorevole. Colleghi, la votazione è chiusa. Favorevoli 151, la Camera approva. 13.04, caro 034, caro tenuto. Vuole intervenire, prego.
9: Sì, Presidente, grazie. Ho atteso fino all'ultimo emendamento sul tema lavoro prima di intervenire per essere certo che li aveste bocciati tutti. E così è stato, in blocco. Allora, voglio dire, anche raccontarvi, perché sono sicuro che neanche li avete letti, che cosa avete bocciato? Avete bocciato uno stanziamento di 30 milioni di euro per l'adattamento climatico degli edifici scolastici. Le scuole dove vanno anche i nostri figli e che a giugno diventano dei forni. Avete bocciato 30 milioni di euro per realizzare rifugi climatici per i lavoratori esposti al caldo. Sarebbe significato un posto all'ombra dell'acqua, un riparo. Bocciato. Vedete, avete dimezzato il fondo straordinario per i lavoratori sottoposti a questo caldo estremo. Siamo passati dai 33 milioni dell'anno scorso ai 15 milioni di quest'anno e da quel fondo avete deciso, perché avete bocciato una nostra proposta, avete deciso di escludere i lavoratori autonomi, i rider, i lavoratori della logistica, cioè esattamente quelli che il caldo lo prendono in testa per 8 ore al giorno e che stanno sull'asfalto a lavorare, quell'asfalto che moltiplica ulteriormente il caldo, e lavorano nei magazzini. Niente, li avete esclusi. E avete bocciato anche le tutele strutturali che avevamo proposto di inserire per questi eventi climatici estremi, perché solo voi ormai negate l'evidenza, ma è chiaro a tutti gli italiani che c'è un tema che è l'emergenza del cambiamento climatico. E allora non è solo una cosa che riguarda quest'anno o l'anno scorso, sarà una cosa che purtroppo riguarda il futuro del nostro paese, ma voi il futuro non riuscite proprio a guardare. E una cosa ancora avete bocciato, fuori tema rispetto al caldo, però parliamo proprio di questo emendamento. Avete bocciato uno stanziamento di 50 milioni di euro per i percorsi di inserimento lavorativo per le persone con disabilità. Nemmeno questo. Nemmeno questo. Ovviamente non avete avuto il coraggio di dirci che erano proposte sbagliate, nessuno ha osato dirlo. Ci avete detto che costavano. Allora facciamo i conti insieme. Per il ponte sullo stretto 13 miliardi e li avete trovati. Per il centro in Albania quasi 1 miliardo e l'avete trovato, nonostante sia del tutto inutile. Per il riarmo, per il impegno NATO al 5% del PIL, decine di miliardi a regime, trovati subito. Per un rifugio climatico per i lavoratori, niente. Per la scuola dei figli, anche i vostri figli, niente. Per un rider a 42 che lavora sotto il sole a 42 gradi, niente. Ecco la verità, colleghi, voi non avete un problema di bilancio, voi avete un problema di priorità. Nella vostra gerarchia i lavoratori vengono sempre per ultimi. E poi c'è un paradosso che voglio sottolineare, perché grida vendetta. Questo decreto si chiama infrastrutture, muove miliardi per il cemento, per l'acciaio, e non ho trovato qualche decina di milione per chi quelle infrastrutture deve costruirle, per chi ci lavora su quelle infrastrutture sotto al sole. Allora avete finanziato il ponte e bocciato chi lo deve costruire. Neanche le statistiche record dei morti sul lavoro vi hanno fatto cambiare idea. Voi vi ostinate a non guardare, piangete qualche lacrima, ma sono lacrime di coccodrillo. Allora in questo paese in realtà vediamo che ci sono due termometri, c'è uno che misura la temperatura dell'asfalto e quando sale a 40, 45 gradi a voi non cambia niente, nessun decreto, nessuna urgenza. C'è un altro termometro, misura gli interessi che contano, il ponte, le armi, i centri in Albania, e quando si muove quello i decreti e i quattrini arrivano immediatamente. Allora noi continueremo a leggere il primo dei termometri, perché su quello ogni estate c'è scritto il nome di qualcuno che esce di casa e non ci torna più. Grazie.
3: Grazie onorevole Carotenuto. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 13.034 Carotenuto. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Mangia lavori dove? Deve votare? Ah, ha votato. Perfetto. Dell'olio deve votare? Ha votato. Votazione chiusa. Contrari 147, la Camera respinge. Identici 13.042 Roggiani, 13.0.1001 Zaratti e 13.044 Bonetti. Ruffino, prego, onorevole deputata Ruffino.
7: Sì, grazie signor Presidente. In questo emendamento chiediamo il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni e delle città metropolitane che sono titolari delle misure del PNRR. Sappiamo, conosciamo bene la fatica che hanno fatto i comuni a rispettare le scadenze, le difficoltà dovute anche alle carenze di personale o a volte anche a personale non sufficientemente preparato. L'emendamento è necessario per consentire a tutti i soggetti attuatori la possibilità di prorogare gli incarichi dirigenziali, ma anche in qualche maniera riuscire a gestire le aggiudicazioni tardive, la fine dei lavori che deve essere comunque garantita a settembre 2026. Con questo emendamento stiamo dicendo che chi ha appaltato i lavori, chi comunque è partito, deve riuscire a portare a compimento le opere che sinceramente per moltissimi comuni sono praticamente nella fase finale. Ma che cosa succede? Che per tutta la serie di difficoltà che ho prima elencato, molti comuni potrebbero terminare i lavori ma non ricevere le risorse. Questo sarebbe ovviamente un grave problema per i vari passaggi che sono determinati dalle regole del PNRR, dovuti purtroppo a delle piccole defezioni amministrative. Grazie.
3: Grazie deputata Ruffino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 13.042 Roggiani, 13.0.1001 Zaratti e 13.044 Bonetti. La votazione è aperta. A parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 142, la Camera respinge. 13.048 Roggiani. Deputata Morfino per sottoscrivere. Se nessuno vuole intervenire lo pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. Votazione è aperta. Votazione
10: Fossi.
3: No, sì, ah, sì, Fossi. Sì. Un attimo il collega Fossi.
10: Anche Merola.
3: Merola. Oh, Fossi ha votato, Merola ha votato, votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. Passiamo al 13.0.1000 La Carra. Pongo in votazione, parere contrario alla Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 147, la Camera respinge. 14.1 Pastorella. Prego, deputata. C'è la deputata Pastorella, per favore? No. Ci riusciamo? Ecco qua, prego.
11: Ok, fantastico. Essere ci sono, con anche voce in questo momento. Allora, in questo articolo 14 si stanziano 100 milioni per una cosa sacrosanta, che sono i percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di intelligenza artificiale, che fanno parte del cosiddetto AI Act italiano, ovvero la normativa sull'intelligenza artificiale. Ora, premesso che ci sarebbero volute ben altre cifre per implementare non solo quelle AI Act, ma anche la strategia italiana sull'intelligenza artificiale. E tuttavia, quello che ci siamo permessi di fare con questo emendamento è mettere l'accento sul fatto che questi percorsi di formazione e alfabetizzazione devono essere particolarmente attenti quando si tratta di minori, perché la normativa mette solo un limite di età senza andare a vedere come i minori già oggi usano l'intelligenza artificiale. E come la usano? Beh, la usano interagendo come tutti noi con i chatbot di intelligenza artificiale, quindi con l'intelligenza artificiale generativa, ma non tanto per chiedere appunto come facciamo noi sulle dichiarazioni di voto, informazioni eccetera, ma per cercare supporto psicologico. Li trattano come amici, talvolta come fidanzatini, e questo è un problema che si sta innanzitutto diffondendo sempre di più e, come seconda cosa, sta avendo ovviamente effetti psicologici molto negativi. Potete immaginare quanto non sia appropriato cercare nell'intelligenza artificiale un amico, un fidanzatino, un confidente, addirittura un medico. Ed è per questo che avevamo auspicato che questi fondi fossero anche dedicati proprio a questo aspetto, aspetto che abbiamo cercato anche di inserire al Senato col collega Lombardo nei testi che sono attualmente all'esame sul rapporto tra minori e social, pensando che anche questo tema dei chatbot fosse di grande importanza, e così ci dicono che ci sarà parere negativo. Quindi ci abbiamo riprovato qui dicendo: per favore state attenti, perché mentre noi ancora ci preoccupiamo che i nostri minori stanno sui social, in realtà adesso stanno molto di più a dialogare con l'intelligenza artificiale, con effetti che sono facilmente prevedibili sulla loro psicologia, ma anche sulla società e il loro sviluppo. Quindi, per favore, se non in questa sede, perché il parere è negativo, almeno in altre sedi facciamo molta molta attenzione a non essere ciechi a dove i nostri minori passano il loro tempo online. Grazie.
3: Grazie deputata Pastorella, la collega Madia per sottoscrivere. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione 14.1 Pastorella, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Cagliata? Perfetto.
10: Auriemma,
3: un attimino. Perfetto. Ha votato?
10: Furfaro.
3: Sì, ha votato. Furfaro, votazione chiusa. Contrari 148, la Camera respinge. 14.1000 caso. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 137, la Camera respinge. 15.3 Alifano. Prego, deputata Alifano.
12: Grazie Presidente. Dal 1 luglio di
3: colleghi,
12: quest'anno,
3: un po' di silenzio, se no
12: per
3: non
12: ogni
3: ascoltiamo.
12: Spedizione che proviene da un paese extra UE, che ha un valore inferiore ai 150 euro, come tutti sappiamo, si paga un dazio di 3 euro. Un balzello che grava su ogni singola voce doganale, così che se noi ordiniamo, se un consumatore italiano ordina, faccio un esempio, 5 lampadine, si paga sempre il balzello di 3 euro, ma se invece ordina prodotti, oggetti diversi, quindi che hanno una categoria merceologica diversa, il dazio si moltiplica, quindi se ordina 5 oggetti diversi si paga il dazio moltiplicato per 5. Il regime ha un carattere transitorio e dovrebbe durare fino al 1 luglio 2028, quando entrerà in vigore le EU Customs Data UB, un sistema che supererà la tariffa fissa che ora è prevista e calcolerà il dazio in base al
3: colleghi,
12: valore
3: per favore,
12: reale.
3: Silenzio. Per favore, se no non
12: della merce
3: andiamo più.
12: Alla sua origine, anche perché sarò molto breve, Presidente. Forse il tema dazi non è di interesse di quest'Aula, non lo so, pure credo che sia importantissimo.
3: No, è solo
12: per
3: stanchezza, è solo stanchezza.
12: Sì, è stanchezza, però prepariamoci a quello che succederà. Stavo dicendo, quindi non verrà calcolato il dazio in misura fissa, ma in ragione del valore della merce, della sua origine e anche della sua classificazione. Questo però dal 1 luglio del 2028. Intanto questa misura già sta mostrando i suoi limiti, perché il costo non si è riversato sulle piattaforme come si pensava, ma di fatto sul consumatore. E tra l'altro molti oggetti sono scomparsi dai cataloghi delle piattaforme, per esempio da Shine, una delle piattaforme che si intendeva colpire. Quegli oggetti di minor valore ora non compaiono più. E invece restano degli articoli che hanno un maggior valore, ma che hanno subito, in ragione di questo dazio, un rincaro, che pagano i consumatori. E intanto, in tutto questo quadro, l'Italia cosa fa o cosa ha fatto? Secondo me è un pasticcio, perché già con la finanziaria del 2025... spero che qualcuno se lo ricordi, fu stabilita la famosa tassa sui pacchi nella misura dei 2 euro per le spedizioni di modico valore, ovviamente pacchi che venivano da paesi extra UE. L'entrata in vigore però di questa tassa è stata differita più volte. E anche con questo provvedimento si prevede un ulteriore differimento. Perché questo differimento? Perché ovviamente c'è una difficoltà di coordinamento con la legislazione europea, visto e considerato che, come dicevo prima, dal 1 luglio di quest'anno è entrata in vigore un'analoga tassa sui pacchi, anche se di misura maggiore, perché parliamo di 3 euro a pacco. E nel frattempo però che cosa è successo? Già l'annuncio di questo balzello, parlo della tassa di 2 euro prevista dalla legislazione italiana ma mai entrata in vigore almeno fino adesso, ha comportato delle distorsioni nel settore della logistica e del trasporto merci. Trasporto che è stato dirottato verso altri hub. E perché? Perché le piattaforme ovviamente si sono riorganizzate e hanno cambiato le direttrici del loro commercio, tant'è che il 92% del volume di affari dello scalo di Milano, a 92% è la percentuale che rappresenta il crollo che ha avuto. E mentre che non si è ridotto l'e-commerce, Presidente, io ho delle
3: colleghi,
12: difficoltà a non continuare con questo brusio. Tra l'altro l'ora non molto clemente. Non ci...
3: Colleghi, per favore, dai.
10: Ma che dai?
3: Per favore, colleghi.
12: E prego. Mentre non si è ridotto l'e-commerce, perché l'e-commerce continua ad esserci, le merci sono sdoganate presso altri paesi, per poi entrare successivamente in Italia. E allora con questo emendamento si chiedeva proprio di abolire questa tassa assurda in modo da rendere la nostra legislazione compatibile a quella già prevista in sede europea. Nello stesso tempo io spero che si possa avviare anche un coordinamento col diritto unionale e anche un confronto con le associazioni di categoria della filiera della logistica.
3: Grazie deputata Alifano. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 15.3 Alifano, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. 15.4 Alifano. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 152, la Camera respinge. 15.5 Roggiani. Onorevole Casso, prego.
13: Grazie Presidente, con questo emendamento...
3: I colleghi.
14: C'è l'intesa di andare avanti fino a tutte le votazioni tranne gli accantonamenti.
13: Grazie Presidente, mi dica se vuole interrompere si possono interrompere i lavori, però no, se invece si va avanti io vorrei avere la possibilità di poter intervenire in quest'aula.
3: Finiremo sicuramente tutti gli emendamenti e dopo
14: salvo gli accantonati.
3: Sembrerebbe questo l'accordo, sembrerebbe. Quindi più zitti siamo e più veloci siamo.
13: Se è possibile che, di ripartire col tempo e darci la possibilità di condividere anche in quest'Aula quello che è avvenuto già nei lavori lunedì in Commissione. Noi abbiamo presentato questo emendamento per chiedere di sopprimere l'assurda tassa Meloni di 2 euro contro la logistica italiana, il tradimento della destra italiana nei confronti della logistica italiana, e di farlo non solo fino al 1° ottobre, ma in maniera definitiva, perché il grido di dolore del mondo dell'autotrasporto e della logistica del nostro paese deve essere raccolto. E che succede?
3: No, è partita la luce al collega Graziano, se cortesemente.
13: No,
3: ma non sta riprendendo, è semplicemente che gli è scappato.
13: Fiat Lux.
3: Dai, ragazzi.
13: E allora però vorrei dire questo. È molto complicato questo intervento, Presidente, mi dica, perché è partita una luce anche dall'altra parte, non so più che cosa dire.
3: Qua. Siamo pieni di luci, siamo tutte lucciole qua. Siamo degli illuminati qua.
13: Allora
3: prego,
13: Presidente,
3: prego.
13: Io
3: il tempo l'ho bloccato. Comunque.
13: Io chiederei, cerchiamo di illuminare questa discussione, questa tassa di 2 euro è una tassa che sta generando il seguente effetto. Non stiamo parlando del tema delle barriere tariffarie, del grande tema europeo, di come orientare i flussi, delle norme europee. Stiamo parlando del fatto di inserire un contributo nazionale. Non sta fermando nemmeno un pacco, ma li sta spostando. C'è un unico paese europeo che ha già mandato in vigore questa tassa, che è la Francia, e l'aeroporto di Parigi ha avuto un crollo del 90% rispetto a quelli che sono gli aerei che stanno arrivando per portare queste merci negli altri aeroporti limitrofi, in Belgio e in Olanda. E il problema non è solo il crollo che abbiamo già avuto solo con l'annuncio di questa tassa del 30% nel 2026 dell'import, ma sarà un problema anche per l'export, perché ogni aereo che decide di arrivare in Germania e non in Italia e di affidarsi all'autotrasporto tedesco e non a quello italiano per poi portare il prodotto fino alle case degli italiani che hanno ordinato questi piccoli pacchetti, non solo rappresenterà, affronterà costi diversi, sposterà ricchezze in altri paesi, ma non ripartirà con le merci italiane, perché il Made in Italy conquista il mondo grazie ai corridoi logistici che riescono a riutilizzare quello stesso cargo che arriva in Italia per portare le merci, per riportare merci a quell'altra parte. Quindi anche il nostro Made in Italy, che questo governo dice a parole di voler difendere, pagherà un prezzo per questa assurda tassa. Voglio usare delle parole per cercare di convincervi, perché le nostre, le manifestazioni che abbiamo fatto con i nostri circoli fuori da quest'aula non sono bastate, l'impegno di tutte le imprese e dei sindacati non sono bastati, i dati pubblicati sui giornali non sono bastati. Io voglio usare in quest'aula le parole di Deborah Bergamini, di Forza Italia, che ha provato a spiegare al Ministro dell'Economia dicendo: grazie Presidente, Ministro, la ringrazio per la risposta del question time del 27 luglio, che mi dà l'opportunità però di svolgerle qualche ulteriore riflessione su questa scelta, perché di fatto parliamo comunque di ulteriore tassazione e ci chiediamo se l'efficacia rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere si possa effettivamente raggiungere. Non pensiamo infatti che in questo modo aiuteremo la ripresa dei negozi fisici, che continuano a subire l'impatto di una modalità di acquisto che ormai è un'abitudine d'acquisto attraverso l'e-commerce, attraverso il web, e non pensiamo che sia efficace nel correggere le strutture commerciali del flusso di merci, che è oggettivo da parte della Cina e di altri paesi asiatici. Per questo forse più che tassare il consumatore finale bisognerebbe trovare altre strade. Inoltre c'è il rischio di un effetto critico: si penalizzeranno i consumatori italiani erodendo il già fragile potere d'acquisto con un aggravio ulteriore. E poi, questo è il dato più importante, si rischia di penalizzare l'Italia come punto di approdo logistico europeo a tutto vantaggio di altri approdi logistici, e quindi, pur assolutamente perseguendo un fine positivo, rischiamo di ottenere un risultato che positivo non sarà e che sarà percepito dai consumatori, che non sono i miliardari italiani, perché chi compra su internet non è sicuramente un miliardario, come un ulteriore aggravio ingiustificato. Cito dai resoconti, applauso dei deputati del gruppo Forza Italia Berlusconi, presidente PPE. Ma allora, noi stiamo citando il vostro intervento, stiamo difendendo una battaglia di giustizia nell'interesse nazionale del Paese, ma utilizziamo questa opportunità per cancellare questa assurda norma. Ma perché il governo Meloni deve essere ricordato non solo come il governo delle tasse, ma come il governo delle tasse ingiuste e sbagliate contro l'interesse nazionale?
3: Grazie, grazie onorevole Casu. Pongo in votazione, sottoscrive... sottoscrive Iaria. Non lo credo, Cafiero De Lavo vuole intervenire per sottoscrivere, ma tutto il gruppo, tutto il gruppo Movimento 5 Stelle sottoscrive, e quindi pongo in votazione
10: anche Cooper, lo sottoscrive.
3: Cooper lo sottoscrive, poi se qualcuno me lo so perso venite qua e lo sistemiamo. Pongo in votazione il 15.5 Roggiani, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Dove deve andare? Devi votare. Chi è che deve votare ancora? Del Mastro, la collega Patriarca, ha votato?
15: La Salandra.
3: La Salandra ha votato, sì sì, perfetto, quindi votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. 15.1000 Grimaldi, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa, contrari 146, la Camera respinge. 15.6 Roggiani, pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione, ci siamo colleghi? Votazione chiusa, contrari 152, la Camera respinge. 15.9 Dell'Olio, prego onorevole. Dell'Olio, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Scusate.
3: Colleghi, un po' di

0: Ministro Giorgetti, c'erano in questo disegno di legge gli emendamenti 15.7 Cattoi, quindi Lega, e 15.8 Pella, Forza Italia, che richiedevano di spostare l'emendamento. Ora, quindi di fatto, e li hanno ritirato. Ora, qual è il problema? Che questa è la maniera di fare di questo governo, che nel 2025, io già mi immagino la storia, o Giorgetti, da Meloni, che sono andati dal MEF, a qualche dirigente del MEF, e hanno detto: trovami una maniera, perché devo coprire con 245 milioni di euro qualcosa, inventati un qualcosa, perché io non ci posso credere che ci sia un dirigente al MEF che pensi seriamente che con questa misura possano entrare soldi in Italia, tant'è vero che l'avete spostata la prima volta, la seconda volta, e già posso preannunciare che a ottobre, perché il mio emendamento chiedeva di spostare da ottobre a dicembre, perché tanto in finanziaria voi la cancellerete questa tassa, perché non entreranno mai soldi, serviva solo per coprire qualcosa che vi eravate inventati, perché dovevate coprire, ci avevate provati con l'oro nel della nonna e che poi dopo è saltata. Quindi in questa maniera potevate solamente provare a fare questo. Non esiste la possibilità che qualcuno al Ministero possa pensare davvero che possano entrare questi soldi. Voi probabilmente a ottobre farete in un decreto un emendamento per spostare da ottobre a dicembre la cancellerete. Il fatto è che state legiferando in maniera random, non sapete come fare per trovare i soldi e vi inventate delle misure come queste. Era un provvedimento andare a spostare da ottobre a dicembre e non cancellarla, ma anche tutto il 2027, era una posizione che salvava la situazione, salvava anche a voi la faccia, perché presentare l'emendamento e poi ritirarlo significa che non avevate proprio contezza del fatto che questo è un emendamento che è una misura che non porterà mai soldi all'Italia. Quindi io chiedo al governo per l'ultima volta, sarebbe il momento di intervenire o di dare libertà all'Aula, perché questi 60 milioni che poi vi siete inventati in qualche maniera li potete trovare, perché non ha assolutamente senso. Grazie.
1: Grazie onorevole Dell'Olio. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 15.9 Dell'Olio. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione aperta. Votazione. Fede. Votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. 15.026 Pastorella. Prego, deputata Pastorella.
2: Sì, su questo e successivi molto simili, sia miei che della collega Roggiani, quante volte in quest'Aula tanti di noi hanno detto: ah, se avessimo più risorse per i comuni, quante cose che potremmo fare. Queste risorse non ci sono mai. E quindi c'è una cosa molto semplice che si può fare: si può dare ai comuni gli strumenti per trovarsene da soli quelle risorse, ed è quello che abbiamo cercato di fare con questi emendamenti. Questi emendamenti cercano di dire: lasciate i comuni liberi di applicare una tassa di soggiorno che sia più alta di quella che possono applicare adesso, facciamolo applicare almeno fino ai 10 euro, come è già possibile per alcuni comuni, tra cui quello in cui siamo in questo momento, ovvero Roma Capitale. A chi dovrebbe far male? Quale tipo di danni potrebbe fare? Allora, se ci si riempie la bocca di autonomia, lasciare i territori decidere, il principio di sussidiarietà, eccetera, se ci sono territori che ritengono che il loro sistema turistico sia sostenibile con una tassa di soggiorno naturalmente proporzionale, ma che sia più alta di quella che è permesso ora, non capisco che cosa noi possiamo vederci di male. Quindi francamente non capisco il parere negativo a questo e agli emendamenti successivi, che in varie riformulazioni propongono esattamente la stessa cosa, di dare ai comuni una maggiore indipendenza finanziaria che non pesa sulle casse dello Stato. Meglio di così non so proprio cosa proporvi. Grazie.
1: Grazie deputata Pastorella. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 15.026 Pastorella. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione aperta. Frassini, sì, ha votato. Mangialavori deve votare. Ha votato, che non la vedo. Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 149, la Camera respinge. 15.07 Torto. Pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.

0: Votazione chiusa. Contrari 144, la Camera respinge. 15.027 Pastorella. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 151, la Camera respinge. 15.028 Gnassi. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 153, la Camera respinge. Identici 15.031 Pastorella, 15.032 Torto e 15.0001 Zaratti. Li pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. 15.01000 Ghirra. Prego, deputata Ghirra.
1: Grazie Presidente. Nel 2011, attraverso le norme sul federalismo fiscale, è stata reintrodotta la tassa di soggiorno. Con lo stesso decreto legislativo è stato consentito alle isole minori di introdurre una imposta di sbarco nella misura massima di 2,50 € per persona, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. L'obiettivo è lo stesso: destinare i fondi introitati a interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e di servizi pubblici locali. Cosa è successo? Che quest'anno col decreto sicurezza è stata data la facoltà ai comuni di destinare parte del gettito dell'imposta di soggiorno al finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario che vengono svolte dal medesimo personale in deroga ai limiti di finanza pubblica e ai limiti assunzionale. Questa norma però riguarda solo quei comuni che applicano la tassa di soggiorno e non la tassa di sbarco, creando di fatto una disparità di trattamento di comuni che applicano queste misure per le medesime finalità. Durante un'audizione che si è svolta nella commissione bicamerale sull'insularità, questo problema è stato sollevato sia dal sindaco della Maddalena che dal sindaco di Carloforte, ma immagino che questa problematica riguardi tutte le isole minori italiane. Noi con questo emendamento proponevamo di estendere la stessa deroga che è prevista per i comuni che applicano la tassa di soggiorno anche ai comuni che si trovano all'interno delle isole minori. Io, Presidente, però ritiro questo emendamento perché abbiamo presentato anche un ordine del giorno che ha una dimensione più ampia. Questa problematica potrebbe essere risolta anche con un decreto o una norma interpretativa che consenta a tutti i comuni delle isole minori di poter utilizzare la tassa di sbarco per poter assumere polizia locale a tempo determinato in deroga o per pagare gli straordinari della polizia locale in deroga ai limiti previsti oggi dalla norma. Quindi ritiro questo emendamento confidando che il governo possa esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno che lascia maggiore facoltà al governo di individuare le modalità con cui superare questa disparità e confidando appunto che questa problematica possa avere una soluzione. Grazie.
0: Sì, grazie deputata Ghirra, quindi risulta ritirato e ovviamente non lo metterò in votazione, per cui passiamo all'ultimo emendamento, il 15.0.1003 Pella, al quale chiedo, onorevole Pella, chiedo se lei accetta la riformulazione. Sì. Certo, quindi pongo in votazione il 15.0.1003 Pella, parere favorevole per come riformulato sia da Commissione che da Governo, la votazione è aperta. Ripeto, favorevole, colleghi, favorevole. Votazione, ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Favorevoli 148, la Camera approva. Secondo le intese intercorse fra i gruppi, interrompiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9.30 con l'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate. Comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 29 luglio 2026, le commissioni permanenti settima e dodicesima hanno approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge: Matteoni ed altri, disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura, con modificazioni e con il seguente nuovo titolo: disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura. Passiamo dunque adesso agli interventi di fine seduta. È iscritto a parlare l'onorevole Casu, chiede intervento. All'ordine dei lavori? No, e non stavo leggendo, non potevo sentire. Quindi sull'ordine dei lavori, prima degli interventi di fine seduta, sull'ordine dei lavori l'onorevole Casu. Prego. Se vuole attendere, se preferisce che si libera un po' l'aula. Vabbè. Un attimo solo ancora, abbia pazienza, è preferibile. Allora, onorevole Casu, prego.
2: Sull'ordine dei lavori, noi veniamo da una lunga giornata nella quale è stata evidente tutte le difficoltà che ci sono in quest'aula da parte della maggioranza. Io vorrei che, diciamo, il nostro dibattito e confronto non perdesse di vista anche quello che è avvenuto. Noi abbiamo avuto continui cambiamenti sulle basi delle esigenze, delle difficoltà del governo, del ministro, che hanno reso anche difficile l'organizzazione dei nostri lavori. Però proprio intervenendo sull'ordine dei lavori voglio segnalare un aspetto politicamente importante, perché non esistono anche le difficoltà del governo Meloni, ma esistono anche le difficoltà degli italiani, del paese fuori da quest'aula. L'articolo 1, che è l'articolo che è stato, diciamo, gli emendamenti che abbiamo presentato sono stati accantonati, non sappiamo che fine avranno, è un articolo che tocca un tema molto importante, il futuro del servizio Intercity a lunga percorrenza, che è un servizio fondamentale per garantire i collegamenti nel nostro paese, i collegamenti già messi a dura prova da 4 anni di totale fallimento del governo di Meloni e Salvini. Ora, di fronte a tutto questo, noi abbiamo già 4 mesi fa posto il tema della clausola sociale, cioè del fatto che nell'ambito della gara dei servizi Intercity innanzitutto si faccia la scelta migliore per garantire il servizio più efficace e più uniforme su tutto il territorio nazionale per i cittadini, e quindi l'apertura alla prospettiva del lotto unico è quella che offre la maggiore garanzia, perché è difficile, se non impossibile, garantire nell'attuale situazione del sistema ferroviario italiano la presenza di lotti equivalenti, e quindi anche nel rispetto delle normative europee noi dobbiamo andare verso una direzione di lotto unico che garantisca il servizio più efficiente ai cittadini. Ma c'è una questione enorme che attiene la clausola sociale dei lavoratori. Noi abbiamo chiesto le massime tutele per tutti i lavoratori. Non è possibile che il principio importante della concorrenza si affermi facendo pagare un prezzo alle donne e agli uomini, che dobbiamo sempre ringraziare per essere in prima linea per ogni giorno per garantire, nonostante le continue aggressioni, il diritto alla mobilità di tutti i cittadini. Per questa ragione voi potete accantonare gli emendamenti, potete ripensarci tutta la notte, potete rifletterci fino a domani, ma noi vi chiederemo di tenere fede agli impegni presi nei confronti dei lavoratori, perché se è stato sospeso lo sciopero dell'11 giugno è stato fatto in virtù di impegni che il governo non ha ancora realizzato, né nei confronti della gara né nei confronti delle clausole sociali per i lavoratori. E soprattutto vi chiediamo di portare avanti un confronto, non da soli, non nelle segrete stanze, ma alla luce del sole, aperto in commissione. Ringrazio anche il presidente De Ida, che vedo ancora presente. Abbiamo votato insieme nel documento strategico passeggeri e merci degli impegni, ma questi impegni non li abbiamo trovati in questo testo. Ci sono negli emendamenti che abbiamo presentato, che sono stati accantonati. Sappiamo che ci potrebbero essere ulteriori emendamenti sull'articolo 1. Noi vi diciamo con chiarezza politica che difenderemo il diritto alla mobilità dei cittadini e i diritti dei lavoratori, e faremo del nostro meglio in aula su questo provvedimento e su quelli subverranno per evitare che si possano essere passi indietro nei confronti di impegni che sono fondamentali e necessari e dal nostro punto di vista politicamente non derogabili.
0: Grazie, grazie onorevole Caso. Ordine dei lavori, credo onorevole Riccardo Ricciardi, prego. Voce, per favore.
3: Grazie Presidente. Guardi, qui non c'è stata un'intesa tra i gruppi per chiudere a quest'ora i lavori. Qui c'è stata una maggioranza che scrive le cose coi piedi e non riesce ad andare avanti perché scrivono gli articoli coi piedi e hanno bisogno di tempo per riformulare le cose, perché ci sono dei problemi evidenti di scrittura dell'articolo 1, non sanno come uscirne e allora interrompono e accantonano sperando che domani mattina qualcuno li tolga dagli impicci, vedremo cosa accadrà. Però non c'è l'intesa per interrompere ora i lavori, noi siamo disponibili a continuare a lavorare, è che loro non sanno dove andare a parare. Però c'è un altro tema sempre sull'ordine dei lavori. Noi come gruppo domani non usciremo da quest'aula finché non sarà votato la vergognosa relazione della Giunta che nasconde le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con un prestanome della Camorra e del clan senese. Domani si deve votare questa cosa, la maggioranza ci deve mettere la faccia e vediamo se difendono quello che ha fatto Del Mastro, perché è già inaccettabile non aver votato la scorsa settimana immediatamente un provvedimento che inibisce la trasparenza, che oscura quello che Del Mastro ha fatto da ex sottosegretario alla giustizia. Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia senese.
0: Grazie onorevole Riccardo Ricciardi. Ovviamente sulla seconda parte del suo intervento non posso dire niente, posso solo dire che essendoci emendamenti accantonati io ho potuto portare fin dove era possibile votare, poi di più non potevo fare ovviamente. A me risulta che c'è l'intesa e sono venuti qua a dirmelo, però prendiamo atto che l'intesa non c'è e ovviamente non posso da qua che dirvi che agli atti ci risulta quanto. E allora gli interventi di fine seduta, l'onorevole La Carra, eccolo lì, prego.
4: Sì, grazie signor Presidente, onorevoli colleghi. Il mio primo pensiero va questa sera a Giuditta D'Elia, la studentessa di 26 anni, accerchiata e picchiata il 23 luglio nel Parco Rossani a Bari. A lei ovviamente la mia vicinanza, l'auspicio di una pronta guarigione e che gli organi preposti individuino rapidamente tutti i responsabili. Ma proprio da quella vicenda nasce l'iniziativa di cui devo parlare ed è davvero curiosa. Domani, giovedì 30 luglio, all'ingresso del Parco Rossani, udite bene, Fratelli d'Italia, il partito di Fratelli d'Italia di Bari, ha convocato un sit-in per chiedere, cito testualmente, sicurezza, legalità e presenza concreta delle istituzioni. La domanda di sicurezza dei cittadini baresi è legittima e va rispettata. Il problema è che chi la rivolge e a chi? Perché Fratelli d'Italia non è un comitato di quartiere, è il primo partito di questo paese, ancora per poco. Esprime la Presidente del Consiglio e tra l'altro il Ministro dell'Interno e del Governo presieduto dalla Presidente del Consiglio che è di Fratelli d'Italia. A chi chiede quindi questo partito presenza concreta delle istituzioni allora? A se stesso. Cioè, è curioso, manifesta Fratelli d'Italia perché lo Stato è assente e lo Stato da 3 anni e mezzo è governato da loro. E quindi mi sembra una protesta davanti allo specchio. Parliamo allora di numeri invece, parliamo di cose serie. Quando questo governo si è insediato nel 2022, il personale della Polizia di Stato era di 97.797 unità. A fine 2025 è sceso a 96.186 unità, il dato più basso degli ultimi 13 anni. Non sono numeri dell'opposizione, è ciò che c'è scritto nel piano integrato di attività e organizzazione. In Puglia la segreteria regionale dei sindacati ha documentato organici insufficienti, commissariati sotto personale, volanti costretti a coprire territori sproporzionati. Nel frattempo sul territorio regionale si sommano gli assalti ai portavalori, agli sportelli bancomat, criminalità comune e la recrudescenza di una criminalità organizzata che credevamo in declino. Questo è il bilancio. Poi certo si può scendere in piazza contro il proprio governo, costa meno di un commissariato e rende di più sui social. Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo formalmente che il Ministro dell'Interno venga a riferire in quest'Aula sullo stato della sicurezza pubblica in Puglia e sulla dotazione organica delle forze di polizia nella Regione. Il Ministro Piantedosi risponda qui, davanti al Parlamento. Questo è il luogo in cui si assumono le decisioni. Il sit-in li lascia a chi, non avendo responsabilità di governo, può legittimamente contestarle. Grazie.
5: Grazie, onorevole La Carra. Onorevole Michelotti, prego. Onorevole Michelotti.
6: Presidente, grazie Presidente. Intervengo per richiamare l'attenzione dell'Aula e del Governo su una vicenda che sta scuotendo la città di Firenze, quella dell'ASP Montedomini, che rappresenta la dimostrazione dello scollamento, della distanza fra la propaganda della sinistra e la realtà dei fatti. Perché la sinistra toscana e quella fiorentina per anni e anche recentemente ci hanno detto che il problema della emergenza abitativa sarebbe quello dei piccoli proprietari e degli affitti brevi, ma proprio in questi giorni è emerso che un ente pubblico nato per finalità assistenziali, per aiutare i fragili, avrebbe destinato parte del patrimonio al mercato turistico, proprio l'ASP Montedomini. È una contraddizione enorme quella che sta emergendo in questi giorni nella stampa locale. I numeri raccontano di una realtà che impone trasparenza e che questa trasparenza in questi giorni non è stata in qualche modo, non è emersa. L'ASP Montedomini ha 232 immobili, molti dei quali destinati a strutture turistico-ricettive. Sara Funaro, l'attuale sindaco di Firenze, per 10 anni è stata assessore al welfare e ha contribuito a creare questo sistema che oggi noi chiediamo venga chiarito. Si parla di regolamenti modificati, di bandi che hanno permesso di fatto la possibilità di adibire queste strutture a turistico-ricettive, si parla soprattutto di società che sono state costituite a ridosso di questi bandi e che, guarda caso, poi sono state quelle che si sono aggiudicati questi bandi. Un sistema opaco che chiede trasparenza, che impone chiarezza. E le opposizioni fiorentine di centrodestra, Fratelli d'Italia in testa, hanno chiesto in queste ore che venisse istituita una commissione d'inchiesta, che la sinistra, che i vertici della Montedomini venissero anche in consiglio comunale a riferire. Proprio domani ci sarà una commissione per chiedere l'audizione di questi vertici. Vedremo se si presenteranno, Presidente. Noi chiediamo a gran voce che il governo segua con la massima attenzione questa vicenda, verificando tutto quello che rientra nelle competenze statali, perché la vera questione, e concludo, è questa: chi si autoproclama paladino dei più deboli dovrebbe come minimo garantire che il patrimonio destinato ai più deboli rimanga al loro servizio. Su questo la sinistra fiorentina deve dare risposte ai cittadini. Noi non mancheremo di chiederle. Grazie.
5: Grazie onorevole Michelotti. L'ultimo intervento di fine seduta è della deputata Gribaudo. Prego.
7: Grazie Presidente. Nel 2020, quando il nostro Paese era travolto dalla pandemia, medici e infermieri cubani prestarono servizio accanto ai nostri operatori e operatrici sanitari nei nostri ospedali. È un fatto che tutti noi, o almeno quasi tutti noi, ricordiamo bene da piemontesi, io e il collega Berruto lo ricordiamo benissimo, e dobbiamo io credo ricordarlo anche qui in quest'aula, e merita di essere appunto ricordato. Perché? Perché oggi è il popolo cubano a vivere una gravissima emergenza umanitaria, i continui blackout compromettono il funzionamento degli ospedali, la conservazione dei farmaci e dei vaccini, l'accesso all'acqua e l'assistenza ai pazienti più fragili. A questo si aggiungono la carenza dei medicinali, dei dispositivi sanitari e materiali essenziali, con conseguenze sempre più gravi per la popolazione. Di fronte a questa situazione, voglio portare in quest'Aula, lo raccolgo, lo raccogliamo anche noi del Partito Democratico, l'appello rivolto al Governo da medici, ricercatori e direttori di autorevoli riviste scientifiche italiane. Perché? Perché la loro è una richiesta molto semplice, cioè che l'Italia promuova l'invio di una commissione sanitaria e umanitaria composta da esperti indipendenti affinché possa verificare direttamente le condizioni del sistema sanitario cubano e valutare le possibili iniziative di cooperazione e assistenza. Non è una richiesta ideologica, non è una richiesta di schierarsi con un governo o contro un altro, è una richiesta di umanità nel rispetto del diritto universale alla salute. Quando noi eravamo in difficoltà, il popolo cubano non esitò a offrire il proprio contributo. Oggi l'Italia dimostri di avere memoria, responsabilità e spirito di solidarietà, perché il diritto alla salute non conosce confini e la solidarietà, mi permetto, signor Presidente, è uno dei valori più alti della Repubblica Italiana. Grazie.
5: Grazie, deputata Gribaudo. Sono così terminati gli interventi di fine seduta. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 30 luglio 2026, ore 9.30, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, seguito della discussione congiunta del conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026, esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Delmastro Delle Vedove, seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento delle temperature e per il contrasto al cambiamento climatico con particolare riferimento alle aree urbane, seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo Italia-Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria e della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente. Seguito della discussione della proposta di legge recante istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Infine, seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. La seduta è tolta.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
9: Buonasera da Giovanna Serpico e bentornati con l'informazione di GR Parlamento. Domani mattina alle 9.30 alla ripresa della discussione e del voto di disegno di legge e decreto legge disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla Camera. A Palazzo Madama si svolgeranno sempre alle 9.30 le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia preannunciata dal governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Il DDL è stato incardinato il 28 luglio nel testo del proponente senza relazione, non essendosi concluso l'esame in commissioni prima e seconda riunite. Alle 15 il question time al Senato con i ministri Tajani e Crosetto. Via libera alla Camera al disegno di legge sulla detenzione domiciliari per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Il testo già approvato dal Senato è legge con 153 voti a favore, 42 contrari e 82 astenuti. Tutti contenuti con Enrico Pulcini.
10: Il provvedimento introduce una nuova misura di detenzione domiciliare finalizzata al recupero dei detenuti affetti da tossicodipendenza o alcol dipendenza. L'obiettivo è favorire percorsi terapeutici e riabilitativi in un contesto diverso da quello carcerario, rafforzando il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena e contribuendo al contempo a ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari. Il testo introduce una specifica misura alternativa alla detenzione destinata ai condannati con certificato condizione di tossicodipendenza o alcol dipendenza. Va detto che la misura può essere concessa ai detenuti che rispettino determinati requisiti, tra cui adesione a un programma terapeutico e riabilitativo, valutazione favorevole dell'autorità giudiziaria, assenza di condizioni ostative previste dalla legge. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, i controlli sul rispetto delle prescrizioni, le ipotesi di revoca nella misura in caso di violazione degli obblighi o di interruzione del programma terapeutico, le competenze del magistrato di sorveglianza e del pubblico ministero nelle diverse fasi del procedimento. Al centro della riforma, rafforzare gli strumenti di recupero e reinserimento sociale delle persone detenute con problemi di dipendenza.
9: La seduta a Montecitorio che prevedeva l'esame del disegno di legge di conversione del decreto del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza è stata sospesa a una pausa necessaria in giornata per le interlocuzioni sul testo con la Commissione dell'Unione Europea. L'aula di Montecitorio, come anticipato in apertura del nostro notiziario, dunque proseguirà domani mattina a partire dalle 9.30. E al question time nel pomeriggio hanno risposto i ministri della Giustizia, dell'Ambiente e delle Autonomie della salute. Nordio ha parlato del caso del Mastro, Pichetto Fratin delle iniziative per la riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, mentre Calderoli ha dato i tempi del decreto sui benefici ai comuni montani. Schillaci invece ha dovuto rispondere sul disavanzo sanitario in Calabria, sulle iniziative per la salute mentale e supporto psicologico anche ai più giovani. Sentiamo Emanuela Valenti.
11: Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarimenti riguardo alle notizie di stampa relative alla riferita influenza dell'ex sottosegretario del Mastro delle Vedove nella gestione attuale del Ministero della Giustizia. Il guardasigilli Nordio ha detto che, come si sa, il sottosegretario per motivi personali ha dato le dimissioni ed è stato sostituito dal senatore Balboni con lo stesso incarico.
12: Questa continuità nella gestione del Ministero viene assicurata dallo stesso ministro e da chi ha la responsabilità dell'indirizzo politico, cioè dalla Presidenza del Consiglio.
11: Sulla riduzione dei prezzi del gas e dell'energia, l'interrogazione di Futuro Nazionale. Il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, ha affermato che il governo sta lavorando per sfruttare la flessibilità di bilancio concessa dalla Commissione Europea per investimenti in ambito energetico.
12: Al fine di proseguire nell'attuazione della strategia energetica integrata che persegua la riduzione strutturale dei prezzi dell'energia, il sostegno della competitività delle imprese, la tutela delle famiglie, la sicurezza degli approvvigionamenti e il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale.
11: Il ministro per le autonomie Calderoli sui fondi per lo sviluppo delle montagne italiane ha sostenuto che si rischia di dare briciole se i comuni sono sempre più numerosi, rispondendo ad un'interrogazione del PD. Sulle iniziative con lo scopo di rafforzare la salute mentale, il ministro della salute Schillaci ha spiegato che il governo ha scelto di rafforzare i servizi territoriali, soprattutto a supporto dei giovani.
9: A Palazzo Madama invece questa mattina è stato modificato l'ordine del giorno. Non sono arrivati i pareri della Commissione Bilancio sugli emendamenti al decreto giustizia e migranti, il cui esame era previsto in apertura di seduta. I senatori quindi hanno avviato il dibattito sul decreto sport, già approvato alla Camera. Sentiamo tutto nel servizio di Stefania Benigni.
13: Nel provvedimento la gestione della transizione dell'Unione Italiana Tiro a Segno UITS e lo stanziamento di fondi e misure straordinarie per la realizzazione di opere connesse a grandi manifestazioni sportive come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, l'America's Cup 2027 a Napoli e il Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032. In particolare rafforzati i poteri del commissario straordinario per gli stadi, che avrà la facoltà di nominare come subcommissari i sindaci delle città ospitanti e i presidenti delle regioni interessate e per rilasciare un'autorizzazione unica che acceleri i cantieri superando i singoli veti burocratici, ambientali e paesaggistici dei territori. Il decreto interviene anche sulla validità della carta d'identità cartacea. I cittadini potranno continuare ad usarla fino al rilascio di quella elettronica CIE e comunque non oltre il 31 gennaio 2027. Infine, la sicurezza sulle piscine, che conta su un sostegno bipartisan con la nuova norma che impone una stretta su impianti pubblici e privati con l'obbligo di adeguare i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, bocchettoni e griglie di fondo, per impedire il cosiddetto effetto ventosa. Per le piscine non a norma scatterà la chiusura immediata. Istituito un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato proprio all'adeguamento degli impianti pubblici.
9: E restiamo al Senato, dove oggi c'è stata la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Ignazio La Russa ha parlato a tutto campo. Valentino Russo.
14: Tra i tanti temi affrontati dal Presidente del Senato La Russa c'è stato anche quello del Quirinale. Basta con il tabù per un esponente della destra al Colle, ha detto La Russa, noi tutti accettiamo integralmente, siamo pronti a difendere con la vita la Costituzione. Meloni, comunque, ha aggiunto il Presidente del Senato, non ci pensa assolutamente a fare la Presidente della Repubblica.
15: Se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per l'Italia e gli italiani, perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
14: E poi altri temi, tra Tajani e Vannacci scelgo Tajani, il generale stia attento a dire che lui la vera destra ha portato sfortuna a tanti. E ancora sul prestito Safe, non ci sono problemi, vedremo se converrà usarlo. Capitolo legge elettorale sulle preferenze, dice il Presidente del Senato, è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero,
15: questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
14: Semmai dunque per La Russa andrebbe rivisto l'eccesso colposo di legittima difesa. Infine anche un riferimento alle chat di Del Mastro, va rispettata la Costituzione come le prerogative del Parlamento.
9: E il confronto politico rimane sui temi della sicurezza e quelli economici. Il servizio è di Vasco Pirri.
16: Se il presidente La Russa annuncia l'intesa in maggioranza sulla legge elettorale, da Antonio Tajani arriva la precisazione. Sulle preferenze è un ni, spiega il leader di Forza Italia, che chiede un accordo nel centrodestra. Intanto, dopo la frenata della Lega sull'utilizzo dei fondi Safe, si deciderà a settembre. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
17: Investire in difesa vuol dire proteggere le nostre infrastrutture strategiche, difendersi dagli attacchi cyber, proteggere gli ospedali, la vita quotidiana di ogni cittadino.
16: Fratelli d'Italia insiste sulla sicurezza e presenta un progetto di legge per punire con il reato di associazione a delinquere chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Le opposizioni ribadiscono governo nel caos, sui carburanti una presa in giro e mancano 5 miliardi nella sanità, dice dal PDL Schlein. Per AVS folle destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi sono fermi. Stesso concetto per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che attacca. Il governo spende in armi e dimentica carovita e carburanti. Favorevole ai fondi europei difesa, azione e Italia Viva, Ivan Scalfarotto.
18: Che l'Europa si muova tutta insieme per la propria sicurezza è un'ottima notizia. L'importante è spendere questi soldi con intelligenza, puntando sull'innovazione tecnologica.
9: E tanti gli appuntamenti di oggi nei palazzi istituzionali. Nella sala del Mappamondo, le commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera hanno ascoltato la ministra del Lavoro, Marina Calderone. L'audizione dopo i decessi delle ultime settimane è stata sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo. Nella sala Berlinguer, i parlamentari dell'opposizione hanno presentato la proposta di legge per vietare l'uso delle cosiddette botticelle, le carrozze turistiche trainate da un cavallo. E ancora tutela degli animali con la conferenza stampa dal titolo DDL caccia, maggioranza rimandata a settembre. In sala stampa hanno fatto il loro intervento sul disegno di legge sull'attività venatoria parlamentari i rappresentanti della LIPU, LAV, EMPA e WWF. E ora voltiamo pagina, parliamo di economia e di carburanti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa del gasolio. Al taglio delle accise da 17 centesimi al litro disposto dal governo. Gli esiti degli accertamenti saranno trasmessi da Mister Prezzi all'autorità giudiziaria. Sul fronte gas, l'amministratore delegato di Snam rassicura sul fatto che l'Italia raggiungerà il 90% degli stoccaggi, invitando gli altri paesi a fare altrettanto. E questa era l'ultima notizia. Da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento una buona serata, ringrazio in regia Stefano Catini e il canale di GR Parlamento vi dà appuntamento a domani. Buona serata.
8: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
19: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E te.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la super classifica, in questo caso non show, ma insomma poco ci manca di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero con le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e in questo caso anche da dalla nostra radio. Allora, noi partiamo sempre dai dischi caldi ed anche con una considerazione molto forte, perché i dischi caldi prevedono dalla 20ª posizione all'11ª posizione, ma diamo sempre un'occhiata anche dalla 25ª in su, perché effettivamente vediamo quelle canzoni che insomma girano molto nella classifica anche con grandissimi sbalzi. Ad esempio, partiamo proprio dalla 25ª posizione, crolla la canzone di J-Ax e IPAO Perché Anche No, che considerate solo 3 settimane fa era la prima posizione di tutta la classifica, non di uno dei dischi caldi, proprio della top 10, e quindi nel giro di 3-4 settimane è scesa il 25 posizione, comunque ancora in altissima rotazione anche come video, è sicuramente una delle canzoni che rappresenta quest'estate. Stabile in 24ª posizione l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, 23ª posizione scende invece America Inc, la cover che Gianna Nannini ha prodotto con Marrakesh, ma per un album che in realtà poi uscirà a settembre. 22ª posizione il nuovo singolo di Blanco, pubblicato il 10 luglio, in realtà scende già tantissimo, è Los Angeles. 21ª posizione La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, anche questa è una canzone ovviamente molto quotata dell'estate, ma nelle ultime settimane insomma gira intorno alla 20ª posizione, però considerate che è stata pubblicata il 27 marzo, quindi tante settimane fa. E allora arriviamo alla prima posizione che ascoltiamo in questa classifica dei dischi caldi, ovvero Dito nella Piaga con Businessman.

Allora, in salita in questa classifica dei dischi caldi dell'ultima settimana di luglio, quindi siamo ben oltre il giro di boa, tra un mesetto tireremo insomma le somme per eleggere la canzone proprio regina dell'estate 2026, 19ª posizione Baby K con Tuca Macarena.

risale, rientra nei dischi caldi questa settimana in 18ª posizione Madame con Mama non mama, sicuramente non una canzone prettamente estiva, ma una insomma delle canzoni sempre più estrosi, forse da capire anche un po' di più, quella di Madame, quindi noi la riascoltiamo. 18ª posizione dei dischi caldi nella classifica Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Mama non mama.

che se in discesa è ancora nelle prime 20 posizioni delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, una canzone pubblicata, insomma, non recentemente, il 1° maggio, Maledetto me, e lui è Fulminacci.

0: benedetto me.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sedicesima posizione invece e sto, direi in questo caso, per Gabri Ponte con Jovanotti e questa canzone è DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Quindicesima posizione, Sale invece, il trio veramente creato proprio per l'estate, per il titolo, per il tipo di incontro, copertina, video, insomma un po' tutto creato veramente ad hoc, una canzone pubblicata il 3 luglio e quindi quindicesima posizione in salita troviamo La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sicuramente il suo anno e tanto, tanto ancora ci aspettiamo da Saif, una canzone pubblicata il 1° maggio e che resiste, resiste bene anche se è in discesa, in 14ª posizione. Buona domenica.

0: domenica.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Diciesima posizione invece abbiamo una new entry. Devo dire che questo artista non ha assolutamente pensato a una canzone per l'estate, quindi non si parla di tormentoni, ma si parla proprio del messaggio che in qualche modo voleva lanciare con questa canzone Achille Lauro, e quindi entra in tredicesima posizione, una posizione abbastanza buona, anche se lui è abituato ad altro, ma questo gli fa onore perché evidentemente era un'esigenza artistica più che numerica, e ovviamente i numeri non gli mancano in tutti i sensi, e quindi ottima tredicesima posizione come new entry per Achille Lauro con La città degli angeli.

è in vetta alla classifica dei dischi caldi. In realtà abbiamo proprio una situazione stazionaria rispetto alla scorsa settimana. Allora, iniziamo dalla 12ª posizione, c'è sempre Irama con Cabano, una canzone pubblicata il 15 maggio, e quindi si attestano proprio un po' a metà della classifica delle classifiche che si va delineando proprio per questa estate 2026.

ci siamo, questa è la vetta di questa settimana per la classifica dei dischi caldi, in undicesima posizione, sta finendo il tour europeo ma arriverà in Italia per iniziare invece il Summer Tour, che poi sfocerà nelle due appuntamenti di Circo Massimo. Parlo di Jovanotti con Alfa e la canzone è Buon Vento, con la quale chiudiamo questa classifica dei dischi non caldi, anzi caldissimi tra qualche giorno. Rinfrescatevi in queste ore perché poi ci sarà la quarta ondata di caldo e noi insomma cercheremo un po' di buon vento insieme a Jovanotti e Alfa, ovviamente tra pochissimo, sempre appuntamento qui su Rai Radio Tutta Italiana, invece per la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e non poteva mancare ovviamente Rai Radio Tutta Italiana. Un bacio da Maria Cristina Zoppa.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, che,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ed eccoci qui, quindi siamo tornati alla classifica della Top Week di questa settimana, ultima settimana di luglio, a cavallo tra luglio ed agosto, e quindi ben oltre il giro di boa, molto importante perché stiamo delineando quella che è la musica dell'estate 2026. Partiamo dalla decima posizione, abbiamo Anna Pepe con un brano pubblicato a metà giugno, il 19 giugno, White Girl Wasted, ma vedrete che ci saranno grandi sorprese anche per questa Top 10.

a una posizione in leggera discesa. Una coppiata che è piaciuta moltissimo, anche perché hanno osato, e questo sta veramente rappresentando un motivo di pregio in quest'estate. Cioè ci sono delle prove fatte tra artisti, delle accoppiate che stanno andando molto bene. Questa è una di quelle. Ovviamente c'è Emma con Fabri Fibra con Antidroga in nona posizione.

Ottava posizione invece per Francesco Gabbani, una copertina molto colorata, molto anni 70, molto Stax, molto anche Celentano, insomma una canzone sì che rappresenta un po' l'estate, ma in realtà come sempre c'è dell'ironia, si parla anche di attualità, insomma Gabbani veramente riesce a mischiare anche suoni molto pop, molto allegri, con temi sempre molto importanti, quindi onore a lui che torna a crescere questa settimana e quindi sale in ottava posizione Summer Funk con Francesco Gabbani.

stabile invece settima posizione, si gode insomma questo successo Gaia con una canzone che la rappresenta moltissimo, quindi è tornata ad interpretare veramente suoni che sono decisamente nelle sue corde. E quindi in settima posizione abbiamo una canzone ormai pubblicata diverso tempo fa per il 1° maggio, Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione invece una nostra carissima amica, almeno a livello musicale e di esperienza, insomma ne abbiamo fatte veramente tantissime insieme ed è stata anche un'esperienza in questo caso purtroppo brutta, quella che l'ha coinvolta questa settimana durante un live, è caduta da un palco e quindi ne avrà per una quarantina di giorni, ormai ne sono passati, è passato già qualche giorno, quindi tornerà in tour a metà agosto, Noemi, le facciamo veramente, le mandiamo un abbraccio caldissimo e insomma pieno di nostro affetto, amore ed energia, ma insomma Noemi vive da sempre sul palco ed è vero che si spinge molto, io me la ricordo anche al Teatro Petruzzelli di Bari proprio sul proscenio proprio per avere questo contatto con il pubblico, in questo caso purtroppo è andata male, ma sta andando benissimo nella classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma anche insomma molto apprezzata dal pubblico. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

In quinta posizione, in leggera discesa, invece abbiamo un artista che praticamente dal Festival di Sanremo ha sempre bazzicato la top 10, soprattutto anche nelle prime posizioni della top 10, prima con Ossessione, adesso invece è quinto in classifica con Flamenco Paranoia, il nostro Samurai J.

quarta posizione invece, nella zona quasi calda appunto della classifica delle top 10, vi ho sempre detto che è la canzone che più mi ha colpito quest'estate, che adoro perché non è una canzone, non è un tormentone estivo, non è una canzone creata ad hoc, anche con tutti i pregi che hanno le canzoni create ad hoc, io le amo moltissimo le canzoni estive, ma questa è una canzone d'amore da amare, direi io, perché ci sono due voci importanti come quella di Angelina Mango e Marco Mengoni, perché c'è anche un significato, un'amicizia, un rapporto molto stretto che è venuto fuori anche questa settimana quando Marco Mengoni ha raggiunto Angelina Mango sul palco durante il suo tour. Insomma, si sono molto emozionati, si sono abbracciati e devo dire che in questo abbraccio è stato condiviso idealmente da moltissimi di noi, quindi per me è sempre una gioia farvi ascoltare Canto d'amore, poi quando è in salita e arriva fino alla quarta posizione ancora di più Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E andiamo quindi sul podio di questa top ten la Top Week con Maria Cristina Zoppa su Rai Radio Tutta Italiana. Terza posizione in salita e insomma conquista tante posizioni Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Seconda posizione, sono leggermente in discesa, ma devo dire che da inizio stagione hanno sempre occupato il podio della top 10, quindi non si smentiscono mai. Io li conosco da tanti anni e hanno un'energia e una simpatia che è travolgente, insomma, ad incontrarli anche sul palco, e questo traspare, questa sincerità traspare, il pubblico insomma non li molla quando pubblicano una canzone del genere. Quindi Sorry, Scusa, Lo Siento è in seconda posizione anche questa settimana con I Pinguini Tattici Nucleari.

E siamo alla prima posizione della top 10 di questa settimana. Vi dicevo che insomma con questa classifica di fine luglio, primi di agosto, si va delineando un po' quella che è la classifica poi finale, la canzone poi anche regina di quest'estate. Al di là della canzone, se c'è un'artista regina di quest'estate, è stata in questo caso incoronata con un po' d'anticipo dal Messaggero, dal mio amico Mattia Marzi, è sicuramente Serena Brancale, perché dopo il successo dell'anno scorso ha fatto un Sanremo molto coraggioso, ha pubblicato un album anche non sulla scia del successo dell'anno scorso, ma che voleva da tempo, che si chiama Sacro, e si è spinta poi quest'estate in progetti che raccontano un po' i suoni del Mediterraneo, ma che ci fanno anche molto divertire come al mio paese, e come questo, come Partenope insieme a Merk e Cremont e The Colors, che conquista finalmente la vetta della classifica delle top 10. E quindi per il momento diciamo che a un mese dalla fine più o meno di quest'estate, quando poi ci saranno tutti i premi legati alle canzoni estive, si candida ad essere la regina dell'estate Serena Brancale. Poi tutto può ancora succedere, e poi vedremo se questa canzone sarà la canzone regina, ma insomma lei questo titolo già ce l'ha in pectore. Quindi chiudiamo questa top 10 di questa settimana della Top Week con Partenope, Merk e Cremont, Serena Brancale e The Colors. Un bacio da Maria Cristina Zappa, godetevi queste ultime ore di freschetto, non so se è arrivato il fresco da voi qui insomma più o meno, perché poi la prossima settimana ci sarà una classifica non calda, caldissima, e noi forse, come aria condizionata permettendo, saremo qui a raccontarvela. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento. A Rimini, il giorno di San Valentino, veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno. Il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka e parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato.